0: non sia quindi arte, però ecco che in un momento storico come quello odierno, in cui c'è GPT, in cui dobbiamo confrontarci con delle realtà di questo genere, ecco che almeno provare a domandarsi che cosa sia l'arte, che cosa renda quel prodotto un prodotto valido che potrebbe rimanere nel tempo, non è così scontato, non è così scontato.
1: Anche perché, scusa se ti interrompo, per quanto possa essere il prodotto finale anche bellissimo, no? Ok, però l'arte non può essere solo un assemblaggio dovuto a un software, cioè che mi mette insieme delle parole perché gli hanno dato quell'input di andarle a prendere. Cioè, voglio dire, l'arte per me è quello che passa attraverso il poeta che, struggendosi o vivendo una certa esperienza, in qualche modo mi decodifica le sue emozioni e me le rende accessibili anche a livello di empatia, insomma.
0: Bravissimo, bravissimo. Ora, io ho una teoria sul perché almeno un'intelligenza artificiale non può sostituirsi, adesso nel mio campo, a un poeta. E sono arrivato così a due risposte. La prima è quello che hai anche accennato tu, no? Ovvero che un software non può provare certe emozioni che sono tipicamente umane, le può simulare, può, diciamo, catturare qualche spia che potrebbe farci intuire che può aver provato quelle cose lì, però effettivamente non soffre, non teme, non ha il senso dello scorrere il tempo, della fine del tempo, della morte,
1: certo.
0: Se si può dire.
1: Sì, si può dire tutto.
0: E questo è un aspetto. E l'altro aspetto, in realtà, è quello di scarto, ovvero com'è che si procede nel campo artistico. Si procede per prendere, per rubacchiare di qua e di là, e poi dopo anche per quello che scarta rispetto a un'aspettativa, no? Quindi ecco che il modo per essere un pochino originali è quello di prendere, ma poi dopo modificare un tassello di quello che c'era già. E questo non può farlo un'intelligenza artificiale, perché per sua costituzione prende un bacino di informazioni e un pochino alla rinfusa, secondo determinati algoritmi, li diciamo riformula, però rispettando un tentativo di ridare indietro qualche cosa che sia omologato. Tanto è vero che oggi si sta iniziando a parlare di uno stile da intelligenza artificiale,
1: che venga anche messo il bollino, mi auguro.
0: Esatto, ce lo auguriamo.
1: Sì, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale può mescolare, assemblare, abbellire, può fare quello che vuole, ma di sicuro
0: cose
1: non sa creare,
0: esistono,
1: come l'essere umano.
0: Esatto.
1: Cioè, è da noi che viene la creazione, giusto?
0: Esatto.
1: Da questo punto di vista.
0: Questo è un bel punto interrogativo. È proprio ciò su cui sto basando la mia tesi, su un autore appunto con cui abbiamo aperto la puntata, come Alessandro Manzoni, che arriva alla fine della sua vita, in cui ormai ha bollato tutto ciò che ha prodotto, le sue poesie, le sue tragedie, il suo romanzo I Promessi Sposi, come una forma di creazione non valida. Cioè,
1: perché?
0: Proprio perché per lui quella forma di invenzione non è legittima. Cioè, da un lato ti dice, da un lato c'è la storia, cioè quindi appunto ciò che è interessante è il vero, la verità, no? Che se noi diciamo queste cose qui che io scrivo sono false, che cazzo leggo a fare, insomma. Però dall'altro lato invece ci deve essere il dato diciamo meno attingente alla storia e più attingente alla creatività. Però allora bisogna chiedersi qual è il discrimine tra il vero e poi invece questa forma di fantasia, di romanzizzazione.
1: Sì, perché lui aveva trovato anche l'escamotage per non essere,
0: esatto,
1: incriminato, no?
0: Esatto. E insomma, così. Però ecco, per ritornare un po' sul filone principale, secondo me è giusto come punto di partenza quello di chiedersi che valore di verità ha questa forma artistica.
1: Sì, quindi in base ai parametri che vogliamo darci, no? Allora, se io uso, ma questo magari vale per me, se io uso il parametro di non tanto veridicità, ma veridicità non dei fatti, ma delle emozioni, per me, ripeto, una qualsiasi poesia creata con l'intelligenza artificiale non ha valore, perché è priva di quell'esperienza umana che per me è necessaria per poter tradursi poi in parole. Se invece parliamo di semplicemente atto stilistico fine a se stesso, possiamo anche arrivare a dei livelli in cui io non riesco a distinguere ciò che viene prodotto dall'uomo o ciò che viene prodotto dalla macchina, per carità. Ma ripeto, a me piace sempre il fatto di non demonizzare, ma di analizzare, perché è un po' come quando vedevo un po' prima degli anni 2000 le persone che sembravano che parlassero da sole fuori da un bar, che dicevo quello è pazzo, cioè come si fa a girare e parlare ad alta voce davanti a un bar, perché erano i primi che avevano sto cellulare in mano e noi della nostra generazione li guardavamo come veramente dei folli usciti dal manicomio. Per quanto ne abbiamo parlato anche noi male all'inizio, perché dicevamo ma cosa serve? Abbiamo un telefono fisso a casa, nessuno che ci rompe le balle, ci mettiamo lì, organizziamo tutto da quello, il centro del mondo è il telefono sopra il nostro comodino, cosa serve portarsi dietro un cellulare? Adesso uno, se se lo dimentica un attimo a casa, va in crisi mistica. Cioè, quindi sicuramente noi adesso stiamo facendo un po' di ostruzionismo verso un qualcosa di nuovo, e probabilmente fra 10 anni proiettati in avanti sarà normale, anzi ben accetto, creare tutto con sta intelligenza artificiale. Quindi ecco, insomma, io la uso come spunto di riflessione per capire effettivamente dove posso andare io.
0: Soprattutto bisogna ricordare che insomma sono strumenti che non si devono sostituire al resto.
1: Assolutamente sì.
0: Ma soprattutto poi per creare forme d'arte, cioè voglio dire, è un'esperienza estremamente umana, e voler anche demandare pure un'attività del genere a un'intelligenza artificiale vuol dire che insomma non si vuole nemmeno comporre una fatica.
1: Ma guarda, ne parlavamo con l'ospite nello stacco pubblicitario che c'era prima, e il problema è anche quello della quantità. Perché nel momento in cui, se io assaporo e lascio, e anzi do rispetto e valore ai ritmi dell'uomo, cioè l'uomo può, che ne so, essersi infranta la sua storia d'amore, essersi incavolato, oppure se magari è uno che ha un occhio di riguardo nei confronti della società, essere riuscito a coglierne il senso, quindi una critica sociale verso questo, quell'altra. Ok, lui vive la sua esperienza e poi con il tempo che gli occorre la elabora e la mette poi nero su bianco. Quindi sicuramente anche il più talentuoso, anche a livello di libri, cioè un tot di libri all'anno o in un certo periodo li produce, ma comunque non può essere sostituito questo ritmo dal fatto che magari una macchina in un giorno mi produce 10 libri, 10 poesie, 10 quadri e questo e quell'altro. Perché vengono immesse nel mercato, e per mercato intendo anche proprio nella nostra società, talmente informazioni, talmente tante, che non siamo poi, cioè veramente facciamo indigestione. E allora invece che avvicinarmi all'arte me ne allontano, perché non riesco più a distinguere quando ce ne sono così tante. È un po' come, se tu ci pensi, che sempre all'epoca mia c'erano poche reti televisive, e quindi quando veniva trasmesso un film la mattina successiva ne parlavano tutti quanti, perché tutti avevano visto quello, no? Poi con l'avvento delle piattaforme streaming via dicendo, ora cioè nessuno guarda lo stesso programma anche all'interno della stessa famiglia, perché ci sono magari due modem, uno in una camera, uno in un'altra, no? E quindi si perdono a volte, perché ci sono tanti film che magari varrebbe la pena che qualcuno me li proponesse, E invece io mi perdo perché c'è troppa programmazione. Questo intendo, cioè il troppo. È come quando tu vai in una pizzeria e c'hai un menù che per sfogliarlo ci vogliono 3 ore, ok? E vedi pizze di tutti i tipi e via dicendo, e poi non sai cosa scegliere. Se invece vai in una pizzeria che c'ha 10 gusti, 10 tipologie di pizze fatte bene, ne scegli una di quelle 10. Cioè, questo che intendo quando viene immesso troppo contenuto all'interno del vaso.
0: Sì, però anche è vero che insomma tutto quel contenuto, la maggior parte alla fine è vuotezza ben ornata, ben...
1: È finto contenuto.
0: Sì, finto contenuto alla fine. Quindi io penso che sia meglio, ecco, come dire, anziché essere, per fare un'altra metafora, anziché essere uno che si mangia tantissimo cibo, no? Però fast food, è meglio allora magari assaporare un piccolo dessert, però ogni boccone come se fosse qualcosa di strepitoso.
1: Sì.
0: Non trovi?
1: Sì, assolutamente sì. Ma proprio anche per il gusto stesso di... Sì, perché insomma, voglio dire, perdiamo a volte anche il gusto di assaporarci le cose, è come se ingurgitassimo 1000 contenuti che ci girano intorno, ma non perdendone proprio anche il senso, il gusto,
0: sì.
1: No?
0: E guarda, anzi,
1: diventiamo distratti.
0: Riguardo alla lettura, anzi, è quasi appunto vero che è molto meglio soffermarsi su una riga alla volta e meditarla, assaporarla,
1: certo.
0: Meditarla, no? Come il nostro programma. Anziché fare come oggi è di moda le sfide di lettura, per cui uno finisce per leggere un libro al giorno, ma quanto veramente ti rimane?
1: Infatti, ma come fai a leggere un libro al giorno? Cioè...
0: troppo, per me è troppo. Cioè, anzi, io preferisco magari leggere, non so, un capitolo e metterci 2 giorni, 3 giorni,
1: sì, sì.
0: Quando un romanzo è bello. Ecco.
1: Ma infatti anche questo, vedi, ci sono ad esempio, perché tutto perde a volte di senso, cioè dell'essenza, per lasciar spazio a quello che può essere la funzionalità, no? O meglio, il modo in cui loro devono raggiungere un loro obiettivo, però materialistico in questo caso, perché anch'io, visto che l'hai citato, vedo un blogger o una blogger dei libri che mi pubblica la recensione di quel libro. Uno, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no. E allora dico, ma come fai ad aver letto un libro in un giorno, in 2 giorni?
0: O comunque
1: mi stai buttando lì addosso,
0: E averlo anche assorbito, fatto tuo.
1: Cioè, sì, ma nel senso, magari digerito. Voglio dire, anche lì crea un ritmo un po' più umano, perché sennò è tutto uno sfornare a livello industriale. Cioè,
0: sì.
1: Ecco.
0: E appunto, per venire al sodo, la poesia è proprio il contrario di questo,
1: esatto,
0: di questo processo.
1: Chiederti. Cos'è la poesia?
0: Che cos'è la poesia? appunto, sicuramente un primo aspetto della poesia è il fatto che richiede tempo. Cioè, tu puoi leggere 30 libri in un mese, ma questo non puoi assolutamente farlo con la poesia, perché ti richiede di essere presente, e soprattutto la poesia non è consumabile, cioè non puoi dire ho letto quel libro e basta, cioè lo aggiungo alla mia checklist, perché una poesia che sia veramente bella, un classico, come dice Calvino nella sua definizione che cos'è il classico è quella cosa che tu periodicamente ti vai a rileggere, perché il suo valore sta non tanto nel averlo fatto una volta per tutte e poi dopo riporlo via nella libreria, ma risfogliarlo, rileggerlo e magari trovare anche una cosa che non avevi prima notato, un dettaglio che prima su cui avevi tralasciato, no? E quindi penso che non sia esauribile la poesia, perché continua a parlarti e a dirti qualche cosa. Che cos'è la poesia? Se noi guardiamo anche le interviste che hanno fatto e che si trovano anche su YouTube in rete di poeti, di grandi poeti del Novecento, no? Da Ungaretti a Luzzi a Montale, vedi che più o meno tutti danno alla fine la stessa risposta. Cioè, quando gli chiedono, ma per lei che cos'è la poesia? Io boh, cioè che potrebbe un po' lasciarci imbarazzati, perché diciamo, ma caspita, tu che sei, cavolo, un premio Nobel, ma come fai a non sapere che cosa stai facendo? È un segreto, un mistero. C'è un'intervista di Ungaretti che dice: per me la poesia è un insieme di sillabe, un insieme di vocali, di consonanti, dentro cui è entrata una luce. Mm. È vaghissimo, nel senso, signor Ungaretti, lei è il poeta del Novecento e mi dà una risposta del genere, cioè, permettimi che sei un po' un paraculo, insomma. E invece, che cos'è la poesia? È veramente difficile dare una risposta a questa domanda, e ogni risposta è insoddisfacente, però proviamo a dare delle risposte. Una cosa che sicuramente distingue un testo in prosa da un testo in poesia, la prima cosa che ti salta all'occhio è che c'è la capo, no? L'andare a capo. Sì. Quindi tu magari prendi anche un testo banale, vai a capo, ti dà un po' quell'aura di poesia.
1: Quindi, scusa, apriamo un attimo una piccola parentesi, dopo la chiudiamo subito. Per i radioascoltatori, magari che ci sta ascoltando, la prosa velocemente?
0: La prosa è un testo senza la capo.
1: Ok, quindi un racconto, una storia,
0: esatto,
1: un romanzo,
0: un
1: libro.
0: Un romanzo, un saggio, i messaggi che scrivi su WhatsApp. Okay. Tutto quello è prosa, e invece così proprio banalizzando, sì, sì, tutto ciò che non è prosa fino all'altro ieri era poesia.
1: Okay.
0: E poi dopo ci sono forme anche intermedie, certo, quindi la poesia in prosa, la prosa in prosa, però... Insomma, okay, stiamo sul semplice.
1: E, quindi andare a capo.
0: Andare, okay, a capo.
1: Con o senza punteggiatura.
0: Con o senza punteggiatura. Però allora a questo punto anche un bambino a questa definizione ti direbbe: ah, ma quindi 2 litri di latte a capo, una pagnotta a capo, 1 chilo di pasta, è una poesia.
1: Poesia matematica, poesia alimentare.
0: Esatto, infatti. Penso che dobbiamo tornare a quello che diceva Ungaretti, no? Quella luce. Perché appunto alla fine si potrebbe argomentare che a fare la poesia sia una successione di sillabe, un certo schema magari di rime, però è veramente poesia? Secondo me no, nel senso che c'è tutta una serie di cose che fa la poesia, e penso che alla fine una buona poesia, da ciò che non lo sia, è appunto quella luce particolare che entra in quel testo. E quella luce...
1: Secondo te deve avere anche una sorta di musicalità? Io non parlo, perché voglio dire, spesso si fa l'errore, cioè, aspetta, meglio, a mio avviso si fa l'errore di considerare la poesia solo quando c'ha la rima, no? Ma in realtà io ho sentito, letto tantissime poesie che non avevano la rima, ma avevano però questo senso musicale, ritmico, evocativo a volte, che veniva subito da me identificata come poesia, anche se non c'era la rima.
0: Tutta la poesia. Tutta la poesia latina, greca, tutta la poesia fino a un certo punto anche inglese non ha la rima. La rima è proprio un'invenzione, diciamo, di noi italiani francesi che hanno scoperto, no, questa cosa, e hanno deciso di utilizzarla, però non è assolutamente necessaria. Anzi, in realtà molte poesie in versi sciolti, bisogna distinguere tra, adesso ti faccio così, sì, veloce, verso libero vuol dire a capo dove ti pare, quindi senza regole, verso libero. Verso sciolto vuol dire invece che c'è uno schema magari nel quante sillabe ha ogni verso, però non c'è la rima, non c'è l'obbligo della rima. Quindi versi sciolti sono tantissime poesie, insomma, molto importanti, anche le nostre italiane. E quindi assolutamente né la metrica né la rima fanno una poesia, però sono elementi che, certo, bisogna assolutamente conoscere, a mio avviso, cioè per essere poeta anche oggi, dopo una liberazione dallo schema, dalla gabbia metrica, penso che sia doveroso, se uno voglia essere un poeta, conoscere comunque quella tradizione e poi decidere di utilizzarlo oppure no. Nel Novecento ci sono stati tanti poeti che hanno utilizzato liberamente la lingua, però c'è stata anche una certa linea molto feconda, come quella di Saba, uno dei tre grandi del Novecento. Umberto Saba utilizzava il sonetto, utilizzava la rima, e anzi attraverso una riformulazione moderna di un medium classico è arrivato a livelli altissimi, ecco.
1: Il sonetto, sempre per chi ci ascolta?
0: Il sonetto è un componimento di 14 versi e con determinati incastri rimici, quindi c'è la rima e si divide in due quartine, cioè okay, due gruppi di quattro versi, e due terzine, due gruppi di tre versi ciascuno, ed è, diciamo, una delle forme metriche più utilizzate nella poesia italiana dalle origini a oggi, ecco.
1: E secondo te, voglio dire, tutti questi grandi esponenti della poesia del Novecento, ma anche quelli moderni, si contraddistinguevano, nel senso che facevano proprio una ricerca spasmodica di elaborazione di queste loro emozioni, oppure diciamo anche appunto a livello di percepire come stava andando la società in quell'epoca, cioè si facevano carico un po' del malessere, o anche, voglio dire, delle varie sfumature dell'essere umano, o spesso e volentieri, perché a volte quando mi immagino il salotto letterario mi immagino anche un esercizio di sfoggiare il proprio stile, un po' i pavoni, no? Cioè erano...
0: Sì. No, assolutamente, direi, cioè, sia il primo sia il secondo, però il primo ha dato risultati altissimi, cioè penso a Baudelaire, no? Il primo grande poeta moderno, poeta della modernità, della città di Parigi, ecco, che ha interpretato un proprio malessere, ma anche un malessere di un periodo storico, quindi il fatto di arriva la rivoluzione industriale, arriva un cambiamento dell'architettura cittadina della città di Parigi, arriva uno sconvolgimento politico, uno sconvolgimento sociale, ecco che è stato un poeta che ha saputo enormemente diciamo formulare, esprimere quella cosa lì, e il suo libro più famoso, I fiori del male, già dal titolo esprimono questo binomio, ovvero il fiore, che è qualcosa di classicamente bello, legato al concetto di purezza, di poesia anche, e poi unito a quel male, che è sia il male interiore, sia il male storico di quel determinato periodo, della seconda metà dell'Ottocento, ma è anche un male, diciamo, universale, in cui ci possiamo riconoscere anche noi oggi. Certamente c'è stato anche il tipo di poeta, come dici tu, pavone da salotto letterario, però diciamo non ha avuto grande sì, fortuna, no. Oggi per esempio tutta la poesia dell'inizio Settecento, quello dei famosi poeti dell'Arcadia, viene letta appunto soltanto in ambito di studiosi, in ambito accademico, però non ha avuto grande formulazione, cioè grande proseguo, grande successo.
1: Ma voglio dire, per capire la poesia oggi è necessario comunque partire come si può dire, dai protagonisti del passato, cioè avere una base classica per riuscire ad approdare anche a nuove forme poetiche di oggi? O tu percepisci che comunque qualcuno, a parte, dopo affrontiamo anche brevemente il famoso discorso della poesia è morta, ma c'è anche qualcuno che si cimenta in questo viaggio senza averne le basi?
0: Allora, dipende da che cosa si intende per conoscere, insomma, il passato. Cioè, se tu mi chiedi, per essere un buon poeta bisogna necessariamente avere un contezza così di tutta la letteratura greca, latina e poi italiana nei suoi vari secoli, io ti direi no, non servirebbe, anzi non serve sicuramente. Però secondo me è bene avere dei modelli perché insomma partire da zero e voler reinventare la ruota non ha senso, anche perché non si capirebbe bene il contesto in cui si va a scrivere. Per esempio un Montale aveva avuto una sua educazione da autodidatta e diciamo conosceva molto bene la tradizione a lui contemporanea o recente, ecco, e attraverso quella tradizione ha fatto quello che ha fatto.
1: Un grande pessimista cosmico.
0: Un grande pessimista, sì, è il poeta della disarmonia.
1: Sì, però che io amo particolarmente, insomma, mi piace molto. Ma e arriviamo appunto alla domanda che riprende una tua affermazione dell'inizio della trasmissione: ma la poesia è morta?
0: Guarda, prendiamo un articolo del 1910 uscito sulla Stampa di Torino di un giovane saggista, critico chiamato Borgese, che sta recensendo tre poeti usciti in quel inizio 1900, no? Chiaves, Martini e Moretti. La sua affermazione: la poesia dopo Pascoli e D'Annunzio arrivata al suo crepuscolo. La grande poesia è ufficialmente in decadenza. Dopo questi poeti non c'è altra grande poesia. Questi qua sono rammolliti, scrivono in questo stile così sciatto, banale. Quindi è da più di 100 anni che si continua a ripetere questa cosa. Però stiamo parlando di una forma d'arte che va avanti più o meno con gli albori della civiltà. Secondo me la poesia non può morire, perché c'è sempre qualcuno che ritornerà a parlare di quelle cose. Se ci chiediamo se la grande poesia è morta, io penso proprio di no. Cioè, oggi sicuramente c'è un problema. Il problema è che non ci sono grandi figure di spicco che anche dei profani della poesia, dell'arte conoscono.
1: Sì,
0: e sanno,
1: forse dei catalizzatori in questo caso, come potevano, esatto, esserlo volontariamente o involontariamente loro all'epoca. Ma infatti, un po' per provocazione, senza farmi pubblicità, ma il anni fa, proprio per sfidare questa frase che continuavo a sentirla anch'io, eppure insomma ogni volta che facevo una poesia, che scrivevo una poesia, dicevo: come fa a essere morta se la sto scrivendo? E quindi ho pubblicato questa raccolta di poesie e l'ho chiamata Il Medium Letterario, dove all'interno ho messo addirittura, dopo le poesie, anche delle sedute poetiche, in maniera tale che delle entità poetiche, scusa, che erano queste, degli spiriti, e un po' per provocazione. Ma in effetti io continuo a recepirla. Forse sì, manca quello, e magari lo approfondiremo, sì, sul fatto di una direzione. Allora,
0: sì, sai cosa? Perché, prima di 30 anni un Montale e un Ungaretti erano già riconosciuti come grandi maestri. E tanto è vero che tutta la corrente dell'ermetismo, che poi magari racconteremo che cos'è, insomma è una delle grandi correnti del Novecento, insomma si rifaceva proprio a quell'Ungaretti che insomma stava pubblicando in quel periodo. Oggi sì, manca proprio delle voci di spicco. Ci sono però delle voci, è bene anche ricordare questo. Giusto di recente è uscita una raccolta che va proprio a, insomma, dare qualche direzione, qualche punto cardinale per muoversi nella poesia degli
1: ultimi. Come si chiama?
0: Voci la poesia italiana contemporanea dal 2000 al 2025. Okay. Però ecco, sono tutti nomi che a chiunque, ma anche negli ambienti universitari di chi fa lettere, insomma, sono per lo più poco noti, sconosciuti. Ecco, questo manca.
1: Però ti faccio una domanda un po' provocatoria, voglio sentire la tua opinione, no? E dico, ok, un Montale, un Ungheretti, un Manzoni, mettici tutti, no? Ma erano loro con una grande personalità e questa capacità di canalizzare e quindi di emergere, di farsi conoscere o di diffondere, e che si inseriva poi in una sorta di movimento, perché si passava dal verismo al pessimismo cosmico, insomma i vari
0: ismi,
1: esatto. E oppure la differenza era il fatto che c'era un'accoglienza, cioè una capacità di accogliere quelle personalità, ascoltarle, valorizzarle, c'era più il tempo di farlo, perché è un po' come prima che parlavamo dei film, esatto. Non è che adesso ci siano attori meno carismatici o bravi di Robert De Niro e via
0: proprio questo ti direi, cioè manca un punto centrale, cioè mentre magari una volta diciamo c'erano dei punti di riferimento e diciamo ci si muoveva all'interno di alcune coordinate che erano condivise, per cui come dicevi tu, no? Tu guardi quella cosa lì, io guardo quella cosa lì e ci capiamo. Oggi non c'è più un sotto, un sopra, un destra, un sinistra, cioè nel senso che ci si muove all'interno di un mondo che non ha più delle coordinate precise, per esempio negli anni 60-70 c'è tutta una serie di riflessioni critiche che portano alla maturazione di due grandi antologie canonizzanti nella poesia italiana del Novecento. Una è quella di Sanguinetti, che è un grandissimo poeta e critico, e l'altra è quella di Pier Vincenzo Mengaldo, critico e professore all'Università di Padova, tra l'altro. Queste due antologie d'autore sono antologie canonizzanti, cioè nel senso che cercavano di dare una precisa direzione. In che modo? Offrendo una precisa lettura del mondo in cui erano inseriti. Danno una cioè scegliere con quale poeta dire qui inizia la modernità, vuol dire questi stanno dentro, questi stanno fuori. E dire anche, non so, la modernità in Italia inizia con chi? Per Pasolini inizia con Pascoli, per un altro inizia con quell'altro poeta, ha un suo significato anche ideologico, per dire noi siamo così e questa è la nostra storia. E oggi diciamo è forse impossibile per motivi che vediamo noi tutti i giorni, cioè certo, in cui mancano appunto dei valori condivisi, cioè un mondo che ha dei valori che però sono in costante messa in critica, ecco. E questo influenza anche il campo dell'arte.
1: Sì, rende tutto un po' più difficile.
0: Però io sono fiducioso.
1: Io sono fiducioso dell'essere umano nella sua capacità di adattarsi in qualche modo. Forse siamo ancora in una fase che noi percepiamo, perché ci siamo dentro, come statica. In realtà non è statica, stiamo solo forse deglutendo, capendo un attimo, stiamo un attimo elaborando, e probabilmente per far fronte anche all'eventuale malessere o situazione generale emergeranno quelle figure che sono magari quelle che tu dici che in questo momento magari mancano, perché certe cose secondo me vanno al di là dell'intenzione, ecco, sono un po' come delle tappe fondamentali e inevitabili dell'essere umano, insomma, quindi prima o poi arrivano e ci riconosceremo magari un po' tutti in quello o in quell'altro movimento o rappresentazione. Ti leggo un messaggio che ti ha scritto Roberta da Treviso: sono in ascolto solo da quest'ultima ora, purtroppo. Che bella persona stai intervistando, fallo tornare, ciao. Allora sì, Roberta, ti assicuro che tornerà, perché abbiamo con oggi inaugurato questa rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche e che avrà una cadenza quindicennale, e poi insomma decideremo insieme, vedremo un attimo che temi sviluppare, quanto farà, perché tra l'altro Mirko è laureando, quindi insomma poi andremo anche a capire a livello di organizzazione se riusciamo a inserire tutte le puntate dentro. E, però comunque sì, è una grande, concordo sul fatto che sia una grande bella persona, ecco.
0: Ringrazio.
1: E bene, allora diciamo che questa prima nostra puntata ci è servita un attimo a fornire una panoramica, ecco, sulla quale partiremo, cioè dalla quale siamo partiti, e poi andremo ad approfondire magari un po' più nel dettaglio, anche così in base alle tue conoscenze, anche come ci si approccia a una poesia, come si costruisce idealmente una poesia, no?
0: Sì.
1: E quindi come se fosse una sorta di linguaggio da utilizzare per poter dire le stesse cose che uno dice in prosa e invece le dice in un modo poetico. E poi magari andremo anche a, visto che insomma la tua conoscenza è abnorme da questo punto di vista, andremo anche a esplorare i singoli, diciamo, esponenti della poesia, insomma, ecco, quelli più importanti o quelli che magari piacciono di più a te o che saranno funzionali, insomma, ecco.
0: Certo. Ti ringrazio.
1: No, allora intanto grazie a te, e io adesso metto uno stacchetto musicale, perché così diamo il tempo poi anche di liberare la regia per Martina e Giordano che sono arrivati, e vi lasciamo in buone mani con Frequenze che curano, e poi a seguire anche Max Ungaro di nuovo. E Mirko, cosa dire, io ti ringrazio perché hai portato secondo me anche un modo diverso di leggere o di pensare alla poesia, no? Perché normalmente uno appunto sì, ascolta le poesie che posso fare io, la mia vicina di casa, eccetera eccetera, però questa capacità che tu hai di proprio di portarci all'interno della poesia, del mondo poetico, ne dà proprio un altro sapore. È come quando, ti faccio l'esempio per creare una metafora, quando tu dici mangio un pezzo di formaggio e bevo un bicchiere di vino. Una sera che io sono andato con una persona esperta di vini, esperta anche di formaggi, che ha portato dei calici di misura diversa, dei vini da associare ai formaggi, le varie cremine, salse eccetera eccetera, cioè io ogni volta che introducevo un boccone in bocca sembrava di vivere un viaggio enogastronomico di quelli fotonici.
0: Ma io adoro le metafore gastronomiche. E anzi, proprio ti dico, tutti noi mangiamo, come tutti noi parliamo e scriviamo, ed effettivamente insomma servono quegli strumenti per apprezzare di più.
1: Sì, e secondo me tu hai proprio quella capacità lì di farmi assaporare e capire mentre assaporo meglio le cose, quindi hai oltre a sapere tante cose, avere tanta conoscenza, hai anche la capacità di condividerla, che non è cosa che hanno tutti. Quindi grazie di cuore intanto di essere venuto, di aver fatto partire assieme a me questa rubrica a cui tengo molto. E infatti anche Francesco scrive: ma quante idee ti girano per la testa, Fabio, ma da dove ti vengono? Non so, magari c'è una patologia, quindi ecco, quindi insomma vi assicuriamo che Mirko tornerà con noi, insomma, con cadenza quindicennale. Intanto grazie, e grazie anche a tutti i nostri radioascoltatori che anche oggi ci hanno regalato la loro attenzione, e vi lascio ascoltare questo brano e poi vi lascio in buone mani. A presto.

0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, una bella giornata dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 21 luglio e sono lusingato di avere come ospite Massimiliano Max Ungaro, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito Pablo.
0: Grazie a te di aver accettato, ecco. E per quei pochissimi rari che non ti conoscono ancora, spiego che il tuo percorso a un certo punto ha intersecato varie cose, no? Quindi discipline bionaturali, una ricerca spirituale, la meditazione, la scrittura. Tra l'altro, se non sbaglio, tu hai anche recentemente concluso un corso, quindi sei nel tuo percorso sia da allievo che da maestro. In questo corso hai insegnato le tecniche cranio-sacrali, è durato 4 anni, giusto?
1: Energetica, ma anche la biopranapratica, insomma, diverse cosine.
0: Però complimenti, insomma, ecco. In più sei anche conduttore qui ideatore e conduttore qui in radio di un programma che si chiama Il Bosco dei Sogni, che va in onda ogni martedì dalle 17 alle 19:30. Ecco,
1: Poco sono qua, sì.
0: quindi insomma fai una tirata oggi.
1: Che volentieri, grazie. Per venire a trovarti veramente è un piacere e ti faccio veramente tanti complimenti per come conduci, per come sei riuscito a partire praticamente da zero. Non avevi grandi
0: No,
1: esperienze
0: no,
1: nella vita.
0: zero
1: Io ti
0: proprio.
1: ascolto sempre, sai che ti scrivo, è proprio bello sentirti, hai degli ospiti eccezionali, grandissimi contenuti,
0: Grazie.
1: quindi ben ritrovato perché mi trovo nella parte opposta,
0: Esatto,
1: diciamo,
0: ci
1: con
0: siamo
1: te stesso.
0: invertiti i ruoli, no? Un po' allo specchio, come dopo affronteremo.
1: Sono contento di averti trattato coi
0: Sì,
1: guanti, se no
0: assolutamente.
1: oggi
0: No,
1: non
0: no.
1: so come andare.
0: No, ma a prescindere. Allora, aspetta. Apri il microfono, no, l'avevo aperto. C'era. Prova a dirlo.
2: Prova, prova, prova. Eh sì, l'emozione del nuovo
0: Eh
2: incontro.
0: sì. Ok, allora sì, ci segnalano, ma adesso è ripreso tutto. Comunque mi ha fatto dei complimenti, quindi no, non.
2: Te li sei autocensurati,
0: Me li
2: pensa.
0: sono autocensurati, ok. Allora, oggi però, diciamo, a parte tutto il tuo percorso, parliamo, diciamo, della tua ultima opera letteraria. Prima di questa, c'erano già state delle pubblicazioni. Tu correggimi se sbaglio, perché io come pronuncia sono pessimo, quindi Circles, ok, poi Fiabe Arcane, Quantica, che però era un documentario.
2: È una meditazione audio.
0: Una meditazione audio, ok, e poi siamo arrivati in Aquilone sugli anelli di Saturno, ok. Io ti dico subito, perché appunto ho avuto il piacere di leggere il tuo libro e me lo sono scelto apposta durante un mio periodo di vacanza, e quindi non potevo scegliere né libro e anche periodo migliori per farlo. Proprio la prima impressione durante la lettura è stata quella di ritrovare, questo è un mio parere personale, di ritrovare il buon vecchio Stephen King, dei primi, diciamo, dei primi libri, e in particolare di Cose Preziose e La Metà Oscura, che sono due libri che a me hanno appassionato tantissimo per motivi diversi. Io qua parlo di stile narrativo, quindi non di contenuto, eh.
2: Certo.
0: E anche, se vogliamo, un libro che lui poi aveva scritto a quattro mani con Peter Straub,
2: Il talismano,
0: il
2: che io adoro,
0: talismano,
2: naturalmente.
0: ecco, anche lì poi c'era questo, a livello proprio narrativo, passare da una realtà a un'altra dimensione, no? Continuamente, quindi era proprio una cosa molto coinvolgente. E se vogliamo, per certi aspetti, anche l'ho ritrovato, o riletto, se vogliamo metterla così, in La solitudine dei numeri primi.
2: Ok.
0: E quando parlo di stile narrativo, io intendo proprio quel tipo di scrittura che ad un tratto diventa vorticosa ma profonda, veloce ma dettagliata, e cruda ma anche poetica, no? Una sorta di caos per generare il nuovo. Ok. Io poi ho letto che tu per questo libro ti sei approcciato a questo modo di scrivere diverso da quello dei precedenti, che io non ho letto. Com'è stato approcciarsi a questo tipo di scrittura?
2: Ma sai, quando scrivi un libro, insomma, quando crei un'opera, lasci arrivare un'opera, mettiamola così, è una nuova relazione, cioè è un'entità energetica, è una nuova creatura, quindi quello che si viene a stabilire è un rapporto vero e proprio. Quindi se sei dedito all'ascolto, se hai la sensibilità dell'ascolto, nell'entrare in una nuova relazione non è che vai a imporre il tuo punto di vista o imporre la tua personalità, cioè in una nuova relazione senti che cosa si instaura, che magia si crea, che alchimia c'è, e contribuisci nel rispetto di questa alchimia insieme all'altra persona o all'altra entità. Quindi sentire dove stava guidando e parlando questa nuova opera in Aquilone sugli anelli di Saturno, per me è stato semplice, perché sono abituato a stare appunto più nel sentire che nel pensare. E per le mie opere è sempre un po' così, anche con Circles è un libro che mi sono lasciato raccontare, cioè ogni mattina mi svegliavo e mi dicevo beh, adesso mi metto a scrivere, vediamo cosa mi arriverà oggi, cosa mi verrà raccontato. È divertente perché ci sono molti autori, ad esempio anche che ho avuto ospiti al Bosco dei Sogni, come Morozzi, Gianluca Morozzi, che è molto noto, dal suo Blackout hanno tratto anche un film importante, e lui una delle prime cose che mi ha detto è: io parto dal finale, se io non avessi il finale non saprei cosa scrivere. Io invece vi posso garantire che sia in Aquilone sugli anelli di Saturno che Circos, io non sapevo che finale c'era, cioè me li vivo giorno per giorno come una normalissima relazione, quindi un nuovo rapporto, e mi lascio stupire da quella magia, da cosa arriva, da cosa si crea. Poi è bello vedere che tutti i puntini comunque vanno ad unirsi. E in Aquilone sugli anelli di Saturno ho sentito sin da subito che aveva un approccio diverso. Circles è quella parte molto più descrittiva, spirituale, si parla dell'aspetto delle vite passate, dell'incontro dell'anima gemella, di Atlantide, il viaggio dell'anima. E quest'ultimo invece, che è il mio terzo libro, come l'hai descritto tu, è un caos ordinato o coordinato, perché è una spirale verticale. E tu hai descritto l'umanità, ok? Hai veramente descritto com'è la vita dell'essere umano. Quindi se Circles è quella parte più spirituale, il viaggio dell'anima, in Aquilone sugli anelli di Saturno è proprio entrare nell'umanità vera e propria, con la sua poesia e con la sua crudezza.
0: Esatto, sì, infatti io quei passaggi lì li ho molto apprezzati, perché sono quelli che ti arrivano come un pugno sullo stomaco e ti mettono per forza di cose a nudo, sempre di fronte a una scelta, perché comunque uno può fare un passettino indietro o proseguire. E, però l'ho molto apprezzato, io apprezzo molto quei libri che ti scavano dentro, no? E in un certo senso penso che anche questo, questa opera tua, abbia fatto fare anche a te una sorta di, cioè, tu per primo hai fatto un salto, sia perché ti sei comunque approcciato a un nuovo modo di scrivere più funzionale a questo tipo di contenuto, e perché comunque l'hai esplorato, ti sei lasciato anche tu trasportare. E quindi ti chiedo, quanto ti ha mosso dentro la scrittura di questo libro?
2: La prima cosa è che parla attraverso l'esperienza di una qualsiasi, un libro, un quadro, un brano musicale, è comunque uno specchio di quello che stai vivendo nella tua realtà, cioè dell'esperienza che stai mettendo in luce. Quindi è chiaro che in questi 5 anni di scrittura, in cui poi c'è stato tanto altro dentro, perché è uscito poi Fiabercane, è arrivata la radio, quindi tante cose, è chiaro che anche la vita un po' ci plasma e ci direziona in un certo senso. Per me è stato divertente, molto molto divertente, perché scoprire questo lato thriller, questo noir, perché parte veramente con una situazione di noir, di thriller, è stato qualcosa che, cioè, se come dici tu è accattivante, ti mette la voglia di vedere cosa succede, è perché a me per primo ha dato questo senso qui di vedere cosa cavolo succederà, perché sembra tutto così strano, impossibile. Quello che è fondamentale nei miei libri, c'è sempre un fil rouge, no? L'esperienza dipende un po' anche da come la vuoi accogliere, cioè ti aiuta, ti dà un messaggio, ti trasforma se lo accetti, se lo sai accogliere. Quindi anche per la protagonista si parla di uno shock addizionale, quello di cui parla Battiato, quelle cose che ti arrivano tra capo e collo e che o ti stendono o ti costringono a uscire dalla cosiddetta comfort zone. Il discorso della protagonista vale ancora doppio, nel senso che lei non sa di aver già attraversato uno shock addizionale, cioè di essere oltre quella soglia. Quindi non solo non sa di aver subito uno shock, ma si trova in una situazione ancora più confusa di cui non ha nessun punto di riferimento. Ma è quello che ci succede nella vita. Lì siamo costretti veramente a tirar fuori le nostre risorse, i nostri strumenti, a essere nudi di fronte a noi stessi, capire di più chi siamo, dialogare con noi stessi, perché quando fuori è tutto buio, buio completo, l'unica persona, l'unica anima che può fare luce sei tu.
0: Eh sì, ma infatti allora, sempre tornando un po' al dietro le quinte, perché poi questa domanda me la riservo per dopo, che mi aggancio a quelle ultime cose che hai detto. Ti dico, intanto mi è piaciuto, perché insomma è un po' per deformazione personale, io esploro insomma un po' anche il dietro le quinte del libro, no? E allora ti chiedo, quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
2: Guarda, giusto questa mattina parlavamo poco fa dell'Abruzzo, della bellezza dell'Abruzzo, sì. Una regione particolare, per certi versi selvaggia, e anche così, anche le persone sono un po' più a sé.
0: Sì.
2: Ok. Un mio amico che vive in Abruzzo, questa mattina mi ha mandato un bellissimo messaggio dicendomi mi piace molto come scrive tutto il resto, e ho avuto un'idea. Tu per caso, nel senso, usi qualche programma per trascrivere dagli audio alla parola? E io gli ho risposto, guarda, no, nel senso, io scrivo perché comunque se dovessi mettermi davanti a un registratore e parlare di quello così che mi arriva, manterrei tutto fermo a livello della testa, gola, testa, quindi vabbè, terzo è chakra della corona, chakra del terzo occhio, chakra della gola, punto. Ma scrivere è un approccio diverso, è un approccio più lento che ti dà la possibilità di metabolizzare, di lasciar attraversare tutto il tuo corpo, quindi anche le braccia, le mani, le dita.
0: Sì.
2: Quindi è energia, è luce che arriva e passa attraverso le tue cellule, passa attraverso il cuore, quindi è un'alchimia molto diversa. Poi scrivere, come sai, al di là dell'ispirazione va benissimo, ma come dice Stephen King, o è un qualcosa che fai sempre perché è un muscolo, cioè ogni giorno,
0: certo,
2: o lascia stare. Quindi, ma deve esserci la voglia di fare, cioè deve essere divertimento, deve essere passione. Altri mi hanno scritto, mi hanno chiesto, ma che paletti devo seguire per poter vendere, per poter pubblicare? Io dico, guarda, no, io non ho mai seguito nessun tipo di per vendere devo seguire questi paradigmi. No,
0: certo.
2: Io scrivo quello che sento di scrivere e non ho mai avuto problemi a pubblicare o a essere letto.
0: Ma vedi, questo secondo me è un tarlo di quest'epoca, perché si pensa già a un obiettivo, in questo caso materialistico, rispetto al percorso che è evolutivo. Cioè, quindi si perde la bellezza di poter crescere come hai fatto tu assieme al tuo libro, farti trascinare, trasportare da lui fino a dove dovete andare, e perché per algoritmi, per intelligenza artificiale o per parametri che poi, se uno ci pensa, dico, se funzionassero per tutti avremmo tutti i primi libri nelle classifiche,
2: certo,
0: europee, nei primi posti, o se fosse così facile tutti pubblicheremmo libri che poi vengono venduti a migliaia di copie. Quindi ogni libro secondo me ha la sua storia, il suo percorso, e se uno lo affronta con la massima onestà possibile, cioè quindi anche a livello proprio interiore, come un viaggio interiore, secondo me è una delle esperienze più gratificanti, perché sì, poi è una di quelle esperienze, ma lo affronteremo anche dopo questo argomento, che passano attraverso te per poter arrivare anche agli altri. Ecco, poi mi riferisco a quello che avevi detto prima, io in realtà invece parto sempre dal titolo, non dal finale, quindi non so perché, ma mi vengono queste intuizioni del titolo e su quello poi ci costruisco, okay, il il resto del percorso. E ecco, ti chiedo anche questo, quindi quanto è autobiografico questo libro?
2: Oh, è stato bello perché sono stato poi ospite anche di Martina e Giordano, no? Anche loro come te hanno detto hai fatto un salto d'ottava scrivendo questo libro, hai cambiato molto modo. Anche tu, modo certo, ma lì si tratta di flessibilità e di saper ascoltare, perché poi si attinge anche un po' al bagaglio culturale personale, no?
0: Certo.
2: Okay. E, diciamo che è stato bello scriverlo proprio avendo la mente libera da ogni aspettativa, come ci siamo detti. Dopodiché quello
0: che arrivava
2: e arrivava e arrivava. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare Ornella Vettore, che è la pittrice che ha illustrato anche il mio libro Fiabe Arcane,
0: molto e bello.
2: Anche per in quell'ora sugli anelli di Saturno ha fatto il simbolo. Ogni capitolo ha il simbolo di Saturno.
0: Mi piace molto la tua scelta stilistica, estetica, e anche a livello di impaginazione e di illustrazione. Mi piace molto. Poi tra l'altro c'è questa particolarità che solo il primo e l'ultimo capitolo hanno i numeri, giusto? E quindi è anche un libro dove ci sono dei tuoi significati, dei tuoi dettagli che hai sparso in giro. Ecco. Però a questo proposito ti dico anche se è un po' eluso la domanda che ti ho fatto, se è autobiografico, ma credo che anche un libro di fantascienza sia più autobiografico di un libro quando uno dice la sua biografia, perché comunque può nascondere meglio parti della sua vita in cose che diciamo nessuno se le aspetta, mettiamola così. Ti dico, una delle cose che mi ha più che ho più apprezzato a livello, diciamo, strutturale, mettiamola così, del libro, è il fatto che tu sicuramente nella tua ricerca spirituale hai grandi conoscenze anche da un punto di vista animico, esoterico, conosci la simbologia e sicuramente il libro ne è pregno di queste cose. Però non è inaccessibile a persone come me che non padroneggiano così bene quel tipo di conoscenze, quindi sostanzialmente è un libro che chiunque può leggere e soprattutto come se tu avessi creato vari strati sovrapposti in maniera tale che ogni lettore possa carpirne il significato che più gli appartiene, possa interpretarlo anche nella maniera che più gli si addice. Ecco, questa è una grande, secondo me, diciamo, potenzialità e anche bravura. Quindi ti chiedo, è voluta tutta questa apertura di interpretazione?
2: Eh beh, certo che sì, certo che sì. Poi sai, la domanda non è che l'ho elusa.
0: Si ero provocato.
2: No, beh, cioè, ma nel senso che l'opera è dell'autore finché la scrive, quindi chiaramente passando attraverso di noi, attraverso di te, ci sono dei messaggi sottili, delle esperienze, tutto va benissimo. Poi però è difficile rispondere una volta che è pubblicato, perché veramente diventa di chi la legge e di che specchio vi si ritrova. Quindi io tenderei sempre a non voler dare troppe risposte in merito, perché è lasciare la bellezza della scoperta o di vedere cosa ogni persona ci trova dentro, perché come hai detto tu è multistrato, senza ombra di dubbio è multistrato. C'è molto simbolismo dentro, basta già solo vedere la copertina, è un collegamento diretto col libro, ma sono tutte chiavi vibrazionali di frequenza che sono... cioè parlano di te, parlano di chi legge, è una tua esperienza, è un tuo viaggio, quindi quello che ti risuona di più è quello che serviva più a te, è il messaggio che il libro aveva per te, perché è una partenza dolorosa, di sofferenza, cioè subito sin dall'inizio, che però parla della nostra esperienza di trovarsi all'inferno e non sapere di esserci, ma perché siamo volutamente ciechi, cioè non vogliamo vedere altre realtà, altre possibilità e preferiamo piangerci addosso. Quindi è un viaggio in cui piano piano piano piano si va verso la luce. Poi bisogna vedere che tipo di luce ogni persona dentro di sé vuole trovare, vuole vedere, che tipo di messaggio. Quindi diventa veramente un qualcosa di chi lo legge dopo, cioè l'autore è chiamato come con i figli a un certo punto a lasciarli andare.
0: Sì, sono anch'io di questa opinione qua, che a un certo punto i libri prendono vita propria. Io spesso, anche se mi passano un po' per matto, quando lo dico, dico che io li ascolto, perché comunque a un certo punto cerco di capire attraverso il libro che strada deve prendere, insomma.
2: Quindi assolutamente.
0: Assolutamente, magari a volte anche indipendentemente dall'autore devo dirgli: guarda, voglio prendere quella direzione lì. Ma infatti io ti chiedo, anche qui un po' alla Marzullo, se tu in questo senso ti senti più autore indiscusso oppure a tua volta lettore di questo libro, o tramite, per aver portato un meccanismo di esplorazione dell'animo umano ai lettori.
2: Questa domenica, che ero al corso, la quarta giornata del corso di craniosacrale bioenergetica a Spazio Meravigliosamente Più, mi hanno fatto una domanda simile in un ambito diverso. Gli allievi, che sono sempre curiosi, no? Mi hanno detto: ma tu, Max, sicuramente sei fidanzato. Sono fidanzato o sposato con la mia missione d'anima. Quindi, con tutto l'amore che ci metto nell'aver compreso e capito cosa amo fare, certo, lasciando spazio anche alle novità. Cioè, io radio non avrei mai detto che l'avrei fatta in vita mia, però è una cosa così bella, così carica di possibilità, di condivisione, di sentire un gruppo di persone insieme. Quindi è bellissimo, no? Quindi, sposato alla mia missione d'anima e alla vocazione, quindi se per me l'amore è anche scrivere, quindi collaborare con, chiamiamolo sé superiore o anima o il mio cuore, a lasciare arrivare dei messaggi in forma di parole, di vibrazione, beh, io sono veramente felice.
0: Sì, io ti ho anche, ripeto, ringraziato di averlo scritto. E a tal proposito ti dico che un'altra cosa che mi ha colpito in questo caso è il fatto che tu abbia scelto di assegnare come ruolo a una donna il ruolo di protagonista, no?
2: Certo.
0: Quindi già per lustrare gli anfratti dell'animo umano è complicato. Tu ti sei cimentato in questa impresa titanica di farlo al femminile. E perché questa scelta?
2: Allora, c'è un filo sottile che collega questo terzo libro al primo, che è Circos, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ok, non sveliamolo, ma c'è.
0: Mm-hmm.
2: È una sorta di seguito però indipendente, perché come hai fatto tu, l'hai letto da solo, esatto, eppure funziona lo stesso.
0: Certo.
2: Ci sono dei collegamenti molto molto sottili con il primo. Ok. Detto questo, sicuramente poter esplorare, a parte che in ognuno di noi c'è maschile e femminile, ok, ma l'aspetto di una donna, dal mio punto di vista, è dato il libro, che è un libro molto emozionale, molto di scavo interiore, di approfondimento, una donna secondo me ha molte più possibilità, da questo punto di vista, interiori, di sfumature. È molto più emozionale, è molto più in connessione con le sue emozioni, è meno negata a reprimere le emozioni, e quindi in un libro così intimo, profondo e personale, c'è più possibilità di esplorazione attraverso questo range, questa gamma emotiva ed esperienziale. Quindi mi ha permesso più libertà. Poi sai, essendo che il libro adesso viene pubblicato anche in inglese, credo proprio questa settimana qui,
0: wow,
2: e la traduttrice è stata una donna, Cristina, che saluto, anche io lì ero curioso, nel senso, non le ho detto niente, e le mandavo capitolo dopo capitolo e lei proseguiva, non le ho detto: dimmi cosa ne pensi, sono credibile nell'aver descritto come avrebbe reagito una donna. Lei fino alla fine, poi quando l'ha finito mi ha detto: Max, bellissimo, mi ha emozionato, cioè non mi ha detto non sei credibile come...
0: Sì, sì.
2: Quindi vuol dire che in qualche modo, dai.
0: No, ma infatti quello che ha, cioè almeno le mie impressioni sono che dall'altro punto di vista, quindi del lettore, anch'io mi sono immedesimato, che è ancora più particolare, perché tu sei riuscito in questa esplorazione dell'universo femminile e sei riuscito a trasportarla a me che leggo in maniera tale che io potessi comunque immedesimarmi, perché diciamo che c'è questo meccanismo di immedesimazione nel protagonista della storia, soprattutto se racconta le cose in prima persona, cioè se le vive, diciamo così, e quindi è come se avessi fatto fare anche una sorta di esplorazione, in questo caso profonda, anche a me, questo è molto
2: del femminile e del suo significato archetipico.
0: Esatto.
2: Poi ricordiamoci che i sottotitoli del titolo sono: ci sono 7 stanze, in ogni stanza uno specchio, vivere o morire dipenderà da cosa ci vedi dentro.
0: E quello che si vede dentro determinerà poi il tuo,
2: l'evoluzione del percorso.
0: Sì, però vedi che non per tutti poi è facile affrontare il proprio specchio in quella stanza e nei vari livelli successivi. Cioè ci vuole, poi tra l'altro è un numero che ricorre spesso, perché tu sei 7 anni che conduci il tuo programma, 7 sono le stanze, gli specchi, 7 i gruppi di anelli di Saturno, tra l'altro, giusto?
2: Certo.
0: E quindi insomma,
2: beh, è proprio scritto nel libro, il 7 ricorre praticamente in ogni paragrafo, c'è in maniera sottile il numero 7 e ha il suo significato.
0: Sì, poi non amo spoilerare, però ti dico...
2: Sì, è un libro che è difficile, cioè, parlarne aggirando, perché se si inizia, dopo lo spoileri, no?
0: Esatto.
2: Quindi è difficile descriverlo stando sui piedi con entrambi, sulla fune, insomma.
0: No, allora, in linea generale posso dire che una delle interpretazioni che gli ho dato io, ovviamente, è che sia anche un percorso... in un certo senso, anzi una possibilità, non un percorso, una possibilità che il lettore, cogliendola, possa innescare a sua volta un meccanismo di mettere in discussione o buttar giù determinati schemi per poter avviare la guarigione. La guarigione in senso lato, che la guarigione può essere anche il rancore che io ho, una ferita emotiva non rimarginata, eccetera eccetera. Quindi ecco, io l'ho vista così, come una lettura curativa, se vogliamo, no? E infatti solitamente io considero i libri allora, un libro per me, per essere un buon libro, deve avere delle caratteristiche. Una, quella di innescare nel lettore il desiderio di girare pagina per sapere cosa succede nel capitolo successivo, e lì l'hai colta proprio in pieno. La seconda, che è ancora più rara, è quella che al termine della lettura il tuo libro mi ha dato quella sensazione di dover come salutare un amico, no? Che è la stessa sensazione che si prova in un breve periodo di vacanza, quando, come è successo a me, conosci delle persone belle, piacevoli, con le quali, diciamo, ti esplori a vicenda, perché comunque in quel breve periodo, insomma, cerchi che l'interazione sia intensa e efficace, e poi devi salutarli, no? Con quel senso un po' anche di malinconia, che dici: avrei voluto che come la vacanza durasse un po' di più, anche la lettura durasse un po' di più. Però mi immagino che già superare le 360, adesso non mi ricordo quante di preciso,
2: 378,
0: ecco, e insomma sia già stata un'impresa, quindi ecco. Però si unisce anche al fatto che allo stesso tempo viene compensata da, nel momento in cui ho quell'altra sensazione di portarmi dentro un pezzettino di quel libro, no? Quindi l'essenza, mettiamola così, che mi ha dato qualcosa, ecco. E l'ho provato nella lettura del tuo libro. E poi, secondo me, diciamo, il tuo è un libro, perché sennò diventa sempre un esercizio di stile fine a se stesso, no? Quando prima parlavo di stile narrativo, è bello perché ci sono anche tanti talenti in giro da leggere, eccetera eccetera, però i libri devono comunque anche portare un qualcosa.
2: Certo.
0: E nel tuo caso, il libro, la tua opera, ci sono tanti messaggi che porta. I due principali che io ho così colto sono: il primo, la capacità di trasformare quella tua esperienza, anzi il coraggio, diciamo, di sovvertire le cose, quindi abbattere determinati muri, e far sì che quell'esperienza poi mi porti a un livello successivo, a una sorta di salvezza, chiamiamola così, rinascita, e la metto a disposizione, come fai anche tu nel tuo programma, perché è un po' tutto collegato, no? La metti a disposizione degli altri, perché io questa cosa qua l'ho colta fin da quando avevi fatto l'intervista per il libro di Radio Gamma 5. E in quell'intervista mi aveva colpito l'aneddoto dove tu, in un periodo particolare della tua vita, avevi ascoltato proprio in un programma della radio questa frase ripetuta tre volte, no? Non aspettare,
2: basta aspettare,
0: basta aspettare, basta aspettare, basta aspettare. E quindi da lì hai dato una sferzata, hai preso il coraggio di modificare le cose, no? Questo poi si ripercuote, perché comunque il tuo programma si chiama Il Bosco dei Sogni, quindi comunque inviti le persone a dire: siete voi gli artefici del vostro destino, avete voi la penna in mano per disegnare,
2: certo,
0: o scrivere il miglior percorso possibile, no? E questo, diciamo, è il primo messaggio. Il secondo che ho colto è quello del perdono, che è un meccanismo dell'umanità, è un atto che è talmente difficile da compiere o da concedere, che però nel momento in cui riesci a farlo, riesci a riceverlo, è talmente salvifico, talmente benefico e potente, che sicuramente ti fa fare un salto, ecco. E in questo caso ti chiedo, nell'ambito del perdono, tu l'hai vissuto sia da ricevente che da donatore?
2: Il perdono è una parola bellissima, parlando di vibrazione, perdono, perdono, ok. Poi sai, parlando del discorso di quello che comunica il libro, di come ti scava dentro, ti viene data un'opportunità, ti viene regalata un'opportunità, gli specchi. Sì. Non ha senso arrivare davanti a uno specchio e nasconderti dietro a un dito. Se ti arriva questa opportunità, vediti nudo per quello che sei e parti da lì. Cioè, se vogliamo rinascere a noi stessi, si parte dalla nudità, da arrivare a essere veramente chi siamo a quel punto della nostra vita. Lo dico perché appunto c'è di tutto, e va benissimo che ci sia di tutto. C'è chi scrive per sfoggiare il suo stile, chi scrive per sfogarsi, per lamentarsi, e va bene. Tu hai colto una cosa essenziale del mio movimento vitale, nel senso che quando ti accadono alcune cose e vedi che, volendo, ogni essere umano può dentro di sé trovare lo strumento per reagire, per trovare la sua strada, la sua autoguarigione, vivere una vita migliore, e tu dici: perché allora non poter dare questo esempio, non imporlo, ma darlo anche a qualcun altro che magari può, certo, cogliere. Quindi che sia radio, che sia una meditazione, una seduta, che siano i miei libri, cioè per me il senso è proprio quello di: dai, se ce l'ho fatta io, puoi farceli anche tu, abbiamo tanti strumenti, cerca di cogliere qual è il tuo, ok? Dopodiché è interessante comprendere questo, che il perdono parte e finisce sempre con noi, nel senso che ci si sposta di piano. Per fortuna sono argomenti a cui i nostri ascoltatori, che scusatevi, vi saluto adesso e vi ringrazio dell'ascolto, grazie di cuore, perché siete fantastici sempre, ecco. Per fortuna a Radio Gamma 5 si parla spesso di spostarsi di piano, di cambiare punto di vista, ecco. Quando, e questo è un po' il senso del libro, ti togli da quel fango in cui sei bloccato, che è la lamentela, ok, di dire: mamma mia, guarda cosa mi è successo, guarda povero me, e cambi la vibrazione nel dire: va bene, vediamo che opportunità c'è, dovrei riuscire, a volte è difficilissimo, ci vuole tempo, ma vediamo che opportunità c'è, e ti sposti di piano, inizi a comprendere che le cose non arrivano a caso. Se poi ti guardi ancora più in profondità, questa è la mia esperienza personale, mi raccomando, è come se vedi che c'è una parte di te molto più connessa all'universo, a un'intelligenza divina, che quasi quasi quasi ha programmato tutto prima. E allora dici: ma allora non è stata quella persona a farmi uno sgarbo, quella persona è stato uno strumento attraverso il quale io stesso mi sono dato degli input. E secondo me qua parte il perdono, difficilissimo, ma togliere la responsabilità a, cioè proprio deresponsabilizzare, e iniziare a vedere: ma perché allora se l'anima è così intelligente, se lo spirito è così intelligente, se c'è un prima di programmazione, perché ho scelto di, vuol dire che mi fidavo di me, che avevo fiducia nelle mie possibilità e risorse, e che tutto questo ha un senso per un'evoluzione più profonda.
0: Certo.
2: Ok. Lì inizi veramente a abituare la mente a pensare più in grande, a connettersi al sentire e a uscire fuori dai vecchi schemi di protezione. Quindi non è che non si, tra virgolette, perdona l'altro, sì, no, sì, anche, ma il lavoro è a monte.
0: Certo.
2: Partiamo da noi. Tante volte, parlando anche con le persone, guardandosi indietro, si vedono certe dinamiche che si ripetono, che si ripetono. Eppure le persone sono diverse, non è mai la stessa persona. Quindi, andando ancora più in profondità, c'è un fil rouge che muove tutto. Chi l'ha innescato? Si dice spesso che noi siamo co-creatori dell'universo, no?
0: Certo.
2: Quindi, per mia esperienza, il perdono è deresponsabilizzare l'esterno e stare più nel centro interiore.
0: Sì, bellissimo, non facile.
2: No, assolutamente, è una palestra.
0: È una palestra e... Sì, quindi credo anche che, sai, sia più efficace a volte parlare in termini di evoluzione o ricerca spirituale, crescita spirituale, partendo da narrazioni così carnali, passionali e anche fisiche come hai fatto tu in questa opera.
2: È molto fisica,
0: molto,
2: molto fisica.
0: Con delle situazioni
2: anche toste, sì.
0: Molto, molto. E che però ci fanno capire come... come anche nelle cose carnali, negli aspetti più materiali, si nascondano dei segreti, delle chiavi di lettura, delle possibilità di crescita enormi, enormi. Quando invece magari uno dice guarda che tipo di vita che fai, oppure esperienze che hai vissuto, sei lontano anni luce dalla conoscenza, in realtà anche lì, ripeto, nei ghetti dell'umanità si possono trovare, hai voglia di chiavi di lettura, insomma, ecco. Poi tra l'altro, a proposito di chiavi di lettura, in questo caso cinematografiche, mi sono molto piaciuti i riferimenti che hai fatto nel libro a livello cinematografico. E a parte, vi presento Joe Black, che tra l'altro è una pellicola che secondo me richiama molto come meccanismo al tuo libro, in un certo senso, per certi aspetti. Quindi comunque questo viaggio, questa esperienza che fa Anthony Hopkins nel film, lo porta, insomma, a scavare a un certo tipo di trasformazione, e soprattutto poi la trasformazione, uno si pensa che diventa da bruco a farfalla, non è solo esterna ma interiore, anche nel modo in cui tu vedi le cose
2: come le vivi.
0: Ecco, però, e lo dico in maniera un po' ironica, con un sorriso, ho apprezzato ancora di più quella di Bruce Willis,
2: certo.
0: In The Hard
2: non ci si nasconde dietro a nessun dito.
0: No, ma tra l'altro, guarda, a proposito sempre di dettagli che erano sparsi e che, come ti ho detto nella mia recensione, a un certo punto magicamente mi sono apparsi, no? Non, anche qua non li svelo per non spoilerare, però nel film di Hard Fatalità c'è un riferimento ben preciso anche ai vetri rotti che si conficcano sulla pianta del piede di Bruce Willis, perché lui in quel momento girava
2: sì.
0: A piedi nudi, no? Quindi comunque è un richiamo anche a quel. E poi tra l'altro, non so, adesso poi te lo chiedo, ma io ad esempio quando mi cimento in un libro mio o aiuto gli autori a nel loro percorso, mi viene naturale comunque questa immedesimazione cinematografica, cioè io mi immergo proprio nella storia e mi immagino le scene come se fosse la sceneggiatura di un film, prima ancora di lasciarlo depositare nelle pagine. Quindi non so tu che approccio hai in questo senso.
2: Esattamente, nel senso che prima di tutto sono molto visivo, cioè io sin da bambino ho avuto la grandissima fortuna di vedere i colori, cioè quando ascolto un brano musicale mi trasmette dei colori, ok? O anche, non so, i giorni della settimana, ogni giorno per me è un colore, ha un colore. e in più sono musicista, compositore, nel senso che mi piace la composizione musicale. Quindi avere il senso del ritmo, il senso del colore, essendo molto visivo, io l'ho scritto nel commento finale di Naquilone sugli anelli di Saturno, io veramente ho dialogato con la protagonista, cioè per me esiste, esiste, cioè è una persona che anzi mi ha messo dei paletti, cioè mi ha detto ok, farò parte del tuo libro se farò meglio di quanto ha fatto nell'altro libro una persona che abbiamo conosciuto in Circus, e soprattutto io non voglio tradire mio marito, cioè proprio è stata che io non voglio tradire in nessun modo. Allora sì, ho promesso subito, ma certo, ma ci ho girato un po' attorno in realtà, però nei limiti giusti consentiti dalla protagonista. Quindi è stato un dialogo a due, chiusi io e lei, veramente nel momento in cui mi dedicavo giornalmente alla scrittura, nel visualizzarla, nel dialogare con lei, con la sua personalità che è molto variegata, molto pungente ma anche tanto dolce, e lasciare arrivare quello che così insomma succedeva, accadeva, io davo gli input ma lei se li viveva e li reagiva, un po' come fa la vita insomma, no?
0: A proposito di questo, ti chiedo sempre nel dietro le quinte, poi ti leggo anche i messaggi, questo è un libro che tu hai scritto tutto d'un getto fino alla fine e poi sei tornato indietro a fare la fase di editing, oppure già mentre scrivevi, mano a mano che arrivavano questi input, tornavi indietro per correggere, aggiungere, modificare, riprendere, o come l'hai vissuto?
2: E come appunto ti ho detto prima, il libro inizia a prendere la sua strada e va, non torno indietro,
0: non si mette un'antica.
2: Non torno indietro, cioè non dico ah ma questa cosa non corrisponde a quanto ho scritto prima,
0: okay.
2: Perché veramente è come con Circus, cioè, sì. Le cose prendono la loro strada e quasi quasi vanno da sole e io mi lascio accompagnare e guidare. Poi naturalmente l'editing, la correzione di bozze è riferita a un controllo di errori grammaticali, di tempi verbali, di approfondimento su alcuni aspetti reali, cioè non puoi dire ad esempio che l'alluminio arrugginisce, l'alluminio ossida, cioè ti devi fare un sacco di domande reali quando scrivi un libro, quindi è più quel passaggio lì, attenzione, ho scritto che l'alluminio è, vado a vedere se è vero, se no lo correggo,
0: certo.
2: Ma per il resto non trovo questa problematica del dover, ah caspita però non coincide più, è un andare avanti e fidarsi, molto fidarsi.
0: Sì, sì. Beh, ma hai fatto bene a fidarti, perché poi insomma almeno personalmente ho trovato tutto coerente nel
2: un caos organizzato come l'umanità.
0: Assolutamente sì. E allora ti leggo Andrea Sceriffo da Verona, ma buongiorno Fabio, ti auguro una splendida trasmissione, ma sicuramente lo sarà, e un super saluto anche ai tuoi eventuali grandissimi ospiti, ciao Max.
2: Ciao Andrea.
0: E ok, qua c'erano per i problemi di prima l'audio, ciao a te e all'ospite, buona trasmissione, Francesco Del Montello, PS a Max, ci vediamo presto.
2: Benissimo Francesco, grazie.
0: Ecco, poi un saluto da Luca, un saluto da Luisa e sempre Andrea Sceriffo che aveva scritto anche qua, ok. E ho visto che c'erano anche due dediche particolari, uno a questa ragazza che evidentemente era speciale, insomma o è speciale, e poi anche al tuo gatto Birillo, ok. Che rapporto hai tu con i gatti?
2: Ma con la natura in generale bellissimo, cioè è la più grande connessione che abbiamo con noi stessi, la natura, ed è il più grande maestro che veramente possiamo consultare giorno dopo giorno. Pensa che io lo dico sempre, lo dico anche in diretta quando capita che c'è l'argomento, quando mi è stato proposto qui in radio di condurre un programma tutto mio, ci ho pensato, nel senso che voglio veramente essere visibile così tanto, però ho detto vabbè, le cose arrivano perché devono arrivare, almeno prova. E avevo questo momento di dire come lo intitolo, sapendo già dove volevo andare a parare. E io ogni tanto, così verso sera inoltrata, per stare tranquillo nel silenzio, ho un boschetto vicino a casa mia e me ne sto con i miei alberi, sto abbracciato ai miei, ognuno ha la sua personalità.
0: Che bello.
2: E quindi riflettendo come cavolo lo chiamo questo programma radiofonico, poi guardando bene con altri occhi ho detto ma è il bosco dei sogni, cioè per dire, no, ma è un qualcosa che mi è arrivato lì in piena connessione, quindi gli animali, la natura, cioè noi dobbiamo tornare lì, punto. Cioè non c'è altra strada,
0: sì.
2: Lì.
0: Beh, poi in un certo senso mentre il libro ti accompagnava nella sua direzione c'avevi comunque anche il gatto.
2: Diciamo che sì, è stato un incontro molto speciale perché lui è arrivato da fuori, dal nulla, ok? Ed è stato con me per 5-6 anni, nel senso che lui aveva la sua vita, era indipendente, dormiva sempre non so dove.
0: Come dovrebbe essere un gatto.
2: Sì, sì, nel senso amicizia, lui era libero, io ero libero, però gli davo da mangiare, stava con me in casa, però poi di notte lui aveva tutte le sue cose. E capitava che al mattino stava con me steso sul divano mentre io scrivevo, ecco, quindi poi di punto in bianco si è ammalato proprio verso la fine del libro, però è stata una presenza talmente forte, ha rallegrato così tanto la mia vita che è parte dei miei libri o anche dei miei libri futuri, c'è in copertina, nel retrocopertina, è una promessa che ho fatto a me stesso, lo terrò sempre nelle copertine dei miei prossimi libri.
0: Ti saluta anche Francesco, buongiorno, buona trasmissione, viva i libri,
2: sì.
0: Da Vicenza. Ma tu in questo momento poi, beh, allora intanto diciamo dove ai radioascoltatori anche dove possono acquistare il tuo libro.
2: Allora, su Amazon Massimiliano Ungaro, in Aquilone sugli anelli di Saturno, e lì trovate anche gli altri due libri che sono Fiabe Arcane, Magia, okay, Tarocchi e un campo da calcio, e Circles, cerchi in inglese, un viaggio dell'anima di Atlantide, un viaggio di un'anima di Atlantide.
0: Li trovano anche eventualmente quando tu comunque fai delle conferenze o i corsi?
2: E soprattutto in presenza, nel senso quando faccio qualche meditazione, qualche corso, eventi, lì li ho sempre sempre sempre con me, per chi è interessato basta che mi contattate, così anche mentre sono al Bosco dei Sogni. Sabato 8 agosto farò una bellissima meditazione in piramide, accompagnato da un maestro di campane tibetane, 2 ore di viaggio interiore intenso in piramide con le stelle cadenti. E
0: che meraviglia!
2: Lì avrò i miei libri, assolutamente. Sì, sì, sì.
0: Bellissimo. Ok, in questo momento stai scrivendo?
2: Sempre.
0: Sempre.
2: Sempre. È una cosa incredibile come si è. Quando stavo scrivendo in Aquilone sugli anelli di Saturno avrei dovuto pubblicare prima quello, ma si è presentata la possibilità con casa editrice di pubblicare prima Fiabe Arcane, che li stavo scrivendo pari pari. Poi da lì in poi adesso ne ho 4 in ballo. Cioè, che, e dico, quale porto a te? Nel senso, stanno andando, però è quale?
0: Sì, sì, ma guarda, io anche lì mi lascio guidare perché
2: sì.
0: Tante volte mi viene l'idea o l'ispirazione, poi magari la metto da parte e dico, magari non è ancora il momento, eh? Come hai detto tu prima, magari faccio un ragionamento, ma poi mi rendo conto che le cose fluiscono, quindi
2: ma sì, cioè,
0: a un certo punto una cosa viene prima dell'altra per X motivi.
2: Pensa che in Aquilone sugli anelli di Saturno avrei voluto e dovuto pubblicarlo fine 2025, ma si sono create delle cose per cui non è stato possibile, e una no, e due no, e tre no, ho detto ok caro libro, vuoi uscire con la nuova energia del 2026?
0: Quindi, secondo me è una bellissima energia quella del 2026.
2: Quindi proprio ho aspettato volutamente, perché era già pronto, la mezzanotte e un minuto del 2026, per fare click e dire ti pubblico nel 2026.
0: Poi tra l'altro ricordo ai radioascoltatori che dopo aver letto il libro di Massimiliano o anche gli altri libri, lasciate una recensione in Amazon o dove potete, perché è importante anche per un punto di vista vostro diverso quello che avete colto, insomma, ecco. Io ringrazio te Massimiliano per questa intervista che mi hai concesso e ringrazio ancora di quello che hai scritto.
2: Ma grazie a te, poi il tempo è volato, è sempre bello con te, è una bellissima conversazione. Grazie a te e grazie a tutti dell'ascolto. Ci sentiamo tra 4 ore in diretta qui.

Eccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e prima di presentarvi i prossimi ospiti vi leggo alcuni annunci della radio. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non

oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 223515, oppure portare un contributo direttamente presso la sede in radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ricordiamo che stasera c'è l'appuntamento con Cinegamma 5, presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio alle ore 21:30 in sede radio, ma sapete che potete anche arrivare prima. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa al via La Passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in malga con menù di grigliata con polenta e salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 320 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Poi, sempre per la creazione del gruppo editoriale di edizioni Radio Gamma 5, vi ricordo che stiamo cercando volontari per questo nuovo marchio, in particolare per la grafica, copertina libro, illustrazioni, scusate, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Potete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare e inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Vi ricordiamo che F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi le ritroviamo a settembre. E poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro circa 350-400 euro al mese. Per info franco al 334-320-1392. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 nelle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. Poi ci sono altri annunci che trovate nel sito di ciaobay.org. Vi leggo anche un altro annuncio che è arrivato. Per fortuna che ci sei te, che sei uno speaker bravo, invece gli altri non vedono l'ora che sia un po' caldo per andare. No, vabbè, dai, non Adamo, io faccio parte di quelli che insomma cercano il bene della radio. Comunque ti ringrazio per il messaggio, ma sono tutti bravi gli speaker di questa radio. Allora, volevo parlarvi un attimo, prima di presentarvi gli ospiti, allora, Francesco da Vicenza, che è un nostro radioascoltatore, desidera creare una sorta di comunità della radio nella sua zona, quindi zona Vicentino, e un po' come erano i gruppi all'epoca di Franco Cararo, che c'era il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Bassano, no? Una sorta di filiale a livello comunitario, diciamo, di questa nostra realtà.
ma soprattutto diciamo a livello sociale per poter organizzarsi assieme a vedere, venire a vedere un film qui in radio, oppure organizzarsi anche per il gas quando riprenderemo a settembre, spostarsi quando ci sono degli eventi, insomma condividere dei momenti anche insomma di supporto. Quindi si, chi vuole diciamo far parte, creare, iniziare a creare questo gruppo, potete mandarmi un messaggio qui in diretta al 3

0: 334 7102672, e poi io veicolo il vostro messaggio, il vostro contatto a Francesco, lo ripeterò anche più volte nelle prossime trasmissioni, in maniera tale che insomma cerchiamo di far partire questo gruppo di Vicenza per quanto riguarda il popolo di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Poi saluto anche Giampaolo Romagnosi, la sua associazione Mignon, grazie per i libri che mi hai portato. Saluto anche Roby L'Alpin, perché la martedì scorso la sua poesia ha aperto il cuore della famiglia di Bassano, quello di Diana e Marcello. E poi saluto anche Dario, che è un ascoltatore che ha compiuto un gesto meraviglioso proprio nei loro confronti, insomma no, sono gesti rari questi. Ringrazio sempre anche Valentina di Carmen Sita e Spazio Meravigliosamente di Rosà, perché hanno fatto una donazione alla famiglia di Bassano. E vi ricordo poi che domenica prossima, primo pomeriggio, quindi a partire dalle 15 se non sbaglio, il grande Filippo Di Dolo vi delizierà con una selezione musicale afro. E in ultimo dico piena solidarietà a Gianluca Stefani, che è stato querelato dal sindaco Giordani nella sua missione di Salviamo gli Alberi, quindi speriamo che questa querela venga ritirata, ma sono sicuro che Luca, quando tornerà dal periodo di pausa, e intervisterà insomma il nostro caro Alberto, e poi insomma cercherà di capire, sì, Gianluca Stefani, e cercherà di capire meglio la situazione. Ecco, intanto un abbraccio. Allora, adesso io ho il piacere di presentarvi nuovi ospiti di questa ora che passeremo assieme. Allora, vi presento Giusy Fistetto e suo figlio Achille. Benvenuti in radio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E allora, per chi non li conosce, allora dico che Giusy Fistetto è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e suo figlio Achille, in linea appunto con quello che poi spiegheremo di questo libro, è appassionato dell'arte campanaria, giusto?
2: Esatto.
0: Ecco, e cosa che io non sapevo nemmeno che esistesse prima di leggere il libro di Giusy, insomma, ecco. Però partiamo, facciamo appunto un passo indietro e raccontiamo un attimo ai nostri radioascoltatori di cosa parla questo libro, Giusy.
1: Sì, allora, questo libro parla di 3 anni in particolare della mia vita, che si sono susseguiti dall'avvento insomma della seconda gravidanza, perché io ho sia Achille che altri 2 figli che sono Paride e Cassandra, sono 2 gemelli che hanno 11 anni, e quindi da quel momento, diciamo, dalla scoperta della gravidanza, si sono susseguiti, parliamo quindi dal 2015 al 2017, una serie di eventi, diciamo, sfortunati, che sono un po', che ci siamo trovati insomma davanti, io personalmente, anche la nostra famiglia, avventi che riguardano comunque delle problematiche importanti di salute, e quindi voi sapete insomma, per chi l'ha vissuto, che quando c'è un problema di questo tipo in una famiglia è tutto difficile, no? Poi nel mentre sono arrivati anche questi 2 bambini, quindi è stato difficile affrontare un percorso di cura impegnativo, crescere questi 2 figli, e poi nell'attimo, diciamo, dove cercavamo insomma un attimo di respiro in remissione della malattia che ho avuto, Achille appunto si è ammalato, e abbiamo scoperto che lui aveva un linfoma.
0: Sì, quindi diciamo che c'è stato tutto un susseguirsi di avvenimenti dove in qualche modo l'entusiasmo per un avvenimento come può essere quello della gravidanza o la nascita comunque insomma di 2 gemelli è venuto meno rispetto alla preoccupazione prima per la salute proprio dei 2 gemelli, perché ci sono state complicazioni alla nascita, e poi non appena, diciamo, passa un pensiero ne arriva un altro, quindi la tua salute, che tu, diciamo, coraggiosamente, ma anche per il bene dei tuoi figli, perché comunque insomma quello era il primo pensiero che avevi in mente, sei andata avanti a spada tratta,
1: un po'
0: da sindacalista quale sei.
1: Non hai tanta scelta però, eh?
0: Non hai tanta scelta, esatto, però insomma sì, allora sì e no, nel senso io non l'ho vissuto per fortuna, però credo che la scelta sia anche una delle alternative, sia quella di abbandonare la lotta, no? Quindi lasciarsi un po' andare.
1: Sì. Probabilmente,
0: in quel senso dico che c'è una scelta.
1: Certo, se non avessi la responsabilità dei figli, probabilmente
0: sì,
1: sarebbe
0: paura,
1: stata un'opzione.
0: O, esatto.
1: Però quando ti rendi conto che hai un bambino di 6 anni e 2 che hanno 2 mesi, cioè voglio dire. Infatti c'è stato un primo mese di blackout quando mi è stata diagnosticata questa malattia. Io ricordo proprio un blackout, quindi è stato un mese per me.
0: Cioè che non eri capace di
1: non ero
0: di
1: capace
0: ragionare,
1: non riuscivo ad affrontare, non riuscivo a ad alzarmi psicologicamente, non ce la facevo proprio.
0: Certo, ma che poi sono anche situazioni, leggendo il tuo libro, che ti portano anche un po' a rivalutare un po' tutto, no? Nel senso, rapporti lavorativi, familiari, di amicizia, perché comunque di fronte alla malattia c'è chi reagisce, parlo degli esterni, rimanendo di supporto, c'è chi magari anche scompare, c'è chi abbandona le maschere, via dicendo, insomma c'è anche chi non è in grado di affrontarla, quindi magari tante persone magari non vanno neanche negli ospedali a trovare le persone care perché non amano entrare in quei posti. Però penso sempre, no, leggendo anche un libro come il tuo, io dico sempre che chi scrive ha il coraggio di scrivere libri sulla propria sul proprio percorso di malattia e poi di guarigione, credo che siano libri che, più che a persone che magari vivono anche loro una malattia, sono libri che servono soprattutto a chi non ce l'ha, su come rapportarsi a chi è in ospedale, perché effettivamente viene sempre sottolineato quanto sia importante l'apporto che magari una persona può darti, anche con un semplice saluto, una presenza, o il fatto di non essere abbandonata da tutti, insomma, ecco,
1: io credo che sia la cosa più importante, Fabio, secondo me, perché tu hai la parte diagnostica, quindi la parte curativa, e lì ovviamente tu non hai tanta scelta, nel senso qualcuno deve curarti, però può funzionare, non può funzionare. Quindi non puoi fare niente, devi attraversare, no, questo passaggio. Poi invece le persone che ti stanno vicino, io credo che siano forse l'unica cosa che ti fa andare avanti. Però ti dico che secondo me questi momenti della vita, queste esperienze, servono per tirare un po' le somme, no? E lì veramente capisci tante cose. Diciamo che io ho fatto molta pulizia nella mia vita, c'è qualcuno che è rimasto, non ti dico di no. Ma ho fatto tanta pulizia, oppure ho capito che tanti rapporti erano superficiali, e un rapporto, se è una cosa superficiale, secondo me, se non ti arricchisce, non ha nessuna ragione di esistere in qualsiasi frangente.
0: Sì, a meno che non sia funzionale a se stesso, nel senso che dici ok, so che con quella persona, quando ho bisogno anch'io un po' di leggerezza, vado a bermi una birra fuori.
1: Però è funzionale comunque.
0: Sì, è funzionale a quello, no? Però magari so che quella persona, che ne so, in un momento, che ne so, di bisogno, sicuramente non è tra quelle che chiamerei per...
1: Certo.
0: Cioè ci sono anche queste,
1: certo,
0: no? Però l'importante secondo me è sempre averne consapevolezza, non per una sorta di giudizio o critica nei loro confronti, perché se quella è la loro natura,
1: no, capisci solo,
0: però almeno
1: di chi
0: capire
1: ti puoi guidare,
0: esatto, cioè sapere che le cose vanno ognuna,
1: certo,
0: nel proprio posto, no? E quindi tutto questo ovviamente ha portato te, perché secondo me chi fa un passo evolutivo come quello di superare una malattia, in un certo senso, da un punto di vista sociale, ha anche ancora più problemi, perché arriva a una consapevolezza e a un vero valore magari della vita che la maggior parte delle persone non hanno. Quindi reintegrarsi, chiamiamola così, in una normalità dove tutto a volte è frenetico, pieno di maschere, non è facile.
1: È estremamente difficile. Io ho trovato molta fatica, io ho fatto molta fatica dopo aver finito le cure a riprendere in mano tutto, cioè, anche perché tu hai una vita che è come quella di prima, fondamentalmente nello svolgersi, ma tu non sei più quello di prima, quindi fai molta fatica a incastrarti là dentro.
0: Eh sì.
1: È stato un lungo lavoro psicologico.
0: E poi diciamo che terminato questo lavoro psicologico e fortunatamente avviato il percorso di guarigione, come se non ti fosse, come se non bastasse tutto quello che avevi già vissuto, è subentrato un altro, forse diciamo la prova più difficile è quella appunto di Achille, che ha avuto anche lui un problema di malattia, di salute, insomma.
1: Sì, ecco. la prova più difficile, lo dico sempre.
0: E, però diciamo in un certo senso forse eri ti sei addestrata con te stessa, nel senso che hai fatto prima, hai vissuto tu sulla tua pelle tutto ciò che poteva essere i pensieri, la sofferenza o le difficoltà vissute anche nella degenza di un ospedale e quant'altro. Ma... e in un certo senso ti sei sentita comunque un pochettino più preparata nei confronti di Achille quando aveva il suo momento di affrontare questa malattia, o da mamma eri completamente anche lì hai avuto un attimo di smarrimento?
1: Beh certo, allora intanto la malattia dei figli è diversa dalla tua, ti annienta, non ho tanti termini per definirlo. Dopo ovviamente quando vedi che tutto sta andando a rotoli, c'è anche c'era anche mio marito proprio che non era completamente in grado di
0: gestirla,
1: assolutamente, cioè io l'ho visto proprio a terra e là capisci che qualcuno deve fare qualcosa, no? Quindi è toccato ovviamente a me, però come dire, il fatto di avere la consapevolezza che tuo figlio deve affrontare le stesse cure che hai fatto tu, questo è stato estremamente duro. Poi diciamo che in ospedale mi hanno un po' supportato, sia psicologicamente, perché sono veramente delle persone eccezionali, parlo comunque dell'oncomatologia pediatrica di Padova, delle persone eccezionali non solo a livello professionale, quindi per quanto riguarda il percorso di cure, ma proprio psicologicamente sono delle persone umane, squisite, che lo fanno comunque, si vede che hanno scelto questo lavoro per amore, quindi sono nate anche delle amicizie in reparto. Lui è stato comunque trattato in maniera sempre coccolato anche dal punto di vista psicologico, lui come tutti i bambini.
0: Certo.
1: Questa variante credo che faccia tanto la differenza, perché tu non devi nascondere la tua debolezza. Quando loro ti vedono debole c'è qualcuno che ti sorregge, quindi lì piano piano ce la devi fare, non hai scelta, perché dall'altra parte c'è tuo figlio che ha 8 anni e che ha bisogno di te, quindi non hai scelta.
0: No. E diciamo che questo è un po', abbiamo condensato insomma ecco la narrazione all'interno del tuo libro, no? Però oggi diamo tutto un altro tipo di impulso, già lo è il tuo libro perché comunque è un libro di speranza, di resilienza, di saper reagire, di saper avere anche delle motivazioni che ti spingono ad affrontare meglio la battaglia. Ma visto che oggi abbiamo la preziosa presenza di tuo figlio, diamo anche un senso al titolo del tuo libro, perché il titolo è Tu, Io e il suono delle campane, quindi tu saresti Achille, io sei tu Giusy e il suono delle campane. Perché c'è questo suono delle campane nel tuo titolo?
1: Perché noi comunque tu, io e il suono delle campane siamo stati accomunati da questo destino, quindi da questa esperienza
0: che avete vissuto,
1: un po' difficile, però il suono delle campane perché lui da piccolissimo ha sempre sviluppato questo interesse diciamo nei confronti del suono delle campane, no?
0: Ma questo interesse nasce così?
1: Allora ti dico, lui aveva 3 anni, cioè quindi noi andavamo in giro la domenica, andiamo a prenderci il caffè, piuttosto passando per strada suoni un campanile, lui si fermava, quindi abbiamo iniziato con molta calma e con molta perseveranza a farci il giro di tutti i campanili tutte le domeniche mattine, quindi non si poteva prendere il caffè, aspetta che suona prima il campanile, bisognava star là, cioè lui così. Poi abbiamo iniziato con macchine fotografiche, tutte queste cose per lui,
0: che di solito vuol dire è un tipo di suono che
1: non ci fai caso,
0: o non ci fai caso o addirittura ti distanzi, no? Perché quando suonano soprattutto la domenica magari c'è chi dorme e abita vicino al campanile, si sente
1: chiude
0: svegliato, chiude la porta oppure se lì non riesci anche a parlare, e via dicendo. però effettivamente hanno una loro storia, un loro significato, cioè siede che Achille anche inconsciamente o consciamente, non lo so, ha colto qualcosa in più di noi, insomma, ecco.
1: Che io non avevo mai considerato comunque,
0: no, ma infatti...
1: prima di quel momento lì, cioè proprio era qualcosa che non ascoltavo. Dopo lui
0: quindi avete iniziato a fare
1: il nostro orecchio,
0: a gestire le vostre escursioni domenicali.
1: Era anche comico, sai, perché sono le 9, dai, che sono, dobbiamo correre. Tutto così, praticamente.
0: Che bello.
1: Però sono state, cioè, questo interesse che lui ha avuto è stato fondamentale, perché io mi ricordo i 4 mesi di ricovero intenso che abbiamo fatto. Lui è stato a casa pochissimo in 4 mesi, perché comunque lui ha fatto una chemioterapia ad alto impatto, si dice ogni 9 giorni ti fanno un ciclo di chemioterapia. Lui praticamente se lo passava, perché vediamo il film delle campane, ascoltiamo le campane.
0: Pazzesco.
1: E loro avevano dei tablet, quindi vedevamo i video, vedevamo tutte queste cose qua, e diciamo che l'ha aiutato a superare un momento estremamente difficile, probabilmente se non ci fosse stato. E noi abbiamo gestito anche la sua cura con la promessa, dai, che andiamo a vedere quello,
0: sì,
1: andiamo a vedere quell'altro.
0: Un mondo...
1: E ho dovuto mantenere una promessa che mi è costata molto, Fabio, perché io ho molta paura delle altezze e sono dovuta salire in seggiovia per portarlo a Plan de Coron. Quindi andare a vedere la Concordia, che io avevo una paura matta, però sai, sono quelle promesse che tu fai e ho dovuto farlo.
0: Mamma mia, assolutamente sì. E allora passiamo il microfono ad Achille e ti chiedo, allora innanzitutto faccio un passettino indietro e ti chiedo subito, tu l'hai letto il libro di tua mamma?
2: Certo.
0: Che emozioni ti ha suscitato? Rivivere insomma in parte anche la tua storia.
2: È stato un po' difficile leggerlo, perché nonostante sia un'esperienza che anch'io ho vissuto direttamente, non è stato proprio il meglio, ecco. Comunque rileggere quello che ho vissuto, anche come l'ha scritto appunto mia madre, però comunque è stata una bella lettura, perché mi ha fatto ricordare qualcosa che potevo forse aver dimenticato nel tempo,
0: qualcosa di prezioso.
2: Esatto.
0: Ma tu, è stata una sorpresa? Cioè, sapevi che tua mamma stava preparando questo libro o te lo sei trovato lì una volta pubblicato?
2: No, allora, in realtà l'avevo capito, un po' me lo stava anche dicendo prima, quando lo aveva scritto qualche anno fa. Poi ovviamente non sapevo quando l'avrebbe pubblicato, se l'avrebbe pubblicato, per un po' non mi aveva più detto niente, e alla fine
0: e poi
2: me l'ha detto.
0: Poi si è materializzato.
2: Esatto.
1: Abbiamo trovato la persona giusta, che saresti tu, Fabio.
0: No, è proprio una bella storia. Allora, giusto per fare dei riferimenti, all'epoca quella raccontata all'interno del libro, quando tu hai avuto la malattia, quanti anni avevi?
2: 8.
0: 8.
2: Tra gli 8 e i 9.
1: No, okay. 8.
0: 8 anni.
1: Tu l'hai fatti a maggio, ti sei ammalato nel,
2: esatto,
1: in agosto.
2: Poco prima, è durato tutto finché non ho quasi compiuto 9 anni.
0: Ok, tu adesso invece ne devi compiere o hai già compiuto 17
2: no,
0: anni?
2: No, già compiuti.
0: Già compiuti 17 anni, ok. E che classe fai?
2: Ho appena finito la terza del liceo.
0: Che liceo?
2: Marchesi. Io faccio il Marchesi a indirizzo musicale.
0: Ah, però vedi, quindi è sempre attinente alla musicalità, insomma.
2: Esatto.
0: Comunque, ma e questa, diciamo, tua passione per la musica, cioè, è andata in concomitanza con quella dell'arte campanaria o si è sviluppata dopo? Cioè...
2: Non proprio. Allora, la mia passione per le campane appunto è iniziata quando avevo 3 anni, è durata tanto, anche adesso ovviamente va avanti. Quando ho finito le cure, nello stesso anno, quindi 2018, avevo anche iniziato sia a prendere lezioni per suonare le campane, sia le mie prime lezioni per fare musica.
0: Cioè, esistono lezioni per suonare le campane?
2: Esatto, proprio nelle parrocchie, in alcune parrocchie.
0: Cioè, questa cosa qua è incredibile. Ma quindi quando si dice arte campanaria è proprio anche il saper suonare la campana.
2: Esatto,
0: no?
2: Anche perché non è per niente facile in realtà, per imparare a
0: non
2: suonare.
0: Non è lì andare a sbattere o...
2: Esatto, soprattutto sì, perché sono tecniche diverse per regione e regione. Generalmente ci sono voluti 2 o 3 anni per imparare a suonare bene circa.
0: Che principali tecniche ci sono?
2: Allora, dipende dalle regioni ovviamente. In alcune, per esempio, nelle regioni del sud le campane sono ferme e le suonano a martello generalmente. Poi qua invece le suoniamo a corda. E quando, nel sistema veronese, appunto, che è diffuso in tutto il Veneto e anche in un po' nelle altre regioni, e si porta la campana tra virgolette a bocca. Quindi tutte quante generalmente, e poi c'è un maestro che ha una specie di spartito in cui ogni numero è assegnato a una campana specifica, e quindi è come fosse un direttore d'orchestra che lui chiama le varie campane che suonano nel momento giusto.
0: Ma quindi, scusa, per suonarle devi sempre andare su?
2: No, non andiamo su, di solito quando si entra nel campanile ci sono le corde che vanno, che vanno giù.
0: Ma qui, quindi diciamo che in Veneto è più diffusa quella appunto di tirare, sì, la corda sostanzialmente.
2: Generalmente, no? Sì.
0: Ok, e quindi ne deriva anche un suono diverso, ovviamente.
2: Esatto.
0: Pazzesco. Ma è così diffusa a livello di, cioè, in ogni parrocchia o comunque associazione?
2: No, in realtà non è tanto, cioè, non è tanto
0: sparendo.
2: Sì, negli anni l'arte di suonare le campane è un po' sparita. Ultimamente stava un po' ritornando, anche perché magari qualcuno che è giovane quanto me oppure poco più grande sta cercando di riportare in alcune parrocchie il suono a corda manuale.
0: E cioè?
2: Ci sono le campane che generalmente adesso suonano automaticamente con dei motori, però in alcune parrocchie capita magari che c'è chi
0: pure quello decide. Vogliono sostituire, esatto, il campanaro.
2: Esatto, e c'è chi decide poi di andare in certe parrocchie e decide di portare appunto le campane manuali.
0: E comunque diciamo è un'arte che viene tramandata all'interno del paese, o ci sono comunque anche scuole o...
2: No, allora non sempre nel paese, infatti io non è che sono vicino, non sono così vicino a casa mia, cioè io suono a Monte Caldella, che è a 15 minuti di strada, c'è anche magari chi viene da molto più lontano, che magari viene anche da Venezia, per dire.
0: Ma e lì a Monte Caldella tu vai a suonare perché c'è una, proprio nel campanile, o perché c'è
2: sì,
0: una...
2: Sì, nel campanile.
0: Ah, ok, quindi tu sei un campanaro?
2: Sì.
0: Ma vedi che non ne avevo mai conosciuto uno. Bellissima questa cosa qua.
1: Poi ci sono anche queste associazioni, loro fanno parte dell'associazione.
0: Ma prima parlavate, mentre ascoltavamo lo stacco musicale, anche di gare che fanno, o
2: esatto,
0: comunque insomma delle esibizioni.
2: Sì, sì. Sì, l'associazione dei campanari veronesi, che ha appunto la sede a Verona, ogni anno organizza alcune gare campanarie e in certi paesi a loro scelta, dove si incontrano varie squadre di altri paesi, come per esempio noi che siamo andati a fare alcune gare in questi anni.
0: E come si svolge una gara?
2: Allora, in una gara campanaria gli organizzatori della gara, che sono generalmente anche la squadra della destinazione, gestiscono tutta quanta la giuria che decide chi la posizione poi finale durante le gare, e si suona la stessa suonata che di solito viene scritta appositamente per una gara, e squadra dopo squadra.
0: Quindi con uno spartito, diciamo.
2: Esatto.
0: No?
2: E tutti quelli che sono invitati, tranne ovviamente la squadra del posto che fa da giuria. E poi in base agli errori che si fanno si contano i punti di penalità e si fa la classifica.
0: E cosa intendi, cosa si intende per errore? Cioè nel fatto di aver letto male un passaggio?
2: Allora, quello è un errore meno comune degli altri, ma che comunque è effettivamente abbastanza grave. Magari ti tiri giù la campana nel momento sbagliato, esatto, quindi magari ha un ritardo oppure un'anticipazione, dipende, a volte sono più o meno gravi gli errori.
0: Che storia, quindi diciamo che per quanto durano queste gare?
2: Dipende, generalmente una mezza mattinata oppure una giornata intera.
0: Ma le fate in mezzo al deserto?
2: No, ci ritroviamo in una parrocchia, magari si organizza anche per decidere dove andare a mangiare, si sta là.
0: Quindi quelli intorno alla parrocchia mentre fanno la gara delle campane sono lì che
1: mangiano e bevono.
0: Esatto. Mangiano e bevono. No, bellissima questa cosa qua. Ma sai, io poi sono rimasto, quando avevamo concordato che veniste in trasmissione, fatalità, ma non è una fatalità perché coincidenze non esistono, mi vedo un annuncio nei social dove un'associazione, un comune ha messo una taglia di 1.000 euro per chi dà informazioni o recupera, perché hanno, ci sono i ladri di campane, cioè ci sono due sì. comuni che adesso mi ero scritto anche da qualche parte, vediamo se ce l'ho. Praticamente il sì, allora a Candiana, al Duomo di Candiana hanno rubato una campana che è in provincia di Padova, e di Arquà Polesine, quindi in provincia di Rovigo, e quindi di assicurare i responsabili alla giuria. Cioè, ma come si fa a rubare una campana?
2: Quello che mi chiedo anche io, perché non è una roba da niente. Il punto è, non so, a volte capita, magari quando delle campane sono nuove e stanno ancora a terra perché devono inaugurarle, allora qualcuno arriva la notte e là è leggermente più facile, tra virgolette.
0: Di che materiale è fatta? Di bronzo? Bronzo? Quindi non so, la faranno fondere per poi, non so, cioè che non riesco a capire il motivo di rubare una campana, pure questa veramente. E quindi poi tu, diciamo, questa è rimasta inalterata nel tempo come passione?
2: Sì, diciamo che negli ultimi anni soprattutto si è unita lentamente alla mia passione generale per la musica.
0: Perché allora immagino che il liceo musicale sia abbastanza, insomma, trattandosi comunque di liceo, ma anche da quello che so c'è anche una selezione per entrarci, comunque insomma ci sono, insomma non è facile, ecco. E loro lo sanno che tu sei un campanaro?
2: No, cioè, lo sanno.
0: Beh, lo sapranno adesso
2: amici.
0: Se qualcuno
2: sì. lo sa qualche mio amico, glielo ho detto qualcuno, ma non è che l'ho detto a tutti quanti.
0: Ok. E lì, diciamo, nel liceo musicale comunque ci sono un po' di strumenti da suonare, o comunque ognuno poi prosegue con lo strumento che poi magari può aver scelto?
2: Allora dipende. Allora, intanto il primo strumento, cioè quello con il quale si fa l'esame di esecuzione, ovviamente quello rimane per forza.
0: Tu che poi strumento sì, hai scelto?
2: Io come primo strumento pianoforte.
0: Bello.
2: Poi c'è anche da scegliere il secondo strumento, che è generalmente di un tipo diverso dal primo strumento, e dipende poi, perché si può scegliere all'esame, ma a volte non te lo lasciano scegliere, quindi ti dicono quello strumento non puoi sceglierlo, ma puoi sceglierne altri, oppure in certi casi che non piace tanto alla gente, quando ti obbligano a farne uno determinato e tu non puoi cambiarlo.
0: Beh, ma sai che figo se ti presentavi dicendo io voglio suonare la campana, quindi vediamo vedere che faccia faceva la giuria. E tu adesso, diciamo, hai finito il terzo anno, dicevi, no?
2: Sì.
0: E questo è un percorso di 5 anni, giusto?
2: Esatto.
0: Ok, e c'è un indirizzo oppure sono tutti e 5 continuativi?
2: No, sono tutti abbastanza continuativi, con l'unica differenza che nel quinto anno si abbandona il secondo strumento per focalizzarsi su quello principale.
0: Ok, ok. E lo suoni anche a casa? Ce l'hai?
2: Sì, ho un pianoforte a coda. No, confuso.
1: Verticale.
2: Quello verticale, quello a coda ovviamente costa tanto, quindi è tanto ingombrante. Quindi
0: quello verticale cosa si intende?
2: Quello a muro, dove non è che hai tutta la coda del pianoforte, ma è soltanto la parte davanti, ecco.
0: Ok, sì, diciamo che anche per esercitare le dita.
2: Vabbè, sì.
0: Ma nel proseguo, diciamo, del tuo percorso, poi cosa ti vedi?
2: Allora,
0: cioè,
2: dopo
0: è automatico che dopo, che ne so, il liceo musicale tu approdi al conservatorio o...
2: No, non è detto. Poi io non è che sono ancora abbastanza sicuro della mia scelta. Penso che potrei andare a fare conservatorio, ma ho anche un'altra scelta, ecco.
0: E questo tuo, diciamo così, come allora ti leggo un messaggio che è arrivato. Ciao Fabio, le campane le ho io a casa, comunque ho visto una fabbrica dove fanno campane a Innsbruck in Austria, bellissimo, Filippo D'Adolo. Sì, credo cioè, nel senso, secondo te le fanno anche in Italia o solo magari all'estero, come
2: no
0: dice?
2: No, ce ne sono alcune di fonderie in Italia, solo che alcune hanno chiuso negli anni, invece quella in Innsbruck è una delle più famose al mondo.
0: Quella è più famosa,
2: sì,
0: ok,
2: sì.
0: Ok. Buono a sapersi. E no, quindi ti dicevo, cioè, questo tuo approccio musicale partito appunto con l'arte campanaria e poi sviluppatosi anche in quello che fai adesso, quindi il liceo musicale e quant'altro, no? Normalmente è anche associato, a parte il talento espressivo artistico, è anche associato a una sensibilità, perché comunque secondo me un po' tutta l'arte, per esprimerla devi avere anche comunque un certo sentire. E con la tua età, perché tu sei in piena adolescenza, no? Anche se mi sembri molto mite per essere un adolescente, di solito ti vedono sputare fuoco con... ma forse è la mamma sindacalista che ti tiene a bada.
1: No, lui è bravo, dai.
0: E, no, c'hai anche lo sguardo molto dolce. E questo ti ha come ti pone nei confronti della tua generazione di altri adolescenti? Cioè, ti ha messo un po' di difficoltà, perché comunque per avvicinarsi a volte ai modi di fare degli altri giovani bisogna avere determinati atteggiamenti, oppure questa tua determinazione e passione ti hanno distinto e di conseguenza ti hanno reso attrattivo invece da parte loro?
2: Allora, dipende dal contesto. Generalmente no, perché io non mi trovo tanto con la maggior parte dei ragazzi della mia età, perché sono quello che sono. Però nella mia scuola ho trovato gente che ha i miei stessi gusti, con la quale mi trovo bene e con la quale ovviamente ci scambiamo anche la musica che ascoltiamo, e quindi lì
0: che immagino non
2: bene.
0: Sia quella rap o...
2: No, esatto. No.
0: Ok. E aspetta che ti scrivono anche a Vicenza, c'era Pilla, mi pare, una famosa fonderia d'arte e di campane anche. Ok. E sì, quindi diciamo che ti crea, diciamo, un po' di distacco da quelli che sono magari, che ne so, i tuoi coetanei di paese, rispetto a quello che invece è l'ambiente un po' più simile a te, cioè dove trovi magari persone con in assonanza all'interno della scuola, insomma, giustamente. Mm-hmm. Ok. Ma e come vedi invece, da un punto di vista sempre sociale, il futuro, vedendo i tuoi coetanei?
2: Allora, sì. non saprei dirti bene come potrebbe essere, dipende poi da sempre dal contesto, da sempre quello che importa effettivamente. Non so, io nella musica potrebbe andare comunque tutto bene, e sempre semplicemente mi trovo con gente buona, perché non è che sia tanto facile trovare gente anche magari determinata nella musica, ecco, però là potrebbe andare generalmente meglio.
0: Ma per quello che studi e anche per la tua passione, poi diventa scatta in automatico il fatto che magari, che ne so, potete creare un gruppo musicale piuttosto, o è un tipo di musica che non chiama alla formazione di un gruppo musicale?
2: No, dipende, perché nella mia... Allora,
0: cioè più quello classica,
2: che,
0: diciamo...
2: Allora, il problema della mia scuola è che forse è un po' troppo macchinosa per quanto riguarda la musica. Infatti io conosco anche altra gente che va a un liceo che non c'entra magari niente con la musica, dove però magari si trovano di più a suonare,
0: sì, più
2: magari possono anche, magari possono, ma non per forza l'artistico, anche uno scientifico, e si trovano, magari possono fare anche dei concerti di fine anno, per dire. Nella mia scuola questa cosa non si può fare, si fanno soltanto i concerti con l'orchestra, solita musica classica oppure adattamenti di musica popolare, ma niente.
0: Secondo
2: di
0: te è un limite?
2: Sì, per me, per quanto riguarda me è un limite, fortunatamente non è un limite per chi e vede la musica come la vedo io. E infatti io sono in un gruppo con alcuni dei miei amici, alcuni miei compagni di classe, in cui non facciamo musica che di tipo, solito si fa al musicale.
0: Che tipo di musica fate?
2: Un po' musica genere più o meno post punk, quindi un po' che richiama la musica degli anni 80-90, ecco, un po' così. Però ci mettiamo anche un po' di più di influenze particolari. Per esempio io sono tanto musica metal, e quindi po' c'è un po' della mia influenza.
0: Non hai la faccia da ragazzo metal.
2: Lo so.
1: C'è il lato nascosto.
0: No, però è molto interessante il fatto che questo avveniva anche alla mia epoca, penso anni 70, 80 e giù di lì. quando si pensa che comunque un genere di musica presuppone anche un'ignoranza musicale, quando invece magari ci sono musicisti di generi improbabili o magari anche duri o piuttosto forti all'udito, che invece hanno delle basi musicali elevatissime, no? Elevate. Mm-hmm. E quindi rispetto, diciamo, al gruppo che può nascere così un po' per strimpellare, questa tua preparazione più classica, che di cui un po' ti lamenti della tua scuola, però ti porta dei vantaggi quando suoni il metal piuttosto che altri generi?
2: Per ora non saprei dire, perché dovrò vedere nei prossimi anni quando l'avrò finita e magari quando vado in conservatorio, perché stavo pensando là di fare i corsi di composizione. È vero, là che ti insegnano più la composizione classica piuttosto che quella un po' più moderna, quindi dal 1800-1900, però non è detto che non serva, perché per esempio nella musica metal c'è tanto chi fa metal sinfonico, quindi ci mette dentro gli arrangiamenti orchestrali. Ecco, se studio composizione, quella cosa potrebbe servirmi per fare quel tipo di musica.
0: E visto che che tu parli di composizione, come la vedi tu da giovane 17enne questo avvento dell'intelligenza artificiale in ambito musicale?
2: Il nemico. È proprio un nemico
0: da abbattere.
2: È un problema nella maggior parte dei casi, perché io non sono dell'idea che l'intelligenza artificiale debba completamente sparire. Non per forza, perché in certi casi può anche aiutare. Però mi ricordo soprattutto verso la fine del 2024 e quasi tutto il 2025 ci sono stati grandi problemi nella musica con l'intelligenza artificiale, perché io vedevo sempre più artisti che usavano delle immagini fatte con l'AI, musica addirittura fatta con l'AI. Soltanto recentemente, per esempio, nelle piattaforme per ascoltare la musica si sta risolvendo questo problema.
0: Come?
2: Stanno iniziando a cancellare tutti gli account e tutta la musica che è stata creata esclusivamente con l'intelligenza artificiale.
0: Vedi.
2: E quindi sì, io generalmente
0: dovrebbero anche usarla. Cioè, a mio avviso dovrebbero anche, comunque, senza demonizzarla, però dovrebbero anche legalizzarla, regolamentarla,
1: normarla,
0: più che
1: Fabio.
0: Altro
1: normarla,
0: sì,
1: che
0: normarla
1: vogliamo.
0: Nel senso che, voglio dire, anche nei libri piuttosto che una canzone o via dicendo. A me non interessa se tu l'hai fatta con l'intelligenza artificiale, però me lo devi scrivere, cioè io devo sapere.
2: Infatti.
0: Devo avere la garanzia che quel prodotto lì è fatto così. È un po' come leggere gli ingredienti di un cibo. Se vado a comprarmi un cibo spazzatura, so che se lo voglio mangiare è una mia scelta, così se voglio ascoltare una canzone, non che siano, ripeto, meno belle, perché magari uno ha un'intuizione e grazie a un software riesce a comporre chissà cosa, o attraverso l'intuizione un software riesce a creare un libro. Però io consumatore voglio saperlo, e soprattutto dovrebbero anche pensare a un fatto che proprio in termini quantitativi non è possibile immettere nel mercato così tanta musica, così tanti contenuti letterari, musicali, artistici, perché a un certo punto c'è l'esubero, cioè nel senso il mercato si chiude, voglio dire, no?
2: Infatti.
0: Cioè, se tu lasci invece ai ritmi normali di un essere umano che con la sua creatività compone una musica perché a 17 anni ti sei innamorato o perché sei incazzato, allora, diciamo, quelli vengono prodotti con un ritmo che è umano. Se io invece in un giorno, grazie a un software, produco 7 canzoni,
2: infatti,
0: c'è qualcosa che non va bene.
2: Infatti, certo. Il problema è che poi sono quasi tutte uguali, si somigliano, la voce quando la senti che è generata con l'AI è innaturale, e appunto anche nei testi, cioè i testi sono tutti uguali nell'intelligenza artificiale, perché c'è questa esagerazione di termini o di similitudini, metafore, che sono, si capisce che sono fatte con l'intelligenza artificiale a un certo punto, soltanto sì. Che purtroppo certa gente continua ad ascoltare la
0: musica.
2: E la
0: gente
2: così.
0: Senza educazione musicale, letteraria, artistica, dopo un certo punto non se ne accorgerà più. È come uno che va tutti i giorni, infatti, a mangiare un panino nelle famose catene fast food e le sue papille gustative sono addormentate, cioè diventano incapaci poi di rendersi conto di qualsiasi altra cosa. C'è una radioascoltatrice, Luigina, che salutiamo, che ti scrive: a me piace moltissimo il suono delle campane, potresti chiedere al tuo ospite dove si possono trovare informazioni in internet su eventi e manifestazioni a riguardo? Grazie mille, Luigina.
2: Allora, e qua in Veneto sicuramente, cercando sul sito dell'Associazione Campanari Veronesi, dovrebbero esserci, cioè tutto un sito organizzatissimo, quindi credo ci siano anche tutte le informazioni per quanto riguarda eventi vari e gare.
0: Varie gare, eccetera.
1: Sì, associazione si chiama Associazione di Suonatori di Campane a Sistema Veronese.
2: Esatto.
0: Ok. Zizza scrive: un'ammirazione smisurata perché sa suonare il pianoforte, ma come si fa a coordinare le 10 dita sui tasti bianchi e neri, per non parlare di che suona magistralmente ed è cieco. Ciao Zizza. Allora, abbiamo un minuto. Io intanto ringrazio Giusy.
1: Grazie a voi.
0: E anche Achille, grazie veramente per essere venuto oggi e aver parlato di questo argomento affascinante dell'arte campanaria. Poi Zizza ha mandato anche uno screenshot di come si viene fatta, di come la utilizzano poi quando le rubano, le fondono, fanno i lingotti di bronzo e rame. Ecco, allora vi ricordo che potete acquistare o trovare il libro di Giusy, che si chiama Tu, Io e il suono delle campane, quindi questo suo percorso di vita, e oggi avete anche, diciamo, avuto qualche informazione in più sul motivo del termine campane all'interno del titolo, e grazie a tutte le spiegazioni che ci ha dato da Achille, io a tua volta, a parte che quando ci sarà la possibilità ti vorrei reinvitare per aggiornarmi sul tuo progressi musicali, e nel frattempo insomma io vi ringrazio di essere venuti qua oggi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi e a presto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato fino adesso.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi il prossimo ospite, leggo alcuni messaggi arretrati perché sennò dopo vanno nel dimenticatoio. Allora, Max che mi scrive: caro Fabio, grazie di cuore, ho apprezzato molto il tuo modo di condurre, attento, sentito e professionale, con una preparazione che ha saputo accompagnare la conversazione con naturalezza e profondità. È stato un piacere poter condividere il mio percorso, le mie esperienze e ciò che porto avanti da anni, sentendomi accolto da un vero professionista della comunicazione, capace di ascoltare e dare valore alle storie delle persone. Grazie ancora per questa bella opportunità, per la cura che metti nel tuo lavoro. Un caro saluto, Massimiliano. Grazie a te, Massimiliano, e bravo, però a parte che avevo sbagliato a azionare il meccanismo, quindi avevamo perso i tuoi complimenti. No, grazie di cuore a te per esserci stato. Andrea Sceriffo: sempre super interessanti i tuoi ospiti, Fabio, bellissima l'idea di costituire un gruppo della radio a Vicenza, sarebbe bello riuscire a farne anche uno a Verona. Guarda Andrea, poi casomai facciamo partire anche questa tua richiesta, perché ti dico, a proposito di questo che riguarda Francesco, sono già arrivati due nominativi. Infatti ringrazio sia Alberto da Vicenza che anche Maurizio, perché appunto hanno mandato i loro contatti. Ecco, e adesso è arrivato il momento di presentarvi il prossimo ospite. Allora ve lo introduco così: leale partigiano dei classici, insonne appassionato di stilistica e di poesia e, tra le altre cose, laureando in lettere moderne all'Università di Padova. Con lui daremo il via alla nuova rubrica Meditazioni poetiche, uno spazio che dedicheremo alla poesia, a capirne il senso, approfondirne i suoi protagonisti. Vi presento Mirko Rebusso. Benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie.
0: E allora, intanto ti chiedo, così ci facciamo un po' conoscere anche dai nostri radioascoltatori, perché abbiamo dato questo titolo alla rubrica Meditazioni poetiche?
1: Meditazioni poetiche, perché in una lettera del 9 febbraio 1806, famosissima, un giovane Alessandro Manzoni scrive queste poche righe che secondo me sono illuminanti per addentrarci nel campo della poesia, e scrive: «Io credo che la meditazione di ciò che è e di ciò che dovrebbe essere, e l'acerbo sentimento che nasce da questo contrasto, io credo che questo meditare, questo sentire, siano le sorgenti delle migliori opere, sia in verso che in prosa, dei nostri tempi». E io penso che proprio questa combinazione tra il meditare e il sentire sia ciò che racchiude il senso della poesia, ma anche della letteratura. Quindi meditazione in primo luogo, perché quello che faremo noi oggi qui sarà un meditare su che cos'è la poesia, che cosa ancora oggi ha da dirci, se sia morta, ma spoiler no, spoiler no, e che cosa può, che ruolo può avere anche nella nostra vita, perché insomma un conto è avere dei libri così sullo scaffale impolverati, però a quel punto che cosa servono? E quindi ecco che facciamo tutta una serie di domande per dare un ruolo, un valore a questa forma d'arte, che è comunque antichissima.
0: Ma infatti, allora, prendiamola un po' alla larga e prendendo spunto da questo che hai detto adesso, qual è il ruolo dell'arte, prima di tutto in generale, all'interno della società, secondo te?
1: Questa domanda è veramente amplissima e diciamo che ci sono dei ruoli che potrebbe avere oggi l'arte. Magari un tempo aveva un ruolo sacro, quindi legato alla spiritualità, alla religione. Penso che oggi, nell'era moderna, abbia ancora una sua funzione, probabilmente di dire qualche cosa di noi che magari viene relegato a un ambito che raramente emerge ai nostri discorsi tutti i giorni, e quindi ecco che fa affiorare ancora magari degli aspetti della natura umana che difficilmente noi esprimiamo a parole o anche in altre forme di comunicazione. E quindi ecco che ci ricorda una nostra umanità e ci dà modo anche di riflettere su temi importanti, temi centrali, e questi temi, ecco, è bene che siano sempre messi anche in discussione per rimanere vivi.
0: Ma secondo te, quindi, rispetto al passato, dove poteva avere anche una funzione di guida, no? Come hai detto tu, spirituale, religiosa, politica o quant'altro, oggi è più che altro una sorta di termometro della società, cioè è un qualcosa sul quale ci ritroviamo, o serve a noi per elaborare appunto sentimenti e emozioni che in questo periodo possono essere anche molto confusi: rabbia, frustrazione, frenesia della società, eccetera, eccetera. Cioè è più una guida o uno specchio oggi?
1: Se è una guida siamo messi un po' male, se è uno specchio siamo messi peggio, però ecco, forse diciamo c'è anche una spaccatura, no? Tra una forma d'arte relegata a dei circoli molto esclusivi, quindi magari una forma d'arte più vicina alle accademie o anche alle gallerie, che è appannaggio di pochi, e poi dopo invece c'è un'arte mainstream. Forse oggi il ruolo più importante nell'arte l'hanno la musica e il cinema. Forse appunto oggi il cinema è quello che magari un tempo era il teatro o la riunione nei salotti. E ecco che insomma, se guardiamo, se provo a rispondere a questa tua domanda e cerchiamo di guardare nell'arte una guida per noi, magari nel panorama odierno potremmo avere un'impressione un po' di delusione, un po' di spavento, o anche insomma non trovare nessuna figura che emerge, che spicca. E però insomma penso che per avere, ecco, un panorama artistico che ci possa ispirare, dobbiamo anche in primo luogo partire noi alla ricerca di quegli autori, di certo, quelle manifestazioni.
0: Ma allora ti chiedo, giusto per andare adesso più nel dettaglio, cosa non è arte?
1: Cosa non è arte?
0: Perché oggi si passa per arte un po' tutto, no? Cioè,
1: esatto,
0: qualsiasi cosa.
1: Ma non solo oggi, anzi, se leggiamo lo Zibaldone di Leopardi, già all'inizio dell'Ottocento lui si lamentava, no? No, oggi tutto quanto è arte, tutto quanto. No, se noi consideriamo tutto arte, poi nulla finisce per restare arte, no? E invece penso che non ci sia una risposta definitiva a che cosa sia l'arte e a che cosa non sia quindi arte. Però ecco che in un momento storico come quello odierno, in cui c'è GPT, in cui dobbiamo confrontare

0: età che, struggendosi o vivendo una certa esperienza, in qualche modo mi decodifica le sue emozioni e me le rende accessibili anche a livello di empatia, insomma.
1: Bravissimo, bravissimo. Ora, io ho una teoria sul perché almeno un'intelligenza artificiale non può sostituirsi, adesso nel mio campo, a un poeta. E sono arrivato così a due risposte. La prima è quello che hai anche accennato tu, no? Ovvero che un software non può provare certe emozioni che sono tipicamente umane, le può simulare, può, diciamo, catturare qualche spia che potrebbe farci intuire che può aver provato quelle cose lì, però effettivamente non soffre, non teme, non ha il senso dello scorrere del tempo, della fine del tempo, della morte,
0: certo.
1: Se si può dire.
0: Sì, si può dire tutto.
1: E questo è un aspetto. E l'altro aspetto, in realtà, è quello di scarto, ovvero com'è che si procede nel campo artistico. Si procede per prendere, per rubacchiare di qua e di là, e poi dopo anche per quello che scarta rispetto a un'aspettativa, no? Quindi ecco che il modo per essere un pochino originali è quello di prendere, ma poi dopo modificare un tassello di quello che c'era già. E questo non può farlo un'intelligenza artificiale, perché per sua costituzione prende un bacino di informazioni e un pochino la rinfusa, secondo determinati algoritmi, li diciamo riformula, però rispettando un tentativo di ridare indietro qualche cosa che sia omologato. Tanto è vero che oggi si sta iniziando a parlare di uno stile da intelligenza artificiale
0: che venga anche messo il bollino, mi auguro.
1: Esatto, ce lo auguriamo.
0: Sì, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale può mescolare, assemblare, abbellire, può fare quello che vuole, ma di sicuro
1: cose
0: non sa creare,
1: esistono.
0: Come l'essere umano.
1: Esatto.
0: Cioè, è da noi che viene la creazione, giusto?
1: Esatto.
0: Da questo punto di vista.
1: Questo è un bel punto interrogativo. È proprio ciò su cui sto basando la mia tesi, su un autore, appunto, con cui abbiamo aperto la puntata, come Alessandro Manzoni, che arriva alla fine della sua vita, in cui ormai ha bollato tutto ciò che ha prodotto, le sue poesie, le sue tragedie, il suo romanzo I Promessi Sposi, come una forma di creazione non valida, cioè proprio perché per lui quella forma di invenzione non è legittima. Cioè, da un lato ti dice, da un lato c'è la storia, cioè quindi appunto ciò che è interessante è il vero, la verità, no? Che se noi diciamo queste cose qui che io scrivo sono false, che cazzo leggo fare, insomma. Però dall'altro lato invece ci deve essere il dato diciamo meno attingente alla storia e più attingente alla creatività. Però allora bisogna chiedersi qual è il discrimine tra il vero e poi invece questa forma di fantasia, di romanzizzazione.
0: Sì, perché lui aveva trovato anche l'escamotage per non essere,
1: esatto,
0: incriminato, no?
1: Esatto, esatto. E insomma, così. Però, ecco, per ritornare un po' sul filone principale, secondo me è giusto come punto di partenza quello di chiedersi che valore di verità ha questa forma artistica.
0: Sì, quindi in base ai parametri che vogliamo darci, no? Allora, se io uso, ma questo magari vale per me, se io uso il parametro di non tanto veridicità, ma veridicità non dei fatti, ma delle emozioni, per me, ripeto, una qualsiasi poesia creata con l'intelligenza artificiale non ha valore, perché è priva di quell'esperienza umana che per me è necessaria per poter tradursi poi in parole. se invece parliamo di semplicemente atto stilistico,

0: fine a se stesso, possiamo anche arrivare a dei livelli in cui io non riesco a distinguere ciò che viene prodotto dall'uomo o ciò che viene prodotto dalla macchina, per carità. Ma ripeto, a me piace sempre il fatto di non demonizzare, ma di analizzare, perché è un po' come quando vedevo un po' prima degli anni 2000 le persone che sembravano che parlassero da sole fuori da un bar, che dicevo: quello è pazzo, cioè come si fa a girare e parlare ad alta voce davanti a un bar? Perché erano i primi che avevano sto cellulare in mano, e noi della nostra generazione li guardavamo come veramente dei folli usciti dal manicomio. E per quanto ne abbiamo parlato anche noi male all'inizio, perché dicevamo: ma cosa serve? Abbiamo un telefono fisso a casa, nessuno che ci rompe le balle, ci mettiamo lì, organizziamo tutto da quello, il centro del mondo è il telefono sopra il nostro comodino. Cosa serve portarsi dietro un cellulare? Adesso uno, se se lo dimentica un attimo a casa, va in crisi mistica. Cioè, quindi sicuramente noi adesso stiamo facendo un po' di ostruzionismo verso un qualcosa di nuovo, e probabilmente fra 10 anni, proiettati in avanti, sarà normale, anzi ben accetto, creare tutto con questa intelligenza artificiale. Quindi ecco, insomma, io la uso come spunto di riflessione per capire effettivamente dove posso andare io.
1: Soprattutto bisogna ricordare che, insomma, sono strumenti e che non si devono sostituire al resto.
0: Assolutamente sì.
1: Ma soprattutto poi per creare forme d'arte, cioè voglio dire, è un'esperienza estremamente umana, e voler anche demandare pure un'attività del genere a un'intelligenza artificiale vuol dire che, insomma, non si vuole nemmeno comporre una fatica.
0: Ma guarda, ne parlavamo con l'ospite nello stacco pubblicitario che c'era prima, e il problema è anche quello della quantità. Perché nel momento in cui, se io assaporo e lascio, e anzi do rispetto e valore ai ritmi dell'uomo, cioè l'uomo può, che ne so, essersi infranta la sua storia d'amore, essersi incavolato, oppure se magari è uno che ha un occhio di riguardo nei confronti della società, essere riuscito a coglierne il senso, quindi una critica sociale verso questo, quell'altra. Ok, lui vive la sua esperienza e poi con il tempo che gli occorre la elabora e la mette poi nero su bianco. Quindi sicuramente anche il più talentuoso, anche a livello di libri, cioè un tot di libri all'anno o in un certo periodo li produce, ma comunque non può essere sostituito questo ritmo dal fatto che magari una macchina in un giorno mi produce 10 libri, 10 poesie, 10 quadri e questo e quell'altro. Perché vengono immesse nel mercato, e per mercato intendo anche proprio nella nostra società, talmente informazioni, talmente tante, che non siamo poi, cioè veramente facciamo indigestione. E allora invece che avvicinarmi all'arte me ne allontano, perché non riesco più a distinguere quando ce ne sono così tante. È un po' come, se tu ci pensi, che sempre all'epoca mia c'erano poche reti televisive, e quindi quando veniva trasmesso un film, la mattina successiva ne parlavano tutti quanti, perché tutti avevano visto quello, no? Poi con l'avvento delle piattaforme, streaming e via dicendo, ora, cioè, nessuno guarda lo stesso programma anche all'interno della stessa famiglia, perché ci sono magari due modem, uno in una camera, uno in un'altra, no? E quindi si perdono a volte, perché ci sono tanti film che magari varrebbe la pena che qualcuno me li proponesse, e invece io mi perdo perché c'è troppa programmazione. Questo intendo, cioè il troppo. È come quando tu vai in una pizzeria e c'hai un menù che per sfogliarlo ci vogliono 3 ore, ok, e vedi pizze di tutti i tipi e via dicendo, e poi non sai cosa scegliere. Se invece vai in una pizzeria che ha 10 gusti, 10 tipologie di pizze fatte bene, ne scegli una di quelle 10. Cioè, questo che intendo quando viene immesso troppo contenuto all'interno del vaso.
1: Sì, però anche è vero che, insomma, tutto quel contenuto, la maggior parte alla fine è vuotezza ben ornata, ben...
0: È finto contenuto.
1: Sì, finto contenuto alla fine. Quindi io penso che sia meglio, ecco, come dire, anziché essere, per fare un'altra metafora, anziché essere uno che si mangia tantissimo, tantissimo cibo, no? Però fast food, è meglio allora magari assaporare un piccolo dessert, però ogni boccone è come se fosse qualcosa di strepitoso,
0: Eh sì.
1: non trovi?
0: Sì, assolutamente sì. Ah, proprio anche per il gusto stesso di... Sì, perché insomma, voglio dire, perdiamo a volte anche il gusto di assaporarci le cose, è come se ingurgitassimo mille contenuti che ci girano intorno, ma non... Se... perdendone proprio anche il senso, il
1: Eh sì,
0: gusto,
1: e
0: no? E
1: guarda, anzi,
0: diventiamo distratti.
1: riguardo alla lettura, anzi, è quasi appunto vero che è molto meglio soffermarsi su una riga alla volta e meditarla, assaporarla,
0: Certo.
1: meditarla, no? Come il nostro programma, anziché fare come oggi è di moda le sfide di lettura, per cui uno finisce per leggere un libro al giorno, ma quanto veramente ti rimane di
0: Ma
1: quella?
0: infatti, ma come fai a leggere un libro al giorno? Cioè...
1: Troppo, per me è troppo. Cioè, anzi, io preferisco magari leggere, non so, un capitolo e metterci 2 giorni, 3 giorni,
0: Sì.
1: quando un romanzo è bello. Ecco.
0: Ma infatti anche questo, vedi, ci sono ad esempio, perché tutto perde a volte di senso, cioè dell'essenza, per lasciare spazio a quello che può essere la funzionalità, no? O meglio, il modo in cui loro devono raggiungere un loro obiettivo, però materialistico in questo caso, perché anch'io, visto che l'hai citato, vedo un blogger o una blogger dei libri che mi pubblica la recensione di quel libro. Uno, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no. E allora dico, ma come fai ad aver letto un libro in un giorno, in 2 giorni? O
1: E
0: comunque
1: averlo
0: mi stai
1: anche
0: buttando lì
1: assorbito,
0: addosso, eh?
1: fatto
0: Cioè
1: tuo,
0: sì, ma nel senso,
1: meditato,
0: magari voglio dire,
1: digerito.
0: anche lì crea un ritmo un po' più umano, perché sennò è tutto uno sfornare a livello industriale,
1: Sì.
0: cioè, ecco.
1: E appunto, per venire al sodo, la poesia è proprio il contrario di
0: Esatto, volevo
1: questo
0: chiederti,
1: processo.
0: cos'è la poesia?
1: Che cos'è la poesia? Appunto, sicuramente un primo aspetto della poesia è il fatto che richiede tempo. Cioè, tu puoi leggere 30 libri in un mese, ma questo non puoi assolutamente farlo con la poesia, perché ti richiede di essere presente e soprattutto la poesia non è consumabile, cioè non puoi dire ho letto quel libro e basta, cioè, lo aggiungo alla mia checklist, perché una poesia che sia veramente bella, un classico, come dice Calvino nella sua definizione che cos'è il classico è quella cosa che tu periodicamente ti vai a rileggere, perché il suo valore sta non tanto nel averlo fatto una volta per tutte e poi dopo riporlo via nella libreria, ma risfogliarlo, rileggerlo e magari trovare anche una cosa che non avevi prima notato, un dettaglio che prima su cui avevi tralasciato, no? E quindi penso che non sia esauribile la poesia, perché continua a parlarti e a dirti qualche cosa. Che cos'è la poesia? Se noi guardiamo anche le interviste che hanno fatto e che si trovano anche su YouTube in rete di poeti, di grandi poeti del Novecento, no? Da Ungaretti a Luzzi a Montale, vedi che più o meno tutti danno alla fine la stessa risposta. Cioè, quando gli chiedono: ma per lei che cos'è la poesia? Io, boh. Cioè, che potrebbe un po' lasciarci imbarazzati, perché diciamo: ma caspita, tu che sei, cavolo, un premio Nobel, ma come fai a non sapere che cosa stai facendo? È un segreto, un mistero. C'è un'intervista di Ungaretti che dice: per me la poesia è un insieme di sillabe, un insieme di vocali, di consonanti, dentro cui è entrata una luce. È vaghissimo, nel senso, signor Ungaretti, lei è il poeta del Novecento e mi dà una risposta del genere. Cioè, permettimi che sei un po' un paraculo, insomma. E invece, che cos'è la poesia? È veramente difficile dare una risposta a questa domanda. E ogni risposta è insoddisfacente, però proviamo a dare delle risposte. Una cosa che sicuramente distingue un testo in prosa da un testo in poesia, la prima cosa che ti salta all'occhio è che c'è la capo, no? La narra capo, sì. Quindi tu magari prendi anche un testo banale, vai a capo, ti dà un po' quell'aura di poesia.
0: Quindi, scusa, apriamo un attimo una piccola parentesi, dopo la chiudiamo subito, per i radioascoltatori magari che ci sta ascoltando. La prosa, velocemente?
1: La prosa è un testo senza la capo.
0: Ok, quindi un racconto, una storia,
1: esatto,
0: un romanzo,
1: un
0: libro.
1: Un romanzo, un saggio, i messaggi che scrivi su WhatsApp, okay. Tutto quello è prosa, e invece così proprio banalizzando, sì, sì. Tutto ciò che non è prosa fino all'altro ieri era poesia.
0: Okay.
1: E poi dopo ci sono forme anche intermedie, quindi certo. La poesia in prosa, la prosa in prosa, però... Insomma, okay. Stiamo sul semplice.
0: E, quindi andare a capo.
1: Andare okay. a capo.
0: Con o senza punteggiatura.
1: Con o senza punteggiatura, però allora a questo punto anche un bambino a questa definizione ti direbbe: ah, ma quindi 2 litri di latte a capo, una pagnotta a capo, 1 chilo di pasta, è una poesia.
0: Poesia matematica, poesia alimentare.
1: Esatto, ma infatti. Penso che dobbiamo tornare a quello che diceva Ungaretti, no? Quella luce. Perché appunto alla fine si potrebbe argomentare che a fare la poesia sia una successione di sillabe, un certo schema magari di rime, però è veramente poesia? Secondo me no, nel senso che c'è tutta una serie di cose che fa la poesia, e penso che alla fine una buona poesia, da ciò che non lo sia, è appunto quella luce particolare che entra in quel testo. E quella luce...
0: Secondo te deve avere anche una sorta di musicalità? Io non parlo perché voglio dire, spesso si fa l'errore, aspetta, meglio, a mio avviso si fa l'errore di considerare la poesia solo quando c'ha la rima, no? Ma in realtà io ho sentito, letto tantissime poesie che non avevano la rima, ma avevano però questo senso musicale, ritmico, evocativo a volte, che veniva subito da me identificata come poesia, anche se non c'era la rima.
1: Tutta la poesia. Tutta la poesia latina, greca, tutta la poesia fino a un certo punto anche inglese non ha la rima. La rima è proprio un'invenzione, diciamo, di noi italiani francesi che hanno scoperto, no, questa cosa, e hanno deciso di utilizzarla, però non è assolutamente necessaria. Anzi, in realtà molte poesie in versi sciolti, bisogna distinguere tra, adesso ti faccio così, sì, una sì. veloce, verso libero vuol dire a capo dove ti pare, quindi senza regole, verso libero. Verso sciolto vuol dire invece che c'è uno schema magari nel quante sillabe ha ogni verso, però okay. non c'è la rima, non c'è l'obbligo della rima. Quindi versi sciolti sono tantissime poesie, insomma, molto importanti, anche le nostre italiane. E quindi assolutamente né la metrica né la rima fanno una poesia, però sono elementi che certo. bisogna assolutamente conoscere, a mio avviso, cioè per essere poeta anche oggi, dopo una liberazione dallo schema, dalla gabbia metrica, penso che sia doveroso, se uno voglia essere un poeta, conoscere comunque quella tradizione e poi decidere di utilizzarlo oppure no. Nel Novecento ci sono stati tanti poeti che hanno utilizzato liberamente la lingua, però c'è stata anche una certa linea molto feconda, come quella di Saba, uno dei 3 grandi del Novecento. Umberto Saba utilizzava il sonetto, utilizzava la rima, e anzi attraverso una riformulazione moderna di un medium classico è arrivato a livelli altissimi, ecco.
0: Il sonetto, sempre per chi ci ascolta?
1: Il sonetto è un componimento di 14 versi e con determinati incastri rimici, quindi c'è la rima e si divide in due quartine, cioè okay, due gruppi di quattro versi, e due terzine, due gruppi di tre versi ciascuno, ed è, diciamo, una delle forme metriche più utilizzate nella poesia italiana dalle origini a oggi, ecco.
0: E secondo te, voglio dire, tutti questi grandi esponenti della poesia del Novecento, ma anche quelli moderni, si contraddistinguevano nel senso che facevano proprio una ricerca spasmodica di elaborazione di queste loro emozioni, oppure diciamo anche appunto a livello di percepire come stava andando la società in quell'epoca, cioè si facevano carico un po' del malessere o anche, voglio dire, delle varie sfumature dell'essere umano, o spesso e volentieri, perché a volte quando mi immagino il salotto letterario mi immagino anche un esercizio di sfoggiare il proprio stile, un po' i pavoni, no? Cioè erano...
1: Sì. No, assolutamente, direi, cioè, sia il primo sia il secondo, però il primo ha dato risultati altissimi, cioè penso a Baudelaire, no? Il primo grande poeta moderno, poeta della modernità, della città di Parigi, e, ecco, che ha interpretato un proprio malessere, ma anche un malessere di un periodo storico, quindi il fatto di arriva la rivoluzione industriale, arriva un cambiamento dell'architettura cittadina della città di Parigi, arriva uno sconvolgimento politico, uno sconvolgimento sociale, ecco che è stato un poeta che ha saputo enormemente diciamo formulare, esprimere quella cosa lì. E il suo libro più famoso, I fiori del male, già dal titolo esprimono questo binomio, ovvero il fiore, che è qualcosa di classicamente bello, legato al concetto di purezza, di poesia anche, e poi unito a quel male, che è sia il male interiore, sia il male storico di quel determinato periodo, della seconda metà dell'Ottocento, ma è anche un male, diciamo, universale, in cui ci possiamo riconoscere anche noi oggi. E certamente c'è stato anche il tipo di poeta, come dici tu, pavone da salotto letterario, però diciamo non ha avuto grande sì, fortuna. No. Oggi, per esempio, tutta la poesia dell'inizio Settecento, quello dei famosi poeti dell'Arcadia, viene letta appunto soltanto in ambito di studiosi, in ambito accademico, però non ha avuto grande formulazione, cioè grande proseguo, grande successo.
0: Ma voglio dire, per capire la poesia oggi è necessario comunque partire come si può dire, dai protagonisti del passato, cioè avere una base classica per riuscire ad approdare anche a nuove forme poetiche di oggi? O tu percepisci che comunque qualcuno, a parte, dopo affrontiamo anche brevemente il famoso discorso della poesia è morta, ma c'è anche qualcuno che si cimenta in questo viaggio senza averne le basi?
1: Allora, dipende da che cosa si intende per conoscere, insomma, il passato. Cioè, se tu mi chiedi, per essere un buon poeta bisogna necessariamente avere un contezza così di tutta la letteratura greca, latina e poi italiana nei suoi vari secoli, io ti direi no, non servirebbe, anzi non serve sicuramente, però secondo me è bene avere dei modelli, perché insomma partire da zero e voler reinventare la ruota non ha senso, anche perché non si capirebbe bene il contesto in cui si va a scrivere. Per esempio un Montale aveva avuto una sua educazione da autodidatta, e diciamo conosceva molto bene la tradizione a lui contemporanea o recente, ecco, e attraverso quella tradizione ha fatto quello che ha fatto, ecco.
0: Un grande pessimista cosmico.
1: Un grande pessimista, eh sì, è il poeta della disarmonia, ecco.
0: Sì, però che io amo particolarmente, insomma, mi piace molto. Ma e arriviamo appunto alla domanda che riprende una tua affermazione dell'inizio della trasmissione: ma la poesia è morta?
1: Guarda, prendiamo un articolo del 1910 uscito sulla Stampa di Torino di un giovane saggista, critico, chiamato Borgese, che sta recensendo tre poeti usciti in quel inizio 1900, no? Chiaves, Martini e Moretti. La sua affermazione: la poesia, dopo Pascoli e D'Annunzio, arrivata al suo crepuscolo. La grande poesia è ufficialmente in decadenza. Dopo questi poeti non c'è altra grande poesia. Questi qua sono rammolliti, scrivono in questo stile così sciatto, banale. Quindi è da più di 100 anni che si continua a ripetere questa cosa. Però stiamo parlando di una forma d'arte che va avanti più o meno con gli albori della civiltà. Secondo me la poesia non può morire, perché c'è sempre qualcuno che ritornerà a parlare di quelle cose. Se ci chiediamo se la grande poesia è morta, io penso proprio di no. Cioè, oggi sicuramente c'è un problema. Il problema è che non ci sono grandi figure di spicco che anche dei profani della poesia, dell'arte conoscono.
0: Sì, e forse dei catalizzatori in questo caso, come potevano, esatto, esserlo volontariamente o involontariamente loro all'epoca. Ma infatti, un po' per provocazione, senza farmi pubblicità, ma il anni fa, proprio per sfidare questa frase che continuavo a sentirla anch'io, eppure insomma ogni volta che facevo una poesia, che scrivevo una poesia, dicevo: come fa a essere morta se la sto scrivendo? E quindi ho pubblicato questa raccolta di poesie e l'ho chiamata Il Medium Letterario, dove all'interno ho messo addirittura, dopo le poesie, anche delle sedute poetiche, in maniera tale che delle entità poetiche, scusa, sedute, che erano queste, degli spiriti, e un po' per provocazione. Ma in effetti io continuo a recepirla. Forse sì, manca quello, e sì, magari lo approfondiremo, sì, sul fatto di una direzione. Allora,
1: sì, sai cosa? Perché, prima dei 30 anni un Montale e un Ungaretti erano già riconosciuti come grandi maestri. E tanto è vero che tutta la corrente dell'ermetismo, che poi magari racconteremo che cos'è, insomma è una delle grandi correnti del Novecento, insomma si rifaceva proprio a quell'Ungaretti che insomma stava pubblicando in quel periodo. Oggi sì, manca proprio delle voci di spicco. Ci sono però delle voci, è bene anche ricordare questo. Giusto di recente è uscita una raccolta che va proprio a, insomma, a dare qualche direzione, qualche punto cardinale per muoversi nella poesia degli
0: come
1: ultimi.
0: Si chiama?
1: Voci da poesia italiana contemporanea dal 2000 al 2025. Okay. Però ecco, sono tutti nomi che a chiunque, ma anche negli ambienti universitari di chi fa lettere, insomma, sono per lo più poco noti, sconosciuti.
0: Ecco,
1: questo manca.
0: Però ti faccio una domanda un po' provocatoria, voglio sentire la tua opinione, no? E dico: ok, un Montale, un Ungaretti, un Manzoni, mettici tutti, no? Ma erano loro con una grande personalità e questa capacità di canalizzare e quindi di emergere, di farsi conoscere o di diffondere, e che si inseriva poi in una sorta di movimento, perché si passava dal verismo al pessimismo cosmico, insomma i vari
1: ismi,
0: esatto. E oppure la differenza era il fatto che c'era un'accoglienza, cioè una capacità di accogliere quelle personalità, ascoltarle, valorizzarle, c'era più il tempo di farlo, perché è un po' come prima che parlavamo dei film,
1: esatto.
0: Non è che adesso ci siano attori meno carismatici o bravi di Robert De Niro e
1: via proprio di... questo ti direi, cioè manca un punto centrale, cioè mentre magari una volta diciamo c'erano dei punti di riferimento e diciamo ci si muoveva all'interno di alcune coordinate che erano condivise, per cui come dicevi tu, no, tu guardi quella cosa lì, io guardo quella cosa lì e ci capiamo. Oggi non c'è più un sotto, un sopra, un destra, un sinistra, cioè nel senso che ci si muove all'interno di un mondo che non ha più delle coordinate precise, delle, per esempio negli anni 60-70 c'è tutta una serie di riflessioni critiche che portano alla maturazione di due grandi antologie canonizzanti nella poesia italiana del Novecento. Una è quella di Sanguinetti, che è un grandissimo poeta e critico, e l'altra è quella di Pier Vincenzo Mengaldo, critico e professore all'Università di Padova, tra l'altro. E queste due antologie d'autore sono antologie canonizzanti, cioè nel senso che cercavano di dare una precisa direzione. In che modo? Offrendo una precisa lettura del mondo in cui erano inseriti. Hanno una cioè scegliere con quale poeta dire qui inizia la modernità, vuol dire questi stanno dentro, questi stanno fuori. E dire anche, non so, la modernità in Italia inizia con chi? Per Pasolini inizia con Pascoli, per un altro inizia con quell'altro poeta, ha un suo significato anche ideologico, per dire noi siamo così e questa è la nostra storia. E oggi diciamo è forse impossibile per motivi che vediamo noi tutti i giorni, cioè
0: certo,
1: in cui mancano appunto dei valori condivisi, cioè un mondo che ha dei valori che però sono in costante messa in critica, ecco. E questo influenza anche il campo dell'arte.
0: Sì, rende tutto un po' più difficile.
1: Però io sono fiducioso.
0: Io sono fiducioso dell'essere umano nella sua capacità di adattarsi in qualche modo. Forse siamo ancora in una fase che noi percepiamo, perché ci siamo dentro, come statica. In realtà non è statica, stiamo solo forse deglutendo, capendo un attimo, stiamo un attimo elaborando, e probabilmente per far fronte anche all'eventuale malessere o situazione generale emergeranno quelle figure che sono magari quelle che tu dici che in questo momento magari mancano, perché certe cose secondo me vanno al di là dell'intenzione, ecco, sono un po' come delle tappe fondamentali e inevitabili dell'essere umano, insomma, quindi prima o poi arrivano e ci riconosceremo magari un po' tutti in quello o in quell'altro movimento o rappresentazione. Ti leggo un messaggio che ti ha scritto Roberta da Treviso: sono in ascolto solo da quest'ultima ora, purtroppo. Che bella persona stai intervistando, fallo tornare, ciao. Allora sì, Roberta, ti assicuro che tornerà, perché abbiamo con oggi inaugurato questa rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche e che avrà una cadenza quindicinale, e poi insomma decideremo insieme, vedremo un attimo che temi sviluppare, quanto farà, perché tra l'altro Mirko è laureando, quindi insomma poi andremo anche a capire a livello di organizzazione se riusciamo a inserire tutte le puntate dentro. Però comunque sì, è una grande, concordo sul fatto che sia una grande bella persona, ecco.
1: Vi ringrazio.
0: E bene, allora diciamo che questa prima nostra puntata ci è servita un attimo a fornire una panoramica, ecco, sulla quale partiremo, cioè dalla quale siamo partiti, e poi andremo ad approfondire magari un po' più nel dettaglio, anche così, in base alle tue conoscenze, anche come ci si approccia a una poesia, come si costruisce idealmente una poesia, no?
1: Sì.
0: E quindi come se fosse una sorta di linguaggio da utilizzare per poter dire le stesse cose che uno dice in prosa e invece le dice in un modo poetico. E poi magari andremo anche a, visto che insomma la tua conoscenza è abnorme da questo punto di vista, andremo anche a esplorare i singoli, diciamo, esponenti della poesia, insomma, ecco, quelli più importanti o quelli che magari piacciono di più a te o che saranno funzionali, insomma, ecco.
1: Certo. Ti ringrazio.
0: No, allora, intanto grazie a te. E io adesso metto uno stacchetto musicale, perché così diamo il tempo poi anche di liberare la regia per Martina e Giordano che sono arrivati, e vi lasciamo in buone mani con Frequenze che curano, e poi a seguire anche Max Ungaro di nuovo. E Mirko, cosa dire, io ti ringrazio perché hai portato secondo me anche un modo diverso di leggere o di pensare alla poesia, no? Perché normalmente uno appunto sì, ascolta le poesie che posso fare io, la mia vicina di casa, eccetera eccetera, però questa capacità che tu hai di proprio di portarci all'interno della poesia, della poesia, del mondo poetico, ne dà proprio un altro sapore. È come quando, ti faccio l'esempio per creare una metafora, quando tu dici mangio un pezzo di formaggio e bevo un bicchiere di vino. Una sera che io sono andato con una persona esperta di vini, esperta anche di formaggi, che ha portato dei calici di misura diversa, dei vini da associare ai formaggi, le varie cremine, salse eccetera eccetera, cioè io ogni volta che introducevo un boccone in bocca sembrava di vivere un viaggio enogastronomico di quelli fotonici.
1: Quindi... Io adoro le metafore gastronomiche. Anzi, proprio ti dico, tutti noi mangiamo, come tutti noi parliamo e scriviamo, ed effettivamente insomma servono quegli strumenti per apprezzare di più.
0: Sì, e secondo me tu hai proprio quella capacità lì di farmi assaporare e capire mentre assaporo meglio le cose, quindi hai oltre a sapere tante cose, avere tanta conoscenza, hai anche la capacità di condividerla, che non è cosa che hanno tutti. Quindi grazie di cuore intanto di essere venuto, di aver fatto partire assieme a me questa rubrica a cui tengo molto. E infatti anche Francesco scrive: ma quante idee ti girano per la testa, Fabio, ma da dove ti vengono? Non so, magari c'è una patologia, quindi ecco, quindi insomma vi assicuriamo che Mirko tornerà con noi, insomma, con cadenza quindicinale. Intanto grazie, e grazie anche a tutti i nostri radioascoltatori che anche oggi ci hanno regalato la loro attenzione, e vi lascio ascoltare questo brano e poi vi lascio in buone mani. A presto.

0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, una bella giornata dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 21 luglio e sono lusingato di avere come ospite Massimiliano Max Ungaro, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito Paolo.
0: Grazie a te di aver accettato, ecco. E per quei pochissimi rari che non ti conoscono ancora, spiego che il tuo percorso a un certo punto ha intersecato varie cose, no? Quindi discipline bionaturali, una ricerca spirituale, la meditazione, la scrittura. Tra l'altro, se non sbaglio, tu hai anche recentemente concluso un corso, quindi sei nel tuo percorso sia da allievo che da maestro. In questo corso hai insegnato le tecniche cranio-sacrali, è durato 4 anni, giusto?
1: Energetica, ma anche la biopranopratica, insomma, diverse cose.
0: Però complimenti, insomma, ecco. In più sei anche conduttore qui, ideatore e conduttore qui in radio di un programma che si chiama Il Bosco dei Sogni, che va in onda ogni martedì dalle 17 alle 19.30. Ecco, quindi insomma fai una tirata oggi.
1: Per venire a trovarti veramente è un piacere e ti faccio veramente tanti complimenti per come conduci, per come sei riuscito a partire praticamente da zero. Non avevi grandi
0: zero proprio.
1: Ti ascolto sempre, sai che ti scrivo, è proprio bello sentirti, hai degli ospiti eccezionali, grandissimi contenuti.
0: Grazie.
1: Quindi ben ritrovato. Mi trovo nella parte opposta.
0: Esatto, ci siamo invertiti i ruoli, no? Un po' allo specchio, come dopo sì, affronteremo.
1: Sono contento di averti trattato con i guanti.
0: Sì, sì, assolutamente. No. No, ma a prescindere. Allora, aspetta. Apri il microfono, no, l'avevo aperto, c'era, prova a dire.
2: Prova, l'emozione del nuovo incontro.
0: Sì. Ok, allora sì, ci segnalano, ma adesso è ripreso tutto. Comunque mi ha fatto dei complimenti, quindi non...
2: Te li sei autocensurati, pensa.
0: Me li sono autocensurati, ok. Allora, e oggi però, diciamo, a parte tutto il tuo percorso, parliamo, diciamo, della tua ultima opera letteraria. Prima di questa c'erano già state delle pubblicazioni, tu correggimi se sbaglio perché io come pronuncia sono pessimo, quindi Circles, ok, poi Fiabe Arcane, Quantica, che però era un documentario.
2: È una meditazione audio.
0: Una meditazione audio, ok, e poi siamo arrivati in Aquilone sugli anelli di Saturno, ok. Io ti dico subito, perché appunto ho avuto il piacere di leggere il tuo libro e me lo sono scelto apposta durante un mio periodo di vacanza e quindi non potevo scegliere né libro e anche periodo migliori per farlo, e proprio la prima impressione durante la lettura è stata quella di ritrovare, questo è un mio parere personale, di ritrovare il buon vecchio Stephen King dei primi libri, e in particolare di Cose Preziose e La Metà Oscura, che sono due libri che a me hanno appassionato tantissimo per motivi diversi. Io qua parlo di stile narrativo, quindi non di contenuto.
2: Certo.
0: E anche, se vogliamo, un libro che lui poi aveva scritto a quattro mani con Peter Straub,
2: Il talismano. Io adoro, naturalmente.
0: Ecco, anche lì poi c'era questo, a livello proprio narrativo, passare da una realtà a un'altra dimensione, no? Continuamente, quindi era proprio una cosa molto coinvolgente. E se vogliamo, per certi aspetti anche l'ho ritrovato, o riletto, se vogliamo metterla così, in La solitudine dei numeri primi.
2: Okay.
0: E quando parlo di stile narrativo io intendo proprio quel tipo di scrittura che ad un tratto diventa vorticosa ma profonda, veloce ma dettagliata, e cruda ma anche poetica, no? Una sorta di caos per generare il nuovo. Ok. Io poi ho letto che tu per questo libro ti sei approcciato a questo modo di scrivere diverso da quello dei precedenti che io non ho letto. Com'è stato approcciarsi a questo tipo di scrittura?
2: Ma sai, quando scrivi un libro, insomma, quando crei un'opera, lasci arrivare un'opera, mettiamola così, è una nuova relazione, cioè è un'entità energetica, è una nuova creatura, quindi quello che si viene a stabilire è un rapporto vero e proprio. Quindi se sei dedito all'ascolto, se hai la sensibilità dell'ascolto, nell'entrare in una nuova relazione non è che vai a imporre il tuo punto di vista o imporre la tua personalità, cioè in una nuova relazione senti che cosa si instaura, che magia si crea, che alchimia c'è, e contribuisci nel rispetto di questa alchimia insieme all'altra persona o all'altra entità. Quindi sentire dove stava guidando e parlando questa nuova opera in Aquilone sugli anelli di Saturno, per me è stato semplice, perché sono abituato a stare appunto più nel sentire che nel pensare. E per le mie opere è sempre un po' così, anche con Circles è un libro che mi sono lasciato raccontare, cioè ogni mattina mi svegliavo e mi dicevo: beh, adesso mi metto a scrivere, vediamo cosa mi arriverà oggi, cosa mi verrà raccontato. È divertente perché ci sono molti autori, ad esempio anche che ho avuto ospiti al Bosco dei Sogni, come Morozzi, Gianluca Morozzi, che è molto noto, dal suo Blackout hanno tratto anche un film importante, e lui una delle prime cose che mi ha detto è: io parto dal finale, se io non avessi il finale non saprei cosa scrivere. Io invece vi posso garantire che sia in Aquilone sugli anelli di Saturno che Circos, io non sapevo che finale c'era, cioè me li vivo giorno per giorno come una normalissima relazione, quindi un nuovo rapporto, e mi lascio stupire da quella magia, da cosa arriva, da cosa si crea. Poi è bello vedere che tutti i puntini comunque vanno ad unirsi. E in Aquilone sugli anelli di Saturno ho sentito sin da subito che aveva un approccio diverso. Circles è quella parte molto più descrittiva, spirituale, si parla dell'aspetto delle vite passate, dell'incontro dell'anima gemella, di Atlantide, il viaggio dell'anima. E quest'ultimo invece, che è il mio terzo libro, come l'hai descritto tu, è un caos ordinato o coordinato, perché è una spirale verticale. E tu hai descritto l'umanità, ok? Hai veramente descritto com'è la vita dell'essere umano. Quindi se Circles è quella parte più spirituale, il viaggio dell'anima, in Aquilone sugli anelli di Saturno è proprio entrare nell'umanità vera e propria, con la sua poesia e con la sua crudezza.
0: Esatto, sì, infatti io quei passaggi lì li ho molto apprezzati, perché sono quelli che ti arrivano come un pugno sullo stomaco e ti mettono per forza di cose a nudo, sempre di fronte a una scelta, perché comunque uno può fare un passettino indietro o proseguire. E, però l'ho molto apprezzato, io apprezzo molto quei libri che ti scavano dentro, no? E in un certo senso penso che anche questo, questa opera tua, abbia fatto fare anche a te una sorta di, cioè, tu per primo hai fatto un salto, sia perché ti sei comunque approcciato a un nuovo modo di scrivere più funzionale a questo tipo di contenuto, e perché comunque l'hai esplorato, ti sei lasciato anche tu trasportare. E quindi ti chiedo: quanto ti ha mosso dentro la scrittura di questo libro?
2: La prima cosa è che parla attraverso l'esperienza di una qualsiasi, un libro, un quadro, un brano musicale. È comunque uno specchio di quello che stai vivendo nella tua realtà, cioè dell'esperienza che stai mettendo in luce. Quindi è chiaro che in questi 5 anni di scrittura, in cui poi c'è stato tanto altro dentro, perché è uscito poi Fiabercane, è arrivata la radio, quindi tante cose, è chiaro che anche la vita un po' ci plasma e ci direziona in un certo senso. Per me è stato divertente, molto molto divertente, perché scoprire questo lato thriller, questo noir, perché parte veramente con una situazione di noir, di thriller, è stato qualcosa che, cioè, se come dici tu è accattivante, ti mette la voglia di vedere cosa succede, è perché a me per primo ha dato questo senso qui di vedere cosa cavolo succederà, perché sembra tutto così strano, impossibile. Quello che è fondamentale nei miei libri, c'è sempre un fil rouge, no? L'esperienza dipende un po' anche da come la vuoi accogliere, cioè ti aiuta, ti dà un messaggio, ti trasforma, se lo accetti, se lo sai accogliere. Quindi anche per la protagonista si parla di uno shock addizionale, quello di cui parla Battiato, quelle cose che ti arrivano tra capo e collo e che o ti stendono o ti costringono a uscire dalla cosiddetta comfort zone. Il discorso della protagonista vale ancora doppio, nel senso che lei non sa di aver già attraversato uno shock addizionale, cioè di essere oltre quella soglia, quindi non solo non sa di aver subito uno shock, ma si trova in una situazione ancora più confusa di cui non ha nessun punto di riferimento. Ma è quello che ci succede nella vita. Lì siamo costretti veramente a tirar fuori le nostre risorse, i nostri strumenti, a essere nudi di fronte a noi stessi, capire di più chi siamo, dialogare con noi stessi, perché quando fuori è tutto buio, buio completo, l'unica persona, l'unica anima che può fare luce sei tu.
0: Eh sì, ma infatti allora, sempre tornando un po' al dietro le quinte, perché poi questa domanda me la riservo per dopo, che mi aggancio a quelle ultime cose che hai detto. Ti dico, intanto mi è piaciuto, perché insomma è un po' per deformazione personale, io esploro insomma un po' anche il dietro le quinte del libro, no? E allora ti chiedo, quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
2: Guarda, giusto questa mattina parlavamo poco fa dell'Abruzzo, della bellezza dell'Abruzzo, sì. Una regione particolare, per certi versi selvaggia, e anche così anche le persone sono un po' più a sé.
0: Sì.
2: Ok. Un mio amico che vive in Abruzzo questa mattina mi ha mandato un bellissimo messaggio dicendomi mi piace molto come scrive tutto il resto, e ho avuto un'idea. Tu per caso, nel senso, usi qualche programma per trascrivere dagli audio alla parola? E io gli ho risposto, guarda, no, nel senso, io scrivo perché comunque se dovessi mettermi davanti a un registratore e parlare di quello così che mi arriva, manterrei tutto fermo a livello della testa, gola, testa, quindi vabbè, terzo è chakra della corona, chakra del terzo occhio, chakra della gola, punto. Ma scrivere è un approccio diverso, è un approccio più lento che ti dà la possibilità di metabolizzare, di lasciar attraversare tutto il tuo corpo, quindi anche le braccia, le mani, le dita.
0: Sì.
2: Quindi è energia, è luce che arriva e passa attraverso le tue cellule, passa attraverso il cuore, quindi è un'alchimia molto diversa. Poi scrivere, come sai, al di là dell'ispirazione va benissimo, ma come dice Stephen King, o è un qualcosa che fai sempre perché è un muscolo, cioè ogni giorno,
0: certo,
2: o lascia stare. Quindi, ma deve esserci la voglia di fare, cioè deve essere divertimento, deve essere passione. Altri mi hanno scritto, mi hanno chiesto, ma che paletti devo seguire per poter vendere, per poter pubblicare? Io dico, guarda, no, io non ho mai seguito nessun tipo di per vendere devo seguire questi paradigmi. No,
0: certo.
2: Io scrivo quello che sento di scrivere e non ho mai avuto problemi a pubblicare o a essere letto.
0: Ma vedi, questo secondo me è un tarlo di quest'epoca, perché si pensa già a un obiettivo, in questo caso materialistico, rispetto al percorso che è evolutivo. Cioè, quindi si perde la bellezza di poter crescere come hai fatto tu assieme al tuo libro, farti trascinare, trasportare da lui fino a dove dovete andare, e perché per algoritmi, per

0: questo argomento che passano attraverso te per poter arrivare anche agli altri. Ecco, poi mi riferisco a quello che avevi detto prima, io in realtà invece parto sempre dal titolo, non dal finale, quindi non so perché, ma mi vengono queste intuizioni del titolo e su quello poi ci costruisco il resto del percorso. E ecco, ti chiedo anche questo, quindi quanto è autobiografico questo libro?
1: Oh, è stato bello perché sono stato poi ospite anche di Martina e Giordano, no? Anche loro come te hanno detto hai fatto un salto d'ottava scrivendo questo libro, hai cambiato molto modo. Anche tu, modo certo, ma lì si tratta di flessibilità e di saper ascoltare, perché poi si attinge anche un po' al bagaglio culturale personale, no?
0: Certo.
1: Okay. E, diciamo che è stato bello scriverlo proprio avendo la mente libera da ogni aspettativa, come ci siamo detti. Dopodiché quello che
0: arrivava.
1: Arrivava. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare Ornella Vettore, che è la pittrice che ha illustrato anche il mio libro Fiabe Arcane,
0: molto
1: e
0: bello.
1: Anche per in quell'ora sugli anelli di Saturno ha fatto il simbolo. Ogni capitolo ha il simbolo di Saturno.
0: Mi piace molto la tua scelta stilistica, estetica, e anche a livello di impaginazione e di illustrazione. Mi piace molto. Poi tra l'altro c'è questa particolarità che solo il primo e l'ultimo capitolo hanno i numeri, giusto? E quindi è anche un libro dove ci sono dei tuoi significati, dei tuoi dettagli che hai sparso in giro. Ecco. Però a questo proposito ti dico anche se è un po' eluso la domanda che ti ho fatto, se è autobiografico, ma credo che anche un libro di fantascienza sia più autobiografico di un libro quando uno dice la sua biografia, perché comunque può nascondere meglio parti della sua vita in cose che diciamo nessuno se le aspetta, ecco, mettiamola così. Ti dico, una delle cose che mi ha più... che ho più apprezzato a livello, diciamo, strutturale, ecco, mettiamola così, del libro, è il fatto che tu sicuramente nella tua ricerca spirituale hai grandi conoscenze anche da un punto di vista animico, esoterico, conosci la simbologia e sicuramente il libro ne è pregno di queste cose. Però non è inaccessibile a persone come me che non padroneggiano così bene quel tipo di conoscenze, quindi sostanzialmente è un libro che chiunque può leggere e soprattutto come se tu avessi creato vari strati sovrapposti in maniera tale che ogni lettore possa carpirne il significato che più gli appartiene, possa interpretarlo anche nella maniera che più gli si addice. Ecco, questa è una grande, secondo me, diciamo, potenzialità e anche bravura. Quindi ti chiedo, è voluta tutta questa apertura di interpretazione?
1: Eh beh, certo che sì, certo che sì. Poi sai, la domanda non è che l'ho elusa.
0: Si ero provocato.
1: No, beh, cioè, ma nel senso che l'opera è dell'autore finché la scrive, quindi chiaramente passando attraverso di noi, attraverso di te, ci sono dei messaggi sottili, delle esperienze, certo. Tutto va benissimo. Poi però è difficile rispondere una volta che è pubblicato, perché veramente diventa di chi la legge e di che specchio vi si ritrova. Certo. Quindi io tenderei sempre a non voler dare troppe risposte in merito, perché è lasciare la bellezza della scoperta o di vedere cosa ogni persona ci trova dentro, perché come hai detto tu è multistrato, senza ombra di dubbio è multistrato. C'è molto simbolismo dentro. Basta già solo vedere la copertina, già è un collegamento diretto col libro, ma sono tutte chiavi vibrazionali di frequenza che sono, cioè, parlano di te, parlano di chi legge, è una tua esperienza, è un tuo viaggio, quindi quello che ti risuona di più è quello che serviva più a te, quello è il messaggio che il libro aveva per te, perché è una partenza dolorosa, di sofferenza, cioè subito sin dall'inizio, che però parla della nostra esperienza di trovarsi all'inferno e non sapere di esserci, ma perché siamo volutamente ciechi, cioè non vogliamo vedere altre realtà, altre possibilità e preferiamo piangerci addosso. Quindi è un viaggio in cui piano piano

0: piano piano si va verso la luce. Poi bisogna vedere che tipo di luce ogni persona dentro di sé vuole trovare, vuole vedere, che tipo di messaggio. Quindi diventa veramente un qualcosa di chi lo legge dopo, cioè l'autore è chiamato, come con i figli, a un certo punto a lasciarli andare.
1: Sì, sono anch'io di questa opinione qua, che a un certo punto i libri prendono vita propria. Io spesso, anche se mi passano un po' per matto, quando lo dico, dico che io li ascolto, perché comunque a un certo punto cerco di capire attraverso il libro che strada deve prendere, insomma.
0: Quindi assolutamente,
1: magari a volte, anche indipendentemente dall'autore, devo dirgli: guarda, voglio prendere quella direzione lì. Ma infatti io ti chiedo, anche qui un po' alla Marzullo, se tu in questo senso ti senti più autore indiscusso, oppure a tua volta lettore di questo libro, o tramite, per aver portato un meccanismo di esplorazione dell'animo umano ai lettori?
0: Questa domenica, che ero al corso, la quarta giornata del corso di craniosacrale bioenergetica a Spazio Meravigliosamente Più, mi hanno fatto una domanda simile in un ambito diverso. Gli allievi, che sono sempre curiosi, no? Mi hanno detto: ma tu, Max, sicuramente sei fidanzato. sono fidanzato o sposato con la mia missione d'anima. Quindi, con tutto l'amore che ci metto nell'aver compreso e capito cosa amo fare, certo, lasciando spazio anche alle novità. Cioè, io radio non avrei mai detto che l'avrei fatta in vita mia, però è una cosa così bella, così carica di possibilità, di condivisione, di sentire un gruppo di persone insieme. Quindi è bellissimo, no? Quindi, sposato alla mia missione d'anima e alla vocazione, quindi se per me l'amore è anche scrivere, quindi collaborare con, chiamiamolo sé superiore o anima o il mio cuore, a lasciare arrivare dei messaggi in forma di parole, di vibrazione, beh, io sono veramente felice.
1: Io ti ho anche, ripeto, ringraziato di averlo scritto. E a tal proposito ti dico che un'altra cosa che mi ha colpito in questo caso è il fatto che tu abbia scelto di assegnare come ruolo a una donna il ruolo di protagonista, no?
0: Certo.
1: Quindi già per lustrare gli anfratti dell'animo umano è complicato. Tu ti sei cimentato in questa impresa titanica di farlo al femminile. E perché questa scelta?
0: Allora, c'è un filo sottile che collega questo terzo libro al primo, che è Circus, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ok, non sveliamolo, ma c'è.
1: Mm-hmm.
0: È una sorta di seguito, però indipendente, perché, come hai fatto tu, l'hai letto da solo, esatto, eppure funziona lo stesso.
1: Certo.
0: Ci sono dei collegamenti molto molto sottili con il primo. Ok. Detto questo, sicuramente poter esplorare, a parte che in ognuno di noi c'è maschile e femminile, ok, ma l'aspetto di una donna, dal mio punto di vista, è dato il libro, che è un libro molto emozionale, molto di scavo interiore, di approfondimento. Una donna, secondo me, ha molte più possibilità, da questo punto di vista, interiori, di sfumature. È molto più emozionale, è molto più in connessione con le sue emozioni, è meno negata a reprimere le emozioni, e quindi in un libro così intimo, profondo e personale, c'è più possibilità di esplorazione attraverso questo range, questa gamma emotiva ed esperienziale. Quindi mi ha permesso più libertà. Poi, sai, essendo che il libro adesso viene pubblicato anche in inglese, credo proprio questa settimana qui,
1: wow,
0: e la traduttrice è stata una donna, Cristina, che saluto. Anche io lì ero curioso, nel senso, non le ho detto niente, e le mandavo capitolo dopo capitolo e lei proseguiva. Non le ho detto: dimmi cosa ne pensi, sono credibile nell'aver descritto come avrebbe reagito una donna. Lei fino alla fine, poi quando l'ha finito mi ha detto: Max, bellissimo, mi ha emozionato. Cioè, non mi ha detto: non sei credibile come...
1: Sì, sì.
0: Quindi vuol dire che in qualche modo, dai.
1: No, ma infatti quello che ha... cioè, almeno le mie impressioni sono che dall'altro punto di vista, quindi del lettore, anch'io mi sono immedesimato che è ancora più particolare perché tu sei riuscito in questa esplorazione dell'universo femminile e sei riuscito a trasportarla a me che leggo in maniera tale che io potessi comunque immedesimarmi, perché diciamo che c'è questo meccanismo di immedesimazione nel protagonista della storia, soprattutto se racconta le cose in prima persona, e cioè se le vive, diciamo così, e quindi è come se avessi fatto fare anche una sorta di esplorazione, in questo caso profonda, anche a me, questo è molto
0: del femminile e del suo significato archetipico.
1: Esatto.
0: Poi ricordiamoci che i sottotitoli del titolo sono: ci sono 7 stanze, in ogni stanza uno specchio, vivere o morire dipenderà da cosa ci vedi dentro.
1: E quello che si vede dentro determinerà poi il tuo...
0: l'evoluzione del percorso.
1: Sì, però vedi che non per tutti poi è facile affrontare il proprio specchio in quella stanza e nei vari livelli successivi. Cioè ci vuole... poi tra l'altro è un numero che ricorre spesso, perché tu sei 7 anni che conduci il tuo programma, 7 sono le stanze, gli specchi, 7 i gruppi di anelli di Saturno, tra l'altro, giusto?
0: Certo.
1: E quindi insomma...
0: Beh, è proprio scritto nel libro, il 7 ricorre praticamente in ogni paragrafo, c'è in maniera sottile il numero 7 e ha il suo significato.
1: Sì, poi non amo spoilerare, però ti dico...
0: Sì, è un libro che è difficile, cioè, parlarne aggirando, perché se si inizia, dopo lo spoileri, no?
1: Esatto.
0: Quindi è difficile descriverlo stando sui piedi con entrambi, sulla fune, insomma.
1: No, allora, in linea generale posso dire che una delle interpretazioni che gli ho dato io, ovviamente, è che sia anche un percorso... in un certo senso, anzi una possibilità, non un percorso, una possibilità che il lettore, cogliendola, possa innescare a sua volta un meccanismo di mettere in discussione o buttar giù determinati schemi per poter avviare la guarigione. La guarigione in senso lato, che la guarigione può essere anche il rancore che io ho, una ferita emotiva rimarginata, eccetera eccetera. Quindi ecco, io l'ho vista così, come una lettura curativa, se vogliamo, no? E infatti solitamente io considero i libri allora, un libro per me, per essere un buon libro, deve avere delle caratteristiche. Una, quella di innescare nel lettore il desiderio di girare pagina per sapere cosa succede nel capitolo successivo, e lì l'hai colta proprio in pieno. La seconda, che è ancora più rara, è quella che al termine della lettura il tuo libro mi ha dato quella sensazione di dover come salutare un amico, no? Che è la stessa sensazione che si prova in un breve periodo di vacanza, quando, come è successo a me, conosci delle persone belle, piacevoli, con le quali, diciamo, ti esplori a vicenda, perché comunque in quel breve periodo, insomma, cerchi che l'interazione sia intensa e efficace, e poi devi salutarli, no? Con quel senso un po' anche di malinconia, che dici: avrei voluto che come la vacanza durasse un po' di più, anche la lettura durasse un po' di più, però mi immagino che già superare le 360, adesso non mi ricordo quante di preciso,
0: 378,
1: ecco, e insomma sia già stata un'impresa, quindi ecco, però si unisce anche al fatto che allo stesso tempo viene compensata nel momento in cui ho quell'altra sensazione di portarmi dentro un pezzettino di quel libro, no? Quindi l'essenza, mettiamola così, che mi ha dato qualcosa, ecco, e l'ho provato nella lettura del tuo libro. E poi, secondo me, diciamo, il tuo è un libro, perché sennò diventa sempre un esercizio di stile fine a se stesso, no? Quando prima parlavo di stile narrativo, è bello perché ci sono anche tanti talenti in giro da leggere, eccetera eccetera, però i libri devono comunque anche portare un qualcosa.
0: Certo.
1: E nel tuo caso, il libro, la tua opera, ci sono tanti messaggi che porta. I due principali che io ho così colto sono: il primo, la capacità di trasformare quella tua esperienza, anzi il coraggio, diciamo, di sovvertire le cose, quindi abbattere determinati muri, e far sì che quell'esperienza poi mi porti a un livello successivo, a una sorta di salvezza, chiamiamola così, rinascita, e la metto a disposizione, come fai anche tu nel tuo programma, perché è un po' tutto collegato, no? La metti a disposizione degli altri, perché io questa cosa qua l'ho colta fin da quando avevi fatto l'intervista per il libro di Radio Gamma 5. E in quell'intervista mi aveva colpito l'aneddoto dove tu, in un periodo particolare della tua vita, avevi ascoltato proprio in un programma della radio questa frase ripetuta tre volte, no? Non aspettare,
0: basta aspettare,
1: basta aspettare, basta aspettare, basta aspettare. E quindi da lì hai dato una sferzata, hai preso il coraggio di modificare le cose, no? Questo poi si ripercuote, perché comunque il tuo programma si chiama Il Bosco dei Sogni, quindi comunque inviti le persone a dire: siete voi gli artefici del vostro destino, avete voi la penna in mano per disegnare,
0: certo,
1: o scrivere il miglior percorso possibile, no? E questo, diciamo, è il primo messaggio. Il secondo che ho colto è quello del perdono, che è un meccanismo dell'umanità, è un atto che è talmente difficile da compiere o da concedere, che però nel momento in cui riesci a farlo, riesci a riceverlo, è talmente salvifico, talmente benefico e potente, che sicuramente ti fa fare un salto, ecco. E in questo caso ti chiedo, nell'ambito del perdono, tu l'hai vissuto sia da ricevente che da donatore?
0: Il perdono è una parola bellissima, parlando di vibrazione, perdono, perdono, ok. Poi sai, parlando del discorso di quello che comunica il libro, di come ti scava dentro, ti viene data un'opportunità, ti viene regalata un'opportunità, gli specchi. Sì. Non ha senso arrivare davanti a uno specchio e nasconderti dietro a un dito. Se ti arriva questa opportunità, vediti nudo per quello che sei e parti da lì. Cioè, se vogliamo rinascere a noi stessi, si parte dalla nudità, da arrivare a essere veramente chi siamo a quel punto della nostra vita. Lo dico perché appunto c'è di tutto, e va benissimo che ci sia di tutto. C'è chi scrive per sfoggiare il suo stile, chi scrive per sfogarsi, per lamentarsi, e va bene. Tu hai colto una cosa essenziale del mio movimento vitale, nel senso che quando ti accadono alcune cose e vedi che, volendo, ogni essere umano può dentro di sé trovare lo strumento per reagire, per trovare la sua strada, la sua autoguarigione, vivere una vita migliore, e tu dici: perché allora non poter dare questo esempio? Non imporlo, ma darlo anche a qualcun altro che magari può, certo, cogliere. Quindi che sia radio, che sia una meditazione, una seduta, che siano i miei libri, cioè per me il senso è proprio quello di: dai, se ce l'ho fatta io, puoi farceli anche tu, abbiamo tanti strumenti, cerca di cogliere qual è il tuo, ok? Dopodiché è interessante comprendere questo, che il perdono parte e finisce sempre con noi, nel senso che ci si sposta di piano. Per fortuna sono argomenti a cui i nostri ascoltatori, che scusatevi, vi saluto adesso e vi ringrazio dell'ascolto, grazie di cuore, perché siete fantastici sempre, ecco. Per fortuna Radio Gamma 5 si parla spesso di spostarsi di piano, di cambiare punto di vista, ecco. Quando, e questo è un po' il senso del libro, ti togli da quel fango in cui sei bloccato, che è la lamentela, ok? Di dire: mamma mia, guarda cosa mi è successo, guarda povero me, e cambi la vibrazione nel dire: va bene, vediamo che opportunità c'è, dovrei riuscire, a volte è difficilissimo, ci vuole tempo, ma vediamo che opportunità c'è, e ti sposti di piano, inizi a comprendere che le cose non arrivano a caso. Se poi ti guardi ancora più in profondità, questa è la mia esperienza personale, mi raccomando, è come se vedi che c'è una parte di te molto più connessa all'universo, a un'intelligenza divina, che quasi quasi quasi ha programmato tutto prima. E allora dici: ma allora non è stata quella persona a farmi uno sgarbo, quella persona è stato uno strumento attraverso il quale io stesso mi sono dato degli input. E secondo me qua parte il perdono, difficilissimo, ma togliere la responsabilità, cioè proprio deresponsabilizzare, e iniziare a vedere, ma perché allora, se l'anima è così intelligente, se lo spirito è così intelligente, se c'è un prima di programmazione, perché ho scelto di, vuol dire che mi fidavo di me, che avevo fiducia nelle mie possibilità e risorse, e che tutto questo ha un senso per un'evoluzione più profonda.
1: Certo.
0: Ok. Lì inizi veramente a abituare la mente a pensare più in grande, a connettersi al sentire e a uscire fuori dai vecchi schemi di protezione. Quindi non è che non si, tra virgolette, perdona l'altro, sì, no, sì, anche, ma il lavoro è a monte.
1: Certo.
0: Partiamo da noi. Tante volte, parlando anche con le persone, guardandosi indietro, si vedono certe dinamiche che si ripetono, che si ripetono. Eppure le persone sono diverse, non è mai la stessa persona. Quindi, andando ancora più in profondità, c'è un fil rouge che muove tutto. Chi l'ha innescato? Si dice spesso che noi siamo co-creatori dell'universo, no?
1: Certo.
0: Quindi, per mia esperienza, il perdono è deresponsabilizzare l'esterno e stare più nel centro interiore.
1: Sì, bellissimo, non facile.
0: No, assolutamente. È una palestra.
1: È una palestra e... Sì, quindi credo anche che, sai, sia più efficace a volte parlare in termini di evoluzione o ricerca spirituale, crescita spirituale, partendo da narrazioni così carnali, passionali e anche fisiche come hai fatto tu in questa opera.
0: È molto fisica,
1: molto fisica. Con delle situazioni
0: anche toste, sì.
1: Molto, molto. E che però ci fanno capire come anche nelle cose carnali, negli aspetti più materiali, si nascondano dei segreti, delle chiavi di lettura, delle possibilità di crescita enormi. Quando invece magari uno dice guarda che tipo di vita che fai, oppure esperienze che hai vissuto, sei lontano anni luce dalla conoscenza, in realtà anche lì, ripeto, nei ghetti dell'umanità si possono trovare, hai voglia di chiavi di lettura, insomma, ecco. Poi tra l'altro, a proposito di chiavi di lettura, in questo caso cinematografiche, mi sono molto piaciuti i riferimenti che hai fatto nel libro a livello cinematografico, e a parte vi presento Joe Black, che tra l'altro è una pellicola che secondo me richiama molto come meccanismo al tuo libro in un certo senso, per certi aspetti. Quindi comunque questo viaggio, questa esperienza che fa Anthony Hopkins nel film lo porta, insomma, a scavare a un certo tipo di trasformazione, e soprattutto poi la trasformazione, uno si pensa che diventa da bruco a farfalla, non è solo esterna ma interiore, anche nel modo in cui tu vedi le cose
0: come le vivi.
1: Ecco, però, e lo dico in maniera un po' ironica, con un sorriso, ho apprezzato ancora di più quella di Bruce Willis,
0: certo.
1: In The Hard
0: non ci si nasconde dietro a nessun dito.
1: No, ma tra l'altro, guarda, a proposito sempre di dettagli che erano sparsi e che, come ti ho detto nella mia recensione, a un certo punto magicamente mi sono apparsi, no? Non, anche qua non li svelo per non spoilerare, però nel film di Hard Fatalità c'è un riferimento ben preciso anche ai vetri rotti che si conficcano sulla pianta del piede di Bruce Willis, perché lui in quel momento girava a piedi nudi, no? Quindi comunque è un richiamo anche a quel. E poi tra l'altro, non so, adesso poi te lo chiedo, ma io ad esempio quando mi cimento in un libro mio o aiuto gli autori a nel loro percorso, mi viene naturale comunque questa immedesimazione cinematografica, cioè io mi immergo proprio nella storia e mi immagino le scene come se fosse la sceneggiatura di un film, prima ancora di lasciarlo depositare nelle pagine. Quindi non so tu che approccio hai in questo senso.
0: Esattamente, nel senso che prima di tutto sono molto visivo, cioè io sin da bambino ho avuto la grandissima fortuna di vedere i colori, cioè quando ascolto un brano musicale mi trasmette dei colori, ok, o anche, non so, i giorni della settimana, ogni giorno per me è un colore, ha un colore. e in più sono musicista, compositore, nel senso che mi piace la composizione musicale. Quindi avere il senso del ritmo, il senso del colore, essendo molto visivo, io l'ho scritto nel commento finale di In Aquilone sugli anelli di Saturno, io veramente ho dialogato con la protagonista, cioè per me esiste,
1: meraviglia.
0: Esiste, cioè è una persona che anzi mi ha messo dei paletti, cioè mi ha detto ok, farò parte del tuo libro se... Farò meglio di quanto ha fatto nell'altro libro una persona che abbiamo conosciuto in Circus, e soprattutto io non voglio tradire mio marito, cioè proprio è stata che io non voglio tradire in nessun modo. Allora sì, ho promesso subito, ma certo, ma ci ho girato un po' attorno in realtà, però nei limiti giusti consentiti dalla protagonista. Quindi è stato un dialogo a due, chiusi io e lei, veramente nel momento in cui mi dedicavo giornalmente alla scrittura, nel visualizzarla, nel dialogare con lei, con la sua personalità che è molto variegata, molto pungente ma anche tanto dolce, e lasciare arrivare quello che così insomma succedeva, accadeva, io davo gli input ma lei se li viveva e li reagiva, un po' come fa la vita insomma, no?
1: A proposito di questo, ti chiedo sempre nel dietro le quinte, poi ti leggo anche i messaggi, questo è un libro che tu hai scritto tutto d'un getto fino alla fine e poi sei tornato indietro a fare la fase di editing, oppure già mentre scrivevi, mano a mano che arrivavano questi input, tornavi indietro per correggere, aggiungere, modificare, riprendere, o come l'hai vissuto?
0: E come appunto ti ho detto prima, il libro inizia a prendere la sua strada e va, non torno indietro,
1: non si mette una
0: vita. Non torno indietro, cioè non dico ah ma questa cosa non corrisponde a quanto ho scritto prima,
1: okay.
0: Perché veramente è come con Circus, cioè, sì. Le cose prendono la loro strada e quasi quasi vanno da sole e io mi lascio accompagnare e guidare. Poi naturalmente l'editing, la correzione di bozze è riferita a un controllo di errori grammaticali, di tempi verbali, di approfondimento su alcuni aspetti reali, cioè non puoi dire ad esempio che l'alluminio arrugginisce, l'alluminio ossida, cioè ti devi fare un sacco di domande reali quando scrivi un libro, quindi è più quel passaggio lì, attenzione, ho scritto che l'alluminio è, vado a vedere se è vero, se no lo correggo,
1: certo.
0: Ma per il resto non trovo questa problematica del dover, ah caspita però non coincide più, è un andare avanti e fidarsi, molto fidarsi.
1: Sì, sì. Beh, ma hai fatto bene a fidarti, perché poi insomma almeno personalmente ho trovato tutto coerente nel
0: un caos organizzato, come l'umanità.
1: Assolutamente sì. E allora ti leggo Andrea Sceriffo da Verona, ma buongiorno Fabio, ti auguro una splendida trasmissione, ma sicuramente lo sarà, e un super saluto anche ai tuoi eventuali grandissimi ospiti, ciao Max.
0: Ciao Andrea.
1: E ok, qua c'erano per i problemi di prima l'audio. Ciao a te, all'ospite, buona trasmissione, Francesco Del Montello, PS a Max, ci vediamo presto.
0: Benissimo Francesco, grazie.
1: Ecco, poi un saluto da Luca, un saluto da Luisa e sempre Andrea Sceriffo, che aveva scritto anche qua. Ok, e ho visto che c'erano anche due dediche particolari, uno a questa ragazza che evidentemente era speciale, insomma, o è speciale, e poi anche al tuo gatto Birillo. Ok, che rapporto hai tu con i gatti?
0: Ma con la natura in generale bellissimo, cioè è la più grande connessione che abbiamo con noi stessi, la natura, ed è il più grande maestro che veramente possiamo consultare giorno dopo giorno. Pensa che io lo dico sempre, lo dico anche in diretta quando capita che c'è l'argomento, quando mi è stato proposto qui in radio di condurre un programma tutto mio, ci ho pensato, nel senso che voglio veramente essere visibile così tanto, però ho detto vabbè, le cose arrivano perché devono arrivare, almeno prova. e avevo questo momento di dire come lo intitolo, sapendo già dove volevo andare a parare. E io ogni tanto, così verso sera inoltrata, per stare tranquillo nel silenzio, ho un boschetto vicino a casa mia e me ne sto con i miei alberi, sto abbracciato ai miei. Ognuno ha la sua personalità.
1: Che bello.
0: E quindi riflettendo come cavolo lo chiamo questo programma radiofonico. Poi guardando bene con altri occhi ho detto, ma è il bosco dei sogni, cioè, per dire no, ma è un
1: Sì.
0: qualcosa che mi è arrivato lì in piena connessione, quindi gli animali, la natura, cioè noi dobbiamo tornare lì, punto. Cioè non c'è altra strada
1: Sì.
0: lì.
1: Beh, poi in un certo senso, mentre il libro ti accompagnava nella sua direzione, c'avevi comunque anche il gatto.
0: Diciamo che sì, è stato un incontro molto speciale perché lui è arrivato da fuori, dal nulla, ok? Ed è stato con me per 5-6 anni, nel senso che lui aveva la sua vita, era indipendente, dormiva sempre non so dove.
1: Come dovrebbe essere un gatto.
0: Sì, nel senso amicizia, lui
1: Sì,
0: era
1: sì.
0: libero, io ero libero, però gli davo da mangiare, stava con me in casa, però poi di notte lui aveva tutte le sue cose. E capitava che al mattino stava con me steso sul divano mentre io scrivevo, ecco, quindi poi di punto in bianco si è ammalato proprio verso la fine del libro, però è stata una presenza talmente forte, ha rallegrato così tanto la mia vita che è parte dei miei libri o anche dei miei libri
1: Certo.
0: futuri, c'è in copertina, nel
1: Eh sì, è
0: retrocopertina.
1: vero.
0: È una promessa che ho fatto a me stesso, lo terrò sempre nelle copertine dei miei prossimi libri.
1: Ti saluta anche Francesco. Buongiorno, buona trasmissione. Viva i libri
0: Eh sì.
1: da Vicenza. Ma tu in questo momento poi. Beh, allora intanto diciamo ai radioascoltatori anche dove possono acquistare il tuo libro.
0: Allora, su Amazon. Massimiliano Ungaro in Aquilone sugli anelli di Saturno, e lì trovate anche gli altri due libri che sono Fiabe Arcane, Magia Tarocchi e un campo da calcio, e Circles, cerchi in inglese, un viaggio dell'anima di Atlantide, viaggio di un'anima di Atlantide.
1: Li trovano anche eventualmente quando tu comunque fai delle conferenze o i
0: E
1: corsi o.
0: soprattutto in presenza, nel senso quando faccio qualche meditazione, qualche corso, eventi, lì li ho sempre, sempre, sempre con me. Per chi è interessato, basta che mi contattate, così anche mentre sono al Bosco dei Sogni, sabato 8 agosto farò una bellissima meditazione in piramide, accompagnato da un maestro di campane tibetane, 2 ore di viaggio interiore intenso in piramide con le stelle cadenti, e
1: Che
0: lì
1: meraviglia,
0: avrò i miei libri, assolutamente, sì.
1: bellissimo. Ok, in questo momento stai scrivendo
0: Sempre,
1: sempre.
0: sempre. È una cosa incredibile come si è. Quando stavo scrivendo in Aquilone sugli anelli di Saturno, avrei dovuto pubblicare prima quello, ma si è presentata la possibilità con casa editrice di pubblicare prima Fiabe Arcane, che li stavo scrivendo pari pari. Poi, da lì in poi, adesso ne ho quattro in ballo. Cioè, e dico,
1: Capisco.
0: quale porto a te? Nel senso, stanno andando, però, quale?
1: Sì, ma guarda, io anche lì mi lascio guidare perché
0: Eh sì.
1: tante volte mi viene l'idea o l'ispirazione, poi magari la metto da parte e dico, magari non è ancora il momento, eh. Come hai detto tu prima, magari faccio un ragionamento, ma poi mi rendo conto che le cose fluiscono, quindi
0: Ma sì,
1: a un
0: cioè.
1: certo punto una cosa viene prima dell'altra per X motivi
0: Pensa che
1: a me
0: in
1: incomprensibili.
0: Aquilone sugli anelli di Saturno avrei voluto e dovuto pubblicarlo fine 2025, ma si sono create delle cose per cui non è stato possibile, e una no, e due no, e tre no. Ho detto, ok, caro libro, vuoi uscire con la nuova energia del 2026?
1: Poi
0: Quindi
1: secondo me è una bellissima energia quella del 2026.
0: proprio ho aspettato volutamente perché era già pronto. La mezzanotte e 1 minuto del 2026 per fare click e dire
1: Te.
0: ti pubblico nel 2026.
1: Poi tra l'altro ricordo ai radioascoltatori che dopo aver letto il libro di Massimiliano o anche gli altri libri, lasciate una recensione in Amazon o dove potete perché è importante anche per un punto di vista vostro diverso, quello che avete colto, insomma, ecco. E io ringrazio te Massimiliano per questa intervista che mi hai concesso e ringrazio ancora di quello che hai scritto.
0: Ma grazie a te, poi il tempo è volato, è sempre bello con te, è una bellissima conversazione. Grazie a te e grazie a tutti dell'ascolto. Ci sentiamo tra 4 ore in diretta qui.

0: Eccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e prima di presentarvi i prossimi ospiti vi leggo alcuni annunci della radio. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta... Scusate che c'è ancora un po' di sottofondo oggi musicale. E il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. È possibile comunque sostenere la radio anche come cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 223515 oppure portare un contributo direttamente presso la sede in radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ricordiamo che stasera c'è l'appuntamento con Cine Gamma 5, presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio alle ore 21:30 in sede radio, ma sapete che potete anche arrivare prima. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa al via La Passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in malga con menù di grigliata con polenta e salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20, ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 320 0329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Poi, sempre per la creazione del gruppo editoriale di edizioni Radio Gamma 5, vi ricordo che stiamo cercando volontari per questo nuovo marchio, in particolare per la grafica, copertina libro, illustrazioni, scusate, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Potete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare e inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Vi ricordiamo che F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi le ritroviamo a settembre. E poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro circa 350-400 euro al mese. Per info franco al 334-320-1392. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 nelle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. Poi ci sono altri annunci che trovate nel sito di ciaobei.org. Vi leggo anche un altro annuncio che è arrivato: per fortuna che ci sei te, che sei uno speaker bravo, invece gli altri non vedono l'ora che sia un po' caldo per andare. No, vabbè, dai, non Adamo, io faccio parte di quelli che insomma cercano il bene della radio. Comunque ti ringrazio per il messaggio, ma sono tutti bravi gli speaker di questa radio. Allora, volevo parlarvi un attimo, prima di presentarvi gli ospiti, allora, Francesco da Vicenza, che è un nostro radioascoltatore, desidera creare una sorta di comunità della radio nella sua zona, quindi zona Vicentino, e un po' come erano i gruppi all'epoca di Franco Cararo, che c'era il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Bassano, no? Una sorta di filiale a livello comunitario, diciamo, di questa nostra realtà, ma soprattutto, diciamo, a livello sociale, per poter organizzarsi assieme a venire a vedere un film qui in radio, oppure organizzarsi anche per il gas quando riprenderemo a settembre, spostarsi quando ci sono degli eventi, insomma condividere dei momenti anche, insomma, di supporto. Quindi chi vuole, diciamo, far parte, iniziare a creare questo gruppo, potete mandarmi un messaggio qui in diretta al 334 7102 672, e poi io veicolo il vostro messaggio, il vostro contatto a Francesco, lo ripeterò anche più volte anche nelle prossime trasmissioni, in maniera tale che, insomma, cerchiamo di far partire questo gruppo di Vicenza per quanto riguarda il popolo di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Poi saluto anche Giampaolo Romagnosi, la sua associazione Mignon, grazie per i libri che mi hai portato. Saluto anche Roby L'Alpin, perché la martedì scorso la sua poesia ha aperto il cuore della famiglia di Bassano, quello di Daiana e Marcello. E poi saluto anche Dario, che è un ascoltatore che ha compiuto un gesto meraviglioso proprio nei loro confronti. Insomma, no, sono gesti rari questi. Ringrazio sempre anche Valentina di Carmensita e Spazio Meravigliosamente di Rosà, perché hanno fatto una donazione alla famiglia di Bassano. E vi ricordo poi che domenica prossima, primo pomeriggio, quindi a partire dalle 15 se non sbaglio, il grande Filippo Di Dolo vi delizierà con una selezione musicale afro. E in ultimo dico piena solidarietà a Gianluca Stefani, che è stato querelato dal sindaco Giordani nella sua missione di Salviamo gli Alberi, quindi speriamo che questa querela venga ritirata, ma sono sicuro che Luca, quando tornerà dal periodo di pausa, e intervisterà, insomma, il nostro caro Alberto, e poi, insomma, cercherà di capire, sì, Gianluca Stefani, e cercherà di capire meglio la situazione. Ecco, intanto un abbraccio. Allora, adesso io ho il piacere di presentarvi nuovi ospiti di questa ora che passeremo assieme. Allora, vi presento Giusy Fistetto e suo figlio Achille. Benvenuti in radio.
1: Ciao a tutti.
0: E allora, per chi non li conosce, allora dico che Giusy Fistetto è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e suo figlio Achille, in linea appunto con quello che poi spiegheremo di questo libro, è appassionato dell'arte campanaria, giusto?
2: Esatto.
0: Ecco, e cosa che io non sapevo nemmeno che esistesse prima di leggere il libro di Giusy, insomma, ecco. Però partiamo, facciamo appunto un passo indietro e raccontiamo un attimo ai nostri radioascoltatori di cosa parla questo libro, Giusy.
1: Sì, allora, questo libro parla di 3 anni in particolare della mia vita, che si sono susseguiti dall'avvento, insomma, della seconda gravidanza, perché io ho sia Achille che altri 2 figli, che sono Paride e Cassandra, sono 2 gemelli che hanno 11 anni, e quindi da quel momento, diciamo, dalla scoperta della gravidanza, si sono susseguiti, parliamo quindi dal 2015 al 2017, una serie di eventi, diciamo, sfortunati, che sono un po', che ci siamo trovati, insomma, davanti, io personalmente e anche la nostra famiglia. Avventi che riguardano comunque delle problematiche importanti di salute, e quindi voi sapete, insomma, per chi l'ha vissuto, che quando c'è un problema di questo tipo in una famiglia è tutto difficile, no? Poi nel mentre sono arrivati anche questi 2 bambini, quindi è stato difficile affrontare un percorso di cura impegnativo, crescere questi 2 figli, e poi nell'attimo, diciamo, dove cercavamo, insomma, un attimo di respiro in remissione della malattia che ho avuto, e Achille appunto si è ammalato e abbiamo scoperto che lui aveva un linfoma. E
0: sì, quindi diciamo che c'è stato tutto un susseguirsi di avvenimenti dove in qualche modo l'entusiasmo per un avvenimento come può essere quello della gravidanza o la nascita comunque insomma di due gemelli è venuto meno rispetto alla preoccupazione prima per la salute proprio dei due gemelli, perché ci sono state complicazioni alla nascita, e poi non appena diciamo passa un pensiero ne arriva un altro, quindi la tua salute, e che tu diciamo coraggiosamente, ma anche per il bene dei tuoi figli, perché comunque insomma quello era il primo pensiero che avevi in mente, sei andata avanti a spada tratta,
1: un po'
0: da sindacalista quale sei.
1: Non hai tanta scelta però,
0: Non hai tanta scelta, esatto, però insomma sì, allora sì e no, nel senso io non l'ho vissuto per fortuna, però credo che la scelta sia anche una delle alternative, sia quella di abbandonare la lotta, no? Quindi lasciarsi un po' andare.
1: Sì. Probabilmente,
0: in quel senso dico che c'è una scelta.
1: Certo, se non avessi la responsabilità dei figli, probabilmente
0: sì,
1: sarebbe
0: paura,
1: stata un'opzione.
0: O, esatto.
1: Però quando ti rendi conto che hai un bambino di 6 anni e due che hanno 2 mesi, cioè voglio dire. Infatti c'è stato un primo mese di blackout quando mi è stata diagnosticata questa malattia. Io ricordo proprio un blackout, quindi è stato un mese per me.
0: Cioè che non eri capace di
1: non ero capace di
0: affrontare nulla.
1: Non riuscivo ad affrontare, non riuscivo a ad alzarmi psicologicamente, non ce la facevo proprio.
0: Certo, ma che poi sono anche situazioni, leggendo il tuo libro, che ti portano anche un po' a rivalutare un po' tutto, no? Nel senso rapporti lavorativi, familiari, di amicizia, perché comunque di fronte alla malattia c'è chi reagisce, parlo degli esterni, rimanendo di supporto, c'è chi magari anche scompare, c'è chi abbandona le maschere, via dicendo, insomma c'è anche chi non è in grado di affrontarla, quindi magari tante persone magari non vanno neanche negli ospedali a trovare le persone care perché non amano entrare in quei posti. Però penso sempre, no, leggendo anche un libro come il tuo, io dico sempre che chi scrive ha il coraggio di scrivere libri sulla propria sul proprio percorso di malattia e poi di guarigione, credo che siano libri che, più che a persone che magari vivono anche loro una malattia, sono libri che servono soprattutto a chi non ce l'ha, su come rapportarsi a chi è in ospedale, perché effettivamente viene sempre sottolineato quanto sia importante l'apporto che magari una persona può darti anche con un semplice saluto, una presenza, o il fatto di non essere abbandonata da tutti, insomma, ecco,
1: io credo che sia la cosa più importante, Fabio, secondo me, perché tu hai la parte diagnostica, quindi la parte curativa, e lì ovviamente tu non hai tanta scelta, nel senso qualcuno deve curarti, però può funzionare, non può funzionare. Quindi non puoi fare niente, devi attraversare, no, questo passaggio. Poi invece le persone che ti stanno vicino, io credo che siano forse l'unica cosa che ti fa andare avanti. Però ti dico che secondo me questi momenti della vita, queste esperienze, servono per tirare un po' le somme, no? E lì veramente capisci tante cose. Diciamo che io ho fatto molta pulizia nella mia vita, c'è qualcuno che è rimasto, non ti dico di no. Ma ho fatto tanta pulizia, oppure ho capito che tanti rapporti erano superficiali, e un rapporto, se è una cosa superficiale, secondo me, se non ti arricchisce, non ha nessuna ragione di esistere in qualsiasi frangente.
0: Sì, a meno che non sia funzionale a se stesso, nel senso che dici ok, so che con quella persona, quando ho bisogno anch'io un po' di leggerezza, vado a bermi una birra fuori.
1: Però è funzionale comunque.
0: Sì, sì, è funzionale a quello, no? Però magari so che quella persona, che ne so, in un momento, che ne so, di bisogno, sicuramente non è tra quelle che chiamerei per.
1: Certo.
0: Cioè ci sono anche queste,
1: certo,
0: no? Però l'importante, secondo me, è sempre averne consapevolezza, non per una sorta di giudizio o critica nei loro confronti, perché se quella è la loro natura,
1: no, capisci solo
0: però almeno
1: di chi
0: capire
1: ti puoi guidare,
0: esatto, cioè sapere che le cose vanno ognuna, certo, nel proprio posto, no? E quindi tutto questo ovviamente ha portato te, perché secondo me chi fa un passo evolutivo come quello di superare una malattia in un certo senso da un punto di vista sociale ha anche ancora più problemi, perché arriva a una consapevolezza e a un vero valore magari della vita che la maggior parte delle persone non hanno, quindi reintegrarsi, chiamiamola così, in una normalità dove tutto a volte è frenetico, pieno di maschere, non è facile.
1: È estremamente difficile, io ho trovato molta fatica, io ho fatto molta fatica dopo aver finito le cure a riprendere in mano tutto, cioè, anche perché tu hai una vita che è come quella di prima, fondamentalmente nello svolgersi, ma tu non sei più quello di prima. Quindi fai molta fatica a incastrarti là dentro.
0: Sì.
1: È stato un lungo lavoro psicologico.
0: E poi diciamo che terminato questo lavoro psicologico e fortunatamente avviato il percorso di guarigione, come se non ti fosse, come se non bastasse tutto quello che avevi già vissuto, è subentrato un altro, forse diciamo la prova più difficile, quella appunto di Achille, che ha avuto anche lui un problema di malattia, di salute, insomma.
1: Sì, ecco. la prova più difficile, lo dico sempre.
0: E però diciamo in un certo senso forse eri ti sei addestrata con te stessa, nel senso che hai fatto prima, hai vissuto tu sulla tua pelle tutto ciò che poteva essere i pensieri, la sofferenza o le difficoltà vissute anche nella degenza di un ospedale e quant'altro. Ma e in un certo senso ti sei sentita comunque un pochettino più preparata nei confronti di Achille quando aveva il suo momento di affrontare questa malattia, o da mamma eri completamente anche lì hai avuto un attimo di smarrimento?
1: Beh, certo, allora intanto la malattia dei figli è diversa dalla tua. Ti annienta, non ho tanti termini per definirlo. Dopo ovviamente quando vedi che tutto sta andando a rotoli, c'era anche mio marito proprio che non era completamente in grado di
0: gestirla,
1: assolutamente, cioè io l'ho visto proprio a terra, e là capisci che qualcuno deve fare qualcosa, no? Quindi è toccato ovviamente a me. Però come dire, il fatto di avere la consapevolezza che tuo figlio deve affrontare le stesse cure che hai fatto tu, questo è stato estremamente duro. Poi diciamo che in ospedale mi hanno un po' supportato, sia psicologicamente, perché sono veramente delle persone eccezionali, parlo comunque dell'oncomatologia pediatrica di Padova, delle persone eccezionali, non solo a livello professionale, quindi per quanto riguarda il percorso di cure, ma proprio psicologicamente sono delle persone umane, squisite, che lo fanno comunque, si vede che hanno scelto questo lavoro per amore, quindi sono nate anche delle amicizie in reparto. Lui è stato comunque trattato in maniera sempre coccolato anche dal punto di vista psicologico, lui come tutti i bambini.
0: Certo.
1: Questa variante credo che faccia tanto la differenza, perché tu non devi nascondere la tua debolezza. Quando loro ti vedono debole c'è qualcuno che ti sorregge, quindi lì piano piano ce la devi fare, non hai scelta, perché dall'altra parte c'è tuo figlio che ha 8 anni e che ha bisogno di te, quindi non hai scelta.
0: No. E diciamo che questo è un po', abbiamo condensato insomma, ecco, la narrazione all'interno del tuo libro, no? Però oggi diamo tutto un altro tipo di impulso, già lo è il tuo libro, perché comunque è un libro di speranza, di resilienza, di saper reagire, di saper avere anche delle motivazioni che ti spingono ad affrontare meglio la battaglia. Ma visto che oggi abbiamo la preziosa presenza di tuo figlio, diamo anche un senso al titolo del tuo libro, perché il titolo è Tu, Io e il suono delle campane, quindi tu saresti Achille, io sei tu Giusy e il suono delle campane. Perché c'è questo suono delle campane nel tuo titolo?
1: Perché noi comunque, tu, io e il suono delle campane, siamo stati accomunati da questo destino, quindi da questa esperienza
0: che avete vissuto,
1: un po' difficile. Però il suono delle campane, perché lui da piccolissimo ha sempre sviluppato questo interesse, diciamo, nei confronti del suono delle campane, no?
0: Ma questo interesse nasce così?
1: Allora ti dico, lui aveva 3 anni, cioè, quindi noi andavamo in giro la domenica, andiamo a prenderci il caffè, piuttosto passando per strada suoni un campanile, lui si fermava, quindi abbiamo iniziato con molta calma e con molta perseveranza a farci il giro di tutti i campanili tutte le domeniche mattine, quindi non si poteva prendere il caffè, aspetta che suona prima il campanile, bisognava star là, cioè lui così. Poi abbiamo iniziato con macchine fotografiche, tutte queste cose per lui,
0: cioè,
1: era...
0: che di solito vuol dire è un tipo di suono che
1: non ci fai caso,
0: sì, o non ci fai caso o addirittura ti distanzi, no? Perché quando suonano soprattutto la domenica, magari c'è chi dorme e abita vicino al campanile, si sente
1: chiude
0: svegliato, chiude la porta, oppure se lì non riesci anche a parlare, certo, e via dicendo. Però effettivamente hanno una loro storia, un loro significato, cioè siete che Achille anche inconsciamente o consciamente, non lo so, ha colto qualcosa in più di noi, insomma, ecco.
1: Che io non avevo mai considerato comunque,
0: no, ma infatti...
1: prima di quel momento lì, cioè proprio era qualcosa che non ascoltavo. Dopo lui
0: quindi avete iniziato a fare
1: il nostro orecchio,
0: a gestire le vostre escursioni domenicali.
1: Era anche comico, sai, perché sono le 9, dai che suona, dobbiamo correre, tutto così praticamente.
0: Che bello. Però,

0: delle altezze e sono dovuta salire in seggiovia per portarlo a Plan de Corona quindi andare a vedere la Concordia, che io avevo una paura matta, però sai, sono quelle promesse che tu fai e ho dovuto farlo.
1: Mamma mia, assolutamente sì. E allora passiamo il microfono ad Achille e ti chiedo, allora innanzitutto faccio un passettino indietro e ti chiedo subito, tu l'hai letto il libro di tua mamma?
2: Certo.
1: Che emozioni ti ha suscitato? Rivivere insomma in parte anche la tua storia.
2: È stato un po' difficile leggerlo, perché nonostante sia un'esperienza che anch'io ho vissuto direttamente, non è stato proprio il meglio, ecco, comunque rileggere quello che ho vissuto, anche come l'ha scritto appunto mia madre. Però comunque è stata una bella lettura, perché mi ha fatto ricordare qualcosa che potevo forse aver dimenticato nel tempo.
1: Qualcosa di prezioso.
2: Esatto.
1: Ma tu, è stata una sorpresa? Cioè, sapevi che tua mamma stava preparando questo libro o te lo sei trovato lì una volta pubblicato?
2: No, allora, in realtà l'avevo capito, un po' me lo stava anche dicendo prima, quando lo aveva scritto qualche anno fa. Poi ovviamente non sapevo quando l'avrebbe pubblicato, se l'avrebbe pubblicato, per un po' non mi aveva più detto niente e alla fine me l'ha detto.
1: Poi si è materializzato.
2: Esatto.
0: Perché abbiamo trovato la persona giusta, che saresti tu, Fabio.
1: No, è proprio una bella storia. Allora, giusto per fare dei riferimenti, all'epoca quella raccontata all'interno del libro, quando tu hai avuto una malattia, quanti anni avevi?
2: 8. Tra gli 8 e i 9.
0: No, okay. 8.
1: 8 anni.
0: Tu l'hai fatti a maggio, ti sei ammalato nel
2: agosto.
0: Esatto,
2: poco prima, è durato tutto finché non ho quasi compiuto 9 anni.
1: Ok, tu adesso invece ne devi compiere o hai già compiuto 17
2: anni?
1: No,
2: già compiuti.
1: Già compiuti 17 anni, ok. E che classe fai?
2: Ho appena finito la terza del liceo.
1: Che liceo?
2: Marchesi. Io faccio il Marchesi a indirizzo musicale.
1: Ah, però vedi, quindi è sempre attinente alla musicalità, insomma.
2: Esatto.
1: Comunque, ma e questa, diciamo, tua passione per la musica, cioè, è andata in concomitanza con quella dell'arte campanaria o si è sviluppata dopo? Cioè...
2: Non proprio. Allora, la mia passione per le campane, appunto, è iniziata quando avevo 3 anni, è durata tanto, anche adesso ovviamente va avanti. Quando ho finito le cure, nello stesso anno, quindi 2018, avevo anche iniziato sia a prendere lezioni per suonare le campane, sia le mie prime lezioni per fare musica.
1: Cioè, esistono lezioni per suonare le campane?
2: Esatto, proprio nelle parrocchie, in alcune parrocchie.
1: Cioè, questa cosa qua è incredibile. Ma quindi, quando si dice arte campanaria, è proprio anche il saper suonare la campana.
2: Esatto,
1: no?
2: Anche perché non è per niente facile, in realtà, per imparare a
1: non
2: suonare.
1: Non è lì andare a sbattere o...
2: Esatto, soprattutto sì, perché sono tecniche diverse per regione e regione. Generalmente ci sono voluti 2 o 3 anni per imparare a suonare bene circa.
1: Che principali tecniche ci sono?
2: Allora, dipende dalle regioni, ovviamente. In alcune, per esempio, nelle regioni del sud, le campane sono ferme e le suonano a martello generalmente. Poi qua invece le suoniamo a corda. E nel sistema veronese, appunto, che è diffuso in tutto il Veneto e anche in un po' nelle altre regioni, e si porta la campana, tra virgolette, a bocca. Quindi tutte quante generalmente, e poi c'è un maestro che ha una specie di spartito in cui ogni numero è assegnato a una campana specifica, e quindi è come fosse un direttore d'orchestra che lui chiama le varie campane che suonano nel momento giusto.
1: Ma quindi, scusa, per suonarle devi sempre andare su?
2: No, non andiamo su, di solito quando si entra nel campanile ci sono le corde che vanno,
1: okay,
2: che vanno giù.
1: Ma qui, quindi, diciamo che in Veneto è più diffusa quella, appunto, di tirare,
2: sì,
1: la corda sostanzialmente.
2: Generalmente,
1: no?
2: Sì.
1: Ok, e quindi ne deriva anche un suono diverso, ovviamente.
2: Esatto.
1: Pazzesco. Ma è così diffusa a livello di... cioè, in ogni parrocchia o comunque associazione?
2: No,
1: o...
2: in realtà non è tanto, cioè,
1: sta
2: non è tanto diffusa.
1: Sparendo.
2: Sì, negli anni l'arte di suonare le campane è un po' sparita. ultimamente stava un po' ritornando, anche perché magari qualcuno che è giovane quanto me oppure poco più grande sta cercando

0: di riportare in alcune parrocchie il suono a corda manuale.
1: E cioè?
0: Ci sono le campane che generalmente adesso suonano automaticamente con dei motori, però in alcune parrocchie capita magari che c'è chi
1: Pure quello vogliono
0: decide.
1: sostituire il
0: Esatto,
1: campanaro.
0: esatto. E c'è chi decide poi di andare in certe parrocchie e decide di riportare appunto le campane manuali.
1: E comunque diciamo è un'arte che viene tramandata all'interno del paese o ci sono comunque anche scuole o...
0: No, no, allora, non sempre nel paese, infatti io non è che sono vicino, non sono così vicino a casa mia, cioè io suono a Monte Caldella che è a 15 minuti di strada, c'è anche magari chi viene da molto più lontano, che magari viene anche da Venezia per dire.
1: Ma e lì a Monte Caldella tu vai a suonare perché c'è un proprio nel campanile o perché c'è
0: Sì,
1: una...
0: nel campanile.
1: Ok, quindi tu sei un campanaro?
0: Sì.
1: Ma vedi che non ne avevo mai conosciuto uno. Bellissima questa cosa qua.
2: Poi ci sono anche queste associazioni, loro fanno parte dell'associazione.
1: Ma prima parlavate, mentre ascoltavamo lo stacco musicale, anche di gare che fanno, o comunque
0: Esatto,
1: insomma delle
0: sì.
1: esibizioni.
0: Sì, l'associazione dei campanari veronesi, che ha appunto la sede a Verona, ogni anno organizza alcune gare campanarie e in certi paesi, a loro scelta, dove si incontrano varie squadre di altri paesi, come per esempio noi che siamo andati a fare alcune gare in questi anni.
1: E come si svolge una gara
0: Allora, in
1: di...
0: una gara campanaria gli organizzatori della gara, che sono generalmente anche la squadra della destinazione, gestiscono tutta quanta la giuria che decide la posizione poi finale durante le gare, e si suona la stessa suonata che di solito viene scritta appositamente per una gara, e squadra dopo
1: Quindi
0: squadra.
1: con uno spartito, diciamo, no?
0: Esatto, e tutti quelli che sono invitati, tranne ovviamente la squadra del posto che fa da giuria, e poi in base agli errori che si fanno si contano i punti di penalità e si fa la classifica.
1: E cosa si intende per errore? Cioè nel fatto di aver letto male un
0: Allora, quello
1: passaggio?
0: è un errore meno comune degli altri, ma che comunque è effettivamente abbastanza grave. Magari tiri giù la campana nel momento sbagliato,
1: La tempistica, quindi.
0: oppure esatto, quindi magari ho un ritardo oppure un'anticipazione, dipende, a volte sono più o meno gravi gli errori.
1: Che storia, quindi diciamo che per quanto durano queste gare?
0: Dipende, generalmente una mezza mattinata oppure una giornata intera.
1: Ma le fate in mezzo al deserto
0: No, no, ci
1: o...
0: ritroviamo in, no, sì, no, ci ritroviamo in una parrocchia, magari si organizza anche per decidere dove andare a mangiare e si sta là ad
1: Quindi quelli
0: ascoltare.
1: intorno alla parrocchia mentre fanno la gara delle campane sono lì che
2: Mangiano e bevono sotto gli
1: mangiano e
2: azeri.
1: bevono. No, bellissima questa cosa qua. Ma sai, io poi sono rimasto, quando avevamo concordato che veniste in trasmissione, fatalità, ma non è una fatalità perché coincidenze non esistono, mi vedo un annuncio nei social dove un'associazione, un comune, ha messo una taglia di 1.000 euro per chi dà informazioni o recupera, perché ci sono i ladri di campane, cioè ci sono due
0: Sì.
1: comuni che adesso mi ero scritto anche da qualche parte, vediamo se ce l'ho. Praticamente sì, allora a Candiana, al Duomo di Candiana hanno rubato una campana che è in provincia di Padova e di Arquà Polesine, quindi in provincia di Rovigo, e quindi di assicurare i responsabili alla giuria. Cioè, ma come si fa a rubare una campana?
0: Quello che mi chiedo anche io, perché non è una roba da niente. Il punto è, non so, a volte capita, magari quando delle campane sono nuove e stanno ancora a terra perché devono inaugurarle, allora qualcuno arriva la notte e là è
1: Ma anche
0: leggermente
1: perché
0: più facile, tra
1: di che
0: virgolette.
1: materiale è fatta? Di
0: Di
1: cos'è?
0: bronzo?
1: Bronzo? Quindi boh, non so, la faranno fondere per poi, boh, non lo so, cioè che non riesco a capire il motivo di rubare una campana. Pure questa, veramente. E quindi poi tu, diciamo, questa è rimasta inalterata nel tempo come passione?
0: Sì, diciamo che ne negli ultimi anni soprattutto si è unita lentamente alla mia passione generale per la musica.
1: E perché allora immagino che il liceo musicale sia abbastanza, insomma, trattandosi comunque di liceo, ma anche da quello che so c'è anche una selezione per entrarci, comunque insomma ci sono, insomma non è facile, ecco.
0: No, no.
1: E E loro lo sanno che tu sei un campanaro?
0: No, cioè, lo sanno.
1: Beh, lo sapranno adesso
0: amici.
1: Se qualcuno
0: lo sa, lo sa qualche mio amico, glielo ho detto qualcuno, ma non è che l'ho detto a tutti quanti.
1: Ok. E lì, diciamo, nel liceo musicale, comunque ci sono un po' di strumenti da suonare, o comunque ognuno poi prosegue con lo strumento che poi magari può aver scelto?
0: Allora dipende. Allora, intanto il primo strumento, cioè quello con il quale si fa l'esame di esecuzione, ovviamente quello rimane per forza.
1: Tu che poi strumento
0: sì,
1: hai scelto?
0: Io come primo strumento pianoforte.
1: Bello.
0: Poi c'è anche da scegliere il secondo strumento, che generalmente è di un tipo diverso dal primo strumento, e dipende poi perché si può scegliere all'esame, ma a volte non te lo lasciano scegliere, quindi ti dicono quello strumento non puoi sceglierlo, ma puoi sceglierne altri, oppure in certi casi che non piace tanto alla gente, quando ti obbligano a farne uno determinato e tu non puoi cambiarlo.
1: Beh, ma sai che figo se ti presentavi dicendo io voglio suonare la campana, quindi vediamo vedere che facce faceva la giuria. E tu adesso, diciamo, hai finito il terzo anno, dicevi, no?
0: Sì.
1: E questo è un percorso di 5 anni, giusto?
0: Esatto.
1: Ok, e c'è un indirizzo oppure sono tutti e 5 continuativi?
0: No, sono tutti abbastanza continuativi, con l'unica differenza che nel quinto anno si abbandona il secondo strumento per focalizzarsi su quello principale.
1: Ok, ok. E lo suoni anche a casa? Ce l'hai?
0: Sì, ho un pianoforte a coda. No, confuso.
2: Verticale.
0: Quello verticale, quello a coda ovviamente costa tanto, quindi è tanto ingombrante.
1: Quindi quello verticale, cosa si intende?
0: Quello a muro, dove non è che hai tutta la coda del pianoforte, ma è soltanto la parte davanti, ecco.
1: Ok, sì, diciamo che anche per esercitare le dita.
0: Vabbè, sì.
1: Ma nel proseguo, diciamo, del tuo percorso, poi cosa ti vedi?
0: Allora,
1: cioè,
0: dopo
1: è automatico che dopo, che ne so, il liceo musicale tu approdi al conservatorio o...
0: No, non è detto. Poi io non è che sono ancora abbastanza sicuro della mia scelta. Penso che potrei andare a fare conservatorio, ma ho anche un'altra scelta, ecco.
1: E questa tua, diciamo così, come allora ti leggo un messaggio che è arrivato. Ciao Fabio, le campane le ho io a casa, comunque ho visto una fabbrica dove fanno campane a Innsbruck in Austria, bellissimo, Filippo D'Adolo. Sì, credo, cioè, nel senso, secondo te le fanno anche in Italia o solo magari all'estero, come
0: no
1: dice?
0: No, ce ne sono alcune di fonderie in Italia, solo che alcune hanno chiuso negli anni, invece quella in Innsbruck è una delle più famose al mondo.
1: Ah, quella è più famosa,
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: Ok. Buono a sapersi. E no, quindi ti dicevo, cioè, questo tuo approccio musicale, partito appunto con l'arte campanaria e poi sviluppatosi anche in quello che fai adesso, quindi il liceo musicale e quant'altro, no? Normalmente è anche associato, a parte il talento espressivo artistico, è anche associato a una sensibilità, perché comunque secondo me un po' tutta l'arte, per esprimerla devi avere anche comunque un certo sentire. E con la tua età, perché tu sei in piena adolescenza, no? Anche se mi sembri molto mite per essere un adolescente, di solito ti vedono sputare fuoco con... ma forse è la mamma sindacalista che ti tiene a bada.
2: No, lui è bravo, dai.
1: E no, c'hai anche lo sguardo molto dolce. E questo ti ha come ti pone nei confronti della tua generazione di altri adolescenti? Cioè, ti ha messo un po' di difficoltà, perché comunque per avvicinarsi a volte ai modi di fare degli altri giovani bisogna avere determinati atteggiamenti, oppure questa tua determinazione e passione ti hanno distinto e di conseguenza ti hanno reso attrattivo invece da parte loro?
0: Allora, dipende dal contesto. Generalmente no, perché io non mi trovo tanto con la maggior parte dei ragazzi della mia età, perché sono quello che sono. Però nella scuola, nella mia scuola, ho trovato gente che ha i miei stessi gusti, con la quale mi trovo bene e con la quale ovviamente ci scambiamo anche la musica che ascoltiamo, e quindi lì
1: che immagino non bene. Sia quella rap o...
0: No, esatto. No.
1: Ok. E aspetta che ti scrivono anche a Vicenza, c'era Pilla, mi pare, una famosa fonderia d'arte e di campane anche. Ok. E sì, quindi diciamo che ti crea, diciamo, un po' di distacco da quelli che sono magari, che ne so, i tuoi coetanei di paese, rispetto a quello che invece è l'ambiente un po' più simile a te, cioè dove trovi magari persone con in assonanza all'interno della scuola, insomma, giustamente. Ok. Ma e come vedi invece, da un punto di vista sempre sociale, il futuro, vedendo i tuoi coetanei?
0: Allora, sì. non saprei dirti bene come potrebbe essere, dipende poi da sempre dal contesto, è sempre quello che importa effettivamente. Non so, io nella musica potrebbe andare comunque tutto bene, e sempre semplicemente mi trovo con gente buona, perché non è che sia tanto facile trovare gente anche magari determinata nella musica, ecco, però là potrebbe andare generalmente meglio.
1: Ma per quello che studi e anche per la tua passione, poi diventa scatta in automatico il fatto che magari, che ne so, potete creare un gruppo musicale piuttosto, o è un tipo di musica che non chiama alla formazione di un gruppo musicale?
0: No, dipende, perché nella mia... Allora,
1: cioè più quello classica,
0: che,
1: diciamo...
0: Allora, il problema della mia scuola è che forse è un po' troppo macchinosa per quanto riguarda la musica. Infatti io conosco anche altra gente che va a un liceo che non c'entra magari niente con la musica, dove però magari si trovano di più a suonare,
1: sì, più
0: magari possono anche, magari possono, ma non per forza l'artistico, anche uno scientifico, e si trovano, magari possono fare anche dei concerti di fine anno, per dire. Nella mia scuola questa cosa non si può fare, si fanno soltanto i concerti con l'orchestra, solita musica classica oppure adattamenti di musica popolare, ma niente.
1: Secondo
0: di
1: te è un limite?
0: Sì, per me, per quanto riguarda me, è un limite. Fortunatamente non è un limite per chi e vede la musica come la vedo io, e infatti io sono in un gruppo con alcuni dei miei amici, alcuni miei compagni di classe, in cui non facciamo musica che di tipo, solito si fa al musicale.
1: Che tipo di musica fate?
0: Un po' musica, genere più o meno post punk, quindi un po' che richiama la musica degli anni 80-90, ecco, un po' così. Però ci mettiamo anche un po' di più di influenze particolari, per esempio io sono tanto musica metal, e quindi po' c'è un po' della mia influenza.
1: Non hai la faccia da ragazzo metal.
0: Lo so.
2: C'è il lato nascosto.
1: No, però è molto interessante il fatto che questo avveniva anche alla mia epoca, penso anni 70-80 e giù di lì. Quando si pensa che comunque un genere di musica presuppone anche un'ignoranza musicale, quando invece magari ci sono musicisti di generi improbabili o magari anche duri o piuttosto forti all'udito, che invece hanno delle basi musicali elevatissime, no? Elevate. Mm-hmm. E quindi rispetto, diciamo, al gruppo che può nascere così un po' per strimpellare, questa tua preparazione più classica, che di cui un po' ti lamenti della tua scuola, però ti porta dei vantaggi quando suoni il metal piuttosto che altri generi?
0: Per ora non saprei dire, perché dovrò vedere nei prossimi anni, quando l'avrò finita e magari quando vado in conservatorio, perché stavo pensando là di fare i corsi di composizione. È vero là che ti insegnano più la composizione classica piuttosto che quella un po' più moderna, quindi dal 1800-1900, però non è detto che non serva, perché per esempio nella musica metal c'è tanto chi fa metal sinfonico, quindi ci mette dentro gli arrangiamenti orchestrali. Ecco, se studio composizione, quella cosa potrebbe servirmi per fare quel tipo di musica.
1: Ma e visto che che tu parli di composizione, come la vedi tu da giovane 17enne questo avvento dell'intelligenza artificiale nell'ambito musicale?
0: il nemico. È proprio un nemico. Allora, è un
1: nemico da abbattere.
0: È un problema nella maggior parte dei casi, perché io non sono dell'idea che l'intelligenza artificiale debba completamente sparire. Non per forza, perché in certi casi può anche aiutare. Però mi ricordo soprattutto verso la fine del 2024 e quasi tutto il 2025 ci sono stati grandi problemi nella musica con l'intelligenza artificiale, perché io vedevo sempre più artisti che usavano delle immagini fatte con l'AI, musica addirittura fatta con l'AI. Soltanto recentemente, per esempio, nelle piattaforme per ascoltare la musica si sta risolvendo questo problema.
1: Come?
0: Stanno iniziando a cancellare tutti gli account e tutta la musica che è stata creata esclusivamente con l'intelligenza artificiale.
1: Vedi.
0: E quindi sì, io generalmente
1: dovrebbero anche usare. Cioè, a mio avviso dovrebbero anche, comunque, senza demonizzarla, però dovrebbero anche legalizzarla, regolamentarla,
2: normarla,
1: più che
2: Fabio.
1: Altro
2: normarla, quello
1: sì,
2: che
1: normarla
2: vogliamo.
1: Nel senso che, voglio dire, anche nei libri piuttosto che una canzone o via dicendo. A me non interessa se tu l'hai fatta con l'intelligenza artificiale, però me lo devi scrivere, cioè io devo sapere.
0: Infatti.
1: Devo avere la garanzia che quel prodotto lì è fatto così. È un po' come leggere gli ingredienti di un cibo. Se vado a comprarmi un cibo spazzatura, so che se lo voglio mangiare è una mia scelta, così se voglio ascoltare una canzone, non che siano, ripeto, meno belle, perché magari uno ha un'intuizione, grazie a un software riesce a comporre chissà cosa, o attraverso l'intuizione un software riesce a creare un libro. Però io consumatore voglio saperlo, e soprattutto dovrebbero anche pensare a un fatto che proprio in termini quantitativi non è possibile immettere nel mercato così tanta musica, così tanti contenuti letterari, musicali, artistici, perché a un certo punto c'è l'esubero, cioè nel senso il mercato si chiude, voglio dire, no?
0: Infatti.
1: Cioè, se tu lasci invece ai ritmi normali di un essere umano che con la sua creatività compone una musica perché a 17 anni ti sei innamorato o perché sei incazzato, allora diciamo quelli vengono prodotti con un ritmo che è umano. Se io invece in un giorno, grazie a un software, produco 7 canzoni,
0: infatti,
1: c'è qualcosa che non va bene.
0: Infatti, certo. Il problema è che poi sono quasi tutte uguali, si somigliano, la voce quando la senti che è generata con l'AI è innaturale, e appunto anche nei testi, cioè i testi sono tutti uguali nell'intelligenza artificiale, perché c'è questa esagerazione di termini o di similitudini, metafore, che sono, si capisce che sono fatte con l'intelligenza artificiale a un certo punto, soltanto sì. Che purtroppo certa gente continua ad ascoltare la
1: musica.
0: E la
1: gente
0: così.
1: Senza educazione musicale, letteraria, artistica, dopo un certo punto non se ne accorgerà più. È come uno che va tutti i giorni, infatti, a mangiare un panino nelle famose catene fast food, e le sue papille gustative sono addormentate, cioè diventano incapaci poi di rendersi conto di qualsiasi altra cosa. C'è una radioascoltatrice, Luigina, che salutiamo, che ti scrive: a me piace moltissimo il suono delle campane, potresti chiedere al tuo ospite dove si possono trovare informazioni in internet su eventi e manifestazioni a riguardo? Grazie mille, Luigina.
0: Allora, e qua in Veneto sicuramente, cercando sul sito dell'Associazione Campanari Veronesi, dovrebbero esserci, cioè tutto un sito organizzatissimo, quindi credo ci siano anche tutte le informazioni per quanto riguarda eventi vari e gare.
1: Varie gare, eccetera.
2: Sì, associazione si chiama Associazione di Suonatori di Campane a Sistema Veronese.
0: Esatto.
1: Ok. Zizza scrive: un'ammirazione smisurata perché sa suonare il pianoforte, ma come si fa a coordinare le 10 dita sui tasti bianchi e neri, per non parlare di che suona magistralmente ed è cieco. Ciao Zizza. Allora, abbiamo un minuto. Io intanto ringrazio Giusy.
2: Grazie a voi.
1: E anche Achille, grazie veramente per essere venuto oggi e aver parlato di questo argomento affascinante dell'arte campanaria. Poi Zizza ha mandato anche uno screenshot di come si viene fatta, di come la utilizzano poi quando le rubano, le fondono, fanno i lingotti di bronzo e rame. Ecco, allora vi ricordo che potete acquistare o trovare il libro di Giusy che si chiama Tu, io e il suono delle campane, quindi questo suo percorso di vita, e oggi avete anche, diciamo, avuto qualche informazione in più sul motivo del termine campane all'interno del titolo, e grazie a tutte le spiegazioni che ci ha dato da chi. Achille, io a tua volta, a parte che quando c'era la possibilità ti vorrei reinvitare per aggiornarmi sul tuo progressi musicali, e nel frattempo insomma io vi ringrazio di essere venuti qua oggi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a tutti.
1: Grazie a voi e a presto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato fino adesso.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi il prossimo ospite, leggo alcuni messaggi arretrati perché sennò dopo vanno nel dimenticatoio. Allora, Max che mi scrive: caro Fabio, grazie di cuore, ho apprezzato molto il tuo modo di condurre, attento, sentito e professionale, con una preparazione che ha saputo accompagnare la conversazione con naturalezza e profondità. È stato un piacere poter condividere il mio percorso, le mie esperienze e ciò che porto avanti da anni, sentendomi accolto da un vero professionista della comunicazione, capace di ascoltare e dare valore alle storie delle persone. Grazie ancora per questa bella opportunità, per la cura che metti nel tuo lavoro. Un caro saluto, Massimiliano. Grazie a te, Massimiliano, e bravo, però a parte che avevo sbagliato a azionare il meccanismo, quindi avevamo perso i tuoi complimenti. No, grazie di cuore a te per esserci stato. Andrea Sceriffo: sempre super interessanti i tuoi ospiti, Fabio, bellissima l'idea di costituire un gruppo della radio a Vicenza, sarebbe bello riuscire a farne anche uno a Verona. Guarda Andrea, poi casomai facciamo partire anche questa tua richiesta, perché ti dico, a proposito di questo che riguarda Francesco, sono già arrivati due nominativi. Infatti ringrazio sia Alberto da Vicenza che anche Maurizio, perché appunto hanno mandato i loro contatti. Ecco, e adesso è arrivato il momento di presentarvi il prossimo ospite. Allora ve lo introduco così: leale partigiano dei classici, insonne appassionato di stilistica e di poesia e, tra le altre cose, laureando in lettere moderne all'Università di Padova. Con lui daremo il via alla nuova rubrica Meditazioni poetiche, uno spazio che dedicheremo alla poesia, a capirne il senso, approfondirne i suoi protagonisti. Vi presento Mirko Rebusso. Benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie.
0: E allora, intanto ti chiedo, così ci facciamo un po' conoscere anche dai nostri radioascoltatori, perché abbiamo dato questo titolo alla rubrica Meditazioni poetiche?
1: Meditazioni poetiche, perché in una lettera del 9 febbraio 1806, famosissima, un giovane Alessandro Manzoni scrive queste poche righe che secondo me sono illuminanti per addentrarci nel campo della poesia, e scrive: «Io credo che la meditazione di ciò che è e di ciò che dovrebbe essere, e l'acerbo sentimento che nasce da questo contrasto, io credo che questo meditare, questo sentire siano le sorgenti delle migliori opere, sia in verso che in prosa, dei nostri tempi». E io penso che proprio questa combinazione tra il meditare e il sentire sia ciò che racchiude il senso della poesia, ma anche della letteratura. Quindi meditazione in primo luogo, perché quello che faremo noi oggi qui sarà un meditare su che cos'è la poesia, che cosa ancora oggi ha da dirci, se sia morta, ma spoiler no, spoiler no, e che cosa può, che ruolo può avere anche nella nostra vita, perché insomma un conto è avere dei libri così sullo scaffale impolverati, però a quel punto che cosa servono? E quindi ecco che facciamo tutta una serie di domande per dare un ruolo, un valore a questa forma d'arte, che comunque è antichissima.
0: Ma, infatti, allora prendiamola un po' alla larga e prendendo spunto da questo che hai detto adesso, qual è il ruolo dell'arte, prima di tutto in generale, all'interno della società, secondo te?
1: Questa domanda è veramente amplissima e diciamo che ci sono dei ruoli che potrebbe avere oggi l'arte. Magari un tempo aveva un ruolo sacro, quindi legato alla spiritualità, alla religione. Penso che oggi, nell'era moderna, abbia ancora una sua funzione, probabilmente di dire qualche cosa di noi che magari viene relegato a un ambito che raramente emerge ai nostri discorsi tutti i giorni, e quindi ecco che fa affiorare ancora magari degli aspetti della natura umana che difficilmente noi esprimiamo a parole o anche in altre forme di comunicazione. E quindi ecco che ci ricorda una nostra umanità e ci dà modo anche di riflettere su temi importanti, temi centrali, e questi temi, ecco, è bene che siano sempre messi anche in discussione per rimanere vivi.
0: Ma secondo te, quindi, rispetto al passato, dove poteva avere anche una funzione di guida, no? Come hai detto tu, spirituale, religiosa, politica o quant'altro, oggi è più che altro una sorta di termometro della società, cioè è un qualcosa sul quale ci ritroviamo, o serve a noi per elaborare appunto sentimenti e emozioni che in questo periodo possono essere anche molto confusi: rabbia, frustrazione, frenesia della società, eccetera, eccetera. Cioè è più una guida o uno specchio oggi?
1: Se è una guida siamo messi un po' male, se è uno specchio siamo messi peggio, però ecco, forse diciamo c'è anche una spaccatura, no? Tra una forma d'arte relegata a dei circoli molto esclusivi, quindi magari una forma d'arte più vicina alle accademie o anche alle gallerie, che è appannaggio di pochi, e poi dopo invece c'è un'arte mainstream. Forse oggi il ruolo più importante nell'arte l'hanno la musica e il cinema. Forse appunto oggi il cinema è quello che magari un tempo era il teatro o la riunione nei salotti. E ecco che insomma, se guardiamo, se provo a rispondere a questa tua domanda e cerchiamo di guardare nell'arte una guida per noi, magari nel panorama odierno potremmo avere un'impressione un po' di delusione, un po' di spavento, o anche insomma non trovare nessuna figura che emerge, che spicca. E però insomma penso che per avere, ecco, un panorama artistico che ci possa ispirare, dobbiamo anche in primo luogo partire noi alla ricerca di quegli autori, di certo, quelle manifestazioni.
0: Ma allora ti chiedo, giusto per andare adesso più nel dettaglio, cosa non è arte?
1: Cosa non è arte?
0: Perché oggi si passa per arte un po' tutto, no? Cioè,
1: esatto,
0: qualsiasi cosa.
1: Ma non solo oggi, anzi, se leggiamo lo Zibaldone di Leopardi, già all'inizio dell'Ottocento lui si lamentava, no? No, oggi tutto quanto è arte, tutto quanto. No, se noi consideriamo tutto arte, poi nulla finisce per restare arte, no? E invece penso che non ci sia una risposta definitiva a che cosa sia l'arte e a che cosa non sia quindi arte. Però ecco che in un momento storico come quello odierno, in cui c'è GPT, in cui dobbiamo confrontarci con delle realtà di questo genere, ecco che almeno provare a domandarsi che cosa sia l'arte, che cosa renda quel prodotto un prodotto valido che potrebbe rimanere nel tempo, non è così scontato.
0: Anche perché, scusa se ti interrompo, per quanto possa essere il prodotto finale anche bellissimo, no, ok, però l'arte non può essere solo un assemblaggio dovuto a un software, cioè che mi mette insieme delle parole perché gli hanno dato quell'input di andarle a prendere. Cioè, voglio dire, l'arte per me è quello che passa attraverso il poeta, che struggendosi o vivendo una certa esperienza in qualche modo mi decodifica le sue emozioni e me le rende accessibili anche a livello di empatia, insomma.
1: Bravissimo. Ora, io ho una teoria sul perché almeno un'intelligenza artificiale non può sostituirsi, adesso nel mio campo, a un poeta. E sono arrivato così a due risposte. La prima è quello che hai anche accennato tu, no? Ovvero che un software non può provare certe emozioni che sono tipicamente umane, le può simulare, può, diciamo, catturare qualche spia che potrebbe farci intuire che può aver provato quelle cose lì, però effettivamente non soffre, non teme, non ha il senso dello scorrere il tempo, della fine del tempo, della morte,
0: certo.
1: Se si può dire.
0: Sì, si può dire tutto.
1: E questo è un aspetto. E l'altro aspetto, in realtà, è quello di scarto, ovvero com'è che si procede nel campo artistico. Si procede per prendere, per rubacchiare di qua e di là, e poi dopo anche per quello che scarta rispetto a un'aspettativa, no? Quindi ecco che il modo per essere un pochino originali è quello di prendere, ma poi dopo modificare un tassello di quello che c'era già. E questo non può farlo un'intelligenza artificiale, perché per sua costituzione prende un bacino di informazioni e un pochino alla rinfusa, secondo determinati algoritmi, li diciamo riformula, però rispettando un tentativo di ridare indietro qualche cosa che sia omologato. Tanto è vero che oggi si sta iniziando a parlare di uno stile da intelligenza artificiale.
0: Perché venga anche messo il bollino, mi auguro.
1: Esatto, ce lo auguriamo.
0: Sì, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale può mescolare, assemblare, abbellire, può fare quello che vuole, ma di sicuro non sa creare come l'essere umano.
1: Esatto.
0: Cioè, è da noi che viene la creazione, giusto? Da questo punto di vista.
1: Questo è un bel punto interrogativo. È proprio ciò su cui sto basando la mia tesi, su un autore appunto con cui abbiamo aperto la puntata, come Alessandro Manzoni, che arriva alla fine della sua vita, in cui ormai ha bollato tutto ciò che ha prodotto, le sue poesie, le sue tragedie, il suo romanzo I Promessi Sposi, come una forma di creazione non valida. Cioè,
0: perché?
1: Proprio perché per lui quella forma di invenzione non è legittima. Cioè, da un lato ti dice, da un lato c'è la storia, cioè quindi appunto ciò che è interessante è il vero, la verità, no? Che se noi diciamo queste cose qui che io scrivo sono false, che cazzo leggo fare, insomma. Però dall'altro lato invece ci deve essere il dato diciamo meno attingente alla storia e più attingente alla creatività. Però allora bisogna chiedersi qual è il discrimine tra il vero e poi invece questa forma di fantasia, di romanzizzazione.
0: Sì, perché lui aveva trovato anche l'escamotage per non essere,
1: esatto,
0: incriminato, no?
1: Esatto, esatto. E insomma, così. Però, ecco, per ritornare un po' sul filone principale, secondo me è giusto come punto di partenza quello di chiedersi che valore di verità ha questa forma artistica.
0: Sì, quindi in base ai parametri che vogliamo darci, no? Allora, se io uso, ma questo magari vale per me, se io uso il parametro di non tanto veridicità, ma veridicità non dei fatti, ma delle emozioni, per me, ripeto, una qualsiasi poesia creata con l'intelligenza artificiale non ha valore, perché è priva di quell'esperienza umana che per me è necessaria per poter tradursi poi in parole. Se invece parliamo di semplicemente atto stilistico fine a se stesso, possiamo anche arrivare a dei livelli in cui io non riesco a distinguere ciò che viene prodotto dall'uomo o ciò che viene prodotto dalla macchina, per carità. Ma ripeto, a me piace sempre il fatto di non demonizzare, ma di analizzare, perché è un po' come quando vedevo un po' prima degli anni 2000 le persone che sembravano che parlassero da sole fuori da un bar, che dicevo quello è pazzo, cioè come si fa a girare e parlare ad alta voce davanti a un bar, perché erano i primi che avevano sto cellulare in mano e noi della nostra generazione li guardavamo come veramente dei folli usciti dal manicomio. per quanto ne abbiamo parlato anche noi male all'inizio, perché dicevamo: ma cosa serve? Abbiamo un telefono fisso a casa, nessuno che ci rompe le balle, ci mettiamo lì, organizziamo tutto da quello, il centro del mondo è il telefono sopra il nostro comodino. Cosa serve portarsi dietro un cellulare? Adesso uno, se se lo dimentica un attimo a casa, va in crisi mistica. Cioè, quindi sicuramente noi adesso stiamo facendo un po' di ostruzionismo verso un qualcosa di nuovo, e probabilmente fra 10 anni proiettati in avanti sarà normale, anzi ben accetto, creare tutto con questa intelligenza artificiale. Quindi ecco, insomma, io la uso come spunto di riflessione per capire effettivamente dove posso andare io.
1: Soprattutto bisogna ricordare che insomma sono strumenti e che non si devono sostituire al resto.
0: Assolutamente sì.
1: Ma soprattutto poi per creare forme d'arte, cioè voglio dire, è un'esperienza estremamente umana, e voler anche demandare pure un'attività del genere a un'intelligenza artificiale vuol dire che insomma non si vuole nemmeno comporre una fatica. Ma
0: guarda,
1: necessaria.
0: Ne parlavamo con l'ospite nello stacco pubblicitario che c'era prima, e il problema è anche quello della quantità. Perché nel momento in cui, se io assaporo e lascio, e anzi do rispetto e valore ai ritmi dell'uomo, cioè l'uomo può, che ne so, essersi infranta la sua storia d'amore, essersi incavolato, oppure se magari è uno che ha un occhio di riguardo nei confronti della società, essere riuscito a coglierne il senso, quindi una critica sociale verso questo o quell'altra. Ok, lui vive la sua esperienza e poi con il tempo che gli occorre la elabora e la mette poi nero su bianco. Quindi sicuramente anche il più talentuoso, anche a livello di libri, cioè un tot di libri all'anno o in un certo periodo li produce, ma comunque non può essere sostituito questo ritmo dal fatto che magari una macchina in un giorno mi produce 10 libri, 10 poesie, 10 quadri e questo e quell'altro. Perché vengono immesse nel mercato, e per mercato intendo anche proprio nella nostra società, talmente informazioni, talmente tante, che non siamo poi, cioè veramente facciamo indigestione. E allora invece che avvicinarmi all'arte me ne allontano, perché non riesco più a distinguere quando ce ne sono così tante. È un po' come, se tu ci pensi, che sempre all'epoca mia c'erano poche reti televisive, e quindi quando veniva trasmesso un film la mattina successiva ne parlavano tutti quanti, perché tutti avevano visto quello, no? Poi con l'avvento delle piattaforme streaming e via dicendo, ora cioè nessuno guarda lo stesso programma anche all'interno della stessa famiglia, perché ci sono magari due modem, uno in una camera, uno in un'altra, no? E quindi si perdono a volte, perché ci sono tanti film che magari varrebbe la pena che qualcuno me li proponesse, e invece io mi perdo perché c'è troppa programmazione. Questo intendo, cioè il troppo è come quando tu vai in una pizzeria e c'hai un menù che per sfogliarlo ci vogliono 3 ore, ok, e vedi pizze di tutti i tipi e via dicendo, e poi non sai cosa scegliere. Se invece vai in una pizzeria che ha 10 gusti, 10 tipologie di pizze fatte bene, ne scegli una di quelle 10. Cioè, questo che intendo quando viene immesso troppo contenuto all'interno del vaso.
1: Sì, però anche è vero che insomma tutto quel contenuto, la maggior parte alla fine è votezza ben ornata,
0: è finto contenuto.
1: Sì, finto contenuto alla fine. Quindi io penso che sia meglio, ecco, come dire, anziché essere, per fare un'altra metafora, anziché essere uno che si mangia tantissimo cibo, no? Però fast food, è meglio allora magari assaporare un piccolo dessert, però ogni boccone è come se fosse qualcosa di strepitoso.
0: Sì.
1: Non trovi?
0: Sì, assolutamente sì. Ma proprio anche per il gusto stesso di Sì, perché insomma, voglio dire, perdiamo a volte anche il gusto di assaporarci le cose, è come se ingurgitassimo mille contenuti che ci girano intorno, ma non perdendone proprio anche il senso, il gusto,
1: eh sì.
0: No?
1: E guarda, anzi,
0: diventiamo distratti.
1: Riguardo alla lettura, anzi, è quasi appunto vero che è molto meglio soffermarsi su una riga alla volta e meditarla, assaporarla,
0: certo.
1: Meditarla, no? Come il nostro programma, anziché fare come oggi è di moda le sfide di lettura, per cui uno finisce per leggere un libro al giorno, ma quanto veramente ti rimane?
0: Quella... Infatti, ma come fai a leggere un libro al giorno? Cioè...
1: troppo, per me è troppo, cioè, anzi io preferisco magari leggere non so, un capitolo e metterci 2 giorni, 3 giorni,
0: sì, sì.
1: Quando un romanzo è bello. Ecco.
0: Beh, infatti anche questo, vedi, ci sono ad esempio, perché tutto perde a volte di senso, cioè dell'essenza, per lasciare spazio a quello che può essere la funzionalità, no? O meglio, il modo in cui loro devono raggiungere un loro obiettivo, però materialistico in questo caso, perché anch'io, visto che l'hai citato, vedo un blogger o una blogger dei libri che mi pubblica la recensione di quel libro. Uno, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no. E allora dico, ma come fai ad aver letto un libro in un giorno, in 2 giorni? O comunque
1: averlo
0: mi stai buttando
1: assorbito.
0: Lì addosso, eh?
1: E averlo anche assorbito, fatto tuo.
0: Cioè, sì, ma nel senso, magari
1: digerito.
0: Voglio dire, anche lì crea un ritmo un po' più umano, perché sennò è tutto uno sfornare a livello industriale. Cioè,
1: sì.
0: Ecco.
1: E appunto, per venire al sodo, la poesia è proprio il contrario di questo,
0: esatto,
1: di questo processo.
0: Chiederti. Cos'è la poesia?
1: Che cos'è la poesia? appunto, sicuramente un primo aspetto della poesia è il fatto che richiede tempo. Cioè, tu puoi leggere 30 libri in un mese, ma questo non puoi assolutamente farlo con la poesia, perché ti richiede di essere presente, e soprattutto la poesia non è consumabile, cioè non puoi dire ho letto quel libro e basta, cioè, lo aggiungo alla mia checklist, perché una poesia che sia veramente bella, un classico, come dice Calvino nella sua definizione, che cos'è il classico è quella cosa che tu periodicamente ti vai a rileggere, perché il suo valore sta non tanto nel averlo fatto una volta per tutte e poi dopo riporlo via nella libreria, ma risfogliarlo, rileggerlo e magari trovare anche una cosa che non avevi prima notato, un dettaglio che prima su cui avevi tralasciato, no? E quindi penso che non sia esauribile la poesia, perché continua a parlarti e a dirti qualche cosa. Che cos'è la poesia? Se noi guardiamo anche le interviste che hanno fatto e che si trovano anche su YouTube in rete di poeti, di grandi poeti del Novecento, no? Da Ungaretti a Luzzi a Montale, vedi che più o meno tutti danno alla fine la stessa risposta. Cioè, quando gli chiedono ma per lei che cos'è la poesia, io boh. Cioè, che potrebbe un po' lasciarci imbarazzati, perché diciamo ma caspita, tu che sei cavolo un premio Nobel, ma come fai a non sapere che cosa stai facendo? È un segreto, un mistero. C'è un'intervista di Ungaretti che dice: per me la poesia è un insieme di sillabe, un insieme di vocali, di consonanti, entro cui è entrata una luce. È vaghissimo, nel senso, signor Ungaretti, lei è il poeta del Novecento e mi dà una risposta del genere, cioè, permettimi che sei un po' un paraculo, insomma. E invece, che cos'è la poesia? È veramente difficile dare una risposta a questa domanda. E ogni risposta è insoddisfacente. Con una fontana.

0: Di avere come ospite Massimiliano Max Ungaro, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito Pablo.
0: Grazie a te di aver accettato, ecco. E per quei pochissimi rari che non ti conoscono ancora, spiego che il tuo percorso a un certo punto ha intersecato varie cose, no? Quindi discipline bionaturali, una ricerca spirituale, la meditazione, la scrittura. Tra l'altro, se non sbaglio, tu hai anche recentemente concluso un corso, quindi sei nel tuo percorso sia da allievo che da maestro. In questo corso hai insegnato le tecniche cranio-sacrali, è durato 4 anni, giusto?
1: Energetica, ma anche la biopranopratica, insomma, diverse cose.
0: Però complimenti, insomma, ecco. In più sei anche conduttore qui in ideatore e conduttore qui in radio di un programma che si chiama Il Bosco dei Sogni, che va in onda ogni martedì dalle 17 alle 19:30. Ecco, quindi insomma fai una tirata oggi.
1: Per venire a trovarti veramente è un piacere e ti faccio veramente tanti complimenti per come conduci, per come sei riuscito a partire praticamente da zero. Non avevi grandi
0: zero proprio.
1: Ti ascolto sempre, sai che ti scrivo, è proprio bello sentirti, hai degli ospiti eccezionali, grandissimi contenuti.
0: Grazie.
1: Quindi ben ritrovato. Mi trovo nella parte opposta.
0: Esatto, ci siamo invertiti i ruoli, no? Un po' allo specchio, come dopo sì, affronteremo.
1: Sono contento di averti trattato coi guanti.
0: Sì, sì, assolutamente. No, ma a prescindere, allora, aspetta. Apri il microfono, no, l'avevo aperto. C'era. Prova a dire.
2: Prova. L'emozione del nuovo incontro.
0: Ok, allora sì, ci segnalano, ma adesso è ripreso tutto. Comunque mi ha fatto dei complimenti, quindi non
2: te li sei autocensurati, pensa.
0: Me li sono autocensurati, ok. Allora, e oggi però, diciamo, a parte tutto il tuo percorso, parliamo, diciamo, della tua ultima opera letteraria. Prima di questa c'erano già state delle pubblicazioni, tu correggimi se sbaglio perché io come pronuncia sono pessimo, quindi Circles, ok, poi Fiabe Arcane, Quantica, che però era un documentario.
2: È una meditazione audio.
0: Una meditazione audio, ok, e poi siamo arrivati in Aquilone sugli anelli di Saturno, ok. Io ti dico subito, perché appunto ho avuto il piacere di leggere il tuo libro e me lo sono scelto apposta durante un mio periodo di vacanza, e quindi non potevo scegliere né libro e anche periodo migliori per farlo, e proprio la prima impressione durante la lettura è stata quella di ritrovare, questo è un mio parere personale, di ritrovare il buon vecchio Stephen King dei primi libri, e in particolare di Cose preziose e La metà oscura, che sono due libri che a me hanno appassionato tantissimo per motivi diversi. Io qua parlo di stile narrativo, quindi non di contenuto.
2: Certo.
0: E anche, se vogliamo, un libro che lui poi aveva scritto a quattro mani con Peter Straub,
2: Il talismano. Io adoro, naturalmente.
0: Ecco, anche lì poi c'era questo, a livello proprio narrativo, passare da una realtà a un'altra dimensione, no? Continuamente, quindi era proprio una cosa molto coinvolgente. E se vogliamo, per certi aspetti anche l'ho ritrovato, o riletto, se vogliamo metterla così, in La solitudine dei numeri primi.
2: Okay.
0: E quando parlo di stile narrativo io intendo proprio quel tipo di scrittura che ad un tratto diventa vorticosa ma profonda, veloce ma dettagliata, e cruda ma anche poetica, no? Una sorta di caos per generare il nuovo. Ok. Io poi ho letto che tu per questo libro ti sei approcciato a questo modo di scrivere diverso da quello dei precedenti, che io non ho letto. Com'è stato approcciarsi a questo tipo di scrittura?
2: Ma sai, quando scrivi un libro, insomma, quando crei un'opera, lasci arrivare un'opera, mettiamola così, è una nuova relazione, cioè è un'entità energetica, è una nuova creatura, quindi quello che si viene a stabilire è un rapporto vero e proprio. Quindi se sei dedito all'ascolto, se hai la sensibilità dell'ascolto, nell'entrare in una nuova relazione, non è che vai

0: imporre il tuo punto di vista o imporre la tua personalità, cioè in una nuova relazione senti che cosa si instaura, che magia si crea, che alchimia c'è e contribuisci nel rispetto di questa alchimia insieme all'altra persona o all'altra entità. Quindi sentire dove stava guidando e parlando questa nuova opera in Aquilone sugli anelli di Saturno, per me è stato semplice perché sono abituato a stare appunto più nel sentire che nel pensare. E per le mie opere è sempre un po' così, anche con Circles, è un libro che mi sono lasciato raccontare, cioè ogni mattina mi svegliavo e mi dicevo, beh, adesso mi metto a scrivere, vediamo cosa mi arriverà oggi, cosa mi verrà raccontato. È divertente perché ci sono molti autori, ad esempio anche che ho avuto ospiti al Bosco dei Sogni come Morozzi, Gianluca Morozzi, che è molto noto, dal suo Blackout hanno tratto anche un film importante. E lui una delle prime cose che mi ha detto è, io parto dal finale, se io non avessi il finale non saprei cosa scrivere. Io invece vi posso garantire che sia in Aquilone sugli anelli di Saturno che Circos, io non sapevo che finale c'era. Cioè, me li vivo giorno per giorno come una normalissima relazione, quindi un nuovo rapporto, e mi lascio stupire da quella magia, da cosa arriva, da cosa si crea. Poi è bello vedere che tutti i puntini comunque vanno ad unirsi. E in Aquilone sugli anelli di Saturno ho sentito sin da subito che aveva un approccio diverso. Circles è quella parte molto più descrittiva, spirituale, si parla dell'aspetto delle vite passate, dell'incontro dell'anima gemella, di Atlantide, il viaggio dell'anima. E quest'ultimo invece, che è il mio terzo libro, come l'hai descritto tu, è un caos ordinato o coordinato, perché è una spirale verticale. E tu hai descritto l'umanità, ok? Hai veramente descritto com'è la vita dell'essere umano. Quindi se Circles è quella parte più spirituale, il viaggio dell'anima, in Aquilone sugli anelli di Saturno è proprio entrare nell'umanità vera e propria con la sua poesia e con la sua crudezza.
1: Esatto, sì, infatti io quei passaggi lì li ho molto apprezzati perché sono quelli che ti arrivano come un pugno sullo stomaco e ti mettono per forza di cose a nudo, sempre di fronte a una scelta, perché comunque uno può fare un passettino indietro o proseguire, però l'ho molto apprezzato. Io apprezzo molto quei libri che ti scavano dentro, no? E in un certo senso penso che anche questa opera tua, abbia fatto fare anche a te una sorta di, cioè, tu per primo hai fatto un salto, sia perché ti sei comunque approcciato a un nuovo modo di scrivere più funzionale a questo tipo di contenuto, perché comunque l'hai esplorato, ti sei lasciato anche tu trasportare. E quindi ti chiedo quanto ti ha mosso dentro la scrittura di questo libro?
0: La prima cosa è che parla attraverso l'esperienza di una qualsiasi un libro, un quadro, un brano musicale, è comunque uno specchio di quello che stai vivendo nella tua realtà, cioè dell'esperienza che stai mettendo in luce. Quindi è chiaro che in questi 5 anni di scrittura, in cui poi c'è stato tanto altro dentro, perché è uscito poi Fiabercane, è arrivata la radio, quindi tante cose, è chiaro che anche la vita un po' ci plasma e ci direziona in un certo senso. Per me è stato divertente, molto molto divertente, perché scoprire questo lato thriller, questo noir, perché parte veramente con una situazione di noir, di thriller, è stato qualcosa che, cioè, se, come dici tu, è accattivante, ti mette la voglia di vedere cosa succede, è perché a me per primo ha dato questo senso qui, di vedere cosa cavolo succederà, perché sembra tutto così strano, impossibile. Quello che è fondamentale, nei miei libri c'è sempre un fil rouge, no? L'esperienza dipende un po' anche da come la vuoi accogliere, cioè ti aiuta, ti dà un messaggio, ti trasforma se lo accetti, se lo sai accogliere. Quindi anche per la protagonista si parla di uno shock addizionale, quello di cui parla Battiato, quelle cose che ti arrivano tra capo e collo e che o ti
1: Certo.
0: stendono o ti costringono a uscire dalla cosiddetta comfort zone. Il discorso della protagonista vale ancora doppio, nel senso che lei non sa di aver già attraversato uno shock addizionale, cioè di essere oltre quella soglia. Quindi non solo non sa di aver subito uno shock, ma si trova in una situazione ancora più confusa di cui non ha nessun punto di riferimento. Ma è quello che ci succede nella vita. Lì siamo costretti veramente a tirar fuori le nostre risorse, i nostri strumenti, a essere nudi di fronte a noi stessi, capire di più chi siamo, dialogare con noi stessi, perché quando fuori è tutto buio, buio completo, l'unica persona, l'unica anima che può fare luce sei tu.
1: Eh sì, ma infatti allora, sempre tornando un po' al dietro le quinte, perché poi questa domanda me la riservo per dopo, che mi aggancio a quelle ultime cose che hai detto. Ti dico, intanto mi è piaciuto, perché insomma è un po' per deformazione personale, io esploro insomma un po' anche il dietro le quinte del libro, no? E allora ti chiedo, quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
0: Guarda, giusto questa mattina parlavamo poco fa dell'Abruzzo, della bellezza dell'Abruzzo, sì. Una regione particolare, per certi versi selvaggia, e anche così anche le persone sono un po' più a sé.
1: Sì.
0: Ok. Un mio amico che vive in Abruzzo, questa mattina mi ha mandato un bellissimo messaggio dicendomi mi piace molto come scrive tutto il resto, e ho avuto un'idea. Tu per caso, nel senso, usi qualche programma per trascrivere dagli audio alla parola? E io gli ho risposto, guarda, no, nel senso, io scrivo perché comunque se dovessi mettermi davanti a un registratore e parlare di quello così che mi arriva, manterrei tutto fermo a livello della testa, gola, testa, quindi vabbè, terzo è chakra della corona, chakra del terzo occhio, chakra della gola, punto. Ma scrivere è un approccio diverso, è un approccio più lento che ti dà la possibilità di metabolizzare, di lasciar attraversare tutto il tuo corpo, quindi anche le braccia, le mani, le dita.
1: Sì.
0: Quindi è energia, è luce che arriva e passa attraverso le tue cellule, passa attraverso il cuore, quindi è un'alchimia molto diversa. Poi scrivere.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Da dal 24 settembre.
9: Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Come sai, al di là dell'ispirazione va benissimo, ma come dice Stephen King, o è un qualcosa che fai sempre perché è un muscolo, cioè ogni giorno,
1: certo,
0: o lascia stare.

Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Oggi 22/07/2026. Siamo già alla penultima settimana di luglio. Come passa in fretta il tempo, mamma mia. Ecco, dagli studi, come ogni mercoledì, di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 Campo d'Arsego, ai microfoni Ettore, cosiddetto l'indiano. Oggi il bello che staremo insieme 4 ore di filata, dunque, che vi posso dire, una trasmissione ricca di spunti, musica ed emozioni, e spero di essere anche oggi all'altezza di questo giorno di luglio che ci ha abbondantemente accaldati. Suppongo che anche voi, insomma, viste le temperature che ci sono state in questi giorni, e che dire, che siamo anche stati proprio in questi ultimi giorni presi da temporali, accompagnati anche da grandine, a volte anche molto impetuosa, che ha fatto solo dei disastri, e chi ne è stato colpito me ne dispiace veramente, perché adesso non è che come tanti anni fa veniva giù dei granelli, no, tipo il mais, adesso vengono giù palle di fuoco, come diceva Wallace nel suo film Braveheart, palle di fuoco. Bene, cari miei, stamattina non so perché, ma non mi funziona il CD. Oh, ecco che facciamo un po' di apertura di musica.

Last of the Mohicans, l'ultimo dei Moicani. È stato bellissimo questo film, bellissimo. Emozionante sotto tutti i punti di vista.

e io sono qua per accompagnarvi questo 22 luglio ad approfondire comunque sempre la cultura dei nativi del Nord America.

e non c'è storia se non conosci la storia. E io cercherò di approfondire molte tematiche, alcune mi sono state chieste, alcune le ho tratte da libri.

già mi stanno arrivando dei messaggi e ringrazio tutti, poi li leggerò e oggi cercheremo di approfondire molte cose. Tra poco vi dirò perché le piume non erano un ornamento.

di tenere compagnia a chi è su un letto di ospedale e magari mi sta ascoltando, a chi è in macchina per lavoro

e soprattutto a chi è sopra un camion. Dunque fate molta attenzione, perché di questi giorni se ne sente di tutti i colori.

ci sono riflessioni e riflessioni. Ma sapete che domanda ci potrebbero fare i nativi del Nord America oggi? Cosa significa avere successo? Adesso noi viviamo in un'epoca che misura quasi tutto. Contiamo i risultati, i guadagni, i riconoscimenti. E le persone, guardate un po', che ci seguono per gli obiettivi raggiunti. Però, cari ascoltatori, non ce ne rendiamo conto, perché finiamo spesso per valutare anche noi stessi attraverso ciò che riusciamo a ottenere. Sì, è un criterio comprensibile il desiderio di migliorare, di realizzare i propri talenti, accompagna l'essere umano da sempre. E il problema nasce quando il successo diventa l'unico metro con cui giudicare il valore di una vita. Cari miei, invece molte culture dei nativi del Nord America avevano modi diversi di organizzare la propria comunità, ma condividevano una convinzione profonda. Una persona non era importante per ciò che accumulava, bensì per il bene che riusciva a generare intorno a sé. Pensate se anche voi, nel vostro circuito, no, di amicizie, riuscite ad avere questa aurea, no, di bene. Ma quanto bello sarebbe, che soddisfazione sarebbe per tutti voi. E il prestigio non dipendeva soltanto, ti parlo dei nativi, dall'abilità della caccia e dal coraggio magari dimostrato in alcune azioni di guerra, ma anche dalla capacità di mantenere la parola data. Ah, adesso sembra facile, vero, mantenere la parola data. Ma e poi che bello è prendersi cura di una comunità e di lasciare poi un'eredità morale alle generazioni successive. I miei genitori mi hanno insegnato molto di questo. E forse, sapete, è proprio qui che il nostro tempo può ancora imparare qualcosa. Oggi possiamo trascorrere anni inseguendo traguardi senza fermarci a domandarci se ciò che stiamo costruendo renda davvero migliore anche la vita di chi ci sta accanto. È una domanda che mi faccio. Confondiamo facilmente il successo con la visibilità, il riconoscimento con il rispetto e l'ammirazione e con la stima. Eppure le persone che ricordiamo più a lungo raramente sono proprio quelle che hanno avuto di più, sono quelle che hanno lasciato qualcosa dentro di noi, un insegnamento, un gesto di coraggio, una parola mantenuta, una presenza capace di cambiare il nostro modo di guardare la vita. La memoria collettiva conserva molto più a lungo la bontà di un esempio che il rumore di un successo, che il rumore di un successo. Molte culture dei nativi del Nord America ci ricordano che ogni essere umano attraversa la vita come un custode, non come un proprietario. Ciò che consegniamo agli altri vale spesso molto di più di ciò che tratteniamo per noi stessi. Perché è nelle relazioni, cari miei, nella fiducia e nell'esempio che una vita continua a esistere anche dopo il suo passaggio. E forse allora la domanda più importante non è
e se avremo successo? Ma quale traccia lasceremo dietro di noi? Perché il vero successo non si misura da ciò che possediamo quando arriviamo in cima, ma da ciò che continua a vivere negli altri quando noi ce ne saremo andati. Questa è proprio, farebbe bene proprio per tanta gente, probabilmente anche per qualche politico. Eh sì, ma adesso, visto che va bene, adesso vi leggo alcuni messaggi. Ciao Ettore, Max 58, un abbraccione Max, sei sempre presente. Cantone Nord mi scrive: un microfono, un megafono verso il mondo, chi ha voglia di conoscere e cambiare dentro e attorno a sé. Una voce come molte, all'apparenza sì, ma in sostanza no, perché non tutte le voci hanno la stessa anima e lo stesso cuore di Ettore. E dai! Buongiorno a te e a tutti da Marica. Marica, tu mi fai dei messaggi e mi fai sempre emozionare. Andrea Sceriffo, grande amico, signor Indiano Ettore, i miei omaggi, buongiorno e buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Andrea. Mariano: Ettore, è un piacere sentirti, che sei ritornato tra le braccia di Juan Cantanca. E Manitou lo hai lasciato perdere, Mariano. Sì, perché loro non chiamavano mai Manitou, sai, non, cioè per loro non esisteva, è un'invenzione del cinema, dei fumetti, insomma, ecco. Loro hanno Tunkashila, Juan Cantanca e la Chanupa. Questi sono i tre capisaldi, no, della loro religione, nella loro spiritualità, nei loro momenti di meditazione. Chiamavano sempre il grande spirito Tunkashila. Gli anziani, cari miei, dedicavano momenti della giornata al silenzio, ma non era un'abitudine dettata dalla solitudine, ma era una scelta consapevole. Sapevano che la natura non aveva bisogno di alzare la voce per insegnare. Per loro bastava il fruscio delle foglie, il lento scorrere dell'acqua o il volo di un'aquila nel cielo, perché ogni cosa trovasse il suo significato. Oggi viviamo immersi di parole, immagini, rumori che purtroppo ci riempiono in ogni istante. Corriamo da un impegno all'altro, convinti che il movimento sia sempre sinonimo di crescita. Ascoltate bene. Eppure, quando tutto tace, iniziamo ad accorgerci di ciò che conta davvero. Quando andate in montagna, che siete in mezzo al bosco e sentite solo il calpestio delle vostre scarpe nelle foglie secche, e questo silenzio che è così grande, così bello, che ci fa sentire con l'animo pieno di gioia, di passione, di solitudine, che ci riempie i polmoni di quest'aria così fresca, così bella, così, insomma, che ci fa camminare anche se siamo stanchi. Ecco,
il silenzio non è vuoto. È uno spazio in cui i pensieri si posano, le emozioni ritrovano equilibrio e il cuore può finalmente distinguere ciò che è essenziale da ciò che è soltanto rumore. La natura, purtroppo e per fortuna, continua a insegnare come sempre ha fatto. E ricordatevi che siamo noi che dobbiamo ritrovare il tempo per ascoltarla. Dobbiamo ritrovare il tempo per ascoltarla. Anche ieri parlavo con degli amici e gli dicevo: ma state calmi, andate piano, ascoltate quello che ci è intorno, fate qualche meditazione qualche volta che vi fa star bene. Una riflessione dei nativi americani: nel sacro cerchio della vita ogni suono ha un significato, ogni silenzio porta saggezza. Il vento, invisibile ma sempre presente, si muove sulla terra come uno spirito ancestrale, sussurrando verità a coloro che si perdono, che si prendono anzi il tempo di ascoltare. Porta con sé le storie dei nostri antenati, i canti della terra e la voce sommessa del cuore. Ascolta il vento, dicono gli anziani, perché parla. Il vento non grida né pretende, sussurra dolcemente tra gli alberi, sui fiumi e attraverso le pianure. Racconta di viaggi intrapresi, di battaglie combattute, di pace trovata sotto il cielo infinito. Ma oltre il suono del vento si cela un linguaggio più profondo, il linguaggio del silenzio. Ascolta il silenzio, ci insegnano perché parla. Nella quiete il cuore ode ciò che le parole non possono esprimere. E qui, nella quieta riflessione, che lo spirito trova chiarezza e forza. È il cuore il sacro custode di tutta la nostra saggezza, il maestro finale. Ascolta il tuo cuore, che io lo dico sempre, ci ricorda la nostra voce interiore, perché sa. Il cuore comprende i ritmi della terra, i cicli della vita, il cammino che siamo destinati a percorrere. Contiene il coraggio di affrontare l'ignoto e la compassione per guarire le vecchie ferite. Le piume, le perline raffigurate nell'immagine non sono semplici decorazioni, sono simboli di questo sacro dialogo tra natura e spirito. Ogni piuma porta con sé preghiere di pace e protezione, e i motivi colorati onorano gli antenati e la terra, un arazzo di identità e appartenenza. Camminare con consapevolezza significa ascoltare il vento, sentire il silenzio e fidarsi del cuore. Questa è la via dei nativi americani, una via di ascolto profondo, connessione e rispetto per il mondo che ci circonda. Oggi fermati, chiudi gli occhi, apri il tuo spirito, ascolta. Il vento sta parlando, il silenzio sta parlando, e il tuo cuore sa, e in quel momento sacro ti senti a casa.

Ciao, buongiorno, sono Franco. Volevo fare gli auguri a Teresa per il compleanno e dedicargli la canzone Baoba di Milord. Grazie, buona giornata. Non so a chi, caro Franco, volevi riferirti, perché io conosco tanti Franco, magari se mettevi il cognome forse potevo anche trovare questa canzone.

Sedersi, cari miei, nel cerchio sacro è riservato a pochissimi, perché in questo cerchio bisogna avere rispetto e onore per tutta la vita che vi siede. Bisogna essere umili e sapere che tutti i propri talenti e doni fisici e anche spirituali provengono dal centro che dimora in noi. Sedersi nel cerchio sacro significa quindi pregare costantemente per rendere onore e profonda gratitudine per questo amore incondizionato che ci è stato donato, affinché si possa vivere sempre in armonia e in pace con tutta la vita, come il centro ha voluto che vivessimo. Sedersi nel cerchio sacro significa anche sapere che nessuno al di sopra, nessuno al di sotto, ma la luce risplende equamente su tutti coloro che siedono nel cerchio sacro, proveniente dal centro divino. Sedersi nel cerchio sacro significa sapere di non essere una coscienza separata, ma di essere tutt'uno con il cerchio sacro e il centro divino, e che quando il cuore batte al ritmo di tutta la vita nel cerchio, allora batte come un tutt'uno col tamburo sacro del centro. Eh sì, sapete quante volte durante le cerimonie l'uomo di medicina ti fa mettere in cerchio e tutti là silenziosi ad ascoltare le parole sagge che l'uomo di medicina ci insegna per prepararsi alla cerimonia. Ed è una grandissima cosa, sapete, perché è dal silenzio che ricevi tutte le elaborazioni che poi ti preparano alla cerimonia. E ogni volta è sempre andata allo stesso modo. A un certo punto però la stanza diventa troppo piccola, le parole troppo finte, le regole troppo strette, e qualcuno mi diceva: perché non riesci mai a restare? Ma io sorridevo, perché loro pensano che se fossi stato rifiutato la verità era un'altra. Non mi hanno mai cacciato, sono stato io ad andarmene. Me ne sono andato da lavori che mi pagavano bene, però mi uccidevano l'anima. Da tavole dove ridevano tutti e nessuno era felice. Da amicizie che prendevano una coppia di me. Da amori che volevano un animale domestico e si sono trovati davanti un randaggio. C'è una differenza enorme tra essere soli ed essere prigionieri. E io ho imparato presto. Da quel giorno ho smesso di cercare posti dove essere accettato. Ho iniziato a cercare posti dove poter respirare. E questo era il lupo. Allora, Cantone Nord mi scrive: insomma, un po' come i Celti, dove c'è il laborioso popolo, i druidi e le donne sagge. Certamente, cara Marica, proprio così. Era un popolo laborioso che lasciavano ai druidi alla parte religiosa, le donne sagge che si occupavano della famiglia. E non, perché ricordati che nel mondo celtico le donne combattevano. Le piume non erano solo un ornamento, magari molti di voi quando vedono tutte queste piume, no, questi copricapi fantastici che ci vogliono qualche mese per farlo, e nell'immaginario comune di chi non conosce un po' la storia dei nativi, le piume sono spesso considerate come un semplice elemento decorativo, perché naturalmente film, spettacoli
hanno contribuito a diffondere l'idea, no, che ogni guerriero nativo indossasse grandi copricapi di piume, che ha fatto sì che poi sono stati trasformati in simboli generici di tutti i popoli del Nord America. Ma, cari miei, invece la realtà era molto più complessa, perché le piume avevano un profondo valore simbolico, però il loro significato variava da nazione, da una all'altra. Presso molte popolazioni delle grandi pianure come i Lakota, i Cheyenne e i Crow, ricevere una piuma d'aquila rappresentava un riconoscimento per un atto di coraggio, di generosità o di servizio alla comunità. Non era un privilegio concesso per nascita, ma un'onorificenza conquistata attraverso le proprie azioni. Anche i grandi copricapi di piuma, spesso chiamati Varbonet, ricordatevi questo nome, quei grandi copricapi si chiamavano War come guerra, Bonet, e non erano indossati da tutti, erano riservati a persone che avevano acquisito prestigio e responsabilità all'interno della propria comunità e appartenevano soprattutto ad alcune culture delle grandi pianure. E pensate che molti altri popoli nativi non li utilizzavano affatto, perché possedevano tradizioni, abiti e simboli completamente diversi. Ogni piuma raccontava una storia, poteva ricordare un gesto di coraggio, un servizio reso agli altri o un momento importante nella vita di una persona. Per questo veniva trattata con rispetto e custodiva come un segno di responsabilità, non di vanità. Non indicava chi fosse più importante, ricordava chi aveva saputo servire la propria comunità. Conoscere questi dettagli significa andare oltre gli stereotipi e riscoprire la straordinaria diversità delle culture native del Nord America. Dietro un simbolo che molti consideravano soltanto un ornamento si nasconde una visione del mondo in cui l'onore non si esibiva, ma si conquistava con i propri comportamenti. Ecco, avete capito? Cioè, esempio, se tu uccidevi per caccia, si intende, e per dar da mangiare al tuo popolo un bisonte, e per prendere questo bisonte avevi dovuto sostenere un atto di coraggio, in chi vede questo tuo atto, ecco, quando ritorni nel tuo accampamento, ti donavano una piuma, e molte piume faceva sì che tu potevi farti il Var Bonet, cioè quel copricapo bellissimo che alcuni nativi indossavano. Signore, che storie! Ma sapete, anche a me nel corso di questi anni

attorno al fuoco, il silenzio aveva un valore speciale. Le fiamme non servivano soltanto a illuminare la notte o a scaldare il corpo, erano il luogo dove le storie venivano tramandate, perché loro non scrivevano. E gli errori diventavano insegnamenti e l'esperienza si trasformava in memoria condivisa. E anche nella nostra vita attraversiamo momenti che lasciano cenere, delusioni, perdite, parole mai dette, ma è facile restare a guardare ciò che è andato perduto. Ma il fuoco insegna qualcosa di diverso e dopo aver consumato il legno continua a donare calore. Non trattiene ciò che è stato, trasforma ogni cosa in energia per il presente. Così dovrebbe fare anche il nostro cuore, cari miei. Non vivere prigioniero delle ceneri, custodisce il calore di ciò che hai imparato, perché la vera saggezza non consiste nel ricordare ogni ferita, consiste nel conservare la luce di quelle esperienze che hanno acceso dentro di noi. Bellissimo, no? Ma quanti insegnamenti!

un ricordo molto triste. Nell'agosto del 1862, un capo Dakota di nome Little Crow, Piccolo Corvo, si presentò al suo popolo e gli avvertì che non avrebbero potuto vincere una guerra contro i bianchi. Poi, vincolato dal dovere, accettò comunque di guidarli in quella guerra. Per anni i Dakota del Minnesota avevano visto le promesse dei trattati andare in fumo. Caro Piccolo Corvo, cosa pensavi? Che l'uomo bianco ti avesse aiutato? Fosse stato leale nei trattati che avevate sottoscritto? I pagamenti destinati al loro sostentamento arrivavano in ritardo, perché c'era sempre qualcuno che faceva la forca anche su quei generi alimentari che dovevano sostenere il popolo. Pensate, i commercianti tagliavano i fondi e uno di loro, in modo tristemente infame, disse con sarcasmo che se i Dakota avevano fame potevano mangiare l'erba. Questa è storia, sapete? Pensate che coraggio che aveva questo personaggio così scabroso, non so usare un termine più perfido contro questo commerciante, che se avevano fame potevano mangiare l'erba. Con le loro famiglie che morivano di fame, i guerrieri più giovani premevano con la forza per la guerra e Piccolo Corvo, pur dubitando dell'esilio, non li avrebbe abbandonati. Pensate, la guerra tra Stati Uniti e Dakota che ne seguì fu breve e devastante sia per

Coloni che perì Dakota. E quando i combattimenti cessarono, le rappresaglie furono spietate. 38 uomini Dakota, ci sono delle foto che testimoniano questa atrocità, furono impiccati a Mankato, sarebbe una cittadina, nella più grande esecuzione di massa della storia americana. E Piccolo Corvo fuggì, però purtroppo fu ucciso l'estate successiva, pensate, mentre raccoglieva bacche con suo figlio, colpito da un colono per una taglia statale. Capite? Taglia statale. Il suo popolo pagò la guerra con l'esilio dalla propria terra natale, il Minnesota. E Piccolo Corvo aveva previsto esattamente come sarebbe finita, e nonostante tutto marciò col suo popolo contro questi dementi di Washiku bianchi. Mamma mia, che storie proprio dolorose. Mamma. E come, e capitoli come questo porca miseria, ce ne sono un'infinità, perché 100 milioni di morti hanno fatto i bianchi, sapete? 100 milioni di morti. È un po' come quello che succede a Gaza adesso. Hanno sterminato un popolo, donne, vecchi, bambini, non gli interessa, via.

E io mi chiedo, ma perché l'uomo è così cattivo? Così inumano? Ve lo siete mai chiesto? Ci stiamo avviando verso la pubblicità delle 9 e poi leggo questo messaggio di Cantone Nord. È sufficiente il tuo essere una persona buona che aiuta senza chiedere per meritarti una piuma. grazie Cantone Nord. Mariano cita una poesia di Giosuè Carducci del 1898 che è bellissima, ascoltate. Sulle dentate scintillanti vette salta il camoscio, tuona la valanga da ghiacci in mani rotolando per le selve scroscianti, ma dai silenzi del fuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne. Mamma mia, cosa mi ricordi, caro Mariano? Signore, era bellissima questa poesia. Poi abbiamo Dennis che mi scrive: sei meraviglioso, Dennis. Grazie. Che ti posso dire? La radio è meravigliosa, sai? Stiamogli vicino a questa radio, che lo merita in tutte le sue sfaccettature. Cercate di essere presenti anche quando fa le iniziative, che sono molto importanti, proprio per tenerla in vita. E noi facciamo la nostra parte. Cosa vuoi? Ma qua ci sono delle persone meravigliose, a partire dalla nostra presidente e dalla Lilli. Ve lo dico con il cuore in mano.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Quanta è Bacaia? Una bontà sicura? Ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ole!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Eccoci tornati in diretta e come sempre devo leggere le iniziative della radio. Munitevi di carta e penna perché ci possono essere delle cose molto interessanti e mi farebbe molto piacere se anche voi in qualche iniziativa fossi presente, come lo sono io e tanti altri. Quest'anno 5 per 1000. Lo so, magari vi sarete anche annoiati a sentire sempre questa pubblicità, ma per noi è molto importante, sapete. Io continuerò a dirlo, a ripetermi, perché se riusciamo a far su un po' di soldini, vedrete che sede che vi prepareremo per fare conferenze, per fare iniziative e soprattutto al coperto. Questa diventerà la casa di Radio Gamma 5 per tutte quelle cose. Sapete quante belle conferenze potrei farvi io qua? Cose che magari non vi racconto per radio. Dunque, mettetevi una mano sul cuore per questo 5 per 1000, che poi è uno strumento gratuito. Voi non spendete niente, solo quando siete davanti al commercialista oppure al ragioniere che vi fa la denuncia dei redditi, quando vi chiederà: chi, cara mia bella signora, vuole dare il 5 per 1000? Non c'è parola in discussione a Radio Gamma 5, ma hai codice fiscale? Certo, è il 01 59 80 90 288. Cerchi di non sbagliare, caro dottore, perché io ci tengo tantissimo a donare il mio 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Oppure c'è un altro sistema che si può effettuare: un versamento sul conto corrente postale, il 25 38 64 59. Oppure si può fare un bonifico bancario alla BCC Credito Cooperativo di Campodarcego e l'IBAN è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono i fatidici 70 22 35 15, oppure la cosa più semplice è quella di portare qua il contributo direttamente presso la sede della radio, che ci sono gli incaricati preposti, e cioè i membri del CDA. Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, primavera 1968. Nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale e il valore assoluto non ci sono regole. L'isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto una frotta di ragazzi da mezzo mondo, pensate, trasformandosi in mito, un caso internazionale e un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Pensate che film particolare che è questo. È come il Veneto che ha chiesto l'indipendenza, sono passati 7, 8, 10 anni, quanti anni sono passati, e non sia via veramente un nulla di fatto. Ecco, questo martedì 28 luglio, la settimana prossima, alle ore 21:30, in sede radio, ci sarà questo meraviglioso sogno
di questo ingegnere Giorgio Rosa. Oh, questa è molto bella. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù un regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobby a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti malga. E per voi ci sarà una sorpresa. Mi raccomando di prenotarvi se non mangiate al sacco, se non mangiate al sacco. E allora ci ritroviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, Campo Fontana, Verona. Basta che impostate il navigatore, parcheggio via Casara numero 8, Campo Fontana. Poi si farà una salita presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Munitevi di scarpe, insomma, per fare una camminatina, diciamo, ecco, si va anche un po' su, tipo un bel paio di scarpe da ginnastica, di quelle che hanno il carro armato sotto. Alle ore 11 ci sarà una passeggiata con guida e poi alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù, mamma mia, grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e un attimo di pazienza, formaggio a volontà, quello di Boraccia che è a fine del mondo. E poi ci saranno anche panini, taglieri, mamma, chi ne ha più ne metta. Ecco, però ci sarà questa attenzione che chi mangia la grigliata deve portare la prenotazione entro lunedì 10 agosto qua, oppure se conosce qualcuno dell'organizzazione, anche io, se magari volete, mi date nome, cognome e i soldi, che poi io lo passo ai responsabili e avete prenotato la grigliata. E ciao bei, a mente vuota vi aspettiamo in quota. Però credetemi, ci sarà una sorpresa per chi vorrà. Per chi vorrà, gli farò fare una collana con tutte delle perline in legno tipica dei Crew. Ecco, gli farò fare a loro fantasia una bellissima collana da portare al collo, con una modica cifra, perché naturalmente io ho speso un sacco di soldi per prendere tutte queste perline, e poi questi soldini li diamo a Radio Gamma 5. Ecco, a vostra fantasia vi portate a casa una bellissima collana fatta tutta con perline in legno, sempre il 15 di agosto, mi raccomando. E stiamo creando anche un gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5 e ci cercano dei volontari, che sembrerebbe che già ci sono dei ragazzi che si sono prestati per iniziare questa meravigliosa avventura che si chiama Edizioni Radio Gamma 5. Le competenze che riguardano questa iniziativa è grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testi, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto della vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Ecco, verranno selezionate delle figure con esperienza e avranno tutto il modo anche per mettersi in luce e anche per il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail tutto attaccato turinfabio@hotmail.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto, però saranno presenti l'ultimo giovedì di settembre, mi raccomando.
Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali Piramidi Bosniache, una meraviglia, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Ecco, viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino. Il numero è 349 77 80 167. Posti limitati, l'operazione è obbligatoria. Fabio Romanato, 57 anni, operaio a carico con moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso caratterizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Dei aiutiamo Fabio. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, deve andare a Malaga, pensate un po'. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si chiede un aiuto, e io so che molti di voi lo hanno già fatto e continuiamo a fare per poter aiutare Fabio. L'IBAN è Imola Torino 94 y 08 327 6296, poi ci sono 7 zeri, 80 15 15. Tutto alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonta. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Dobbiamo tirare su 50.000 firme per portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro 15.09.2026. Si può firmare online con SPID e OCIE, oppure se volete molte informazioni su www.difesacivilenonviolenta.org, tutto attaccato, difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazioni o da lasciare libero appartamento entro il 31 agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575, grazie. E cerchiamo di aiutare anche questo signore. Anche quest'anno il comune di Campodarcego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Finalmente c'è qualcuno che, qualche comune che è sensibile al verde. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Fantastico. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune Campodarcego, Comune di Campodarcego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Ecco, pensate, magari se uno ha una riva oppure ha del terreno che è là, questi vi danno 10 alberelli da poter piantare. Allora Mariano mi scrive: l'isola delle rose, la lingua ufficiale era l'esperanto. Bene, buona informazione.
La poesia iniziale è mia, ma Leonardo ha realizzato davvero un bellissimo brano. Ascoltatelo e condividetelo, grazie. Ma sai, no, ma Leonardo, no, no, non metti il tuo nome. Sì, Bruno, ma non apro mai i video, ma mandami la scritta, casomai la leggo.

Eccoci, ritorniamo adesso alle nostre bellissime cose. Insomma, avete sentito quante iniziative che fa la radio, ma quella del 15 su a Campo Fontana è meravigliosa. Il bisonte non era solo una preda. Ecco, cercate anche voi di immaginare, no? Di affrontare un inverno in quel periodo senza supermercati, senza negozi e senza magazzini. E tutto ciò che serve alla tua famiglia doveva provenire dalla natura. Ecco perché per molti popoli delle grandi pianure il bisonte rappresentava proprio questa possibilità: cibo, cibo e cibo. Quando pensiamo ai nativi americani, immaginiamo che il bisonte è come una semplice preda, ma in realtà per nazioni, no, come i Lakota, i Cheyenne, gli Arapaho, i Blackfoot e molte altre, era una risorsa indispensabile dalla quale dipendeva gran parte della vita quotidiana. Dalla carne si ricavava il nutrimento necessario per affrontare i lunghi inverni. Le pelli venivano trasformate in tipi, in tende, coperte, abiti e scudi. Con le ossa si realizzavano aghi, raschiatoi e numerosi utensili, mentre tendini e corna trovavano l'impiego nella costruzione di strumenti e oggetti d'uso comune, e ogni parte dell'animale veniva utilizzata perché in un ambiente dove le risorse erano preziose lo spreco non era un'opzione. Pensate, però la caccia richiedeva esperienza, organizzazione e soprattutto una profonda conoscenza del territorio. E non era un gesto impulsivo né una dimostrazione di forza, ma un'attività da cui dipendeva la sopravvivenza dell'intera comunità. E per questo motivo, in molte tradizioni, il bisonte era circondato da rispetto e gratitudine. Non perché fosse idealizzato, ma perché rendeva possibile la vita. E nel XIX secolo la drastica riduzione delle grandi madri di bisonti ebbe conseguenze profonde anche sulle popolazioni delle grandi pianure. Non cambiò soltanto il paesaggio, cambiò l'equilibrio economico, sociale e culturale di comunità che per secoli avevano costruito il proprio modo di vivere intorno a quell'animale. Per loro, sapete, perdere il bisonte significava perdere una parte della propria casa. Conoscere appunto questa storia e guardare oltre all'immagine del guerriero a cavallo e comprendere il legame profondo che può esistere tra una comunità, il territorio e le risorse da cui dipende la sua esistenza è un rapporto fatto di conoscenza, responsabilità e rispetto, ma molto più complesso di quanto ci raccontano gli stereotipi. Ah, sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Salve, delle foglie in Trum Italy per conto di United. Cerco il signor Milone Roberto.
0: Ma signora, lei ha sbagliato numero, sai. Sì, ha sbagliato.
1: Con chi parlo? Mi perdoni, questo è il numero fornito alla finanziaria per i contatti.
0: Ma fammi una carità, questa è una radio libera, dai.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì?
1: Ciao Ettore!
0: Ciao! Dimmi il nome!
1: Vito, non ti ricordi Vito?
0: Vito
1: di Bassano!
0: Sì, sì, sì, dai, no, la tua voce!
1: No, siccome stavo andando via e non ho capito cosa ha detto questa signora, no?
0: Ma da come ho capito, sai, sembrava che fosse una di quelle che ti vogliono vendere qualcosa, no? Sai, qui call center, dico io, però poi non ho...
1: No, credevo che avesse qualcosa contro la radio, no?
0: Sai, ce ne sono comunque di quelli, ma no, non mi sembrava il caso di questa telefonata.
1: No, era per mandarla a quel paese, capito? Non l'ho mai stata, capito?
0: Vito, l'hai già mandata col pensiero, questo è già importante. Ecco, questo è importante, l'hai mandata col pensiero. Sì.
1: Ti vuoi farti ridere un poco?
0: Mi fai...
1: Volevo dirti, no, che noi nasciamo da una ciavada e rimaniamo ciavada per tutta la vita, capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Non bisogna prendersela tanto, perché intanto ciavada che abbiamo sempre.
0: Bravo, bravo Vito, dai. Sosteniamo questa radio però, sai.
1: Caro mio, 50 anni che mi la sostengo.
0: Lo so, dai, ma è tramite la tua voce che comunque, sai, una goccia poi diventa un bicchiere,
1: un oceano. Un oceano di venire.
0: Bravo, grazie Vito, grazie.
1: Non sto a piangere, massa. Perché sennò per me con voi tutti.
0: Cosa devo fare? Anche Cantone Nord mi manda certi messaggi che sono così talmente che mi prende il cuore, hai capito?
1: Lo so, quando si è emotivi è così.
0: Perdonatemi.
1: Va bene, dai, coraggio, avanti sempre.
0: Ciao, grazie. Ciao. Mamma mia, che telefonate potenti. Cosa devo fare? Questo è il mio stato d'animo, perdonatemi, ma sono fatto così. Spero di trasmettervi perlomeno tanto amore, ecco quello. Cantone Nomi, secondo me era un tentativo di truffa, va bene, è stato un tentativo comunque che è andato a non buon fine, cara Marica. Adesso, proprio a proposito di emozioni, sentite un po' cosa dicono i nativi, no? Una volta mi chiesero a un nativo americano: ma tu sei nativo americano? Lui ha sorriso e ho guardato dentro di me, si è guardato dentro. Sapete quante volte mi capita a me? Il mio sangue scorre lungo molti fiumi, in molte terre, ma il mio cuore batte al 100% nativo americano. Sento i passi sicuri della tartaruga sotto di me, la sacra portatrice della saggezza della terra. E sapete, gli indiani hanno questa mistica, no? Credenza della tartaruga, che è una cosa molto sacra, che è la sacra portatrice della saggezza della terra. Vedo mani di molti colori intrecciarsi, nere, marroni, bianchi e dorate, non divise dal sangue ma unite dallo spirito. Le mie preghiere si elevano dove si libra l'aquila, portate dalle piume dei miei antenati. Pensate che pensiero che ha. Le mie storie scorrono con i fiumi, echeggiano nel vento e riposano sotto gli alberi secolari. Non è bella questa saggezza, no, che si portano dietro? Non sono definita della purezza del sangue, ma dalla profondità del mio senso di appartenenza. Il cerchio della vita mi circonda, insegnandomi forza rispetto e amore. Imparate, imparate. Quindi no, non sono puro sangue, ma il mio cuore è pienamente nativo americano. Una volta chiesero a un indiano, no? La tua chiesa ha le mura? Sentite un po'. E gli chiesero, dov'è la tua chiesa? E lui gli rispose, con quella voce sacra, no, che loro si portano dietro, e gli dice, dov'è la tua chiesa? A est, dove il sole sorge. E ti pigli il cielo di fuoco. E lì iniziano le mie preghiere. A nord, dove i venti portano la saggezza degli antenati, ascolto e imparo. A ovest, dove il sole tramonta dolcemente ogni giorno e ringrazio per gli insegnamenti ricevuti. A sud, dove la vita cresce e si rinnova, trovo guarigione e speranza. Pensate se un prete del vostro paese, in una predica, avesse il coraggio di definire i quattro punti cardinali in questa maniera, ma sempre inneggiando a Gesù, a Dio, per carità. Ma se avrebbe il coraggio di dire queste cose sarebbe meraviglioso. E poi lui dice, la mia chiesa non ha porte, ma accoglie tutti. Il suo tetto è il cielo, a volte impetuoso per le tempeste, a volte calmo sotto le stelle. Le sue mura sono fatte di pino e fiume, pietra e silenzio. E i suoi insegnamenti sono scritti nel canto degli uccelli. Nelle impronte delle zampe e nel modo in cui l'acqua scorre sulla pietra. La natura non è qualcosa che venero, è qualcosa a cui appartengo. Non porto con me alcun libro perché la terra scrive storie in ogni foglia, in ogni respiro. Non seguo alcun predicatore, ma seguo il lupo, il corvo, il cedro, che non mi hanno mai mentito. Avete capito? Non gli hanno mai mentito. Signore.

Quindi non ho bisogno di trovare un edificio per trovare il mio spirito. Mi basta stare a piedi nudi nella terra e ricordare: la terra è la mia chiesa e la natura la mia religione. La terra che custodisce la mia anima. Non cammino da solo su questa terra. Ad ogni passo che faccio, i miei antenati si risvegliano. Il loro respiro è nella foglia tremante. Le loro voci risuonano come i richiami d'aquila. Il fiume non è solo l'acqua che scorre. La memoria è canto e verità. Raccoglie le lacrime di ogni madre e le risate di ogni giovane. Le montagne non si ergono per orgoglio, si inginocchiano in silenzio, custodi della grazia. Mi insegnano una forza che non risiede nel potere, ma nella quiete, nel tempo, nello spazio. Quindi non venero tra le mura di un tempio, ma nel fuoco, nella pioggia, nella pietra. La terra è il luogo a cui appartengono le mie preghiere e la natura le riporta a casa con il suo canto. Parole Lakota del giorno. Yushla, cogliere o diserbare qualcosa. Ognuno ha avuto l'opportunità di raccogliere la pezzicota, che a molti di voi gliel'ho fatta vedere, che sarebbe la salvia. Che nelle terre ancestrali ho dovuto reclutare i miei cugini. Cepansi sono i cugini. Kai, Elb, Allison, Bear, Noose, per trovare i posti migliori. Ci hanno portato nel cuore delle praterie dove non ci sono strade. Ah, ma siamo riusciti a procurarci ciò di cui avevamo bisogno per superare l'inverno. Come semplice, raccogliete con buone intenzioni, lasciate un'offerta e siate consapevoli del vostro raccolto. Prendete solo ciò che vi serve. E infatti è così che loro fanno. Non prendono mai più del dovuto e quando tolgono qualcosa alla terra, ritornano alla terra qualcosa, magari un pizzico di tabacco. Sì, sapete che il mais cambiò un continente. Pensate che oggi il mais è a panoccia, per capire, è uno degli alimenti più coltivati al mondo e si trova sulle nostre tavole e anche come alimentazione per gli animali, oppure in centinaia di prodotti ad uso quotidiano. Eppure, sapete, pochi sanno che la sua storia iniziò migliaia di anni fa grazie ai popoli indigeni delle Americhe. E attraverso secoli di osservazione, selezione e coltivazione trasformarono una pianta selvatica chiamata Teosinte, ricordate questo nome, si chiamava Teosinte, è una delle risorse agricole più importanti della storia, ma fu un processo lungo, tramandato da generazioni in generazioni, che richiede veramente una profonda conoscenza della natura e dei cicli delle stagioni. Per molte comunità native il mais non rappresentava soltanto una fonte di nutrimento, era il fondamento della vita, insieme, pensate, ai fagioli, alla zucca, che formava un sistema agricolo conosciuto come, pensate, le tre sorelle. Una tecnica in cui le tre piante crescevano aiutandosi a vicenda. Il mais sosteneva i fagioli arricchivano il terreno di azoto e la zucca proteggeva il suolo mantenendolo umido
e limitando la crescita delle erbe infestanti. Pensate che bella cosa. Però dopo l'arrivo degli europei nelle Americhe, il mais si diffuse rapidamente nel resto del mondo, contribuendo a trasformare l'alimentazione e l'agricoltura di interi continenti. Oggi è difficile, sapete, immaginare la cucina di molti paesi senza questo cereale. Eppure la sua origine racconta una storia che purtroppo spesso viene dimenticata. E pensate che prima di nutrire il mondo, il mais e a pancia nutrì una civiltà. Ecco, e conoscere questa storia significa riconoscere che molte conoscenze che ancora oggi utilizziamo affondando le nostre radici nelle culture native delle Americhe. Dietro un alimento così comune si nasconde uno dei più grandi contributi agricoli mai offerti all'umanità. Ecco, e questo racconto vi ha fatto scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, per far conoscere il patrimonio culturale e scientifico dei popoli nativi. Nelle grandi pianure, osservare un'aquila librarsi nel cielo significava fermarsi per un istante e alzare lo sguardo. Quante volte vi capita anche voi, se siete in montagna, alzare gli occhi e magari se siete alto alto vedere l'aquila che volteggia, no? Che volteggia. Magari voi pensate questa è in caccia, e può essere. Da quell'altezza il mondo appariva diverso, i sentieri si univano, i fiumi disegnavano il loro corso e ciò che la terra sembrava confuso trovava un ordine naturale. Anche nella nostra vita accade qualcosa di simile quando siamo immersi nelle difficoltà. Ogni ostacolo sembra insormontabile e ogni decisione pesa più del necessario. Ma basta cambiare prospettiva, cari miei, perché ciò che ci sembra un muro diventi, ascoltate, soltanto una tappa del nostro cammino. Il nostro cammino così bello, così solerte ad avvicinarci anche alla nostra vecchiaia. E la natura ci insegna che non sempre abbiamo bisogno di correre. A volte abbiamo bisogno di fermarci, di respirare. Avete capito? Di osservare la nostra vita da un punto più alto, ma non per fuggire alla realtà, sapete, ma per comprenderla meglio. Perché chi cambia prospettiva spesso trova la strada che prima non riusciva a vedere. Vi siete mai chiesti questo? Sì! Bene, mi piace perché mi state ascoltando e io vi sto dicendo queste bellissime verità. Fate le vostre, non correte, fate le vostre. Waskakie, adesso, Waskakie. Memorizzate questo nome. Pensate, forse visse più di 100 anni e assistette all'ascesa e al declino dell'intera era della frontiera in sella a un cavallo. Waskakie guidò gli Shoshone, che era una tribù Shoshone. Io sono stato a vedere la loro riserva in Wyoming, molto vicino a Fort Robinson, dove è stato ucciso Cavallo Pazzo. Guidò gli Shoshone orientali nella regione del

0: Questa decisione non fu una resa, perché Waskakie era un guerriero famoso in gioventù e sapeva negoziare duramente. Quando accettò una riserva, insistette per la valle del Wine River, che il suo popolo già amava. E oggi la riserva del Wine River è l'unica nel paese a sorgere in un territorio scelto da una tribù. Pensate, gli hanno dato questa possibilità. Fort Waskaye fu intitolato a lui, e quando era ancora in vita, un onore raro, e quando morì nel 1900 fu sepolto con tutti gli onori militari. Scommise che la sopravvivenza contava più di un'ultima resistenza. Il suo popolo vive ancora oggi tra le montagne. Fu saggezza, un compromesso che nessuno avrebbe potuto accettare. Chi viveva a stretto contatto con la terra sapeva osservare anche i gesti più semplici della natura. Quando il vento attraversava i campi, non erano le spighe vuote a piegarsi di più, ma quelle colme di grano, mature e pronte a donare il frutto del loro cammino. Anche nella vita accade qualcosa di simile. Chi sente il bisogno di dimostrare continuamente il proprio valore, spesso cerca conforme all'esterno. Chi invece ha costruito la propria forza con la pazienza non ha bisogno di imporsi. Lascia che siano le azioni a parlare. La natura insegna che la vera grandezza non fa rumore. Cresce nel silenzio, si nutre di costanza e si riconosce dalla capacità di restare umili anche dopo aver raggiunto traguardi importanti. Essere umili non significa sentirsi meno degli altri. Significa ricordare che ogni giorno possiamo ancora imparare qualcosa, perché il sapere riempie la mente. L'umiltà continua a far crescere il cuore. Cari miei, se fosse veramente così, sapete, questo mondo non sarebbe così cattivo. È venuto a trovarmi il nostro Fabione e adesso, fra poco alle 10, ci berremo un caffè insieme. Mariano ci scrive: io alzo gli occhi e vedo i falchi in un ruotare a caccia di prede, e se non ci sono i falchi ci sono un centinaio di deltaplani, Mariano. Certo che è una visione completamente diversa, caro Mariano. Meglio vedere i falchi ruoteare in cielo a caccia di prede. Bene. Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Danilo di Camponovara. È la prima volta che il telefono. Io ero amico di Calaro, poi sono andato in giro per il mondo. Adesso vorrei comunicare con voi. Ah sì, devo fare la denuncia di redditi fra giorni. Dopo mi darete come devo comportarmi.
0: Caro Danilo ti chiami, vero?
1: Sì.
0: Hai carta e penna?
1: Sì.
0: Allora scriviti questo numero.
1: Sì, il numero. Dammi anche il numero della gamma 5, perché ho la badante che me l'ha trovato, non so come.
0: Ok, allora quando ti chiede il commercialista o chi ti fa... la denuncia dei redditi, ti chiederà chi vuoi dare il 5 per 1000 e tu devi dire: ma a Radio Gamma 5, ricordati, a Radio Gamma 5, e ti do il numero del codice fiscale. Scrivi 01 59 82.

0: 0 90 288. Ecco, quando tu gli dai questo numero, lui mette, e dopo tu fai una firma, come comunque metti le firme sul documento, no, della denuncia di redditi, ecco, qualcosina va anche alla radio. Ti ringrazio. Va bene? Ciao Danilo, dimmi.
1: Io ho quasi 100 anni, anzi domenica mi fanno una festa perché io sono stato partigiano, ho avuto ferite, ho fatto pure parecchie corrette. Ma vorrei raccontare una storiella, se è possibile, una storiella.
0: Ascolta, allora, abbiamo 5 minuti perché è meno 5 alle 10, se riesci a raccontarla in 5 minuti, anche
1: sì,
0: meno.
1: Anche meno, anche meno.
0: Allora dai, no, che ti ascoltiamo.
1: Sì, guarda, ho detto, sono stato partigiano, ho tutti i documenti, ferite di porta. Allora, io sono infermo. Allora, c'era 26 giorni fa, mi è capitato una crisi di male alla pelle, epidermica, ho avuto dei dolori tremendi, sono andato su due cliniche private, non mi hanno accettato, non avevano risposto. Sono andato in altri due studi privati, niente, uno anzi, la clinica privata mi ha chiesto 400 al giorno, pensavo. Poi sono andato a tre ospedali, Dolo, Milano e infine a Mestre Angelo. Ho trovato un dottore, mi ha alleviato un po', ma questa è l'Italia? No, per me no, io sono stato a letto, ho lavorato, ho fatto di tutto, ma soprattutto quello che io il mio orgoglio è quello di aver combattuto per l'Italia, ma adesso è la rovina, non l'hanno già rovinata. Comunque io ti ringrazio che mi hai, se volete qualche storia partigiana o qualcosa, io adesso come che posso sto con me, tutti i miei libri in una montagna e studio, vado. Comunque ho il piacere.
0: Bene, mi fa molto piacere di aver sentito la tua storia. Tu pensa quanto partigiani erano i nativi americani, poverini, che ne hanno subiti di tutti i colori.
1: No, vai, io guarda, finito la guerra, per cause che dirò, sono andato al Ministero di Difesa Esercito a Roma. Sono stato 2 anni là. Sono venuto via perché mi veniva da comitato, scusa il termine.
0: Sì.
1: Un disastro. Sono venuto a Venezia, ho lavorato per quasi 40 anni all'arsenale Marina Militare, con un'unica questa strada. Adesso c'è quel buttafuoco che racconta ogni mattina un poema, quello che è interessantissimo, perché mi piace quella cultura fino a questo altro mondo, e lo voglio cacciare. Pensa che le due ultime mine,
0: sì,
1: tedesche le ho levate io perché le conoscevo.
0: Mamma mia. So che voi partigiani avete fatto la vostra parte, dai, è importante. Guarda, adesso sai Danilo, mi parte la pubblicità, io ti ringrazio per questa tua telefonata e ascoltaci, seguici, insomma, ecco, di altro non ti posso dire.
1: C'è la trasmissione vostra che parla di quei momenti.
0: Dei, scusa?
1: C'è una trasmissione vostra che parla di quei momenti nostri.
0: A volte sento che c'è Girotto che ne fa qualche accenno.
1: Girotto
0: a giovedì da mezzogiorno alle 3, lui fa qualche accenno. Qualche accenno lo fa anche Luca, insomma, a volte.
1: Sì.
0: Ma comunque seguici, vedrai che più o meno.
1: Sì, vediamo adesso perché mi metto
0: esatto.
1: Da regalo, non ce l'ho fatto.
0: Bene, ciao, grazie. Ciao Danilo, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ecco, come avete sentito, abbiamo avuto anche questa telefonata di un signore che ha quasi 100 anni tra poco. Pensate un po' che bello è ricevere queste telefonate con queste storie, perché chissà quante ne avrà passate Danilo nel corso della sua vita. Ecco, è stato anche un sminatore, pensate un po' che rischi che ha avuto. Bene, a tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Bonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella. Ciao!

Eccomi qua. Allora, c'è, vediamo qua cosa mi scrive Adamo. Tu sei indiano Lakota, se Silvio andasse da loro con delle magliette del Milan, sarebbero contenti oppure vorrebbero quelle dell'Inter della signorina Lili? Adamo, caro Adamo, loro vorrebbero sia Milan, Inter, Juventus, Genova, Bologna, perché ne avrebbero veramente bisogno, credimi. Non fanno distinzioni di colore oppure di... Mamma mia, Adamo. Ciao Ettore, musiche bellissime, buona trasmissione da Beatrice. Grazie Beatrice, grazie. Lei è sempre presente. Allora, i bambini imparavano osservando, cosa che comunque succede anche qua da noi, però magari, sai, se uno è chiuso in un complesso alto con 20 appartamenti, per dirti, loro avevano la fortuna di essere liberi nelle praterie. Pensa quante cose hai imparato senza che nessuno te le spiegasse davvero. Un gesto visto fare decine di volte, un mestiere osservato da vicino, un'abitudine trasmessa in silenzio. Spesso le lezioni più importanti non arrivano dalle parole, ma dall'esempio. Per molte comunità native del Nord America, questo era uno dei modi principali con cui i bambini crescevano. L'educazione non avveniva soltanto attraverso spiegazioni o istruzioni, ma soprattutto partecipando alla vita della comunità. I più piccoli osservavano gli adulti costruire un arco, preparare una pelle, intrecciare un cesto, accendere un fuoco o seguire le tracce degli animali. Ogni attività diventava un'occasione per imparare. Come noi qua 40-50 anni fa, era proprio così. Si osservava i più anziani a fare determinate cose, specialmente nelle campagne. Adesso purtroppo il mondo si è trasformato in peggio, si è trasformato in cemento. Gli anziani avevano un ruolo fondamentale: attraverso i racconti tramandavano la memoria del popolo, ma era la vita quotidiana a trasformare quelle parole in esperienza. Il bambino non era spettatore della comunità, ne faceva parte fin dall'inizio, imparando poco alla volta ad assumersi responsabilità sempre maggiori. Naturalmente, ogni popolo aveva tradizioni educative proprie e non esisteva un unico modello valido per tutte le nazioni dei nativi. Tuttavia, in molte di esse l'osservazione, l'esempio e la partecipazione diretta erano elementi centrali dell'apprendimento. Prima di insegnare con le parole, insegnavano con l'esempio. Ed è proprio questo il motivo per cui certe lezioni non si dimenticano, perché non vengono soltanto ascoltate, vengono vissute. Ecco, e conoscere proprio questi aspetti della cultura dei popoli nativi significa riscoprire un modo di educare in cui il sapere nasceva dalla fiducia, dalla pazienza e dal tempo condiviso, un'eredità che ancora oggi può farci riflettere sul valore dell'esempio della vita di ogni giorno.

Nella battaglia di Rosbad, che è la riserva dove vado io, nel giugno del 1876, una giovane donna Cheyenne del nord si lanciò a cavallo nella mischia per salvare suo fratello. E i guerrieri che la circondavano non lo dimenticarono mai. Il suo nome era Buffalo Calf Road Woman. Quando suo fratello Comets in Sigt fu disarcionato, si trovò bloccato sotto il fuoco nemico. Lei attraverso il caos lo tirò su sul suo cavallo e lo portò in salvo. Sembra una scena da film, invece è stato un gesto eroico di Buffalo Calf Road Woman. Questo gesto elettrizzò a tal punto i guerrieri Cheyenne che ancora oggi ricordano la battaglia come quella in cui la ragazza salvò suo fratello. Il suo coraggio contribuì a rincuorare i guerrieri e a cambiare le sorti della battaglia. 8 giorni dopo era a Little Bighorn a combattere al fianco di suo marito e più di un secolo dopo, nel 2005, pensate, i narratori Cheyenne del Nord hanno finalmente condiviso questa tradizione orale che avevano custodito per generazioni. Avevano portato a conoscenza questo fatto. Quando Buffalo Calf Road Woman a sferrare il colpo che fece cadere Custer da cavallo nei suoi ultimi istanti di vita. Morì giovane solo pochi anni dopo, ma il suo nome è sopravvissuto a quasi tutti coloro che si erano scontrati con lei. Pensate di immaginare questa Buffalo Calf Road Woman, questa donna così impetuosa, con impeto si era lanciata in mezzo ai nemici. L'intera battaglia porta ancora il suo nome in pochi secondi del suo coraggio, perché pensate che storie come la sua siano rimaste nascoste per tanto tempo. Che aneddoti, che storie meravigliose. Che storie meravigliose che vi sto a raccontare.

Wamble. Il nome Wamble ha origine dalla lingua dei nativi americani, in particolare della tribù Lakota Sioux. In Lakota si dice Wamble, che sapete cosa significa Wamble? Significa aquila, più precisamente aquila reale. Che significato ha? Che simbolismo ha? L'aquila è un animale sacro per molti popoli dei nativi americani. Simboleggia, cosa simboleggia? Forza, libertà, visione profonda, potere spirituale e soprattutto connessione con il grande spirito. Il volo alto dell'aquila rappresenta la vicinanza al mondo spirituale. E lei è così indicata da alcune culture come simbolo del nord. Una leggenda, sapete, racconta che molto tempo fa, in una terra lontana, i Lakota vivevano nelle grandi pianure. Il loro popolo era in pace con la natura e gli animali sacri li guidavano nei loro cammini spirituali. Tra di loro un gruppo di giovani ragazze era particolarmente legato alla montagna dell'orso. È una storia che vi ho già raccontato, però riprendiamola. Quella che i bianchi avrebbero poi chiamato la Torre del Diavolo, la Devil's Tower. Le ragazze erano bellissime e pure di cuore, e il loro spirito era forte come quello degli alberi più alti della foresta, ma un'ombra oscura stava per invadere la loro vita. Un giorno, mentre le ragazze danzavano vicino alla base della montagna, un enorme orso emerse dalla foresta. Il suo corpo era massiccio, i suoi occhi erano pieni di rabbia, che schiumavano perfino. Le ragazze scapparono terrorizzate, correndo verso la montagna sacra, mentre l'orso le inseguiva senza pietà. Arrivavano in cima alla torre, ma l'orso con i suoi artigli affilati cominciò a salire, tentando di raggiungerle. Non c'era rifugio e, disperate, le ragazze pregavano per il loro salvataggio. Nel cielo al di sopra della montagna una grande ombra passò silenziosa. Era Wamble, l'aquila reale, che volava alta e maestosa. Era un messaggero del grande spirito. L'aquila, vedendo il pericolo che minacciava le giovani, decise di intervenire e con un rapido e potente volo scese verso la montagna e si posò su una roccia vicina, guardando l'orso con occhi saggi e impassibili. In quel momento la montagna dell'orso cominciò a tremare, le rocce sotto i piedi delle ragazze si sollevarono, portandole in alto verso il cielo. Più lontano dal pericolo, l'orso frustato cercò di salire ancora, ma la montagna divenne sempre più alta, spingendolo via. Le ragazze si trovavano sospese nell'aria, protette dalla forza di Wamble, che nel frattempo girava sopra di loro, avvolgendo le loro anime con la sua potente energia. «Non temete», disse l'aquila, «nel linguaggio degli spiriti, siete al sicuro ora. La forza della montagna e l'aria del cielo vi proteggeranno. Il grande spirito vi ha ascoltato». L'orso furioso e impotente continuò a graffiare la roccia, ma ogni segno che lasciava sulla roccia diventava un simbolo di lotta e speranza. La montagna, che sembrava inanimata, si era trasformata in un luogo sacro di protezione, e il cielo sopra di loro si schiarì e l'ombra dell'aquila si ritrasse nel cielo azzurro. Il tempo passò e l'orso alla fine si ritirò,
sconfitti dalla saggezza e dal potere della montagna. Le ragazze, grati per il salvataggio, continuarono a vivere sotto la protezione di Wamble e della montagna dell'orso. E ogni volta che qualcuno del loro popolo guardava la torre, vedeva le raggi di luce che si alzavano dalla cima, come un ricordo di quella battaglia spirituale e di quella protezione. Le ragazze, cresciute e diventate donne di saggezza, raccontarono la loro storia alle generazioni future, insegnando a tutti che la forza della montagna, unita alla protezione dell'aquila, può superare anche le forze più oscure. La montagna citata nella leggenda è la Torre del Diavolo, o Devil's Tower, nello stato del Wyoming. Però gli indiani la chiamano Matutipila. Questo è il vero nome in Lakota della Devil's Tower o Torre del Diavolo. Io ci vado ogni anno perché porto sempre le mie preghiere alla Devil's Tower. Quest'anno non ci sono stato. Pazienza, ci andrò l'anno prossimo. Eh sì. Pensate che là ho messo anche la bandiera del Veneto, quella con il leone marciano, e ho messo pure una maglietta della loro Enrico Giannini. Vi ricordate Enrico Giannini, quello delle battaglie sulle scie chimiche? Ecco, e là è appesa in un albero dove io metto tutto intorno le mie preghiere, che si chiamano Thais. E quante storie, quante belle cose che vi ho raccontato stamattina, ma saremo ancora qua fino a mezzogiorno. La nostra pipa sacra è spesso fraintesa da altre culture, perché molti la chiamano la pipa della pace, però per loro è un'interpretazione superficiale. La nostra pipa sacra è un modo per portare le nostre preghiere al Creatore. E sapete che c'è il custode della pipa sacra, del vitello, ed è Helk Hid, è il figlio di Helk Hid, che era il custode della pipa sacra del vitello alla nostra danza del sole del 1876. Quando il nome di Helk Hid fu tramandato, rimase come era quando lo portava il padre, proprio come viene tramandato il nostro nome sacro di cavallo pazzo, Greedy Horse. Crediamo che il Creatore sia ovunque, non solo in un posto, e così quando noi fumiamo la nostra cianupa, perché così viene chiamata la pipa, il fumo porta le nostre preghiere ovunque. E dove e che è dove il Creatore è ovunque. Poi sapete che la cianupa è avvolta in una pelle di bufalo e diventa questo fagotto sacro. E all'interno di questo fagotto sacro si trova la nostra sacra pipa del vitello. E pensate che la pelle di bufalo che la protegge viene sostituita ogni 7 anni alla nostra danza del sole, che viene fatta al Green Pass, nella riserva del fiume Cheyenne. Però questo Helk Hid tiene anche una sua pipa personale. E quando una pipa personale ha un'estensione oltre il fornello, significa che il proprietario ha una famiglia. E quando non c'è un'estensione, significa che il proprietario è single. Pensate come fanno per differenziare le due cose. E la nostra famiglia Cavallo Pazzo credevano nella pipa sacra e la proteggevano.
E pensate che se volete trovare tutte queste belle storie, è scritto in un libro che si chiama Greedy Horse the Warriors, Life and Legacy, cioè vita e leggenda. Allora, adesso vi leggo qualcosa di molto bello. Che però ve ne avevo già parlato, il TP. Il TP è questa casa che cammina col suo popolo. E quando vedete quei tipi, no? Quelle case fatte, tende fatte a cono, e il tipi nasce proprio dove la vita è in movimento, nelle grandi pianure, lungo le rotte delle stagioni e delle mandrie, ma anche per essere smontate in fretta, caricate e portate via. Perché sapete, quando la prateria cambia, devi saper cambiare con lei. E pensate che la sua forma non è decorazione, è un'ingegneria. I pali si incrociano come costole. La copertura un tempo era fatta di pelle cucite con pazienza, poi col tempo era di tela. Avvolge e protegge le alette in alto, che vedete che ci sono quelle alette, no? Regolano il fumo e l'aria come il respiro. Un TP standard spesso ci sono dai 15 ai 25 pali, più due pali che aprono queste alette, no? Sono due pali in più. Non è estetica, ma è per stabilità, portabilità e controllo del calore. Pensate, tutto era così misurato per star bene poi. Eppure in alcune culture il numero dei pali non è solo tecnica, è anche linguaggio. Un esempio che ci portano spesso era quello dei Kru, che la tradizione ci dice che i pali base erano 21 e ciascuno con un significato. Pensate, cosa davano ad ogni palo, aveva un significato. I quattro pali base richiamano le stagioni, e invece i gruppi di pali laterali rimandano a salute, fortuna e persino ai mesi lunari della gravidanza. C'è un capo in questo, c'è un capo palo che rappresenta il proprietario. I pali helper legati a aiuti del mondo naturale e spirituale. Perfino i pali delle alette del fumo possono essere associati a sentinelle simboliche, in modo di dire: questa casa non è un oggetto, è una relazione. Ma soprattutto il tipi non è di tutti i nativi, è la dimora tipica di molte culture delle pianure e delle praterie. Però ci sono dei varianti, perché ci sono popoli diversi. Per esempio, invece, in altre tribù del continente le case sono altre, come i long house, gli hogan, i pueblos, i plank house e wigman. Dire i nativi vivevano nei tipi, e cancellare una mappa intera di architetture ambientali e identità. Poi c'è la parte che nessuno ti racconta, che in molte comunità delle pianure la vita del tipi, montarlo, mantenerlo, farlo durare, soprattutto competenza, pensate, a responsabilità delle donne. E non è un dettaglio domestico, ma un sapere tecnico e sociale. La casa è come un atto di cura, continuità e dignità.
oggi molto comune, in inglese contemporaneo, ormai usato spesso anche in italiano, TP, gravi fonetiche inglesi, molto riconoscibile per il pubblico. Allora non è folklore, ma è memoria storica. Sì.

Eccomi qua, vi ricordo il numero degli SMS e WhatsApp, che è il 334 7102672, oppure se volete telefonare il 049 700 700. Bene, c'è un discorso che ha fatto Nuvola Rossa dopo il massacro di Uondni, che è del 1890, e lui ci spiegherà il motivo dei problemi che ci sono stati. Quando stipulammo i primi trattati con il governo, la nostra vecchia vita e le nostre vecchie usanze stavano per finire. La selvaggina di cui vivevamo stava scomparendo. I bianchi ci stringevano intorno e non ci restava altro che adottare il loro stile di vita. Queste sono le parole di Nuvola Rossa. Il governo ci promise tutti i mezzi necessari per vivere della terra e di insegnarci, pensate, come farlo, e cibo in abbondanza per sostenerci finché non fossimo stati in grado di provvedere a noi stessi. Attendevamo con speranza il momento in cui saremmo stati indipendenti come i bianchi e avremmo avuto voce in capitolo nel governo. Gli ufficiali dell'esercito avrebbero potuto aiutarci meglio di chiunque altro, ma non fummo lasciati a loro. Fu istituito un dipartimento indiano con un gran numero di agenti e altri funzionari, sentite, con lauti stipendi, e da qui iniziarono i problemi. Questi uomini si prendevano cura di se stessi, ma non di noi. Era molto difficile trattare col governo tramite loro. Potevamo guadagnare di più tenendoci indietro ed aiutandoci ad avanzare. Non ottenemmo i mezzi per lavorare per le nostre terre. In poche cose, le poche cose che ci davano servivano a poco. Le nostre razioni iniziarono a ridursi. Dicevamo che eravamo pigri. Questo è falso. Come può un uomo di buon senso supporre che così tante persone potessero trovare lavoro contemporaneamente se non fossero state forniti loro i mezzi per lavorare e istruttori sufficienti per insegnarcelo? Ci portarono via i pony con la promessa che sarebbero stati sostituiti da buoi e cavalli di grossa taglia. Passò molto tempo prima che ne vedessimo qualcuno e poi ne ricevemmo pochissimi. Ci provammo con i mezzi che avevamo, ma con un pretesto o l'altro fummo trasferiti da un posto all'altro, o ci fu detto che tale trasferimento stava per arrivare. Furono fatti grandi sforzi per distruggere le nostre usanze, ma non fu fatto nulla per introdurci alle usanze dei bianchi. Si fece di tutto per spezzare il potere dei vari capi. Quei vecchi desideravano davvero che il loro popolo migliorasse, ma i piccoli uomini, i cosiddetti capi, furono costretti ad agire come disturbatori e agitatori. Coda Chiazzata voleva i costumi dei bianchi, ma fu trovato un assassino per rimuoverlo, pensate. Questo fu accusato di indiani perché un indiano lo ha fatto, ma
Ma chi ha aggredito l'indiano sarà stato insultato e calunniato per indebolire la mia influenza in modo positivo. Questo è stato fatto da uomini bianchi pagati dal governo per insegnarci le usanze dei bianchi, cioè ucciderci. Ho visitato molte altre tribù e ho scoperto che le stesse cose venivano fatte tra loro. Tutto veniva fatto per scoraggiarci e niente per incoraggiarci. Pensate quegli anni dal 1890 fino al 1920 cosa hanno dovuto passare queste persone. Ho visto uomini pagati dal governo per aiutarci, tutti molto impegnati a guadagnare soldi per sé, ma senza fare nulla per noi. Gli uomini che contavano, censivano, dicevano a tutti intorno che stavano banchettando e sprecando cibo. Come potevano sprecare ciò che non avevamo? Ci sentivamo derisi della nostra miseria. Non avevamo giornali e nessuno che parlasse per noi. Le nostre razioni furono nuovamente ridotte. Voi che mangiate tre volte al giorno e vedete i vostri figli star bene e felici intorno a voi, non potete capire cosa provi un indiano affamato. Eravamo sfiniti dalla fame e impazziti dalla disperazione. Tenevamo in braccio i nostri bambini morenti e sentivamo i loro piccoli corpi tremare mentre la loro anima si spegneva e lasciava solo un peso morto nelle nostre mani. Cosa hanno passato questi poveri nativi proprio? Non erano molto pesanti, ma eravamo deboli e i morti ci schiacciavano. Non c'era speranza sulla terra. Dio sembrava essersi dimenticato. Qualcuno aveva parlato del figlio di Dio e aveva detto che era venuto, l'hanno preso come riferimento dalla danza degli spiriti. La gente non sapeva, non gli importava, si aggrappava alla speranza e urlava come pazzi a lui chiedendogli pietà. Si aggrappava alla promessa che aveva sentito fare. Gli uomini bianchi erano spaventati e chiamarono i soldati, poverini. Noi imploravamo la vita e gli uomini bianchi pensavano che volessimo la loro. Sentivamo arrivare i soldati, non avevamo paura. Speravamo di poter raccontare loro la nostra sofferenza e di poter ottenere aiuto. Gli uomini bianchi ci dissero che i soldati volevano ucciderci. Non ci credemmo, ma alcuni si spaventarono e fuggirono nelle terre maledette. E queste terre maledette erano le Badlands. Arrivarono i soldati a dire: non abbiate paura, siamo venuti per fare la pace, non la guerra. Era vero, ci portavano del cibo, ma i affamati che si erano spaventati all'arrivo dei soldati e si erano diretti nelle terre cattive non potevano essere indotti a tornare agli orrori della vita nella riserva. Furono chiamati ostili e il governo mandò l'esercito per costringerli a tornare nella loro prigione nella riserva. Questo è stato Caponuvola Rossa, Makipiya Luta, un Oglala Lakota. È nato nel 1822, morto nel dicembre del 1909. Caponuvola Rossa è il mio bisnonno materno. È stato triste leggere di come i bambini morissero tra le braccia dei genitori, tagliando le razioni, cacciando i nativi dalle loro terre natie, impegnando il personale per distruggere migliaia di anni di infrastrutture culturali che garantivano una vita sostenibile a molte tribù molto prima della creazione degli Stati Uniti. Questo è un genocidio, purtroppo esiste ancora nel mondo di oggi. Vedere le innumerevoli atrocità commesse contro i bambini è l'atto estremo contro la vita. La Palestina ci insegna. Mamma mia. Eh sì, vediamo qua.
ma ricordiamoci della lunga storia di Leonard Peltier. Caro Max 58, te la ricordo io, era il 1973, quando i federali sono intervenuti per sedare una rivolta in Pine Ridge, vicino al cimitero di Wounded Knee. E non si sa come, ma un federale era stato ucciso. Fu incriminato di questo fatto Leonard Peltier, che si fece 50 anni di carcere da innocente. Pensate un po', è uscito un anno fa e adesso sta scrivendo alcuni saggi, e spero di poterne avere qualcuno, perché non si può dimenticare quello che ha sofferto Leonard. Ecco, Max mi scrive, ha scritto tutta la storia in PDF. Grazie Max. Allora, vi voglio descrivere un'altra tribù che magari voi ne avrete sentito sicuramente parlare. I piedi neri, i cosiddetti Blackfeet. Era una popolazione di etnia algonchina. Il loro nome era Nitshitapi. Nitshitapi, ed erano formati da tre tribù: i Siksika, i Kainai e i Piccani. Pensate, adesso per voi questi sembreranno nomi un po' strani, ma questo fa parte della famiglia dei Blackfeet, dei piedi neri. E la loro patria si trovava tra il Montana, l'Alberta e il Saskatchewan, che è una parliamo Montana, America, Alberta e Saskatchewan è in Canada, ed è un territorio popolato da loro e da bellissime e grandissime foreste. I loro alleati storici erano gli Atsin.

750 si allearono ai Sarcee, che loro, adesso non vi sto a leggere il nome perché pensate, i Sarcee erano i Tutsina di lingua atabasca, con i quali fecero fronte comune contro i Cree, che sarebbero gli Algonquin, e i Assiniboine, che sono i Siouan, altri acerrimi nemici dei Blackfeet e alleati. Poi c'erano i Crow, gli Apassaloc, i Siouan, i Shoshoni, i Bannock, i cugini dei Shoshone, e le teste piatte Flat Hit, Salish, che era un'altra tribù, e i Cotoltenai, i Cthulhunaxa, i quali non presentano relazioni con nessuna altra lingua. Ecco, per farvi capire quante tribù parlavano la lingua algonchina ed erano particolarmente temuti dai cacciatori di pellicce, in quanto poco ragionevoli e più intransigenti rispetto ad esempio ai Crow, Shoshoni ed altri. I loro nemici Crow li definivano grandi guerrieri ma ottusi. Infatti c'è stato quel film con, che ne hanno fatto, ci sono stati dei spezzoni in cui c'era, mamma mia adesso ho un vuoto di memoria, c'era quell'attore che ha fatto il film di quella nave che è andata sotto, va bene, dopo mi verrà in mente e ve lo dirò.

Eh sì, il film era proprio il Titanic e l'attore non mi viene in mente, mamma. Però mi è piaciuto molto su quel film dove lui era stato attaccato dall'orso. Era una compagnia di pellicce che stavano cercando di portare le pellicce. Siamo alla fine del 1700, proprio, era proprio DiCaprio. Bravo, Luca, grazie. Era proprio, lei ha fatto quel film, ha fatto una parte meravigliosa. È stato un film, beh, ha vinto l'Oscar comunque, è stato un film meraviglioso quello. Ma non me lo ricordo, guarda te che vuoto che ho. Vabbè, insomma. Luca, adesso ricordami quel film con DiCaprio. Ecco.

Ecco, adesso ho ricordato, il film è Revenant, il re di vivo. Bellissimo quel film. Se qualcuno non lo avesse visto, cercatelo, perché è un bellissimo film con DiCaprio, Revenant, il re di vivo. E là fanno vedere delle sfaccettature proprio di queste tribù degli Algonquin che attaccano i cacciatori di pellicce. E poi ne hanno creato una storia molto romanzata, ma molto bella. Per molti nativi diventare adulti significava incontrare una parte di sé che faceva paura.

0: Nel mondo moderno crescere significa quasi sempre imparare a funzionare, studiare, lavorare, produrre, adattarsi, diventare efficienti. Ma invece per molte culture dei nativi del Nord America esisteva un'idea molto diversa del passaggio verso l'età adulta. Diventare uomini o donne non significava soltanto assumere un ruolo sociale, significava attraversare una trasformazione interiore capace di cambiare il modo in cui una persona guardava se stessa, il dolore, la paura e il rapporto con il mondo. Per molte nazioni dei nativi esistevano riti di passaggio che erano profondamente legati al silenzio, alla solitudine, alla resistenza fisica e alla ricerca della visione. In alcuni casi i giovani venivano lasciati soli nella natura per giorni, lontani dalla tribù, senza distrazioni, senza protezioni continue, senza che qualcuno gli riempisse ogni momento di rumore o rassicurazioni. Non era una punizione, era un incontro, pensate. È un incontro che ciò che normalmente gli esseri umani cercavano di evitare. Sfido io che se un genitore ti porta un ragazzo da solo in una montagna e viene lasciato là per 2 o 3 giorni, credo che adesso sia una cosa impossibile. Per loro invece, per i nativi, era un passaggio alla vita. Perché, sapete, quando tu sei così in solitudine, racchiuso dentro un cerchio, la paura, il vuoto, il dubbio, la fragilità, il silenzio e la sensazione di non sapere chi si è davvero. Ecco, in molte culture invece dei nativi una persona non diventa adulta semplicemente perché raggiungeva una certa età biologica. Diventava adulta quando smetteva di fuggire continuamente da se stessa, ed è proprio forse questo uno dei momenti e degli aspetti più difficili da comprendere per il mondo contemporaneo, perché oggi gran parte della società sembra costruita per evitare qualunque esperienza che costringa davvero le persone a confrontarsi con un disagio interiore. Ecco, invece di rafforzarsi con queste cose, ci si cerca sempre di evitarle. Ogni vuoto viene riempito, ogni silenzio interrotto, ogni paura anestizzata e ogni crisi trasformata immediatamente in distrazione. Ma il problema è che ciò da cui si sfugge non scompare, rimane dentro, e più di una civiltà insegna alle persone a evitare continuamente il confronto con le proprie ombre, più rischia di creare individui fragili davanti al dolore, al limite, alla perdita e perfino alla propria identità. Per molte tradizioni native invece attraverso il disagio aveva un significato quasi sacro, non perché la sofferenza fosse idealizzata, ma perché si credeva che alcune verità profonde sull'essere umano potessero emergere soltanto quando tutte le distrazioni cadevano e una persona rimaneva finalmente sola davanti a se stessa. E là ti facevi il carattere, ti facevi il coraggio, ti facevi quella cosa in cui il tuo cuore iniziava a battere e battere a battere finalmente per qualcosa di giusto. Eccoci qua, adesso partirà la pubblicità delle ore 11 e poi stiamo insieme ancora un'oretta. Bene.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ole!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Niente, stiamo facendo un tentativo per far andare un CD, ma non c'è il verso. Bene. Vi siete mai chiesti perché i cavalli gli davano tutti quei colori? Perché gli indiani dipingevano i cavalli? In molti film si notano questi trucchi, no? Però non sono trucchi da film western, sapete? Perché in molte nazioni, no, delle grandi pianure, dipingere il cavallo era un atto sacro, legato alla guerra e alla caccia ai bisonti. Pensate che tutti questi colori, no, venivano ricavati da minerali, piante, carbone, grasso animale. E tutti quei pigmenti che portavano con sé era una forza spirituale, non solo estetica. E un'altra cosa da dire è che il significato preciso dei segni cambiava da popolo a popolo. E per questo è che alcuni motivi ricorrono spesso nelle tradizioni dei Lakota, Cheyenne e Blackfoot. E in altre nazioni invece delle pianure, l'impronta di mano sul petto o sulla groppa potrebbe indicare un kite Counting Coop, che era una pratica di molte nazioni delle pianure, per esempio i Cheyenne, i Crow e i Lakota Arapaho, il cui, pensavo, questo ve ne avevo già parlato anche, il massimo coraggio non era quello di uccidere, ma toccare il nemico e sopravvivere. E questo gesto poteva essere narrato, cantato, dipinto sul corpo o sul cavallo. Oppure un nemico toccato o disarmato, oppure una promessa di vendetta. Poi tutte le linee a zig-zag lungo il corpo richiamano il fulmine, velocità, potere, protezione degli spiriti più del temporale. A volte sono chiamate anche Thunder Strips. I cerchi intorno agli occhi o alle narici era per rafforzare la vista e l'olfatto del cavallo, per renderlo più vigile in battaglia o durante la caccia. Tutti quei piccoli puntini o cerchietti sul corpo possono rappresentare la grandine, un augurio di sfortuna e disgregazione per il nemico. I zoccoli dipinti o segni vicino agli zoccoli può indicare un raid di successo o i cavalli catturati in una precedente impresa. I colori rosso spesso legato a forza, successo in battaglia, vitalità, il nero a potere, guerriero e vittoria, il bianco può richiamare pace o protezione, ma anche lutto secondo della nazione. E oggi ancora molti cavalli vengono dipinti per cerimonie, rodei nativi e Indian Relay. E come sapete, questo non è una moda da set fotografico, ma un modo per continuare un linguaggio antico, dove il corpo del cavallo diventa una vera e propria mappa di storie e di preghiere. È incredibile. Non erano in ritardo. Una delle paure più diffuse oggi è questa: essere in ritardo. In ritardo della carriera, in ritardo nella vita, in ritardo rispetto agli altri. Mamma mia, come sono in ritardo. Come se esistesse una linea invisibile e qualcuno l'avesse già superata, ma molte culture native guardavano il tempo in un modo diverso.
non come una corsa, non come una gara, non come una linea, perché una linea ha una direzione sola. Un vincitore, un ultimo, un prima, un dopo, la vita no. La vita somiglia molto a più di un ciclo. Le stagioni non sono in ritardo. L'inverno non cerca di diventare primavera, la primavera non compete con l'estate. Ogni cosa arriva quando deve arrivare. Eppure noi passiamo anni a confrontarci, a misurare, a rincorrere, come se il valore dipendesse dalla velocità. Ma la velocità, cari miei, non è sempre progresso, a volte è solo fretta, e la fretta ha un costo, ti fa guardare avanti continuamente fino a dimenticare dove sei. Forse è per questo che molte tradizioni dei nativi attribuivano così tanta importanza all'osservazione, al silenzio, all'attesa. Perché non tutto ciò che cresce velocemente dura, e non tutto ciò che cresce lentamente è in ritardo. Forse la domanda non è quanto manca, forse la domanda è: sto andando nella direzione giusta? Perché una vita vissuta inseguendo il tempo rischia di non incontrarlo mai. E forse il messaggio più semplice e ancora più difficile da accettare: non sei in ritardo, stai attraversando il tuo percorso. E quando raggiungete un posto, cercate di capire se il vostro cuore lo sente. Se questo non accade, cambiate direzione. Continuate a seguire ciò che fa star bene il vostro cuore, finché non troverete il posto giusto. Vi accorgerete di essere arrivati al posto giusto quando sentirete l'amore che avevate provato prima di partire. Cuore dorso degli Ashini Boeing Stoney Nakota. Padre, guarda la nostra fragilità. Sappiamo che tutto il creato solo che sappiamo che in tutto il creato solo la famiglia umana ha dimenticato la sacra via. Sappiamo di essere coloro che sono divisi e di essere coloro che devono tornare insieme e percorrere la sacra via. Padre, insegnaci l'amore, la compassione, l'onore, affinché possiamo guarire la terra e guarire noi stessi. Questa è una preghiera degli Chippewa. Una delle maggiori preoccupazioni di cui ne ho parlato a lungo ultimamente con diverse persone riguarda, pensate un po', anche l'intelligenza artificiale sui nostri territori tribali, no? Come ben sappiamo, ogni grande progetto ha i suoi pro e i suoi contro, ma questo richiede una comprensione approfondita, informazione e trasparenza prima di prendere qualsiasi decisione. Attualmente la realtà è che tutti sono in competizione per aggiudicarsi i contratti per i data center dedicati all'intelligenza artificiale, ma la vera domanda è: chi ne trae vantaggio e chi si corrompe nel processo? Perché se le cose non sono trasparenti, qualcuno sta ricevendo ingenti somme di denaro dietro le quinte. La preoccupazione principale, la nostra acqua, l'acqua è vita. E proprio su scala iperscale devono necessariamente essere situati vicino a fonti d'acqua. Non sono contrario alla tecnologia se la utilizziamo tutti, ma sono a favore dell'equilibrio. Eh sì, mamma mia ragazzi.
Allora, ma questo ve ne avevo già parlato.

Sì, questa musica stupenda che vi accompagna questo mercoledì 22 luglio. Mamma mia, abbiamo passato mezzo anno, signori. Eh sì, avanti, periodo di ferie, periodo di sole e di tempeste e grandine anche. Dio creò questo paese, ci collocò gli indiani. Creò questo fiume e i pesci in questo fiume e i cervi su queste montagne. Gli indiani si moltiplicarono e divennero un popolo. Questo è nostro di diritto, come lo era un tempo remoto a cui risale la memoria dei miei bisnonni. Questo cibo ci permetteva di vivere. Mia madre raccoglieva bacche e mio padre pescava e cacciava. Fino a quando vivrò non cambierò opinione. Il mio sangue e la mia forza viene dai pesci, dalle radici e dalle bacche. Sono l'essenza della mia vita. Io non veni portato qui da un paese straniero. Non arrivai qui, è il creatore che mi ci mise. Many Knock degli Yokima. Un uomo siede sulla terra nel suo tipi e medita sulla vita e sul suo significato, accettando la parentela con tutte le creature e riconoscendo la profonda unità con l'universo delle cose. L'uomo infonde in se stesso la vera essenza della civiltà. Gli anziani Dakota erano saggi, sapevano che il cuore di ogni essere umano che si allontana dalla natura si inasprisce, avete capito? Se voi vi allontanate dalla natura, il vostro cuore si inasprisce. Sapendo che la mancanza di profondo rispetto per gli esseri viventi e per tutto ciò che cresce conduce in fretta alla mancanza di rispetto per gli uomini, per questa ragione il contatto con la natura, che rende i giovani capaci di sentimenti profondi, era un elemento importante della loro formazione. Luther Standing Bear, orso in piedi. La sofferenza di qualcuno è la sofferenza di tutti, la gioia di uno è la gioia di tutti. E questo fa parte del codice etico dei nativi americani. Il cane che lecca una mano non vede il coltello nascosto nell'altra. Per voi uomini bianchi è il paradiso e il cielo. Per noi il paradiso è la terra. Quando ci avete rubato la terra, ci avete rubato il paradiso. Fino a quando il bisonte vivrà, questa terra apparterà ai Sioux, secondo un trattato di Fort Laramie, mamma mia, del 1868, ma quante ne hanno fatte poi. Dove oggi i Pequot, dove sono i Narragansett, i Moicani, i Pocanoket e molte altre tribù del nostro popolo, un tempo potenti, essi sono scomparsi a causa della cupidigia e dell'oppressione dell'uomo bianco, come neve al sole d'estate. Tecumseh dei Shawnee. Ho sentito che intendete metterci una riserva vicino alle montagne. Io non voglio andarci. A me piace scorazzare nelle praterie. Lì mi sento libero e felice, ma quando ci stabiliamo in un posto diventiamo pallidi e moriamo. Questo è stato Satanta, un capo dei Kiowa. Ma vi sono cose che avete detto che a me non piacciono. Non sono dolci come lo zucchero, ma amare come le zucche. Avete detto che volete metterci una riserva, costruirci case e darci tende per gli stregoni. Io non voglio queste cose, conosco ogni corso d'acqua
ed ogni bosco fra il Rio Grande e l'Arkansas. Ho cacciato e ho vissuto in quel territorio. Ho vissuto come i miei padri prima di me, come loro ho vissuto felicemente. 10 orsi, un comanche dei Yamparica. Nessuna persona bianca sarà autorizzata a insediarsi o occupare una parte qualsiasi del territorio o passare attraverso lo stesso senza il consenso degli indiani. Questo è stato un trattato del 1868. E invece Tasunka Witko, chiamato anche Greedy Horse, cavallo pazzo, dice: non si vende la terra sulla quale la gente cammina. Poche parole, ma di un grande, proprio di, ma di una grande sensazione. Max 58 infatti mi scrive: nessun trattato è stato mai rispettato. È vero, caro Max, ne hanno proprio nessuno, proprio tutti li hanno non li hanno rispettati. Eh sì, la terra fu creata con l'aiuto del sole e tale dovrebbe restare. La terra fu fatta senza linee di demarcazione e non spetta all'uomo dividerla. Io non ho mai detto che la terra è mia per farne ciò che mi pare. L'unico che ha il diritto di disporre è chi l'ha creata. Io chiedo il diritto di vivere sulla mia terra e di accordare a voi il privilegio di vivere sulla vostra. Questo è stato Capo Giuseppe dei Nez Perché, nasi forati. Siamo stati al sud e abbiamo sofferto assai laggiù. Molti sono morti di malattie di cui non conosciamo neanche il nome. I nostri cuori cercavano e desideravano questo paese dove siamo nati. Siamo rimasti in pochi e volevamo solo un po' di terra dove poter vivere. Abbiamo abbandonato le tende dove si trovavano e siamo fuggiti di notte. I soldati a cavallo ci hanno inseguiti. Sono andato incontro ai soldati e ho detto loro che non volevamo combattere. Volevamo solo andare nel nord. E se essi ci avessero lasciati in pace non avremmo ucciso nessuno. L'unica risposta che abbiamo ricevuto è stata una scarica di fuciliera, tanto per cambiare. Dopodiché abbiamo dovuto combattere lungo il cammino, ma non abbiamo ucciso nessuno che non ci avesse sparato per primo. Da mio fratello, coltello spuntato, ha preso metà della banda e si è reso vicino a Fort Robinson in Wyoming. Hanno consegnato le armi, i bianchi li hanno uccisi tutti. Piccolo lupo dei Cheyenne settentrionali. Non sapevo in quel momento che era la fine di tante cose. Quando guardo indietro adesso, da quando questo alto monte della mia vecchiaia, ancora vedo le donne e i bambini massacrati, ammucchiati e sparsi lungo quel burone a zig zag, chiaramente come li vidi coi miei occhi da giovane, e posso vedere che con loro morì un'altra cosa lassù sulla neve insanguinata e rimase sepolta sotto la tormenta. Lassù morì il sogno di un popolo, era un bel sogno, il cerchio della nazione. E il cerchio della nazione è rotto, i suoi frammenti sono sparsi, il cerchio non ha più centro e l'albero sacro è morto, alce nero. Signore, nessun trattato fu mai rispettato, hanno sempre avuto la lingua biforcuta.
Eh sì, caro Max, hanno sempre proprio avuto sempre la lingua biforcuta dalle due facce. Proprio uno schifo, sai. Ma tu prova a pensare in quel periodo, ma anche adesso è periodo, perché se tu pensi cosa ha fatto quel mostro di Netanyahu in quel di Gaza. Il movimento per la rivendicazione delle Black Hills è ancora in corso, pensate, da oltre un secolo, con leader e attivisti nativi americani che si battono costantemente per la restituzione di queste terre sacre. Nel 1980 una sentenza storica, Stati Uniti contro Nazione Sioux, portò la Corte Suprema degli Stati Uniti a stabilire che il governo aveva effettivamente sottratto illegalmente le Black Hills, colline nere. Tuttavia la Corte concesse anche ai Lakota Sioux un risarcimento di $105 milioni. Sebbene questa decisione riconoscesse l'illegittimità dell'esproprio, molti nella comunità nativa americana hanno respinto il risarcimento monetario, e bene hanno fatto, considerandolo insufficiente rispetto al vero valore spirituale e culturale della terra. Pensate, perché gli americani pensavano che con i soldi si potesse comprare tutto, anche lo spirito e la cultura, ma invece non è stato così. La rinnovata spinta per la rivendicazione delle colline nere è guidata da una nuova generazione di leader nativi americani che si concentrano non solo sulle battaglie legali, ma anche sulla rivitalizzazione culturale e sul ripristino della sovranità. Questi sforzi includono attività di lobbying per una legislazione federale e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza delle colline nere. Le tribù chiedono la restituzione della terra, considerandola essenziale per la loro identità e il loro benessere spirituale. Le colline nere non sono solo un luogo geografico, ma un simbolo di resilienza. Il movimento si inserisce in un ampio sforzo delle comunità native americane per riappropriarsi delle loro terre ancestrali e onorare i trattati violati o ignorati. Le tribù native americane rivendicano il riconoscimento dei loro diritti territoriali, chiedendo non solo la restituzione delle terre, ma anche la possibilità di governare e gestire queste aree secondo i propri valori culturali. Questo fa parte di un ampio sforzo di rivendicazione per ripristinare la sovranità dei nativi americani, minata per secoli dalla colonizzazione, dai trasferimenti forzati e dalle politiche governative volte a cancellare le culture indigene. Oltre agli sforzi legali e politici, la spinta per la rivendicazione della terra è profondamente radicata nel legame spirituale che i nativi americani hanno per le Black Hills. Non si tratta solo di proprietà terriera, ma di ripristinare ciò che gli è stato sottratto, proteggere i luoghi sacri e guarire da generazioni di traumi. La lotta per le Black Hills è emblematica della più ampia battaglia per la giustizia e la rivendicazione dei diritti dei nativi americani. $105 milioni sono depositati in un conto federale e i Lakota non li toccheranno.
rivoliamo le nostre montagne. Ma fai conto se mai gli daranno le Black Hills. Beh, io ci sono andato tante volte su e giù ed è un posto che è veramente bellissimo, sapete, forse è la zona più boscosa del tutto il South Dakota, con laghetti, montagne, ci sono mandri e di bisonti, c'è un insieme di iniziative che fanno anche, perché poi sapete ci sono stati insediamenti dei bianchi dove hanno fatto tipo dei maneggi per cavalli, ci sono non alberghi in senso figurato da pietra, ma tutte casette, bungalow, roba di questo tipo, perché è stata fatta questa zona prettamente turistica. Quando mai ritorneranno le Black Hills ai nativi? Sarà solo un sogno. E là c'è un posto dove Cavallo Pazzo andava a prendere le visioni. Si sale e si va su in cima a una roccia. È un posto molto bello. Allora, tieni stretto ciò che è buono, anche se è un pugno di terra. Tieni stretto ciò in cui credi, anche se è un albero solitario. Tieni stretto ciò che devi fare, anche se è molto lontano da qui. Tieni stretta la vita, anche se è più facile lasciarsi andare. Tieni stretta la mia mano, anche quando mi sono allontanato da te. E questa la dedico a mio amico che è scomparso proprio in questi giorni. Tieni stretta la mia mano, anche quando mi sono allontanato da te. Questa invece è un canto di notte dei Navajo. Con il cuore colmo di vita e di amore camminerò. Felice seguirò la mia strada. Felice invocherò le grandi nuvole cariche d'acqua. Felice invocherò la pioggia che placa la sete. E felice invocherò i germogli sulle piante. Felice invocherò pollini in abbondanza. Felice invocherò una coperta di rugiada. Voglio muovermi nella bellezza e nell'armonia. La bellezza e l'armonia siano davanti a me, la bellezza e l'armonia siano dietro di me. La bellezza e l'armonia siano sotto di me, la bellezza e l'armonia siano sopra di me. E che la bellezza e l'armonia siano ovunque sul mio cammino. E nella bellezza e nell'armonia tutto si compie. Siediti ai bordi dell'aurora, per te si leverà il sole. Siediti ai bordi della notte, e per te scintilleranno le stelle. Siediti ai bordi del torrente, per te canterà un uccello. Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. In origine il sole aveva un aiutante che si chiamava Napi, e dopo aver terminato il suo lavoro Napi trovò un grosso pezzo di argilla, cominciò a lavorarle per trarne fuori qualcosa. Era un bravo artigiano e riuscì a realizzare la prima figurina con una bella forma simmetrica.
Successivamente ne realizzò delle altre, e così realizzò le figurine di tutti gli animali della terra. Appena ne aveva completata una, vi soffiava sopra e dava un nome e una destinazione. La figurina si animava e cominciava a popolare la terra. E con l'ultima rimanenza di argilla realizzò una figura nuova. La chiamò uomo e lo mandò a vivere con i lupi. Gli animali si lamentarono perché non riusciva ad adattarsi all'ambiente loro assegnato. Perciò l'api assegnò a ciascuno l'habit ideale. Tutti gli animali furono soddisfatti, tranne l'uomo, che vaga ancora alla ricerca di un luogo soddisfacente. Io credo che le pietre respirino e non riusciamo a percepirlo con le nostre brevi vite. Teton Lakota. Belle, vero? Mamma mia. Quante belle cose che vi ho raccontato questa mattina. Dennis mi scrive. Ah, va bene. Ettore, è un piacere ascoltarti. Con la mente mi fa volare in quei posti, Dennis. Eh sì, ma puoi venire, sai. Caro Danny, puoi venire. Io a giugno vado sempre là a fare le cerimonie con loro, così ti renderai conto di persona cosa sono i popoli dei nativi. Quando Cavallo Pazzo fu accoltellato a Fort Robinson nel 1877, suo cugino Touch the Cloud, toccate le nuvole, gli rimase accanto, rifiutandosi di lasciare che il grande guerriero Lakota morisse abbandonato a terra. Lui e pochi altri lo portarono nell'ufficio del suo aiutante, in modo che il suo ultimo respiro si frapponesse tra il suo popolo, non tra i suoi carcerieri. Bellissima questa cosa. Ma ciò che seguì rimane uno degli atti più silenziosi ma potenti della resistenza Lakota. Quella stessa notte, sotto la sorveglianza dei soldati, Touch the Cloud sollevò il corpo di Cavallo Pazzo, accuratamente avvolto in una tunica di bufalo. Gli anziani avevano preparato un'esca, il corpo di un cervo travestito per assomigliare al capo caduto, lasciato lì per ingannare le guardie. I soldati credevano di avere ancora in pugno il guerriero. In realtà, Cavallo Pazzo era già stato riportato a casa, accolto tra le braccia del suo popolo. La sua morte non fu solo la fine, ma un ultimo atto di sfida. Grazie a questo inganno, i Lakota ottennero l'ultima vittoria, il diritto di piangere Cavallo Pazzo a modo loro, lontano dagli occhi di un esercito che cercò di metterlo a tacere. E attraverso storie e canzoni il ricordo di quella notte sacra continua a vivere, il guerriero che non poteva essere rinchiuso nemmeno morto. Bellissimo, vero, questa storia? Pensate che non si sa dove è stato sepolto.

immagino. E così, insomma, adesso non so se dovrò sostituire qualcuno questa settimana, se no noi ci vediamo mercoledì 29 luglio, che è l'ultima settimana di luglio, ancora con tante storie, con tante aneddoti e tante esperienze. Come vedete, delle mie esperienze in quella terra non vi ho mai parlato, perché mi piace farlo quando voi siete di fronte a me. Non mi piace così parlarne per radio, se non qualche piccolo appunto, ma preferisco guardarvi negli occhi quando racconto le mie esperienze in quella terra, e in cui dono il mio sangue per molta gente, e che mi fa sentire veramente bene, perché a volte essere altruisti è anche un bene. Bene, signori miei, io con questo vi saluto, vi lascio a queste musiche fantastiche, per poi rivederci il 29 mercoledì. Grazie a tutti e buon fine settimana. Da Ettore l'Indiano.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo!
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
12: Rossella. Ciao!

0: Buongiorno a tutti, chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: State ascoltando Radio Gamma 5, la trasmissione 94 MHz, la trasmissione Viva la Vita. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Ciao, mamma Rita. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Eleonora aveva 17 anni. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Ricordo anche la nostra Chiara Barion e tutti gli altri, tutti coloro che in questo momento vivono con noi in una dimensione che ancora non conosciamo. Ma Eleonora ci dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. Continua: la felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità, dice Eleonora, sta nelle piccole cose, in un saluto, in un abbraccio, in un pensiero. E questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare e per scopi personali, allora il gesto non sarebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. Vi ricordo che la lettera intera è pubblicata sul nostro sito Telegram. Viva la vita, quindi la potete trovare e leggervela. Buona giornata a tutti quanti. Abbiamo iniziato con il carrozzone, perché la sensazione che io ho, profonda, vera, drammatica, in questo periodo della mia esistenza, è che stiamo vivendo veramente un carrozzone nel senso più dispregiativo della parola, o su un carrozzone in una dimensione in cui non abbiamo ancora trovato un posto dove fermarci e dove realizzare un qualcosa che si chiami dignità per l'essere umano. Siamo avvinghiati da mille polemiche, da mille vicende, no? Ma una fra tutte sta sicuramente mettendo gli uni contro gli altri. È giusto o sbagliato la condanna che un onesto cittadino 72enne ha ricevuto per aver reagito nella disperazione più totale, nella rabbia, quella rabbia che tutte le ingiustizie suscitano in noi? Ve lo giuro, anch'io ho subito dell'ingiustizia, una grande ancora, la radiazione. Bene, io sono un uomo felice, assolutamente felice, ringrazio l'universo, ma vi confesso anche che in questo periodo, e lo stavo raccontando al mio amico Alessandro qui vicino a me, ho qualcosa che mi fa diventare rabbioso, avverto questa ingiustizia, ecco, questa ingiustizia drammatica, no? Del perché certe cose. Allora capisco anche dall'altra parte chi in un momento di disperazione dice basta, e l'unico cosa che ha è basta, non ti voglio più vedere qua dentro, non ti voglio più vedere quello che fai, non devi più mettere a repentaglio della mia vita. Non era la prima volta, era la quinta volta, per cui io spero che questo faccia riflettere tutti quanti noi, e non nascondiamoci dietro il fatto, la giustizia, la legge. No, fermiamoci un attimo. Le leggi, purtroppo, la magistratura, giusto o sbagliato, le interpreta. E l'interpretazione, purtroppo, è soggetta, è invischiata nelle miserie umane. La prima si chiama politica. Il colore, cosa sarà il colore della politica? Destra, sinistra, centro, sopra, sotto, no? E poi l'idiozia dell'essere umano. Adesso ce l'ho io il coltello dalla parte del manico e comando io. Io qua mi fermo, Alessandro, perché ho dentro di me, altrimenti rischio, non voglio passare sentimenti di rabbia. Vorrei dire, vorrei riuscire a passarvi sentimenti di perdono, di accettazione. Sicuramente uno non sarà mai impossibile, è impossibile che me lo dimentichi, ed è quel senso profondo del viva la vita comunque e sempre.

0: Bene, siamo rientrati in trasmissione con un attimo di ritardo. Chi alla mia destra, Alessandro, state ascoltando la Viva la Vita, la nostra trasmissione quindicinale di interesse di vita, veramente.
1: Certo. Allora, un rapido excursus su quello che saranno le nostre 3 ore passate insieme. Questi 30 minuti che ci separano dalla prossima pausa pubblicitaria parleremo di alcuni temi di attualità. Dopodiché alle ore 13 ci raggiunge ai microfoni l'amico Loris Mazzorato, col quale faremo una chiacchierata su vari temi che lo riguardano direttamente anche. E poi alle ore 14 lo scrittore saggista Roberto Pecchioli, che ci parlerà per una mezz'oretta del suo libro, che ha deciso di dedicare uno studio alle dipendenze non solo da sostanze, ma dipendenze in senso lato, come strumento anche di coercizione psicologica dell'individuo all'interno delle società moderne. E poi ci avvieremo verso la fine con ulteriori considerazioni, commenteremo i vostri messaggi, possibilmente prenderemo qualche telefonata. Ecco, questo è un po', Paolo, quello che ci siamo prefissati oggi.
0: Assolutamente sì, ok, vai.
1: No, guarda, venendo in qua ho ascoltato un attimo un radiogiornale e la prima notizia di stamattina è che praticamente è successo che ChatGPT, sì, OpenAI è il nome della società, ha avuto un problema serissimo, nel senso che nella gestione, nella verifica di certi protocolli, eccetera, eccetera, praticamente l'intelligenza artificiale è andata ad hackerare un'altra piattaforma in autonomia e non sono riusciti a controllarla.
0: Hai capito?
1: Quindi l'intelligenza artificiale è andata ad hackerare una piattaforma di programmatori, parrebbe proprio per acquisire altre, non so, dei software che la potessero ulteriormente migliorare. Questa è una delle ipotesi, ma la cosa più tremenda è che i gestori di OpenAI hanno dichiarato che è stata una cosa sconvolgente perché non hanno potuto controllarla. Quindi quello che si sapeva benissimo che sarebbe accaduto è già accaduto, cioè l'intelligenza artificiale sarà molto più intelligente di noi da un punto di vista razionale e non la potremo gestire, sarà lei a gestire noi. Questo è un pericolo enorme. Pensate se l'intelligenza artificiale inizia ad hackerare sistemi come la sanità pubblica, la difesa, i bottoni che fanno partire i missili nucleari, di che più ne ha più ne metta. Questi sono scenari apocalittici, però ripeto, per nulla scontati, perché il grande limite della digitalizzazione è che tutto può avvenire tramite bit. Cioè, mentre una volta veramente per far partire un missile nucleare avevi un bel bottone rosso come nell'immaginario collettivo che un uomo doveva schiacciare analogicamente quel bottone, oggi in via del tutto teorica ma anche pratica può avvenire tutto via cavo. Basta dare i bit giusti al momento giusto, nel posto giusto, e si scatena l'inferno.
0: Purtroppo sì, si scatena l'inferno e viviamo a volte l'inferno qui anche nella nostra quotidianità, no? Ok? Tu sai ad esempio che le nostre voci che incontriamo e che andremo a sentire come dopo e via dicendo sono voci che in qualche maniera risuonano con noi, magari non in tutto, ma nell'esperienza della vita. Ebbene, io l'altro giorno, era il 18 luglio, sabato, mi sono imbattuto in una chiacchierata. Tu sai che la nostra Silvana un giorno la riporteremo qui
1: assolutamente
0: a fare due chiacchiere con noi, ma diciamo che è qualcosa di, come si dice, è una voce fuori dal deserto, ma talmente fuori a volte che, allora io dico sempre, noi non dobbiamo per forza pensarla come un interlocutore nostro o viverlo, ma sentire le parole e sentire l'esperienza, l'espressione di altre creature, io direi che diventa fondamentale, perché l'ascoltare, il dialogare, il confrontarsi ci fa crescere. E l'altro giorno intanto vedo un suo articolo e lei parlava senza sicurezza, diceva la De Mari, lo Stato non è più legittimo.
1: Ricordiamoci un'iniziativa della De Mari che la dice tutto sulla sua personalità, la brigata per la difesa dell'ovvio.
0: Esatto.
1: Cioè la De Mari ha questa capacità, tramite ragionamenti comunque molto ben strutturati, di riportarci alle radici delle cose ovvie. No, che okay, io non posso dare una coltellata, Paolo, no, è ovvio. Sì, ma non è più così ovvio fuori da queste mura.
0: È vero. Non è più così ovvio. Non è,
1: e quindi lei dice torniamo all'ovvio, alle cose che ci appartengono, che non c'è bisogno, che nessuno deve spiegare che non posso accoltellare Paolo. È ovvio. Torniamo lì.
0: E lei ci dice, il patto sociale, dice, si basa sulla rinuncia all'autodifesa in cambio di protezione. Il potere deve giustificare con i fatti il suo monopolio della forza, altrimenti significa che una delle due parti non sta rispettando l'accordo e il ricorso alla violenza si rivela necessario. Pensa a te, sta creatura, sta donna, che è di per sé una pacifista, una cristiana, una cattolica intransigente, e mi viene a dire questo. E lei poi qua, di fronte dice un pericolo, agisce il sistema limbico, la più antica parte del cervello, perché lei sta specificando cosa succede in noi esseri umani. Per cui io, se tu vuoi, quasi quasi, leggo un paio di passi di questa, e dice la nostra...
1: Però prima devi rispondere a questo messaggio.
0: Ciao nonno, ti vogliamo tanto bene. Stai andando benissimo. Anche da Alessandro Edo. Vabbè, viva la vita.
1: Grazie
0: anche
1: Edo.
0: Da Alessandro Edo. Edo è il mio nipotino. Ciao Edo, ti abbraccio. Un giorno, col permesso naturalmente dei tuoi genitori, perché tu minore, ma verrai a fare due chiacchiere qua con noi in
1: Mamma
0: radio,
1: mia,
0: eh?
1: Magari. D'accordo? Adoriamo i giovani.
0: Quindi ti invitiamo già a venire a vedere la radio e a fare due chiacchiere col nonno. Ci stai? Parlane con la mamma. Un abbraccio, grazie, buona giornata. E allora dice la nostra Silvana, esiste un privilegio che sembra essere stato revocato al popolo italiano, il diritto ad avere un sistema limbico. Allora, il sistema limbico è una parte del nostro cervello, una parte centrale del nostro cervello, che è quella, dice, che è la più antica parte. Che
1: è quella detta rettiliana? Un
0: esattamente,
1: po'.
0: Bravissimo. Ah, okay. Proprio anche dalla forma stessa del sistema limbico, no? A noi non è consentito essere umani. Dovremmo vivere come se la paura non esistesse, come se la collera fosse un vizio anziché una reazione biologica, come se l'istinto di proteggere la propria famiglia fosse un difetto del carattere. L'odio è vietato, la collera è sospetta, la paura non è ammessa soltanto quando viene autorizzata la paura è ammessa soltanto quando viene autorizzata dallo Stato. Durante la pandemia, dice, ci è stato ordinato di averne di paura e allora bisognava tremare. Se invece un uomo viene rapinato più volte, minacciato di morte, costretto per anni a vivere aspettando il prossimo assalto, quella paura dovrebbe improvvisamente sparire. Dovrebbe restare lucido, razionale e sorridente. Mario Roggero, dice, aveva alle spalle una lunga e indecente serie di rapine. Non un episodio isolato, ma una persecuzione, minacce rivolte a lui, a sua moglie, a sua figlia. Le persone che un marito e un padre ha il dovere biologico, prima ancora che morale, di proteggere. Quando quei rapinatori sono entrati ancora una volta nella sua gioielleria, il suo cervello non stava consultando il codice penale. Era dominato dal sistema limbico, la parte più antica del cervello, quella programmata per una sola missione, sopravvivere e far sopravvivere i propri cari. La corteccia cerebrale, quella che valuta, pondera, distingue, cita articoli e sentenze, in quei momenti arretra. È fisiologia, è neuroscienza, è il funzionamento normale di un essere umano sottoposto a un'aggressione estrema. La sua reazione può essere giudicata sul piano del diritto, ma sul piano umano è comprensibile, sul piano biologico è comprensibile e per molti anche sul piano etico. Lo stesso ragionamento...
1: Ma scusa se intanto ti interrompo, io credo che non sarebbe ma non è incostituzionale, è semplicemente, sarebbe innaturale fare delle leggi che non tengano conto dei limiti e della struttura biologica di un essere umano.
0: Ma questo
1: purtroppo... è come fare una legge che tu devi riuscire a aggrappare un oggetto a 3 metri di altezza. È la stessa cosa, ma il mio braccio è lungo 1 metro, come faccio? È la stessa cosa su questo sistema limbico. Io non ho mai provato un terrore del genere, e sia lodato Gesù Cristo per questo. Ma come fai con la famiglia minacciata di morte, con una pistola in gola, a trattenerti? Poi magari c'è qualcuno che ha un po' più di... magari di è stato addestrato, quindi riesce, certo, a rimanere freddo, ma una persona normale e ha la possibilità in quel momento di fermare il malvivente, lo fai e basta.
0: È la quinta volta, poi, non è la prima, è la quinta volta.
1: Ma come fai a pretendere?
0: Sì, veramente. E qua lei va avanti con l'argomento e dice: lo stesso ragionamento vale per la donna di Viareggio che, subito dopo aver subito una rapina, investì con l'automobile il proprio aggressore. Anche in quel caso il sistema limbico aveva preso il comando. Pretendere che una vittima appena aggredita ragioni come un professore di diritto seduto in poltrona è una richiesta disumana. Ecco, sottolineato quello che tu hai appena detto, no? E poi arrivano le sentenze. Uno dei responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cercello Rega si trova oggi agli arresti domiciliari presso l'abitazione della propria nonna. Nel frattempo Maria Ruggero viene condannato a 14 anni e 9 mesi. È inevitabile che molti cittadini si chiedano quale sia il messaggio, e il messaggio che percepiscono è uno solo: colpirne uno per educarne 100. E di questo, cara nostra dolcissima Silvana, lo sappiamo io e anche te. Vabbè, in pratica alla vittima viene richiesto un autocontrollo infinitamente superiore a quello preteso dal rapinatore.
1: Non siamo tutti santi, è impossibile.
0: Poi ci spiegano che la vendetta è sempre sbagliata. Davvero? Ci dice lei. Chi lo ha stabilito? La vendetta è la forma più antica, più rozza e più brutale della giustizia. Proprio perché è una forma di giustizia che può essere sostituita soltanto da una forma migliore di giustizia. Se esiste uno Stato che protegge i cittadini, una magistratura efficiente e forze dell'ordine sostenute da un sistema capace di garantire sicurezza, allora la vendetta diventa inutile. Ma quando il cittadino ha la sensazione che tutto questo non funzioni più, è inevitabile che riaffiori l'idea della giustizia primitiva. Attenzione però, qui non stiamo nemmeno parlando di vendetta. Vendetta significherebbe andare a cercare i rapinatori il giorno dopo. Non è ciò che è accaduto. Qui siamo ancora dentro la medesima sequenza dell'aggressione. Mario Ruggero non poteva sapere se quei rapinatori stessero davvero fuggendo o se stessero andando a recuperare altre armi. Non poteva sapere se sarebbero tornati mezz'ora dopo per uccidere lui, sua moglie e sua figlia. Pretendere che in quei secondi elaborasse tutte le ipotesi possibili con il distacco di un magistrato significa ignorare completamente il funzionamento della mente umana. E poi dice: ci sono 3 milioni di euro di risarcimento, una cifra che al di là dei tecnicismi giuridici è diventata un simbolo. Per molti cittadini rappresenta un manifesto, un avvertimento, anzi un ordine: lasciati rapinare, lasciati terrorizzare, lasciati uccidere, sei un servo, un suddito, questo è il tuo dovere. Terribile, vero?
1: Sì.
0: Questo è veramente terribile. Cara dottora, perché se reagissi il problema diventi tu. Il risarcimento milionario per la morte dei due uccisi è infinitamente superiore al pochissimo dato per la morte in servizio di carabinieri e operai, al nulla dato ai massacrati dei cosiddetti migranti, dimostra che al di là di ogni ragionevole dubbio una sola cosa: la proprietà privata, il lavoro di una vita e la sicurezza della propria famiglia sono considerate sciocchezze. Lo Stato moderno nasce da uno scambio. Il cittadino rinuncia a una parte della propria libertà, perfino al diritto di vendicarsi da solo perché qualcun altro eserciti la forza al suo posto. È il fondamento del patto sociale. Tu non ti fai giustizia, io ti garantisco giustizia. Il problema è che un contratto vale finché entrambi le parti lo rispettano. Quando un cittadino vede lo stesso autore di decine di furti entrare e uscire dagli uffici di polizia come da una porta girevole, Quando scopre che un professionista del crimine viene arrestato ripetutamente nel giro di poche settimane e torna immediatamente sulla strada, inevitabilmente si domanda da quale parte del patto sia rimasta in piedi. Lo Stato ha un obbligo preciso: rendere credibile il monopolio della forza che rivendica. Se lo Stato pretende che nessuno si difenda da sé, deve dimostrare di essere realmente in grado di difendere tutti. Se questo non accade, non viene meno soltanto la fiducia nelle istituzioni. Si incrina il presupposto stesso su cui quelle istituzioni hanno costruito la propria legittimità e i quattrini dei propri stipendi. Altrimenti il patto sociale smette di essere un patto e diventa un atto di fede, e gli atti di fede possono essere pretesi dalle religioni, non dalle istituzioni, altrimenti si chiamano sottomissione del suddito. 3 milioni di euro significano simbolicamente un euro per 3 milioni di italiani, oppure 10 euro per 300.000, oppure 1.000 euro per 3.000 persone. Io voglio essere uno di quei 3.000. Datemi subito l'IBAN. Cara dolcissima Silvana, ogni tanto quando ti leggo vorrei veramente essere lì con te a chiacchierare, perché questi tuoi pensieri li conosco da sempre, ma come riesci a esprimerli spero che facciano aprire gli occhi anche a qualcun altro, insomma, che ci sta magari ascoltando, che non condivide la tua posizione, per l'amor di Dio, ma per l'amor del cielo, diamoci da fare. Mettiamo in moto il nostro cervello. Lei ci ha voluto spiegare che i sentimenti, le rabbie dipendono dal nostro cervello, dal famoso sistema limbico. Ci sta facendo capire qualcosa che, se non lo prendiamo in considerazione, probabilmente ci fermeremo all'esteriorità. Giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Mentre invece...
1: Sono arrivati un paio di messaggi, li leggo in ordine cronologico. Partiamo da Fiorenzo di Ferrara, che lapidariamente scrive: siete anacronistici. Io lo prendo come un complimento.
0: Grazie, guarda, distinto. Cosa ho risposto io? Grazie.
1: Lo prendo veramente come un complimento. Ma perché, certo, per se la modernità è la difesa dei criminali e comunque la messa a rogo di chi si è difeso, magari anche in modo eccessivo, possiamo discutere su quello, ma sicuramente non incarcerare una persona, dal mio punto di vista. Quindi l'anacronismo in questo caso lo prendo come un complimento, perché dall'attualità, se tu mi avessi detto ma quanto sei attuale, mi sarei veramente offeso, perché l'attualità è semplicemente una vergogna. E io aggiungo un'altra cosa, visto che a me piace essere un po' sopra le righe. Paolo, io credo che tra i criminali manca la professionalità.
0: Sì.
1: Mi spiego? Sì, sì. No, non c'è più qualità nei criminali. No. Perché c'era un periodo, diciamo, si stava meglio quando si stava peggio, ma ci sono stati dei momenti storici in cui i criminali facevano quello che non andrebbe fatto, ma con pochi danni. Quindi si preparavano, erano armati giusti, limitavano i danni, evitavano i morti, evitavano il sangue, cioè cercavano di farlo in modo professionale. Scusate il cinismo, il crimine non è mai...
0: Più alta era la professione e meno danni faceva.
1: Adesso un improvvisato qualsiasi si alza la mattina, si ficca in tasca un coltello e va a fare carne da macello per 4 spicci. Hai capito, Paolo?
0: Sì, sì, è proprio così.
1: Questo è il grande, grande male, che è una criminalità diffusa, che non si può neanche chiamare microcriminalità, perché quando ti prendi una coltellata in pancia non è un microcrimine, quello è un attentato alla vita. Mettere la pistola in testa a una donna è un attentato alla vita. Vogliamo parlare, Fiorenzo, dello shock, del trauma? Il trauma in qualsiasi di queste cose qua non se ne parla molto. Magari ne esci vivo, ma non passa notte che tu ti svegli in un bagno di sudore pensando a quel momento. Prova a parlare. Io vorrei, se c'è qualche vittima di episodi analoghi, chiamate qua in radio, portate la vostra testimonianza, la devastazione psicologica che viene creata da questi eventi, soprattutto da gente che non sa come fare questo bruttissimo mestiere che è il criminale. E aggiungo una cosa, che la proposta di legge che mai tu debba ricevere un risarcimento in qualsiasi modo, fosse stato anche la più brutale delle reazioni, ma tu non puoi ricevere un ristoro da un evento occorso mentre tu delinquevi. No, non può essere, è un contrasenso assoluto. Quindi anche a questi signori sono stati ammazzati, quell'altro è finito in galera ingiustamente, neanche un centesimo, perché non può essere che tu esca vincitore da una situazione del genere, perché nella maggior parte delle casistiche il criminale con questa impostazione esce vincente, perché fa il colpo, gli va bene, ha vinto, fa il colpo e diciamo non prende niente, non fa niente, vabbè, 0-0, fa il colpo e viene ferito, ammazzato, eccetera, prende i soldi, quindi anche è lì è una parziale vittoria, quindi ce l'ha sempre vinta e la vittima è sempre perdente. C'è uno squilibrio di forze in campo che grida veramente, veramente vendetta.
0: Sì, sì, e per fortuna che al governo improvvisamente si è aperto gli occhi e ha detto adesso basta a questo squilibrio, che è una cosa vergognosa. Saremo a vedere come recepirà poi la magistratura tutto questo discorso qua, che battaglia farà perché questa norma di legge non passi definitivamente. Non lo so cosa succederà, non mi preoccupo di questo, ma io voglio che la gente comunque cominci a ragionare con la propria testa.
1: Certo, e chieda alla politica. Tu adesso hai citato, adesso al di là del... vuoi rispondere?
0: No, sentiamo, visto che gli hai invitato, vediamo un po'... Pronto, chi sei?
2: Ah, buongiorno a entrambi, sono Alberto.
0: Sì, ciao Alberto.
2: Salve. Allora, io mi sono sentito stimolato per due motivi. Primo, perché sono completamente d'accordo con voi. E secondo, perché ho una testimonianza da raccontare.
0: Vai.
2: In merito. Allora, parliamo di una quindicina d'anni fa, ma sono cose che tuttora stanno capitando. Allora, io avevo una compagna che aveva un piccolo ristorante, una piccola trattoria, ok? E succede che arrivano fuori orario, quando ormai non c'erano più clienti, una decina di zingari, di quelli con i Mercedes, con camicie bianche, orologi vistosi e via discorrendo. Entrano palesemente alterati, urlando in maniera scomposta. Appena gli è stato detto semplicemente di magari abbassare il tono di voce, sono partite le minacce, le offese irripetibili, disgustose offese a questa persona, a me, con minacce di stupro. Circondati da una decina di queste persone, minacce di stupro, minacce di dare fuoco al locale e minacce di ritornare, perché tanto si sapeva dove si abitava. E questo è durato circa una mezz'ora più o meno, e con uno di questi che veniva usato come, diciamo, cane e guinzaglio, che ogni tanto veniva mollato per potersi avvicinare a pochi centimetri dal viso, minacciare di stuprare, di fare del male, e per poi riprenderlo con sorrisetti beffardi. E quando abbiamo detto ok signori, allora chiamiamo i carabinieri, uno di questi ha detto no, li chiamo io i carabinieri, e mi dispiace dover usare una parolaccia, ma questa persona, facendo finta di chiamare i carabinieri, ha detto pronto caserma, qui c'è una puttana che non ci vuole dare da mangiare. Ecco, questa è una situazione che io ho vissuto, che mi ha portato una scarica di adrenalina e una serie di reazioni, innanzitutto istintive e istantanee, diciamo, ma che poi si sono protratte per il tempo e che non mi vanno più via, che non mi andranno più via, perché poi questo è, diciamo, un esempio limite, ma poi ce ne sono stati un'infinità più o meno gravi di questo, diciamo, tenore. E vi sottolineo una cosa: sono successe, è passato tanto tempo, ma le forze dell'ordine interpellate, uno ha avuto il coraggio di dirmi: ma scusi, ma lei che è grande e grosso non li può prendere assediate sulla schiena? Questa è stata la risposta che mi ha dato, non dico la località ovviamente,
0: sì, non importa il senso, ma, che conta,
2: ma il senso è quello che conta. E sempre per non fare nomi, ma c'è una radio locale dove, sentite cosa è stato l'ardire di alcune persone, hanno detto: alla fine in questo mondo, siccome esiste la proprietà privata, che è una delle più aberrazioni del genere umano, tutti sono ladri, anche il gioielliere è un ladro, quindi è semplicemente una gara tra chi ruba di più e di meno. Quindi a me non fa... voi ridete, ma non è l'opinione

0: proferire parola se non qualche timida protesta così di facciata, ma non vedo interventi decisi a dire no, questa cosa deve finire. Ma, scusate lo sfogo, ma mi sento
1: coinvolto. Viva la vita, viva la vita, e grazie
0: a voi.
1: E grazie al tuo intervento. Grazie, allora, grazie.
0: Buongiorno. Ciao.
1: Ecco, io spero che invece il governo si muova, adesso ci sono tutte le premesse perché faccia qualcosa, per cui speriamo che qualcosa possa cambiare.
2: Ma io, a me non importa chi agisca, destra, sinistra, vada pure sulla sinistra, fa pulizia, okay. Perché magari hanno come dire, hanno maggiori possibilità, perché quello che fa la destra viene demonizzato soprattutto dai poteri globalisti, no? Mentre se lo fa la sinistra, i poteri globalisti rompono un po' meno le scatole, perché non dimentichiamolo che il governo nostro è condizionato da forze estere, quindi magari la sinistra riesce a fare di più. L'importante è che venga data protezione ai cittadini normali. Leggiamo un paio di messaggi. Tiziana scrive: per cortesia potete mettere questo articolo della Silvana nel canale Viva la Vita, va bene, senz'altro, dopo lo postiamo. Poi, oddio quanti, non è questione di vendetta, è difesa personale, ricordiamoci del gioielli re di Abano,
1: sì.
2: Quinta rapina, l'ultima con le figlie dentro, è stato ammazzato dentro il suo negozio, ha sparato ad uno dei rapinatori che poi è morto, e la famiglia si è trovata a risarcire chi gli aveva ammazzato il padre. Cioè, questa non la sapevo.
1: Conosco, era un mio parente, era un mio ex parente, diciamo.
2: Veramente allucinante.
1: Sì, è una follia, questa è una follia.
2: Poi, Stefano, buondì, i furfanti la faranno franca perché le leggi sono state fatte da loro, colleghi politici, nuova scuola, e i magistrati hanno paura, dopo le strategie 92 non si azzardano più nessuno ad andare contro questi birichini. Questo è quello che dice Stefano. Poi Renzo, Fiorenzo di prima, chi ha messo la bomba a Bologna? Beh, basta leggere le cronache, no? Ci sono i rapporti ufficiali, tutto quanto, ma no, mi sembra un attimo fuori tema.
1: Fiorenzo, una buona giornata. Una buona giornata,
2: anche
1: veramente.
2: Perché
1: l'unica cosa che posso dirti è questo: buona giornata.
2: Queste sono provocazioni che non aiutano la costruttività del dialogo che stiamo cercando di instaurare. Leggiamo tutto, ma non mi aiuta. La strategia di Bologna, mi dispiace, davanti a persone, privati cittadini uccisi malamente dentro le loro botteghe, non mi aiuta. Buongiorno dottor Paolo e buongiorno Alessandro, parole sante. Questo è Michele da Venezia. Parole sante quella della dottoressa De Mari, a cui aggiungo che sia gioielliere che alla signora di Viareggio lo Stato dovrebbe dare una medaglia, un rimborso spese, perché ci hanno tolto dalle scatole definitivamente dei delinquenti che sarebbero stati un odioso costo per la collettività. Sì, questo magari è un po' cinico, io non è che auspico che la gente venga massacrata per strada, però la difesa all'interno della propria proprietà privata è sempre legittima. Se io mi alzo di notte e c'è una persona che, anziché starsene a letto o a casa davanti alla tele, viene a casa mia di notte con i figli in casa e io gli sparo e lo ammazzo, non è l'ideale. Ma non posso essere condannato per questo, mi dispiace. La difesa è sempre legittima.
1: Io non ho mai voluto il porto d'armi, né mai avuto un'arma, perché purtroppo se io ce l'ho...
2: Ti conosci.
1: Io la adopero, la uso, ok? Sì. Non c'è niente da fare. Soprattutto se mi arrivi magari incappucciato, peggio ancora, potrebbe esserci anche il parroco sotto, ma io sparo. Non c'è
2: No, tu non devi sparare, tu devi capire se hai intenzione di sparare lui, di violentare tua moglie. Sì, quando hai appurato che lo vuole fare, allora gli spari.
1: Bravo, ma non ci avevo pensato.
2: Scusa,
1: ma dai, il mio sistema limbico, diceva la Silvana... ma per l'amor di Dio, oppure dico fermo lì che chiamo i carabinieri, sì. Oppure se vuoi la polizia, chi vuoi, anche la finanza se vuoi, non me ne frega niente. Ma no, non funziona così, ragazzi. No e poi no. È vero, come dice, rubare per necessità può essere anche plausibile, diceva Michele di Venezia, ma minacciare con coltelli, specialmente bambini, no. Dice: hai ragione Michi, in questo assolutamente no. Ma poi non è, io credo, ma guardate che in giro c'è una penuria di gente che cerca qualcuno per fare qualcosa, ma la gente non vuol far fatica.
2: Di questo ne parliamo dopo con Pecchioli. Hai toccato un tasto, caro Paolo. Poi c'è Roberta.

0: Sono d'accordo in toto con l'analisi della signora De Mari, siamo alla deriva tra qualunquismo e perbenismo del popolo italiano, la giustizia ormai è ingiusta e vergognosa. I delinquenti devono lavorare a vita e risarcire le loro vittime, altro che essere risarciti. Su questa proposta di legge spero che veramente faccia quadrato tutto il Parlamento, veramente. E diamo il merito anche al PD, ma votatela, mi raccomando, altro che essere risarciti, vergogna. Siamo in balia delle forze luciferine più agguerite. Questa proposta di legge, veramente tutti i partiti dovrebbero mettere via le schermaglie e dire questa diventa un'iniziativa al 100% del Parlamento italiano e tutti politicamente si prendono il merito, perché è troppo necessaria questa cosa. Perché guarda che quando uno decide di andare a fare una rapina e dice beh magari mi becco una pallottola in una gamba e mi becco 100.000 euro. Hai capito? Cioè, esserci questa leva morale nel computo di quello che va a fare. Dio mio, i rapinatori entrano di diritto nelle categorie protette. Cosa altro dobbiamo sopportare prima di reagire? Questo è un messaggio non firmato. Aspetta che andiamo in pubblicità, ma qua non riesco a leggerli tutti. Andrea Sceriffo, sì. Allora faccio anch'io parte degli anacronistici. Ecco, buongiorno qua. Ragazzi, ottimo, siamo in tanti. Titti, grazie che ci portate Roberto Pecchioli, amo quell'uomo, un caro saluto Titti. Sì, alle 14 verrà il nostro sempre colto e preparato Roberto. E Federica, poi ho finito e Paolo non rompo più. Ciao caro Paolo, Madonna che lungo. Vai. Non mandate messaggi così lunghi. Da Federico. Ah, è un messaggio personale, quindi non. Personale opinione. Chiunque uccide un'altra persona va punito. Quindi è questo il problema. Chiunque. Sarei anche d'accordo su forme di vendetta. Ma io, scusate, io dissento un po' dalla parola vendetta. La vendetta, secondo me, è un atto meditato. Post, dici adesso io mi vendico. Quello che invece è successo con questo gioiello è quello che diceva Paolo prima, è una reazione istintiva del sistema limbico, non è una vendetta, in quel momento non è una vendetta, è una reazione. La vendetta è vai a casa, ci pensi, la maturi dentro, la programmi, no? La vendetta dicono che è un piatto che va servito freddo.
1: Ma tanto freddo, tra pochi secondi noi andremo in pubblicità e ci ritroveremo okay. Dopo, però viva lascia stare il piatto,
0: okay.
1: Viva la vita.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8888.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a me piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Siamo di nuovo in diretta. Finivo di leggere il post di Federico. Sarei anche d'accordo sulle forme di vendetta, e abbiamo chiarito quello che è un po' il mio punto di vista: non è vendetta, è semplicemente reazione istintiva. Questa, la vendetta, appunto, è un piatto che va consumato freddo, dicono, meditando, eccetera, che però non prevedono una uccisione. Posso provare a capire la rabbia, ma quando diventa così eccessiva va punita comunque. No, non mi trovi d'accordo, non mi trovi d'accordo, mi dispiace. Come fai a punire un comportamento istintivo irrefrenabile? Cioè, chi di noi davanti a delle scene orripilanti, violenze fatte ai nostri familiari, e un momento dopo hai la possibilità di contrastare, ma chi non lo fa? Io non lo so, spero che Dio mi risparmi questa prova. Da buon complottista penso che ci sia qualcosa dietro questo episodio diventato così mediatico e da questa esasperazione della gente. Un abbraccio. Sicuramente però tu vedi che il mainstream praticamente o è equilibrato o è dalla parte della sentenza in qualche modo. Presidente della Repubblica ha preso abbastanza le distanze, quindi l'ha trattata in modo molto tiepido. Non ho visto messaggi di solidarietà verso la famiglia per quello che ha passato, quindi non lo so come va a finire. Perché questo governo, scrive Titti, dopo 4 anni non ha risolto la questione? Io resto fermamente convinto che il governo italiano, chiunque sia il governo, è fortemente condizionato da poteri che sono al di fuori dei nostri confini. Questa è una mia convinzione, non ho la prova provata di cosa vado dicendo, però ci sono dei comportamenti che non hanno molta logica, perché anche la destra aveva fatto dei proclami molto molto spinti per quello che riguarda la sicurezza, e alla fine della fiera praticamente ha fatto qualcosina, ma poi si sconta con la magistratura che fa sempre più politica e sempre meno giustizia.
1: Questo è il guaio.
0: Perché le leggi non vanno interpretate, vanno applicate, e le leggi le fa la politica, che in teoria le abbiamo eletti noi. Quindi il Parlamento fa le leggi attraverso i rappresentanti da noi eletti, e quindi dovrebbero rappresentare la nostra volontà, e quindi va applicato. Se ci sono delle norme che non vanno bene, vanno cambiate, ma il magistrato non deve fare mai politica. E purtroppo vediamo che le sentenze vanno sempre, perché c'è anche ovviamente il margine interpretativo, ma quasi sempre il margine interpretativo va in una direzione, ed è quella di in qualche modo giustificare, ma poverino, aveva fame, viene da lontano, non conosce la nostra cultura. Cioè, questo dà prevalenza all'immane sofferenza delle vittime. Guardiamo cosa è successo, cosa sta succedendo nel Regno Unito a proposito delle cosiddette grooming gang, che sono delle bande di non solo ragazzi ma anche uomini adulti che praticamente quotidianamente violentano centinaia, tendenzialmente di ragazze minorenni, perché a questi signori piacciono giovani, ok? Davanti al silenzio perpetuo dei media, sta succedendo una cosa, infatti la gente è veramente, veramente imbufalita.
1: Bene, questa tua riflessione penso che ci dia l'opportunità di far sentire la voce di un qualcuno che grida forte, non è colui che grida nel deserto, ma che grida forte nella nostra società. Ciao Loris e benvenuto, ci sei?
2: Ciao, sì, ci sono, grazie, ciao Alessandro, ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Radio, ciao Loris,
1: viva la vita.
2: Questa bellissima radio. Che dire, Alessandro, hai già toccato dei temi veramente, cioè credo che dovremmo rimanere qui mesi interi a discutere proprio per la delicatezza del tema trattato. Ecco, rifacendoci un po' anche all'articolo della De Mari, senza sicurezza, io dico questo, è voluto. È tutto parte di un piano voluto. In effetti, se ricordiamo, facendo riferimento a quello che hai detto tu, Alessandro, che i vari governi hanno tentato, ma ricordiamoci sempre che Draghi disse: chiunque vinca, il nostro programma va avanti. Ecco, un programma che hanno deciso di fare fallire e chiudere più di 80.000 imprese. Poi questa gente che lavora, per imprese intendo piccole e medie imprese,
1: certo,
2: le persone che ci lavorano dentro poi dove vanno? Dov'è il patto sociale di sostegno di confronto di queste famiglie che per anni hanno tenuto in piedi la nostra economia, per anni hanno pagato tasse e sono stati tartassati perché hanno regalato un pacchetto di caramelle al figlio che è uscito dal bar senza scontrino e li hanno massacrati? C'è un sistema forte con i deboli e deboli con i forti? È quello che continua a succedere. Cioè, se certe cose potessero succedere a chi ha la scorta, allora forse qualche cosa cambia, perché capiscono che anche loro sono in pericolo, come sono in pericolo le nostre famiglie. E voglio fare un riferimento a quanto è successo settimana scorsa. Mi chiama una persona piangendo al telefono, come io fossi quello che può risolvere i problemi. Stava assistendo nella sua auto, di fronte a lei c'era un'altra auto dove un uomo stava picchiando selvaggiamente una donna. E questa donna qui mi ha chiamato: Loris, cosa faccio? Io non ho la forza di intervenire e aprire la porta, perché rischio di prenderle anch'io. Ha preso il numero della targa, l'ha segnalato alle forze dell'ordine, è stato fatto un verbale, dove nel verbale è stato messo anche il suo nome e cognome. Così, quando il violento si rivolge a un legale, il legale chiede accesso agli atti, si viene a sapere chi ha visto. Quindi una donna indifesa di fronte a un altro uomo violento che, oltre a picchiare selvaggiamente sua moglie, potrebbe potenzialmente andare a picchiare la donna che l'ha denunciato. E la moglie, perché poi abbiamo scoperto alla fine che era sua moglie, è stata mandata all'ospedale con un viso tumefatto e non ha avuto la forza di denunciare. E non solo, questo uomo è già noto ai servizi sociali. Allora, di quale patto sociale parliamo? Io vi parlo da consigliere comunale, sono stato anche sindaco, ma i servizi sociali cosa fanno? Perché non si oppongono a queste violenze familiari, a questa carneficina, perché io la definisco una carneficina da parte di uomini violenti verso le donne. Un uomo e una donna che hanno 6 figli a casa.
1: Terribile.
2: Perché non viene fatto l'allontanamento? E poi dici bene, Alessandro, quando il Presidente della Repubblica prende le distanze, ha preso le distanze anche contro il Covid, contro i truffati dalle banche. Non hanno avuto la forza di prendere posizione come ho preso io. Vi ricordo che mercoledì ero al processo ancora a Treviso contro il direttore generale dell'USL.
1: E come è andata?
2: Io ho sempre detto che è stato pagato per mentire, non ho detto corrotto, pagato con i nostri soldi, e deve dire la verità. Abbiamo visto cosa sta emergendo nella commissione Covid, quanti conflitti di interesse ci sono, quanta corruzione c'è stata con le mascherine. Non possono venirci a dire vacciniamo tutti, quando non sappiamo neanche se una persona è intollerante e allergico, eccetera eccetera. Non voglio divulgarmi su questo argomento. Ecco, comunque il processo è stato nuovamente rinviato, speriamo che prima o poi si arrivi a sentenza. Comunque, quello che è orribile è vedere che siamo di fronte ad una società che anche chi ha il coraggio di esporsi non è tutelato. Cioè, tu non puoi, una donna che denuncia un fatto violentissimo all'ospedale, i medici non hanno neanche avuto la forza di dargli una prognosi di 40 giorni, ma solamente di pochi giorni, perché almeno con i 40 il tipo che l'ha picchiata andrebbe finalmente portato in un determinato... E loro lo sanno che è stata violenza, però di fronte a una dichiarazione di una donna che ha paura di denunciare. Capite in che situazione stiamo vivendo? Io
1: sì,
2: credo questo. Parlando in questi giorni anche con qualche militare delle forze dell'ordine, mi dicono: Loris, siamo stati a Roma per protestare per un aumento di stipendio, perché il loro stipendio si aggira sui 1.400 euro al mese, poi al di là delle trasferte, al di là delle notturne, per un aumento di 16 euro lordi al mese. Cioè, e poi ti vengono Veniamo a sapere che l'Europa ha speso 180 miliardi di euro per finanziare la guerra in Ucraina, che ci ha portato ad acquistare il gas dagli Stati Uniti e pagarlo 5 volte di più, e la CNA ci sta dicendo 300.000, lo ripeto, 300.000 piccole e medie imprese sono a rischio chiusura, che corrispondono a circa 8 milioni di posti di lavoro tra diretti e indiretti. Ma dove ci vogliono portare? E poi vediamo che la politica non ha il coraggio di prendere posizione, sono tutti proni a questo sistema marcio e corrotto di interessi. Ormai siamo in un poltronificio e purtroppo, lo dico purtroppo, stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. A volte, attenzione, non si tratta solo fisicamente di seminare, ma si tratta anche di far finta di seminare, perché se tu fai finta non raccogli niente.
1: Eh sì, è proprio così, se tu fai finta non raccogli niente. Accidenti. Sentivo, non so se sia vero, ma che la nostra von der Leyen ha trattato con gli americani per 700 miliardi di gas. Di che fatto? Ora l'ho letto l'altro giorno, non so se la notizia fosse realmente, ma l'ho letta, mi sembra sempre sul coso qua, sempre sul, come si dice, sulla verità, quindi presumo di sì che sia vera.
2: Sì, abbiamo visto anche il nuovo presidente che ha sostituito Orban, che anche lui sta dicendo: noi dobbiamo, per sopravvivere, per rimanere competitivi, dobbiamo comprare il gas dalla Russia, che costa molto meno, anche perché i nostri competitors, oppure i nostri concorrenti del nostro paese, sono i paesi emergenti, sono la Cina, sono il Bangladesh, sono il Pakistan, sono l'India, dove lì la manodopera costa poco, ma se noi in partenza paghiamo l'energia 6 volte di più di quello che la pagano loro, le nostre aziende sono destinate a chiudere. E forse ha ragione la CNA nel dire: attenzione, 300.000 piccole e medie imprese sono a rischio. Poi abbiamo visto nei giornali di giorni scorsi, quello che sta succedendo è che negli ultimi 10 anni è stato dimezzato il credito bancario alle piccole e medie imprese. Allora, qual è la prospettiva? Dov'è che possiamo andare? Possiamo altro che andare verso un patto sociale che sta letteralmente distruggendo la nostra comunità. E probabilmente, come ha detto Draghi, chiunque vinca, il nostro programma va avanti. Cioè, il programma di distruzione del nostro paese. E poi questi sono i soloni, quelli che sono stati alle grandi università di Milano, tanto elogiato, e che ci dicevano: che facciamo le restrizioni alla Russia così la mettiamo in ginocchio. Mi sa che siamo finiti in ginocchio noi. Cioè, stiamo dentro un sistema che sta mentendo in modo spudorato. Ci dicevano: i russi sono cannibali perché non hanno più rifornimenti, si mangiano tra soldati. I russi vanno nelle case degli ucraini e portano via i microchip perché non hanno i microchip per i loro armamenti. I russi non hanno più i carri armati e vanno via con gli asini. I russi... Ma capite che è la fine che stiamo facendo noi? Siamo noi che invece di andare via in macchina rischiamo di andare via con l'asino. Con rispetto dell'asino.
1: Sì, dobbiamo rispettarli perché sono creature straordinarie, ma straordinarie veramente.
2: Ecco, questa è un po' la mia considerazione su quella che è la situazione attuale, su quella che è l'incongruenza. Poi ci troviamo bilanci comunali che ogni anno vengono sempre decurtati, tagliati di più, non ci sono più servizi. Voi guardate, anni fa è stato fatto un grande investimento nei comuni dove l'illuminazione pubblica è passata a LED, quindi da 150 watt che consumava un punto luce siamo passati ai 36, ecco, ricordo perché l'ho fatto. Oggi le nuove amministrazioni stanno spegnendo completamente le luci perché non c'è neanche più quel poco, non ci sono neanche più quelle poche risorse per tenere in piedi i lumini lungo le strade.
1: Ma roba da matti.
2: E quindi questo va a svantaggio della sanità, una sanità che la stanno privatizzando, perché quel poco che c'è di pubblico che ancora funzionicchia lo devono fare andare male, perché tutte le risorse devono essere drenate al privato. Io è anni che sto denunciando questo, sono anni, però purtroppo la volontà politica dei nostri politici è questa.
1: Guarda, hai toccato il concetto sanità. Ho sotto mano, sempre per spostare un attimino proprio l'argomento su questo, ho sotto mano un articolo sempre di venerdì 17. E si intitola l'articolo della Patrizia Folder Reiter, malato grave ignorato dallo Stato, però mi offrono il suicidio assistito. Ivan Tavella, 47 anni, ha la distrofia muscolare di Duchenne e dice: l'azienda sanitaria non mi cura, a morire si fa più in fretta. Siamo alla follia, siamo proprio alla follia, cioè noi cerchiamo di ridurre le spese anche riducendo la vita delle persone, anche senza dare un valore alla vita delle persone, no? È terribile tutto questo. E subito sotto
2: Paolo, dispiace dirlo, ma come persone non contiamo più niente, cioè esatto. Superato una certa età, un certo tipo di stato di salute, oppure superato il momento che siamo diventati grandi consumatori, passato questo termine non contiamo più niente per il sistema, cioè la nostra memoria storica, il nostro background, il nostro sapere, la nostra esperienza non ha più valore, perché ormai siamo di fronte ad una società che è completamente lobotomizzata, e lo vediamo dalle commissioni parlamentari d'inchiesta quando si parlano dei danni che la digitalizzazione sta creando, che sono allarmanti. Parlavo con un'operatrice sanitaria che lavora dentro l'ospedale di psichiatria, mi dice: Loris, anni fa in psichiatria c'erano i famosi matti, oggi in psichiatria di matti non ce ne sono più, ci sono giovani, è pieno di giovani, c'è un aumento dei giovani nei reparti di psichiatria che tu non hai un'idea. Gente in depressione, in solitudine, che si rinchiude in se stessa, che non parla più. Questi sono i nuovi problemi emergenti della nuova società che sta venendo avanti. E questi problemi, dati dalle nuove tecnologie prevalentemente, sono quelle dove il PNRR sta finanziando migliaia di miliardi. Probabilmente, come dice Draghi, chiunque vinca, il nostro programma andrà avanti. Cioè dobbiamo essere una società di puri consumatori uniformati, nel momento che non serviamo più si eliminano, perché un suicidio assistito naturalmente, Paolo, costa molto meno che una cura.
1: Sul grande reset a pagina 156 l'ho ancora presente, ok, cosa c'era scritto? C'era scritto semplicemente, dice: siamo entro il 2050, 4 miliardi, dice, della gente verrà eliminata perché sono mangiatori inutili. Siamo stati definiti mangiatori inutili. E poi ti dice anche sulla stessa pagina, ti dice semplicemente: attraverso guerre locali, epidemie e vaccini, su via, dai, ok, andiamo avanti così. Comunque guarda, questa società si sta imbruttendo, sta perdendo di vista proprio il concetto dell'essere umano. C'è subito sotto l'articolo che ti ho appena citato del ragazzo di Ivan Tavella di 47 anni, c'è un altro articolo altrettanto impregno, gestazione per altri. Dice: la richiesta shock di una coppia gay, ricorso all'utero in affitto in Canada. Il bimbo è brutto, devi abortire. La mamma si rifiuta e loro pretendono un maxi risarcimento. Ma tu capisci? Fanno la fine del bandito sta roba, gente qua. Ma è una cosa, è una follia.
0: È che è brutto parlare di cose brutte, però questa è una pubblicità che appassa sui muri in Germania, di una mamma con un lattante in braccio, e la didascalia diceva: tenerezza o criminale climatico?
1: Tenerezza o criminale? Che significa?
0: Significa che il bambino è una cosa tenera o è una cosa che danneggia il clima?
1: Ma roba da matti.
0: È uscito. Ti giuro. Cioè, la gente quando inizia a bersi queste mostruosità, che chi l'ha applicato dovrebbe essere minimo processato, e la gente glielo fai passare come un messaggio ordinario, produci una generazione o una società di pazzi.
1: Ma sì, vedi con l'auto.
0: Infatti, chi va a colpire poi questa pubblicità, dopo ne parleremo anche con Pecchioli, chi va a colpire le menti ancora in via di formazione, i giovani che non hanno più punti di riferimento, che assorbono quotidianamente messaggi devastanti, esagerati, fuori dall'ovvio, dalla normalità, diventano normali cose mostruose. E il cervello va in tilt.
2: Sì. Ma ricordiamoci sempre la famosa porta di Overton, cioè tu lo devi cominciare a dire e ripetere finché una cosa assurda diventa normalità, perché ricordiamoci sempre che una bugia ripetuta 100 volte diventa verità, per cui la verità in fine a se stessa diventa la bugia per il sistema.
1: Sì, è proprio così. È proprio così, ma cosa possiamo fare noi? Ecco, quello che io mi chiedo sempre, cosa posso fare io, Paolo Rossaro,
0: tutelare te stesso, la tua famiglia, i tuoi figli?
1: Ecco, e questo è questo l'unico messaggio che possiamo far passare, eh?
2: Io dico, sì, ma io dico anche questo, non solo, perché questa è la cosa fondamentale, perché la nostra società è retta sulla famiglia e la famiglia è il nucleo fondante della nostra società. Noi dobbiamo anche allargare questa rete a reti di altre famiglie, per creare dei gruppi dove ci possa essere un certo tipo di solidarietà e mutuo aiuto, proprio per rispettare quello che loro stanno contrastando, che è il famoso patto sociale. Cioè, noi dobbiamo fare un patto tra uomini che si definiscono tali o donne che si definiscono tali, nel senso proprio vecchio ed etimologico, persone integre, oneste, che hanno obiettivi comuni e assieme aiutarsi nei momenti di bisogno. Perché alternative non ce ne sono, cioè questi ti fanno una legge che domani la tua carta d'identità cartacea non è più valida, è valida solo l'elettronica, tu capisci che ti escludono da un mondo sul quale tu puoi avere un conto corrente in banca, e se non hai il loro tipo di documenti ti sequestrano tutto il tuo dovuto.
1: Sì.
2: Ecco, qui dobbiamo stare molto attenti, cercare di fare rete, cercare di sostenerci, di aiutarci, e in modo particolare esserci anche di conforto, perché nei momenti in cui ci troviamo da soli dobbiamo avere dei punti di riferimento per ricaricarci della nostra energia, per poter continuare con quelli che sono i nostri obiettivi di tenere una coesione sociale che abbia un valore importante. Quindi fare parte di gruppi, fare parte del mondo del volontariato, sempre finalizzato alla crescita personale. Quindi sostenere quei parroci che negli anni hanno avuto il coraggio di esprimere certi pensieri, sostenere quei medici che negli anni hanno continuato a sostenere certi tipi di pensieri. E non è perché tu sei qui in radio, Paolo, che devo dire che dobbiamo sostenere te, ma tu sei stato uno degli esempi dall'inizio che ha portato avanti un certo tipo di pensiero, e purtroppo io lo definisco il famigerato ordine dei medici, che io lo chiamo la Santa Inquisizione, ha preso te come Roberto Gava, come Riccardo Sumi, come la De Mari stessi, ecco, senza star qui, come Mariano Amici e tanti, certo, altri, che sono stati presi come riferimento per tagliare le gambe a quelle persone che hanno capito che il sistema medico sta fallendo, perché non bisogna adoperare solo i protocolli, ma bisogna curare secondo scienza e coscienza, in base al giuramento di Ippocrate. Quindi noi cittadini dobbiamo continuare a sostenere voi, cioè queste persone, ecco, non solo nell'ambito medico ma anche in altri ambiti, che hanno avuto la forza e il coraggio di portare avanti un pensiero puro, pulito, e il cui fine non è altro che il bene di ogni singolo cittadino.
0: Rispetto a quello che hai detto, ne approfitto per dare un aggiornamento, perché è una notizia che è passata completamente sotto traccia. Hai menzionato le carte d'identità elettroniche che non sono più valide, eccetera eccetera, e ancora una volta hanno tentato di fregarci, nel senso che le carte d'identità cartacee restano valide anche dopo il 3 di agosto, assolutamente, hanno creato questa cortina fumogena forzando la gente: andate a fare la carta d'identità elettronica perché ad agosto non vale più, bla bla bla. Io cosa ho fatto? Mi sono comprato un portafogli che riuscisse a contenere anche il passaporto, non è che sono andato a farmi la carta d'identità elettronica perché me lo dici tu, no? Qui giro col passaporto, per dire. Ma udite udite, la carta d'identità è valida fino alla scadenza, quella cartacea, perché era una bufala costruita ad arte convincere più cittadini possibili ad andare a fare quella elettronica. Quindi sappiate che la vostra carta d'identità non buttatela, tenetela quella di carta, perché vale fino alla scadenza. Non è valida per l'espatrio, ma basta avere il passaporto, però è completamente valida, e chi si è fatto quella elettronica, peggio per lui.
1: Soprattutto,
2: ecco Alessandro, una cosa: ci sono dei riferimenti su questo che mi stai dicendo, perché credo che tu stia dando una notizia importantissima, specialmente per quelli che hanno avuto la forza e il coraggio di resistere e di non farsi accalappiare da questo sistema.
0: Certo. Ecco,
2: c'è un normativo.
0: Ah, no, ma basta andare in rete e capisci che quello che è stato detto non stava in piede legalmente, perché un documento emesso dalla Repubblica Italiana non puoi dire dopo non vale più, quindi mancava di fondamento giuridico. Comunque basta andare in rete e ti diranno sì sì vale, non è più valida per l'espatrio, vabbè, amen, però in Italia è validissima fino alla data di scadenza.
2: Ok, perfetto, qui stai dando una notizia veramente, ecco quello che serve, creare questi gruppi di mutuo aiuto, di informazione, perché certi tipi di informazione purtroppo non sempre sono raggiungibili da tutti, ma tu in questo momento hai fatto una cosa eccezionale. Io sono uno di quelli che fino adesso ha resistito e in caso girerò con la patente di guida, ma non mi faccio la carta di identità elettronica, la famosa CIE.
0: Esattamente, esattamente. Quindi ma vedi anche qui il costrutto dei media, no? Quelli che fanno fact checking, quelli che bisogna seguirli, eccetera eccetera, non è uscito una riga sui giornaloni per dire ah no, guardate che era errato, la carta d'identità vale. No, hanno fatto, c'è ancora il 98% degli italiani convinto che entro il 3 di agosto deve correre in comune a farsi la carta d'identità nuova. Non è così.
2: Ecco, ottima notizia, grazie.
0: Ma
2: Alessandro,
0: figurati. E quindi poi c'è un'altra considerazione volevo fare, di cosa hai detto tante cose, ma adesso in questo
1: hai toccato tantissimi argomenti. Ma com'è andata la battaglia tua, per favore?
2: No, la mia battaglia, purtroppo il giudice ha rinviato a novembre il nuovo processo, la nuova udienza che dovrei avere sempre contro il direttore generale dell'URSL. Vedremo a novembre che cosa emergerà. I miei avvocati sono fiduciosi, purtroppo lo sai anche tu Paolo come vanno queste cose,
1: per l'amor di Dio.
2: L'importante è uscirne bene, l'importante è riuscire anche a lanciare dei messaggi all'interno delle istituzioni, anche se le istituzioni fino adesso io ho visto non ci sono giudici che hanno la forza e il coraggio di dire la verità. Cioè, di fronte al fatto che Nicola Magrini, grande, chiamiamolo grande per non dire altri termini, ti dice che non è stato provato l'efficacia dei vaccini, cioè, ma che cosa pretendiamo? Ma che cosa pretendiamo? Ecco, io lo ripeto, il 4 di novembre alle 9:20 al mattino sarò nuovamente al processo a Treviso, vediamo come va, speriamo di trovare una giusta transazione, però a me quello che interesserebbe è entrare proprio nel merito. Tu lo sai che ci sono anche illustri testimoni da parte mia, anche scienziati a livello internazionale, potrei dire, però chissà perché il giudice non li chiama a testimoniare di fronte a quello che io continuo a sostenere, e probabilmente tutto finirà a vino e tarallucci, che non è quello che vorrei io, però l'avvocato mi dice, essendo una denuncia penale, è bene che tu ne esca pulito.
1: Credo di sì, credo che abbia ragione, ti prego, che di problemi ne hai abbastanza, no? E poi hai tantissime altre cose contro cui combattere, quindi togliamoci se possibile dal pensiero quello lì. Sono d'accordo anch'io con l'avvocato, in questo caso mi trova perfettamente d'accordo l'avvocato.
2: Io Paolo non sono d'accordo con i miei legali, però fino adesso ho visto che hanno sempre avuto ragione, quindi mi devo anche affidare a loro, anche perché tieni presente il prossimo anno, nel 2027 a Resana ci saranno le nuove elezioni comunali, io mi ricandiderò nuovamente perché voglio essere dentro il sistema e dall'interno, magari anche in minoranza, denunciare le cose in modo tale che nessuno domani possa dire ma ci siamo tutti uniformati. No, io durante il Covid ho lanciato i miei messaggi, ho detto che erano tutte menzogne, ho detto che era tutto falso quello che ci stavano dicendo. Oggi la verità sta emergendo, non hanno però il coraggio di denunciare apertamente e quindi perseguire gli autori e quelli che sono stati corrotti, perché di corruzione veramente è stata una cosa indegna quello che è successo. Però io dall'interno delle istituzioni, per quello che posso fare, io continuo a denunciare. Ho continuato a farlo già in tempi non sospetti con le banche, abbiamo visto che dopo anni di lotta siamo riusciti a risarcire una parte dei risparmiatori che con Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono stati truffati di tutti i propri risparmi di una vita, oltre 200.000 famiglie, e ricordo sempre più di 200 suicidi. Maria, e questo è purtroppo quello che noi dobbiamo fare, cioè tenere vivo, mi rifaccio a quello che è stato detto all'inizio, questo patto sociale dove qualcuno deve prendersi cura e responsabilità verso quelle figure che non hanno la forza di reagire di fronte ai soprusi.
1: Vabbè, veramente ti ringrazio di questa tua, come si dice, chiarezza di idee e di intenti, come ti sei sempre comportato e come hai sempre dimostrato la coerenza col tuo pensiero. Da papà, da nonno, da amico, da diversamente giovane, ti dico, se puoi toglierti alcuni come si dice, pesi d'addosso per aver forza per altre battaglie, fallo, perché contro certe cose, contro certi, dicevo all'inizio della trasmissione, che io sono felice, per l'amor di Dio, lo sono veramente. Tu sai che il mio motto, viva la vita, è vero, ma sono incazzatissimo, Loris, questo periodo. E non lo so perché, mi sento tradito, mi sento veramente maltrattato. C'è qualcosa che mi dà questo senso di impotenza, no? E spero di riuscire a risolvere rapidamente questo mio sentimento che mi rende pesante e faticosa l'esistenza. Però sono comunque felice, perché ci credo che la felicità è qualcosa che appartiene soltanto a noi e noi possiamo veramente tirarla fuori da qualunque fatica della nostra esistenza.
0: Leggo un messaggio che si riferisce un po' a quello che è stato detto prima a proposito dell'esempio che hai portato di questa donna che ha denunciato, eccetera. E una donna scrive: forse può essere utile per qualche donna che vi ascolta, vittima di violenza domestica. Andate dai carabinieri e attivate il codice rosso. Si innesca tutto un meccanismo di protezione. Quindi ci sta dicendo questa ascoltatrice che esiste la possibilità di andare ai carabinieri. Una donna può andare lì, attivare un codice rosso, si innescano tutta una serie di protezioni, immagino anche quelle dell'anonimato e della assoluta riservatezza su quello che ha denunciato. E quindi questo è il consiglio che riceviamo e trasmettiamo ben volentieri a tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. E il messaggio conclude dicendo: Loris, grazie per tutto ciò che fai e che porti avanti.
1: Viva Loris, grazie. viva la vita, viva.
0: Poi abbiamo Silvia da Verona: ciao e grazie delle preziose informazioni, ma se io voglio farmi la carta d'identità cartacea, al momento ho solo il passaporto? No, nuove cartacee non vengono emesse assolutamente. Buon pomeriggio a tutti, aggiungiamoci il fatto che spingono sulla tecnologia i signori Soloni e quando vai in posta, esperienza personale, dice Daniele, assieme al digitale vogliono il cartaceo. Hanno introdotto il registro elettronico nelle scuole e tutto viaggia online, anche i compiti, ma si stupiscono che hanno lo smartphone sempre in mano e sono analfabeti. Non parliamo poi delle auto elettriche, ci prendono per i fondelli, eccetera eccetera. Oh Madonna, ancora lunghissimo. Comunque, abbiamo parlato poco di tecnologia oggi, ma penso che ne parleremo dopo con Pecchioli, perché parleremo in generale di dipendenze in un contesto socialmente più ampio. Indubbiamente la tecnologia sta sovrastando tutto, il fatto che chiedano, tra un po' io credo che tutti i documenti cartacei spariranno, avremo solo la digital ID, se non hai il tuo smartphone sei nessuno, non fai parte di questa società. Che questa è una battaglia, secondo me, che andrebbe fatta su due fronti. Uno, la com'è che l'hanno chiamata, bellissima definizione, la libertà, il diritto alla disconnessione. Bellissimo.
1: Diritto alla disconnessione.
0: Cioè un essere umano, in base ai principi dei diritti dell'uomo, avrebbe diritto, ha diritto a condurre una vita normale con tutti gli aggregati, i diritti, gli accessi, anche senza digitale. Il diritto alla disconnessione. E poi la seconda battaglia che andrebbe fatta, adesso a maggior ragione, in merito all'intelligenza artificiale, è quella di chiedere il copyright. Cioè l'intelligenza artificiale sta diventando fortissima, preparatissima, espertissima, bravissima e tutto. Perché? Perché ha assimilato le nostre esistenze, le nostre esperienze, le nostre relazioni, le nostre email, i nostri pensieri, le nostre intuizioni. E quindi noi abbiamo diritto ad una, siccome l'ha fatto senza chiederci il consenso, noi abbiamo diritto a un copyright. E qui va fatta una class action di 9 miliardi di individui che chiedono il copyright su quello che l'intelligenza artificiale oggi sa fare.
2: Ecco, Alessandro, visto che hai parlato proprio di intelligenza artificiale e parlando proprio quest'estate anche con delle persone, delle forze dell'ordine, volevo lanciare un appello agli ascoltatori. State attenti quando ricevete telefonate, specialmente se c'è l'intestazione Carabinieri con il numero di telefono della Guardia di Finanza, con il loro logo, perché purtroppo molte telefonate arrivano da WhatsApp. Su WhatsApp che cosa fanno? Mettono la foto di una caserma, mettono la foto di un numero di telefono della caserma, mettono la foto del comandante, quello che è, e dicono: salve, sono il comandante, lei dovrebbe venire qui perché suo figlio di qua e di là deve depositare queste somme per avere il figlio fuori. Ecco, diffidate, diffidate e diffidate da queste telefonate che vi arrivano dagli enti pubblici. Attenzione anche a richiamarli, perché se poi questi sono connessi tra di loro, cioè ci sono di quelle truffe che grazie alla nuova digitalizzazione sono inevitabili. Quindi quando spingono sulla digitalizzazione stiamo attenti, perché un bravo hacker, un bravo persona che riesce a infiltrarsi dentro, ti porta via lo speed, ti porta via i soldi che hai in banca, dichiara che tu hai fatto determinate cose quando non è vero e poi le grane sono tue. Stiamo attenti perché questa sta diventando una trappola che purtroppo la nuova malavita organizzata si sta organizzando proprio su queste truffe che stanno diventando una cosa incontrollabile.
0: E poi ricordiamolo, se i carabinieri o la polizia hanno bisogno o necessitano di un contatto con noi, sanno benissimo dove siamo e arriva la gazzella come una fionda, quindi non preoccupatevi, vi vengono a cercare senza, per qualsiasi, sia per un motivo che siete ricercati o perché magari è successo qualcosa a un vostro caro o qualsiasi cosa, loro sanno dove siamo e vengono in 3 secondi, quindi non esiste che i carabinieri mandano un WhatsApp, ma che scherziamo, dai, non esiste.
1: Beh, guarda, ti racconto soltanto questa per tirare sul morale, sul fatto delle truffe. Mentre arrivavo in radio, scendo, sono ancora in macchina in radio, mi si affianca un'altra macchina bianca qui fuori nel cortile, scendo e mi fa: lei dovrebbe stare più attento. Ma io lo guardo e dico: cosa è successo? Lei ha urtato la mia macchina. Dice: guardi,
2: sì,
1: qua
2: è la classica truffa.
1: Sì, e dietro vedo sul paraurti esterno della sua macchina una bella traccia nera, e vedo sulla portiera della mia macchina posteriore, che la piccolina della bimba, vedo sta traccia nera e dico: ma accidenti, io dico, ma quando è stato? Perché io non ho sentito nulla. Beh, non ha avvertito un rumore. Ma in realtà sì, c'era stato un qualcosa, un tac, qualcosa lungo mentre percorrevo la strada, ma giuro che non, ed era impossibile che non avessi visto aver urtato una macchina, parte posteriore sinistra della macchina, con la mia affiancata a destra, e non esserci accorti. Sarebbe stata una cosa. Allora dico: ma guarda che sta roba qua si può magari pulire. Tocco la sua macchina e mi sporco le mani di porcheria nera, no? Tocco la mia e la stessa cosa. Gli ho detto: scusa, andiamo avanti o finiamo qua? Beh sì, più attento la prossima volta. Salito in macchina e è sparito. Ma tu capisci?
2: Sì, ma queste sono altre truffe che avevano tentato anche su di me anni fa, ed era qualcuno che stava girando appunto. Quando eri fermo ti lanciava qualcosa contro l'auto, bravo, così tu sentivi la botta, e lui quando ti raggiungeva diceva: ma lei non ha sentito la botta in quel punto lì? È chiaro, era lì lui che ti ha lanciato il sasso contro
1: e poi mi ha rincorso, mi ha detto: ma io l'ho rincorsa. Ho detto: ma quando ci siamo incrociati prima? Ma benedetto Toso, ma insomma non puoi pensare che sarò vecchio, sicuramente avrò una demenza incipiente, non lo metto in dubbio, ma non farmi fregare così, però no. Insomma, è stato tanto, l'ho agganciato sta battuta, sto fatto successo qui alle ore 12 prima della trasmissione, proprio sul discorso delle truffe che sono terribili, ma tanto terribili, terribili,
0: sì,
1: terribili.
0: Ma in questi casi comunque fa prendere anche la foto della targa così, ma come deterrente, no? Perché questa gente oggi l'ha fatta franca, no? Dice, beh, intanto io
1: non
0: la,
1: ci ho pensato a farla
0: prendere. Io comunque la foto della sua taga la faccio così, perché deve essere anche demotivata un po' la gente. Dice, magari questo qua mi segnala la polizia locale, poi ne arriva un'altra e bisogna in qualche modo contrastarlo. Benissimo. Vabbè, qui mi scrive Claudio, conferma il discorso della carta d'identità, quindi abbiamo un'ulteriore validazione di questo. E mi scrive ancora a proposito della protezione, possibilità di protezione delle donne, questo codice rosso, mi dice sì, anonimato, carabinieri e centro antiviolenza. Quindi esistono questi strumenti straordinari e comunque di aiuto, dove una donna può rivolgersi e il suo anonimato e magari anche una protezione fisica viene garantita.
2: Mi permettevo di chiedere una cosa a Paolo, perché sto cercando di studiare e ho un po' di difficoltà. Quando si parla di conflitto di interessi, noi abbiamo per esempio una massima carica regionale che era medico, insegnava all'università, eccetera, eccetera, al Gallucci, l'azienda ospedale dell'Università di Padova, docente del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e la Pubblica Università di Padova. Cioè, nel momento in cui diventa assessore e giustamente perché per assumere questo incarico ha rinunciato alla sala operatoria, alla cattedra universitaria, eccetera, ma sbaglio o ci sono i 3 anni di tempo per cui uno prima di assumere certi incarichi pubblici deve aspettare? Perché non è che se io oggi ho un

0: E quindi sì, in linea generale sottoscrivo la tua perplessità e il tuo pensiero, però la certezza giuro che non ce l'ho.
1: Leggo due messaggi perché poi dobbiamo avviarci verso la pubblicità. Qui ne arriva uno, non è firmato, per favore, almeno un nome di battesimo sarebbe gradito. Per poter usare i telefoni moderni con annesse fotocamere, audio, eccetera, ricerche in rete si danno i consensi per accedere, visualizzare e usare i propri dati, purtroppo. E quindi dubito si possa fare questa class action. Allora, prima di tutto, i consensi vanno veramente limitati al minimo, minimo, minimo. Io prima di dare un consenso vado dentro. Allora, per esempio, non so, beh, è tipo staccate tutte le cronologie di YouTube, mi raccomando, tutto dovete staccare perché quelle aiutano dopo a indicizzare, a darvi consigli, tutto quanto. Ma poi dopo quando diciamo ci dai la possibilità ai nostri partner, eccetera. Se andate dentro troverete che i partner sono 200, ok? E su ogni partner nego, nego, nego, nego. È una rottura di balle, ma si può, non è la soluzione di tutti i mali, però puoi limitare fortemente. Detto questo, quando io ti do il consenso, io sono sicuro che un bello squadrone di avvocati riesce a dimostrare l'uso illecito dei nostri dati, perché il fatto che io ti do l'accesso, scusate il termine, ma non ce n'è uno più elegante, non è che puoi fare quel cazzo che vuoi con i miei dati e profilare e dire sono in contatto con quello, quelli sono i tuoi gusti e poi fai un bel pacchettino e lo dai a qualcun altro. Non è così che funziona, ragazzi. Questi fanno carne da macello con le nostre vite digitali e non va bene, assolutamente.
0: Pensa che la mia.
2: Guarda, io l'ho visto proprio sulla scuola che bisogna dare il consenso, eccetera, eccetera. Poi i dati vengono trattati dagli enti preposti, i quali possono rivolgersi a società all'interno dell'Unione Europea, la quale può delegare stati extra UE. Capite che è una presa per il culo? Scusa il termine ancora,
0: Sì,
2: io
0: va
2: ogni tanto
0: benissimo.
2: sono
0: Siamo
2: sterile.
0: in fase protetta anatomica, viva la vita. Sì, ma nessun problema, ma è proprio così, è terribile. Guarda, l'altro giorno, 2 giorni fa, Lorena mi dice: sai che la piccola ha fatto una cosa di sua spontanea volontà e mi ha detto: mamma, chiudo, mi disintossico, butto via, me ne vado una settimana su, tranquilla. Ha staccato tutti i social,
1: Chi questo?
0: mia figlia.
1: Grande.
0: Ha chiuso,
2: Brava,
0: non ha più
2: grande,
0: social,
2: grande.
0: niente, è libera. Ah, io sono rimasto così scioccato e toccato. Se la Tosa ha capito lei, che normalmente quelli sono. A volte vedevo i ragazzi seduti in cerchio e
1: Sì,
0: si parlavano
1: a
0: col telefono.
1: volte, ma
0: Ma robe da
1: sempre,
0: matti, ma
1: ma
0: robe da
1: sempre,
0: matti, ma robe da
1: sempre.
0: matti. Bene,
1: I più tanti.
0: lei ha chiuso. Questo sono stato
1: O
0: felice.
1: anche l'incapacità di stare un attimo così a non fare il dolce far nulla, no? Devo subito prendere il telefono. Ma me lo diceva mia figlia anche in questo caso, che lei devo dire è molto molto parca nell'utilizzo dei social, tanto che ha avuto 2 settimane il telefono rotto, fa ma no, non mi manca per niente, cioè proprio
0: Perfetto.
1: tranquilla, e lo usa così per mettersi d'accordo con gli amici, ma non è di quelle che sta, quindi cercate di limitare. E Fabio mi scrive, leggiamo tutti i messaggi, buongiorno, 200 suicidi grazie alle banche e voi mi parlate ancora dei clandestini, ma forse fate finta di non capire chi sono i veri criminali, la gente che da sempre mangia a sbaffo, li potete trovare prima di tutto nel Parlamento italiano. Che bella zuppa, che bel minestrone di considerazioni qualunquistiche. Allora, il fatto che Loris abbia portato questa testimonianza dove c'è stata una truffa a livello globale, qui localmente, da parte di certi istituti, battaglia giustissima, gente che è morta, eccetera, eccetera, e quindi è una cosa sacrosanta e sappiamo le banche spesso i comportamenti che assumono. Ma ciò non è che perché le banche rubano vanno bene chi entra illegalmente nel paese, sono due cose distinte. Nel paese si entra legalmente, si fa domanda e poi si viene accolti e si viene introdotti nella società che ha le sue leggi, i suoi costumi e le sue consuetudini.
0: E si
1: Quindi,
0: imparano a rispettare le leggi,
1: esatto,
0: le
1: e il fatto che le
0: consuetudini
1: banche
0: di
1: si
0: tutti.
1: comportano male non autorizzano i clandestini a entrare alla cavolo, ok? Boh.
0: Vedo che siamo abbastanza carichi quando parliamo di certi argomenti. Sì, l'assurdità, poi l'ultima, proprio che ripeterò spesso e mi sentirò.

0: Direte spesso su questo argomento, perché lo dico anche ai miei figli: aprite gli occhi, cominciate a muovere, cominciate a volere determinate cose. Chi entra è assolutamente rispettato, per l'amor di Dio, ma ragazzi miei, occhio all'Islam. Non dobbiamo permettere che la nostra società venga sostituita l'altra società, ovvero la Sharia. Non la posso accettare. Loro sono liberi di pregare chi vogliono, come vogliono, ma quando sono da noi, per favore, devono rispettare la Costituzione italiana, le nostre leggi, le nostre abitudini. E non ci può essere un preside, un professore che stacca un crocifisso perché dà fastidio ad altre creature, o non si celebri il Natale perché dà fastidio. No, la nostra cultura è questa e dobbiamo imparare a rispettarla. Se non impariamo a rispettarla, un giorno saremo sopraffatti.
1: Esatto, vero, parole e corrette, Paolo.
0: Io la vivo così e cerco di spiegare anche ai miei tosi questo, di aprire gli occhi. Guarda, prima che non ci siamo neanche accorti, ma tu stai chiacchierando con noi da 47 minuti 50, fra 40 secondi entrerà la pubblicità.
2: Volevo dire una cosa, va bene, dai, la diciamo dopo. Allora, grazie di tutto, Loris.
0: Per cui, Loris, grazie. So che ti abbiamo rovinato una piccola parte della tua giornata, ma grazie.
1: No, mi avete illuminato una parte della giornata.
0: Viva la vita, ci vediamo prestissimo quando vuoi, ok? Un abbraccio grande, che sia un tempo buono quello che ti rimane, e se sei in vacanza...
2: Quello che ti rimane è bruttissimo.
0: No, quello che ti rimane oggi, dal punto di vista proprio della vacanza, del tempo, in questo senso, per l'amor di Dio, sta con noi, ti prego, ok?
1: Grazie.
0: Ciao Loris.
2: Ciao,
0: ciao, ciao. Viva la vita sempre. Ciao.
1: Grazie.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 2 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. dal 24 settembre. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Ci lasciamo alle spalle questo Pat Metheny che interpreta in chitarra acustica And I Love Her dei Beatles, che trovo veramente bellissimo. Rispondo ad Anna: buongiorno Alessandro e Paolo, per la carta d'identità elettronica, io che sono ottantenne non vado all'estero, chiedo a voi, sono obbligata a farla oppure no, in quanto avevo sentito dal signor Zangrillo, che fa parte del governo, che compiuti 75 anni non serviva a rinnovarla. Vi ringrazio, un caro saluto Dana. Allora, io ho dato un'occhiata in rete intanto e ti confermo che non devi rinnovare la carta d'identità, è valida fino a che sarai in grado di utilizzarla, e quindi no, la tieni tranquillamente e sei a posto, non devi fare nessuna carta d'identità elettronica. Ok, allora nel frattempo adesso abbassiamo la musica e diamo il benvenuto al nostro ospite, secondo ospite di oggi, che è Roberto Pecchioli. Ci sei?
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
2: Ciao Roberto, viva la vita
0: e grazie di essere con noi.
1: Non sento benissimo, comunque spero che mi sentiate voi.
2: Sì, noi ti sentiamo bene.
0: Noi ti sentiamo bene, tu?
1: Ora meglio.
0: Ok, sì, mi ero forse girato un attimo per prendere. Allora, Roberto Pecchioli, beh, intanto hai anche dei fan qui alla radio, perché quando ti ho annunciato 2 ore fa qualcuno ha scritto: ah bene, lo conosco, lo leggo, eccetera. Quindi ormai hai acquisito una certa notorietà, almeno tra i nostri ascoltatori e non solo. Autore di innumerevoli libri, l'altro giorno abbiamo ovviamente parlato di un libro che adoro particolarmente, che è quello che hai scritto, su forse l'unico così dettagliato e mirato, su George Soros e la Open Society Foundation, che sempre fonte di tante informazioni, anche se comprendere tutto il mondo della Open Society è veramente veramente dura, perché parliamo di decine di miliardi che sono andati in 1000 rivoli, 1000 iniziative. Ma non è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi e di Roberto Pecchioli è presentarci la sua ultima opera, che si intitola La società delle dipendenze, riempire il vuoto al tempo del nichilismo. Ora ci siamo sentiti pochi giorni fa, tu gentilmente me ne hai fornito una copia digitale che ho letto per sommi capi visto il poco tempo, è un argomento, cioè leggi il titolo e hai già capito, però in realtà non hai capito, perché poi tu fai tutta una serie di ragionamenti molto profondi che sconfinano nella psicologia, nella psichiatria, nella filosofia, nella metafisica, nella sociologia, e chi più ne ha più ne metta. E però ai nostri ascoltatori volevo dare in qualche modo un'angolazione un po', diciamo, semplificata, per poi incuriosirli e ad andare a leggere il tuo scritto. Quindi La società delle dipendenze, la società di una libertà illusoria fatta di continui stimoli e appagamenti, dove ci porta tutto questo?
1: In realtà la tesi del libro è piuttosto semplice, anche se io penso non facile da accettare del tutto all'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo è stato trasformato in qualche modo in una macchina desiderante, che è un'espressione utilizzata da due importanti pensatori francesi dell'ultima parte del XX secolo, Deleuze e Guattari. Macchina desiderante che cosa significa sostanzialmente? Che l'uomo viene ridotto, ricondizionato attraverso l'enfatizzazione delle sue pulsioni, dei suoi desideri, dei suoi istinti, quindi dimenticando, mettendo da parte quella che è la caratteristica forse più importante della creatura uomo, cioè quella di essere quella creatura, quel soggetto, l'unico che sa rinviare i propri bisogni, i propri desideri e le proprie pulsioni. Non è più così. Un sistema organizzato, compiuto, che è quello del liberismo e della globalizzazione, per suoi motivi, che non sono fondamentalmente quelli dell'arricchimento, ma sono quelli del dominio. L'arricchimento è semmai il mezzo attraverso cui poi si esercita il dominio, noi tutti veniamo riconfigurati come dipendenti di qualcosa, dipendenti di una serie di comportamenti, di condotte che diventano, diciamo, il centro della nostra vita e la condizionano, in qualche modo la orientano in un'unica direzione. E naturalmente le dipendenze sono tante, quelle più importanti o più gravi sono quelle legate alle tossicodipendenze, quindi alla dipendenza da droghe, ma anche la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dal gioco. Si sono diffuse anche delle nuove parole. Il termine ludopatia fino a pochi anni fa stava tutt'al più nel vocabolario. Qualche altra parola nuova è stata inventata. Oniomania, io stesso non la conoscevo, è la condotta, il comportamento di chi è dipendente degli acquisti compulsivi, quindi è un dipendente del consumo di merci, del consumo di prodotti.
0: Possiamo dire che ognuno è libero di scegliersi la propria dipendenza, ma l'importante è che ne scelga una, perché la dipendenza è quello stato mentale che non ti permette, cioè tu pensi che tu sei libero di scegliere la tua dipendenza e poi in base alla dipendenza non sei più libero di fare niente, perché in realtà sei condizionato, hai una capacità, diciamo, molto ridotta di autodeterminazione e di limitare gli impulsi, per cui tu diventi sostanzialmente schiavo di quella situazione.
1: Evidentemente, con in più la convinzione che quasi tutti abbiamo, perché nessuno di noi è completamente esente da questo tipo di problema, che smetto quando voglio. Questo non è assolutamente vero. Non è vero per motivi biologici, per motivi fisiologici, per motivi medici in alcuni casi, e questo è il, come dire, e questa è la vittoria più grande del sistema, perché è il sistema vigente, il sistema dominante che vuole che noi siamo dei dipendenti. Pensate al sistema delle droghe. Premesso che da sempre l'uomo ha trovato, ha cercato delle sostanze che in qualche modo cambiassero in qualche maniera la sua percezione della realtà, che lo trasferissero per un attimo in mondi diversi. Questa non è una novità e ne abbiamo anche le prove in ambiti, per esempio, della mitologia. Ma nella sostanza, che cosa sono le droghe? Sono delle sostanze che cambiano la nostra percezione della realtà, ci inducono ad avere o dei comportamenti euforici o a estendere le nostre possibilità e le nostre prestazioni, come la cocaina, oppure ci proiettano in un mondo di fantasia, che è quello, per esempio, delle droghe psichedeliche. Psichedeliche vuol dire appunto che fanno percepire le cose in una maniera diversa dalla realtà. La cosa grave, la cosa terribile, è che queste sostanze, che sono naturali, alle volte invece, anzi oggi prevalentemente, sono di natura chimica e sono quindi di sintesi, non nascono semplicemente perché qualcuno decide di guadagnarci qualcosa, ma perché il livello più elevato del potere scommette su di esse per i suoi motivi. E non da oggi, perché se noi riandiamo per esempio al secolo XIX, l'impero britannico combatté ben due guerre dell'oppio, per diffondere il consumo dell'oppio che era prodotto soprattutto in Afghanistan, quindi una sua colonia, per diffondere quel consumo in Cina e nell'estremo Oriente per motivi da un lato economici naturalmente, ma dall'altro per fiaccare quelle popolazioni. Più recentemente, negli anni 60 e 70, le nuove droghe, chiamiamola la cultura della droga, del trip, il viaggio, no? Che proietta in una dimensione altra, fu chiaro che venne fortemente messa in circolo soprattutto dai servizi segreti americani, dalla CIA, perché bisognava distrarre le giovani generazioni in una fase in cui, torto o ragione che avessero, si stavano allontanando dalle idee, dai principi, dal modo di vedere la società che interessava il potere dell'epoca, e quindi ecco che le droghe diventavano un'ottima via per, appunto, per deviare l'attenzione e rendere naturalmente delle grandi masse incapaci poi di affrontare, se avessero voluto, il percorso di un cambiamento vero, no? Della società. Più recentemente noi abbiamo la prova, in questo caso proprio la prova, per esempio il Messico, che è un paese non di produzione di quelle sostanze, ma è un paese di transito e di raffinazione. Ebbene, noi sappiamo che in Messico addirittura quasi metà degli stati federati, sono 31, 15 dei 31 stati sono politicamente controllati dai cartelli della droga, che hanno a propria disposizione addirittura veri e propri eserciti. E questo cosa significa? Che non è la criminalità, sia pure di altissimo rango, a controllare, a determinare quei mercati, ma c'è un livello ancora più alto, che è un livello del potere vero, del potere finanziario, per esempio dell'uso del dark web, cioè dell'internet nascosta, per fare i propri affari. C'è insomma tutto un mondo terribile che è organizzato per rendere noi dipendenti di sostanze che fanno male, ma sempre meno si può affermare, si può dire che fanno male, e sempre meno esiste nella società non solo questa percezione, ma anche a livello politico c'è la volontà di affrontarle, di cambiare le cose. Pensate che, benché l'anno scorso il bilancio nazionale abbia quasi raddoppiato i denari per combattere le varie dipendenze, e quelle somme sono di 150-160 milioni annui, quindi somme assolutamente modeste, in grado probabilmente soprattutto di alimentare le burocrazie che vivono di questa, di questo chiaramente giusto e nobile tentativo, ma non hanno la forza, non hanno le forze, non hanno appunto gli strumenti.
0: Sì,
1: e dobbiamo questo dirlo con tristezza, manca in gran parte, non dico del tutto assolutamente, manca anche nella opinione pubblica la percezione che questi fenomeni abbiano la gravità e la drammaticità per essere affrontati nella maniera più forte, e non c'è questa percezione proprio perché è il sistema ad alimentare, a vivere, sì, a mettere in circolo queste dipendenze.
0: Ecco, anche se bisogna aggiungere che per esempio la corrente amministrazione americana è riuscita a ridurre drasticamente la diffusione del fentanyl, che è la droga forse più devastante che si sia vista da quando sono apparse su larga scala queste sostanze, sono riusciti veramente a ridurla in modo fortissimo. Ma ti chiedo, abbiamo parlato di queste, ci siamo subito finiti sulla droga, ma le dipendenze sono tantissime. Ma secondo te il fine ultimo di questa politica che induce comunque alla tentazione, lasciami dire così, no? Qual è il fine ultimo? Posso pensare a un indebolimento dello spirito di comprensione, di imporsi, di far circolare le proprie idee, allora ti lasci andare? Posso pensare a un ammaestramento della società o c'è dell'altro?
1: Ma fondamentalmente è proprio quello che hai appena detto. Il livello, diciamo, medio e alto ovviamente è quello dell'arricchimento. È evidente che qualcuno si arricchisce, ma al livello più elevato di questo immenso sistema l'obiettivo, lo scopo è il dominio, cioè avere il potere di controllare, di dominare, di orientare le masse e quindi anche di renderle, come dire, di addomesticarle e quindi allontanare sempre più l'ombra del dissenso, dell'opposizione, proprio perché chi è dipendente di qualcosa non ha le forze né interiori e né fisiche, nel tempo non ha certamente neanche quelle economiche per orientare la propria vita diversamente. Pensiamo al giocatore, la ludopatia, pensavamo, ecco, oggi un numero sterminato di persone è dipendente da un numero enorme di nuovi giochi. Mi ricordo quando ero ragazzino c'erano due sole cose che erano veramente, come dire, patrimonio di massa ed erano anche in qualche modo cultura popolare, no? Il gioco del lotto, con tutta una serie di ritualità, di scaramanzie e come dire, di cultura immateriale, e verso la fine della settimana il totocalcio, no? Misurarsi con la propria abilità nel conoscere quello sport e la speranza anche di arricchirsi. Oggi noi abbiamo una serie immensa di altre forme che sono poi estese dal fatto che moltissime attività di questo tipo possano essere svolte online, e in realtà la vera motivazione del giocatore è quella scarica di adrenalina del momento, no? dell'attimo in cui si attende l'esito della propria giocata, e l'evidenza che il vero giocatore gioca per perdere, non gioca per vincere. Se giocasse per vincere si interromperebbe appunto nel momento in cui questa cosa gli capita, e se giocasse per vincere e se quindi ragionasse si renderebbe conto che nessuno organizzerebbe casinò, organizzerebbe riffe o tutto il sistema delle scommesse, che oggi è un elemento che tra l'altro è sfruttato ampiamente anche dallo Stato, dagli Stati, anche dallo Stato italiano, perché ne ricava molto denaro in termini di tasse, e addirittura queste forme di ricavi pubblici erariali vengono chiamati da qualcuno le tasse volontarie, no? Uno Pensa nessuno di noi paga volentieri.
0: Ma, sì. Hai parlato prima di scarica emozionale, così, ma cosa sono? Chiedo a Paolo, cosa sono le endorfine o cosa sono?
2: Sì, sono, ha detto una cosa giusta. Il piacere, pensa che alla fine, pensa ad un altro aspetto della nostra vita, la sessualità, no? In cui assolutamente il piacere più delle volte non è nell'atto stesso, ma è nel contorno che ci sta attorno, ok? E qui entriamo nelle follie di che vogliamo, siamo in fase protetta, non possiamo dire certe cose, ma nelle follie che possiamo vedere e scoprire guardando le porcherie che troviamo assolutamente in internet. Quindi è una scarica, sì, lui ha detto, di adrenalina, la quale mette in moto poi tutto quel concetto endorfinico, come tu l'hai definito, del piacere, perché il piacere fa questo. Ma ti volevo chiedere, Roberto, cosa ne pensi tu, visto che abbiamo accennato, io da medico purtroppo sono fermo lì, e sul concetto di droga leggera. Pensa alla cannabis, no? L'aspetto terapeutico e l'aspetto ludico-ricreativo, diciamo così. Cosa ne pensi?
1: Non essendo
2: al di là del concetto
1: medico,
2: di dipendenza, attenzione.
1: È ovvio che le opinioni che io ho siano per l'appunto solo opinioni. Certamente è diverso fumare una canna di marijuana e invece farsi di cocaina o peggio ancora di eroina o del tremendo fentanyl che, come si diceva
2: Alessandro,
1: prima,
2: sì.
1: Gli Stati Uniti stanno abbastanza riuscendo a contenere, ma è arrivato negli ultimi anni a distruggere decine di migliaia di vite all'anno in quel paese. Io penso che la distinzione tra droga leggera e droga pesante sia largamente specciosa. Nel senso che comunque se il termine, no, se il sostantivo è la droga, ecco, l'aggettivo può mi sembra che cambi solo lievemente la questione. La droga leggera ha tempi più lunghi per diventare pericolosa, la droga leggera però è anche spesso, non dico sempre, ma spesso il vettore, no? il canale attraverso cui molti poi si buttano nelle droghe pesanti, e quindi a mio avviso andrebbe combattuta con la stessa forza, soprattutto da un punto di vista della consapevolezza, no? Uh-huh. Del fatto che la gente sia consapevole di quello che fa. E tra l'altro era un fatto, adesso mi scuso se devio un attimo dalla domanda. C'è anche un altro elemento nelle dipendenze o in alcune di esse, cioè per esempio il fatto che in qualche modo sembrino riportarci, restituirci delle identità perdute. E sono o sembrerebbero quindi dipendenze leggere, tra virgolette. Penso per esempio ha una dipendenza che non viene spesso considerata come tale se non appunto nei casi della oniomania, cioè dell'acquisto compulsivo. E, ad esempio il sistema dei marchi, cioè noi abbiamo perduto la nostra identità personale, comunitaria, spirituale, nazionale, che più ne ha più ne metta, e crediamo in qualche modo di recuperarla identificandoci o in consumi vistosi, la sociologia ne parlò addirittura alla fine del XIX secolo, o molto più semplicemente nel sistema dei brand, delle brief. Io non sono più nulla, ritorno a essere qualcosa nel momento in cui mi vesto con prodotti di un certo marchio, uso determinati accessori. Quindi ecco che diventano dipendenze sostitutive e benché veramente non possano essere paragonate alle dipendenze più pesanti, diventano un elemento, io dico, di pericolosità sociale, anche se naturalmente sono molto ben gradite al sistema della pubblicità, al sistema del consumo, certo, al sistema della produzione.
2: Roberto, mi fermo nel mondo
1: parlando.
2: Scusami, mi fermo nel mondo della salute, no? Ma nel mondo della salute io ho scoperto, come medico, che esiste una dipendenza terribile, drammatica, ed è del dolce. Il dolce, lo zucchero, la cioccolata, crea delle dipendenze estremamente pericolose alla fin fine poi per la salute, tanto quanto una cosiddetta droga leggera, ok? Ma di questo non se ne parla assolutamente. Oltretutto inducono non solo una dipendenza, ma creano poi dei malanni dal punto di vista della salute enormi. Mm? Pensa lo zucchero in genere apre la porta alla possibilità che certe patologie, una fra tutte la malattia neoplastica, possa trovare alimento e svilupparsi, ma di questo non se ne parla men che meno nel mondo medico. Se ne parla soltanto in qualche rivista specializzata per far perdere peso alle nostre signore, ma nulla di
1: però
2: più.
1: Però proprio perché sei un medico sai perfettamente quanto è potente oggi la dipendenza, o comunque, come dire, l'abitudine ben molto costruita ad arte alla medicalizzazione della vita.
2: Ma certo.
1: Quindi diventiamo dei sani immaginari che però per ogni problema, per ogni questione sanno che esiste un farmaco, esiste, e quindi diventiamo anche dei dipendenti dei farmaci, non soltanto quelli che giustamente, e meno male che ci sono, salvano la nostra vita, fanno recuperare la nostra salute, ma anche a quelli che non assolvono a questa funzione, che è quella tipica del farmaco. Io nel libro cito un'intervista di un paio di anni fa al medico che il ricercatore che scoprì l'esistenza di una malattia legata allo stress. Disse: no, ma io non volevo dire che tutti o quasi tutti hanno questo tipo di problematica. La mia scoperta era indirizzata a un settore della popolazione che invece l'industria, Big Pharma, ha esteso per motivi naturalmente di profitto. E uno dei problemi, almeno secondo me, questo è stata una riflessione iniziale nel libro, è proprio che insieme con quella pessima idea, smetto quando voglio, c'è anche l'idea che davanti alle dipendenze ci sia la medicina che mi può aiutare e mi risolve il problema. Sono un giovane che la notte del fine settimana si sballa, si fa di alcol, di cocktail, eccetera, ma ci sono dei farmaci che mi rimettono a posto. Sono, ecco, per dirne una, ecco, c'è quindi questo elemento ulteriore, che è quello della fiducia esagerata, che fa parte del nostro essere in questo tempo, verso la scienza e la tecnologia, che sarebbe addirittura in grado di farci risolvere tutti i nostri problemi, anche quando afferiscono sia la nostra salute fisica sia la nostra salute psicologica. Non è così.
0: Grazie Roberto, ci avviamo verso la fine e io in conclusione ti pregherei di ripetere il titolo a casa editrice di questa tua nuova creazione, così e poi la pubblichiamo anche su, anzi se tu mi mandassi la copertina la pubblichiamo sul canale.
2: Giusto.
1: Volentieri. Il libro si intitola La società delle dipendenze, ha un sottotitolo che io ritengo importante: riempire il vuoto al tempo del nichilismo. Il nichilismo è un altro elemento del libro ed è stato pubblicato da una nuova dinamicissima casa editrice che si chiama Imprimere, di un giovane e brillante imprenditore romagnolo, Valerio Savioli.
0: Bene, che ti ho già pregato di contattare, che se ha piacere di venire in radio e spiegare ai nostri ascoltatori il suo progetto editoriale, noi ne saremo veramente felici.
1: Ha detto e gli ho chiesto l'autorizzazione a diciamo, a darvi il suo numero telefonico per rispetto, no, delle persone.
0: Ma
1: è assolutamente disponibile, e io credo davvero che sarebbe, è necessario, al di là del mio libro, è necessario che le persone ritornino ad approfondire, ritornino alla consapevolezza, ritornino alla lettura. La lettura è l'oggetto e il soggetto della lettura, per l'appunto il libro, soprattutto il
0: assolutamente
1: libro.
0: Come dice la nostra, ma soprattutto amica di Paolo, Silvana De Mari, ogni pagina letta ti fa sorgere un nuovo neurone, più o meno,
2: così. Verissimo.
0: Allora, grazie, certo. Roberto Pecchioli, la Società
1: grazie
0: delle Dipendenze, e vedrete i riferimenti del libro sul nostro canale Telegram, al quale vi prego di iscrivervi. Grazie ancora.
2: Ciao Roberto,
0: grazie
2: di cuore, grazie.
1: Grazie,
2: viva la vita, viva la vita.
1: Ciao. Ciao ai nostri ascoltatori.
0: Grazie,
2: ciao, viva
0: ciao
2: la vita, ciao.

0: Eccoci di nuovo qua dopo questo stacchetto che ha portato un po' di brio. Aspetta, scusate, devo. Ci sono veramente tanti messaggi. Cerco di evitare quelli già letti. A questo me l'ha già fatto. Fabio, che prima avevo in qualche modo criticato per aver miscolato le banche con i clandestini, mi scrive: l'ottusità è ben più grave della zuppa di qualunquismo. Se aveste portato il vostro puntini fuori dalla vostra garantita comfort zone, forse potreste capire anche chi non vive come voi. Ma qui proprio vittimismo allo stato puro, cioè siccome io ho una vita agiata, secondo te devo stare attento a quello che eventualmente ti contesto, perché tu non hai una vita agiata. Cioè, questa è un po' la tua tesi, la trovo devastante. Ma va da sé che nonostante tante chiacchiere, la necessità portano a fare scelte anche senza il vostro istituzionale ammirevole consenso, e vai contento per la superbia che esprimi, viva la vita. Vabbè, io ho cercato di razionalizzare il tuo,
1: Fabio,
0: razionalizzare il tuo pensiero, perché veramente dire siccome le banche hanno commesso degli illeciti, i clandestini vanno bene, cioè questo, ho riletto il tuo messaggio, questo hai detto. Metterci poi Paolo e Dio in una comfort zone, là proprio scusami,
1: viva la vita, viva la vita,
0: siamo qua veramente a portare dei punti di vista scomodi, a prendere critiche, parole come abbiamo appena preso anche da te,
1: a pagare di persona
0: soprattutto Paolo per le sue battaglie. Forse è una critica un po' eccessiva. Scusa, io cerco sempre di rimanere sul punto. Il tuo post secondo me era un po' qualunquistico, perché cercava di mettere insieme due elementi così distanti, indipendenti, condannabili separatamente secondo me, e mi sono permesso di dire, forse ho sicuramente ecceduto dicendo zuppa di qualunquismo, vabbè, un po' di colore in radio ogni tanto, spero che me lo perdoni e posso anche chiedere scusa per questa espressione, però un po' di qualunquismo c'era, no? Come dire, no, perché lui, ma allora anche io, allora questo è un po' il qualunquismo. Quindi va bene, dai, abbiamo speso, penso che apprezzerai almeno la trasparenza nell'aver letto e detto tutto quanto. Poi mamma mia, da Robby: mio padre, emigrato clandestino in Francia dopo la guerra, ha sempre lavorato per mantenere la numerosa famiglia. Tornato in Italia, è riuscito ad avviare una ditta con 50 dipendenti, sempre con duro lavoro. Sono convinto che anche gli immigrati c'è gente in gamba, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. E aggiungo, ammirevolissimo tuo padre, perché so che nel dopoguerra gli italiani che andavano in Francia c'era un razzismo spietato, li vedevano malissimo. Io immagino che dura vita abbia potuto fare.
1: Ha saputo mio padre in miniera, ha saputo qualcosa, nella maniera del Belgio. Viva la vita. Ma ragazzi, noi non contestiamo l'immigrato che arriva in Italia, povera creatura, in cerca di migliorare la sua vita. Assolutamente no, sia chiaro una volta per tutte. Contesto semplicemente un fatto. Chi arriva in Italia deve almeno amare in qualche modo questa società che ti accoglie, questo stato che ti accoglie, rispettarlo questo stato che ti accoglie. Io capisco che chi li fa entrare senza offrire loro la possibilità di un alloggio, di imparare una lingua, di essere a posto e tutto il resto, ok, e questa è la delinquenza. Queste persone, questa parte della società politica che inneggia questo, e poi nascono quello che nasce nelle nostre città, nasce la delinquenza per forza di cose. La gente ha bisogno di mangiare, ha bisogno di far pipì, ma di far popò, ha bisogno di vivere la vita. Santo Dio,
0: posso aggiungere, ha anche bisogno di fare sesso.
1: Ma porca,
0: io vedo solo giovani uomini africani, io mi domando veramente, cioè io non posso giustificare in alcun modo, ma vi sembra normale mandare qui solo maschi? Ma portate qua famiglia allora a sto punto, in modo autorizzato.
1: Ma esatto, se fosse autorizzato, io credo che alla fin fine tutto il meccanismo dell'illegalità nasce semplicemente non sulla questione risparmiamo denaro, perché lì spenderanno molto di più che non fare un percorso di tipo pulito, chiaro, sbarcare da un aereo, sbarcare da una nave con un tanto di documento in regola e trovare qualcuno che ti accoglie, qualcuno che incominci una nuova vita. Quando mio padre è emigrato, mi ricordo, ha dovuto sottomettersi a determinate regole. Non aveva sicuramente offerto né una legge né una casa, aveva un buco di paglia dove poter dormire e ripararsi dalla pioggia, va benissimo, e accettava quello nella visione di poter crescere e di farsi rispettare. E se è ottenuto qualcosa e ha fatto un po' di strada, l'ha fatto semplicemente perché lui ha cercato di essere se stesso sempre, nel rispetto del paese che l'aveva accolto. Ok, questo è il fatto.
0: Poi sicuramente una distanza siderale da un punto di vista culturale, religioso, eccetera, non aiuta, no? Perché l'altra volta abbiamo fatto la battuta: se importassimo 1 milione di svedesi sarebbe un problema, però magari il problema sarebbe che ci accuserebbero di un sistema troppo lasco, troppo permissivo, eccetera, non tanto il contrario. Ma ritornando al fenomeno voluto istituzionalizzato dell'immigrazione clandestina, e parlo di navi piene di giovani uomini, c'è una doppia vigliaccheria. Primo, non si innesteranno mai in questa società perché sono tanto diversi, non sono aiutati in questo, non hanno nessuna competenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è una prima vigliaccheria, anche di illudere le persone, no?
1: Certo.
0: La seconda vigliaccheria è che vi siete mai posti da un punto di vista di una nazione africana che accudisce, dà da mangiare, cresce un uomo per 20 anni, quindi è un investimento. E poi noi cosa diciamo? Ah, ci serve la manodopera a poco costo?
1: E questo,
0: dateceli a noi.
1: È tutto sbagliato,
0: è tutto malato, è tutto malato.
1: La nostra amica Boldrin, la quale a un certo punto così tanto si scandalizza in chi dice che se non rispetti le leggi, se non ti adegui, se non, anche che tu sia di seconda generazione, ma se lotti contro il paese in cui vivi, ok, hai necessità di avere uno sbocco da qualche parte, torna nella tua terra, torna a vedere come vivevano i tuoi avi, torna a fare quello che vuoi, ma devi imparare a rispettare la terra dove siamo. E questo vale per noi italiani, per l'amor di Dio, che se non rispettiamo è giusto che ci mettano via, ma per lo più per coloro che non vogliono adeguarsi e vantano il sacrosanto diritto di decidere loro al posto nostro. Oh, ma ragazzi, ma sta benedetta Italia è stata fatta da nonni morti in guerra, da padri che, se ne abbiamo appena detto, che sono andati all'estero a guadagnarsi la vita, e da figli che siamo noi, che comunque, come quella creatura di 72 anni, ha lavorato per 70 anni, io ne ho 75, cercando di fare il mio dovere, cercando di fare il massimo, di portare avanti questa storia, e non possiamo pensare di svenderla nel nome di una ideologia fasulla, ipocrita, e sicuramente dietro di un'economia sommersa sporchissima, Veramente, questo non è possibile accettare una cosa del genere, per cui noi assolutamente, noi dobbiamo prima di tutto imparare a rispettare la nostra civiltà. Noi siamo, l'ho detto profondamente, non ne faccio una questione di fede, lo faccio una questione di cultura. La nostra cultura è una cultura cattolica, giusta, sbagliata, non mi interessa. Ci sarebbe un bellissimo articolo perfino questo che ha scritto anche la nostra Silvana, ma assolutamente non è questo che mi interessa, ok? Mi interessa che se noi siamo arrivati a questa società e a questi livelli è perché comunque abbiamo seguito una certa strada, comunque abbiamo fatto un percorso, e nessuno può venire da noi e dirci voi siete persone sbagliate, voi siete gli infedeli, dove il primo punto è lotta tutta di infedeli. No, no, no, no, no, no, no, no, per favore. Io dico sempre una cosa del genere: io ti apro le porte di casa mia, ma tu non fai la pipì sul corridoio, perché a te va bene farla lì. Noi abbiamo un bagno che lo teniamo pulito, quindi o tu impari a rispettare la nostra vita, le nostre leggi, la nostra cultura, o è giusto che tu torni da dove sei venuto. Perché se noi arrivassimo nella tua terra e decidessimo di portare la nostra cultura alla nostra terra, dopo 3 giorni saremo già nell'aldilà, perché saremo sicuramente come minimo sgozzati. Quindi no, no e poi no. E non è islamofobia, ragazzi, è semplicemente la paura di lasciare un mondo domani ai nostri figli, un mondo che noi abbiamo cercato di preservare o di non preservare, perché se non facciamo niente, ok, beh, ok. Allora veramente io ho questa paura e dico sempre ai miei figli: aprite gli occhi, cominciate a interessarvi, guardate intorno, non accettate l'idea che non si possa avere un crocifisso in un'aula, che non si possa festeggiare il Natale, che non si... No, porca miseria, tenete fede a quello che è la nostra cultura, tenete fede ai nostri principi e soprattutto io dico attenzione a quella parte di magistratura che sostituisce le nostre leggi con la Sharia, per l'amor di Dio. La loro legge va benissimo, le loro regole va bene, ma nella loro terra, nella loro casa, nella loro famiglia, e lì noi non abbiamo nulla da dire. Da noi, per favore, si deve vivere secondo quello che è stato il frutto di sacrifici, di morti e di fatica nostri e dei nostri avi. Mamma mia, fa parte di quella rabbia interiore che in questi giorni purtroppo mi sta pervadendo. Buona giornata e viva la vita.
0: Nel frattempo leggo altri messaggi. Ci scrive Sisto a proposito di quello che ho detto prima sul post di Fabio, e mi scrive: non sopporto chi parla di comfort zone, ma porca miseria, ognuno avrà la sua zona che meglio preferisce, oppure c'è sempre chi vuole insegnarti come muoverti. Sono solidale con voi conduttori, ciao. Questo è il bello della diretta, no? Ogni tanto prendi gli schiaffi, ogni tanto prendi anche una pacca sulla spalla, che può far sempre piacere. Poi chiamate pure in trasmissione, non abbiamo niente da nascondere, niente da temere, e quindi cosa vuoi, siamo qua, stiamo comunque. Credo che uno stimolo di riflessione questo riusciamo a darlo, poi la verità rivelata non ce l'abbiamo in tasca. Approfitto anche per ringraziare Andrea Sceriffo che mi ha mandato la foto della copertina del film, del libro di Pecchioli, che dopo sicuramente lo pubblichiamo. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Telegram Viva la Vita, dove postiamo le trasmissioni e poche altre notizie importanti, solo quelle importanti, non mettiamo 10 post al giorno di sicuro. E vi ricordo anche di sottoscrivere la petizione per i cieli blu, che è arrivata a 45.540 e 50.000 il target, quindi siamo al 91%. Più tardi mettiamo anche il link, potete sì. o firmare con lo SPID entrando al link che vi invieremo, oppure andare direttamente ai vostri comuni. Poi ci scrive Alex: cari amici, fratelli, sto valutando che questa piccola isola di libertà sia preservata nel tempo, che mancasse mi sentirei morto, avvolto dalle tenebre del sistema oppressivo. Beh, se questa piccola isola fosse la nostra trasmissione, spero di poterlo interpretare così, sarebbe non potrei che ringraziarti, caro Alex. Sicuramente libertà sì, nel bene o nel male, qui non c'è censura, non ci sono i primi della classe, cerchiamo tutti di apportare una piccola goccia a quella che potrebbe essere chiamata verità. Ecco, quanto manca? Manca ancora 9 minuti alla
1: rispondo,
0: fine della
1: rispondo soltanto, visto che mi ha chiesto non era questo, era qualcuno mi chiedeva: ma si può uscire dopo 17 anni?
0: Sì, l'ho evitata perché non saprei cosa
1: sì
0: dire.
1: Sì che si può fare. Sì, se ne esce in mille modi, in mille maniere, ma ce n'è uno di fondo. Uno che dico sempre alla mia gente, che dico sempre che ho davanti e che applico nella mia vita, perché ho sempre cercato di far questo, è la volontà. Se tu vuoi, dici no. Se non vuoi, non c'è nulla che ti porta fuori, niente. Io ho visto per tantissime altre condizioni e situazioni utilizzare farmaci, sistemi, agopunture, di tutte le nature possibili, ma l'unica cosa, e parlo ad esempio della banale diciamo così, osservazione del fumo, l'unica cosa è dire basta, lo metti lì, stop, chiuso, non ti tocco più.
0: Ma con la droga è più dura?
1: No, è la stessa identica cosa. Questo vale col fumo, con la droga, vale con l'alcol, vale col gioco, vale con tutto. È soltanto questo, è quel sistema limbico meraviglioso.
0: E questo per chi non ci ha visto, Paolo si è messo un dito sulla fronte.
1: Ecco, ok. Ed è quel sistema limbico di cui ha parlato stamattina, quel nostro cervello rettiliano vecchio, vecchissimo. È lì che dobbiamo incidere. Ed è lì semplicemente, e lui ci ascolta, se noi però siamo onesti, se noi lo vogliamo, perché se tu glielo dici ma non lo vuoi convincere, è logico che non farai mai nulla. Quante volte, in quante maniere mentiamo a noi stessi? Continuamente, ok? Bene, da questa menzogna non si esce dalla droga, dalla dipendenza. Se tu non menti a te stesso, ok? Se tu punti questo dito e lo tieni premuto lì, e ne parli e ti metti davanti uno specchio e dici adesso basta, si esce, lo si può fare, nulla è impossibile, ma veramente nulla è impossibile.

0: successo all'ospedale israelitico?
1: Sai che si usa prevalentemente nell'anestesia, no? E prevalentemente, certo, nell'anestesia infantile, pensa te.
0: E anche post-operatorio per i dolori, eccetera, no? E, però Caranna, che fine ha fatto? Cioè, l'hanno rubato e se lo sono usato, punto a capo. Ci saranno delle indagini per vedere chi ha aperto la cassaforte, perché non c'erano infrazioni. E bene, amen. Cosa ti devo dire?
1: Qualcuno deve saltare fuori.
0: Sicuramente qualcuno pagherà in qualche modo, però lì c'è stata sicuramente collusione. Questo è un ospedale, ricordiamo, l'ospedale che si chiama israelitico ai confini di Roma, e che pare non navigasse neanche in condizioni economiche strabilianti, e magari qualcuno ha detto: senti, sai che c'è.
1: Bene, cosa dici se piano piano cominciamo a salutare anche noi la nostra gente? Tu scegli gentilmente qualcosa di meraviglioso da lasciare negli occhi e nei pensieri della nostra tribù, e direi che possiamo già avviarci piano piano. Intanto ringraziamo per questo tempo che abbiamo passato con voi, perché per noi stare in vostra compagnia è sicuramente è un momento di vita. Io amo la vita, l'ho detto, anche se sono arrabbiato, ma giuro che la amo, giuro che sono felice, e quindi io voglio e sono felice di stare in vostra compagnia. Allora, prima dei saluti finali, rileggo ancora il nostro compito in classe, che apre e chiude le nostre trasmissioni, compito in classe di Eleonora Bottaro, che è in compagnia in questo momento del suo fratello e della sua mamma Rita. Papalino, ti mando un abbraccio, ti vogliamo bene, ti prego, dai un senso a questa esistenza che tu hai saputo vivere e che sai affrontare, e mi chiedo a volte come fai, uomo, come fai veramente, e per questo hai il mio grande rispetto. Ci scrive Eleonora: è sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità. Non riesce a raggiungere la felicità. Questa, dice lei, è come un boomerang. Se la si lancia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto: chi semina, raccoglie. E c'è chi è sicuro che la felicità si ritrovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo a rendersi felici sul serio, sono solo strumenti. Al giorno d'oggi, aggiunge, è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. Ma aggiunge, la vita è un'opera d'arte, per cui mi fermo qua. La lettera la potete leggere sul sito Viva la Vita di Telegram, ma io mi fermo qua perché ne sono perfettamente convinto che la vita è una opera d'arte. Per cui da parte mia vi mando un abbraccio grande, ci risentiremo fra 15 giorni.
0: Viva la vita e alla prossima.
1: Ciao gente, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
10: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
1: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
7: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
11: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
12: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
13: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
11: Con guida.
7: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
11: Fino a sciopare! Boom!
7: Euro 20.
12: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
11: Per info e prenotazioni
14: 3
15: 2 9
14: 0 0
15: 3
14: 8
7: 9
1: 8
3: 8, 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
11: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
11: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta in questo mercoledì 22 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale. Staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? Siamo in estate ormai, qua nel cuore dell'estate, alla vigilia delle vacanze, e allora consigliamo sempre qualche libro. Incominciamo appunto con un personaggio che riguarda un grande ambientalista, un grande scrittore, nonché militare, e parleremo tra poco di Mario Rigoni Stern, perché appunto c'è stata anche una mostra dedicata a questo grande asiaghese. Ne parleremo. Sarà ospite lo studioso scrittore Sergio Di Benedetto, appunto, che ci racconterà le caratteristiche appunto di questa persona così appassionato per la montagna, per l'ambiente, difensore, ambientalista veramente straordinario. Quindi parleremo di Mario Rigoni Stern. Parleremo poi, ecco, allora Tiziano, il nostro pittore, abbiamo parlato recentemente perché è stata già aperta la mostra appunto a Pieve di Cadore, nella sua città, e invece oggi ne parleremo perché tante sono le notizie, le informazioni che riguarda anche la vita di Tiziano. Lo conosciamo di più come pittore, il grande pittore ritrattista amato dai potenti dell'epoca, tanto per citarne uno, Carlo V, ma non solo, e quindi vediamo anche la sua famiglia, le sue origini, i suoi figli, ecco, anche questo è un capitolo di storia importante della sua vita, e lo capiremo e ne parleremo, conosceremo un po' di più. Poi facciamo un cenno anche al suo contemporaneo, che è stato il Tintoretto, due grandi, due colossi, due giganti della pittura veneta, che appunto hanno avuto la fortuna di incontrarsi e di magari scambiare anche qualche opinione sulla pittura. Parleremo poi di un anniversario importante, importantissimo io direi, perché ricorrono i 5 anni da Urbs Picta, città di Padova, dichiarata patrimonio dell'umanità, riconosciuta dall'UNESCO. Ecco, allora è un grande momento, 5 anni, si possono trarre delle osservazioni e tracciare anche un bilancio senz'altro positivo. In questo percorso ne abbiamo parlato tante volte, un incremento turistico notevolissimo per Padova, mai registrato. E quindi ecco che avremo ospite assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che appunto ci riserva delle sorprese. Ecco, io non voglio neanche ovviamente citare, perché sono belle iniziative, belle sorprese, faranno senz'altro piacere, e non si poteva celebrare questo anniversario appunto in forma migliore. Andiamo poi a conoscere un fiume che ci riguarda da vicino, perché è il secondo dopo il Po, e parleremo di Adige. Parleremo di Adige con il libro Figli d'acqua dolce, eccolo qua, un altro libro interessante da portare sotto l'ombrellone o sotto un bel albero in montagna. Perché? Perché riguarda appunto questo lungo fiume, 410 chilometri, ma soprattutto l'autore, che tra poco avremo in collegamento e sarà il giornalista Mauro Gambì, ci racconta il rapporto umano, il rapporto che c'è stato con questo fiume, che non è solo un fatto naturalistico, eccetera, c'è di più. Un fiume, dice, racconta, fa parte della nostra storia, della nostra vita, siamo cresciuti lungo i fiumi, qualche tempo fa si andava più spesso lungo le rive del fiume, e lì scorreva una vita spensierata, sincera, un ambiente magari più pulito, più sicuro, ecco, anche questo va detto. E quindi ecco, il nostro autore fa questa analisi di rapporto più che altro con il fiume, che non appunto per lo suo scorrere lungo un tragitto lunghissimo come abbiamo visto. E quindi avremo ospite, come dicevamo, giornalista Mauro Gambì.
un altro libro che consigliamo, ecco qua, veramente per gli appassionati della storia veneta, andiamo proprio nel cuore, andiamo proprio nei bassi fondi della storia veneta, perché questo libro si intitola intanto Una foresta sul mare. Pensate un po' già il titolo dove ci porta, immaginiamo questa foresta, questo legname, queste piante che venivano dal Cansiglio, che venivano appunto dal Bellunese, queste zone che sono state veramente ricche di legname. E allora, perché una foresta sul mare? Perché vediamo appunto le origini, dove veniva coltivato questo legname, come veniva trasportato. Non per nulla abbiamo una fermata alle Zattere quando andiamo a Venezia, qualcosa vorrà dire. E poi dove era destinato questo legname? Beh, insomma, non è difficile appunto immaginarlo, andava dritto dritto all'arsenale. E qui abbiamo una descrizione meticolosa, fatta bene, punto per punto, passaggio per passaggio, di chi? Di uno statunitense, di uno studioso statunitense, che è Carl Awa, che lui si è occupato di questo tema tanti anni fa. E allora, come mai salta fuori questo libro? Perché? Perché non c'era nessuno che avesse avuto l'occasione o con l'idea o l'opportunità o la coincidenza, mettetela come volete, di fare la traduzione. E allora qui avremo in collegamento la sua traduttrice, Renata Sperandio, asiaghese anche lei come il nostro Mario Rigoni Stern, che ci racconta la traduzione di questo testo, di questo libro, e il contenuto ovviamente, che ne verremo pienamente a conoscenza. E quindi un libro appunto interessante, interessantissimo. E poi quello che era il rapporto che delle persone, dei contadini, dei boscaioli appunto con i territori dell'epoca, che erano ricchi di bestiame, di legname, ma che venivano anche rimboscati, non è che rimanevano senza, assolutamente no. E quindi questa è la scaletta di oggi. Domani ci sentiamo, tocca a noi, nostro turno, come usiamo sempre questa formula, perché parleremo di temi attualissimi. Andremo a scoprire appunto delle novità, andremo a scoprire quella che è un tema giuridico che interessa molto in questo momento, ma insomma tralasciamo un po' quello che è il contenuto della scaletta di domani, e domani ci sentiamo appunto, come dicevamo, con la rubrica di attualità. Allora, torniamo a noi, perché adesso appunto andiamo a ricordare Mario Rigoni Stern, che se ne parla tantissimo, ci ha lasciato tanti anni fa, ormai nel 2008 è scomparso, ci ha lasciato veramente un patrimonio di libri importanti, soprattutto Il sergente nella neve, e qui è stata la sua avventura autobiografico, il libro che racconta la drammatica ritirata degli alpini sul fronte russo della seconda guerra mondiale, e poi via via Il bosco dei rorogalli, e poi ovviamente tanti altri libri, anche saggi, dedicati all'ambiente. Lui è un fervente ambientalista, come abbiamo detto, e poi andiamo anche a una mostra M9 di Mestre, e qui vediamo un attimo appunto come è stata improntata, come è stata organizzata, come si è voluto ricordare Mario Rigoni Stern, che è un personaggio ancora molto seguito e ancora da scoprire, a quanto sembra. Ecco che c'è questo grande interesse per le sue opere, ma soprattutto per lui, testimone, messaggero di un concetto ambientalista che è sempre più attuale. E allora adesso noi vediamo anche il nostro orario, mi pare che ci siamo, e ci mettiamo in contatto appunto con il nostro ospite, come dicevamo, Sergio Di Benedetto, studioso, scrittore, e poi che ci racconta appunto il contenuto di questa mostra. Allora vediamo un attimo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere Mario Rigoni Stern, questo grande personaggio asiaghese, scrittore, militare, perché è stato anche tale, e sempre di grande interesse. Abbiamo in collegamento docente, scrittore, studioso, il dottor Sergio Di Benedetto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la disponibilità. Allora, diciamo, siamo di fronte a un grande personaggio, ambientalista, scrittore, che sempre affascina, sempre interessa, è di grande interesse, e i suoi concetti, il suo rapporto con la natura è sempre attualissimo. Allora, dottore, intanto, chi è stato Mario Rigoni Stern? Parliamo dalla domanda più scontata.
1: Mario Rigoni Stern è stato, come diceva lei, un militare, è stato un alpino, voglio ricordare, è stato il più giovane alpino reclutato in Italia nel 1938, e ha combattuto su tutti i principali fronti della guerra, da quello francese a quello greco-albanese, poi ricordiamo la ritirata di Russia, e poi ha fatto anche come dire, parte di quella resistenza silenziosa di militari che per non aderire alla Repubblica Sociale di Salò hanno scelto di andare al lager. Ecco, Mario Rigoni Stern ha passato 20 mesi di lager, quindi la sua esperienza è un'esperienza di dolore, un'esperienza di fatica. Sappiamo tutti che poi la sua provenienza è quella dell'altopiano di Asiago, ma da quell'esperienza bellica poi nasce anche il grande scrittore, ricordiamo il certo. Sergente nella neve, famosissimo, fino all'ultimo stagione del 2006, insomma 50 anni di scrittura, ecco, quindi un grande scrittore e grande uomo.
0: Certo, e ci ha lasciato un patrimonio veramente prezioso, sia dal punto di vista ambientalistico, come dicevamo, ma anche di descrizione, come ha detto lei, appunto, di quella ritirata drammatica che c'è stata appunto dopo con la Seconda Guerra Mondiale. Allora, perché è così attuale, perché è così amato il rapporto con la natura, la sua capacità di farci entrare appunto nelle montagne, conoscerle di più, conoscerle meglio, ma soprattutto portare rispetto?
1: No, perché Rigoni Stern è stato in qualche modo profetico. Già negli anni del boom economico individuava, denunciava, metteva in guardia da un uso consumistico della natura, da un uso predatorio della natura che non rispetta gli equilibri, i tempi, gli abitanti stessi del bosco, no? Lui era un cacciatore, ma con quel senso dell'equilibrio e del rispetto anche degli animali, insomma si prende ciò che è necessario, non di più, e questo ce lo rende attualissimo. Siamo in un'estate, pensiamo, così calda, in pieno purtroppo cambiamento climatico, sappiamo cosa vuol dire oggi custodire la natura. Ecco, io penso che questa idea della custodia della natura sia fondamentale, ce lo rendono vicino. E poi è stato un grande, come dire, io dico un aedo, ecco, in questi giorni va di moda l'Odissea di Nolan, ricordiamo che in qualche modo Rigoni Stern è stato un aedo, cioè un cantore di un mondo, il mondo dell'altipiano di Asiago, un mondo di montagna, di comunità, di contadini, senza però la retorica, perché se lo fanno anche apprezzare come uomo di pace. Anche qui attualissimo, se pensiamo a quanti sì. conflitti ci sono, perché non è retorico Rigoni Stern, è molto realistico, molto pragmatico, non c'è mai come dire, la descrizione di un Eden, non esiste Eden, esiste un modo armonioso di vivere. Rigoni Stern ce lo testimonia, e a noi questo arriva in maniera molto diretta, molto forte oggi.
0: Certo, un uomo vero, autentico, mai sopra le righe, molto a contatto appunto con i temi attuali che appunto lei ha descritto e che sono tuttora appunto di attualità. Però lui era anche scettico verso la tecnologia, verso il moderno, verso un po' un mondo che stava cambiando, era un po' ancorato, diciamo, a quel mondo naturale, semplice, ma di grande rispetto. Ecco, la tecnologia per lui cosa è stata, dottore?
1: Ma Rigoni Stern anche qui ci presenta una posizione di equilibrio. Amava citare una frase di Ungaretti: c'è stato un grande progresso tecnologico, ma non un uguale progresso morale. Allora Rigoni Stern metteva in guardia da una tecnologia che va a violentare, che va a modificare la natura. Penso a certi racconti in cui dice: oggi noi non abbiamo più la possibilità di ammirare il cielo stellato. Anche in estate c'è un inquinamento luminoso. Oppure criticava quei cacciatori o quegli escursionisti alpini che andavano per consumare. Allora arrivavano in moto con le jeep, facevano caos, disturbavano il bosco. Questo non è un modo giusto di usare la tecnologia. Ricordiamo che scriveva a penna, poi scriveva a macchina, sì. Che non vuol dire essere totalmente contrari alla tecnologia, non è questo, ma è ricordarci che c'è, come dico anche nel mio libro, una dimensione dell'umano da conservare, un'umanità da conservare, altrimenti la tecnologia prende sopravvento e noi non siamo più in contatto con la natura. Un esempio, criticava tutto quel tentativo che lui a volte vedeva nella stessa Asiago di come dire, rendere umani gli animali e viceversa. E dice, l'animale è l'animale, l'essere umano è l'essere umano, entrambi hanno una loro sfera. Gli episodi famosi in cui dice, no, non si accarezza il cucciolo di Capriolo, perché in quel modo tu lo stai condannando a morte, perché la mamma non lo riconoscerà. Insomma, sono tutti modi di rispetto, di equilibrio, ma anche dell'aspetto morale, che secondo me oggi è decisivo in un'epoca di consumismo sfrenato.
0: Certo, e allora veniamo un po' alla sua opera, al suo volume, il titolo Le stagioni e i ricordi, saggi su Mario Rigoni Stern, edito da Ronzani, 280 pagine, 24, ecco, questo è un bel documento, un bel libro pieno di ricordi, come appunto dice il titolo, ma soprattutto ci fa conoscere l'uomo. Penso sia questo il messaggio importante di questa opera, dottore.
1: Sì, io raccolgo lì 11 saggi che ho scritto nel corso degli anni, un po' per mie ricerche accademiche, universitarie, un po' per interesse. E in Rigoni Stern, come diceva Primo Levi, l'uomo non è mai separato dallo scrittore. In Rigoni Stern l'uomo che scrive e l'uomo che vive sono uniti. Ecco, non è un uomo che scrive in un modo e vive in un altro, e anche questo ce lo rende molto simpatico, molto vicino, c'è una limpidezza, una trasparenza. Allora, in quei saggi, studiando la letteratura, la scrittura, le opere di Rigoni Stern, emerge l'uomo, perché, ripeto, sono inscindibili. Se uno prende, ad esempio, un libro magari oggi non così ricordato di Rigoni Stern, ma molto bello, Arboreto Salvatico, dove sottolineo quel salvatico, che vuol dire che salva, cioè la natura che salva l'uomo, allora uno va a leggere quei racconti sugli alberi, che ce lo avvicinano un po' a quel mondo antico di Virgilio, eccetera, poi va a scoprire che quegli alberi sono quelli del suo brolo, insomma, dei dintorni di casa sua. Quindi vuol dire che c'è sempre questo legame. Ricordiamo i racconti di guerra, racconti di lager, tutte cose che ha vissuto. Allora non si può scindere a Rigoni Stern la dimensione umana, etica, morale e la narrazione. Lui amava dire che era un narratore, non un romanziere, perché non inventava, ma prendeva dalla realtà, che era una definizione che lui ricavava da Walter Benjamin. Quindi in lui, come dire, prevale la vita, prevale la realtà.
0: Certo, e questa è la forza, diciamo, delle sue opere, perché troviamo l'uomo autentico, l'uomo vero. Andiamo un po' a quella che è stata anche la capacità di una piccola patria, la sua Asiago, l'altopiano che l'ha amato hanno veramente in modo eccezionale, ha fatto un luogo universale. Cosa è diventato l'altopiano Asiago con Rigoni Stern? Perché oggi quando andiamo lì associamo questo ambiente a lui, a Mario.
1: Sì, io devo dire che sono anche molto legato all'altopiano, che è un luogo bello, ricco di storia e di natura, però indubbiamente c'è un po' questo genius loci che è Mario Rigoni Stern. Mario Rigoni Stern ha fatto dell'altipiano innanzitutto un punto d'osservazione di quello che accadeva, diciamo così, nelle città, nella pianura. Lui non ha mai voluto lasciare Asiago, pur avendone le occasioni, e lui stesso si è costruito una casa ai margini del bosco. Questo è un luogo di osservazione, come cerco di mettere in evidenza anche nel mio volume, cioè questo gli ha permesso di notare certi fenomeni in maniera molto distaccata e lucida. Ma soprattutto poi Asiago è diventato anche come dire, il luogo in cui molte storie sue sono ambientate. È un paesaggio che non è solo un paesaggio, ma diventa protagonista, ma è anche una comunità. Rigoni Stern è cosciente che c'è un mondo montano che finisce, che è finito, che è un mondo che in parte viene distrutto dalla Grande Guerra, in parte dal consumismo, però anche lui stesso si fa un po' custode di questo mondo, ce lo racconta, ci dice com'era quella vita, che era una vita faticosa, perché era una vita anche di lavoro impegnativo, di fame per certi aspetti, e di migranti, di emigrazione, però è anche un luogo che per lui è veramente terra madre, è radice, è nutrimento. quando noi saliamo in altipiano, mi piace chiamare l'altipiano come diceva lui, non l'altopiano, noi questo, se abbiamo letto le pagine di Rigoni Ster, noi non possiamo non tenerlo presente, insomma ci parla.
0: Certo. Si è legato all'ambiente in modo più forte rispetto magari a prima. Però andiamo a Mestre M9, questo appunto, questo grande questa grande mostra che c'è stato. Ecco, la mostra un attimino cosa ha fatto, come l'ha fatto presentare, come l'ha presentato il nostro Mario, dottore.
1: Allora, la mostra è dedicata a Luc Ceron, che è fotografo francese, e che peraltro con generosità ha donato la foto di copertina del mio libro, quindi sono legato oltre che da un rapporto personale anche da gratitudine con Luc. Luc è partito dalla Francia e ha voluto andare a conoscere Rigoni Stern negli ultimi anni della sua vita ed è entrato in relazione con lui, e da lì, essendo un fotografo di, come dire, grande attenzione, grande qualità, è riuscito a fotografare Mario dentro l'altipiano, quindi ripeto questi due poli ancora, no? L'uomo, lo scrittore e il suo mondo, e nella mostra si mette in evidenza bene questa dinamica, questo rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'altipiano, con lo sguardo artistico delle foto di Ceron.
0: Certo, e quindi anche lui, insomma, la curiosità, ecco, la curiosità che c'è stata per conoscere il nostro scrittore. E quindi di una piccola patria, appunto, ha fatto questo luogo così rispettato, così conosciuto, così amato, ma soprattutto penso che l'eredità, se possiamo appunto affrontare un po' questo aspetto, sia stato il rispetto per l'ambiente, conoscere l'ambiente, e quanto ha contribuito, dottore, al suo stato, alla sua attività, perché è stato un forestale.
1: Il fatto che in lui c'è una conoscenza che è anche una conoscenza scientifica, sì, non banale, non superficiale, sì, non retorica, sì, quindi lui c'è proprio lo studio, e questo ancora una volta, in un'epoca un po' che a volte tende ad essere superficiale, ci ricorda l'importanza di quello che è lo studio, di quello che è l'approfondimento, quello che è l'esperienza. Ora, Rigoni Ster ha cantato l'altipiano di Asiago e l'ha reso famoso, dico in Italia, in Europa, ma direi nel mondo, perché sappiamo che le sue opere sono tradotte anche fuori d'Europa. Sì. Per cui ci ha ricordato che cosa è quel mondo, che è un mondo particolare, perché ha una certa lingua, il cimbro, che ha una storia molto particolare dentro la Repubblica di Venezia, un'autonomia molto forte. Insomma, tutto questo ce lo ha restituito, e appunto noi oggi non possiamo salire ad Asiago e all'altipiano dei Sette Comuni senza tenere presente questo, cioè come ce l'ha raccontato lui. Però sempre con quell'occhio che dicevamo, un po' scientifico, da uomo del forestale, del bosco, dell'attenzione, mai superficialità. Ricito ancora Arboreto Salvatico, oppure quando parla degli animali o quando ci parla delle api nei suoi racconti, non c'è lo sguardo del cittadino, ma è lo sguardo di chi quel mondo lo vive e lo conosce. E anche lo ha studiato da autodidatta, mi piace ricordare.
0: Sì, autodidatta in tutti i suoi libri, perché lui era un impiegato del catasto e quindi, esatto, insomma, aveva anche un altro lavoro di tutt'altra natura. E poi ricordiamo anche il rapporto con Ermanno Olmi, che erano di rimpettaie di casa, insomma, sì, quindi erano veramente vicini. Anche Ermanno Olmi, altro regista che ha dato molto all'ambiente, ad Asiago, al mondo del Novecento, due giganti, possiamo dire, dottore, due colossi.
1: Sì, due giganti che vivevano a pochi metri uno dall'altro. Sì, tra l'altro, sì, la scelta di Ermanno Olmi di trasferire la propria vita ad Asiago nasce proprio dal legame, dall'amicizia, sì, con Rigoni Stern, nata da un film che fecero, I Recuperanti, film documentario dei Recuperanti. Tra l'altro mi piace ricordare che Rigoni e Olmi collaborarono a una sceneggiatura cinematografica del Sergente, che poi non venne trasformata in film, con un po' di rimpianto, perché chissà che cosa sarebbe stato creato dal punto di vista artistico. Ecco, quindi due giganti che stavano lì a pochi metri, ai margini del bosco. Se ricordiamo un titolo fra tutti di Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli, sì, che è quel mondo contadino smarrito, nella provincia lombarda, ecco, un po' Mario Rigonister ci racconta quel mondo montano che ormai è esaurito, insomma, che però lui cerca non solo di, come dire, salvare nella memoria, ma vuole anche dire che c'erano dei valori, c'erano delle pratiche, delle esperienze, delle dinamiche di comunità che in qualche modo andrebbero salvaguardate.
0: Certo, insomma, hanno contribuito molto a quella che è la maggiore sensibilità e rispetto sempre dell'ambiente, che oggi l'ambiente, come hai visto, un po' a volte bistrattato, un po' è meno rispettato secondo la sua impressione. Ecco, che messaggio possiamo fornire ai nostri ascoltatori su questo aspetto, dottore?
1: Allora, in questa estate di caldo estremo e di eventi meteorologici estremi, direi che tutto quello che ci siamo dimenticati di rispetto della natura e di ambiente ha bussato alle nostre porte anche in maniera molto, molto drammatica. Rigonister da sempre, perché se prendiamo anche delle pagine molto belle del Sergente, quindi in un racconto di guerra noi abbiamo delle pagine meravigliose di natura.
0: Sì.
1: Allora, ricorda quanto è importante vivere dentro la natura, ecco, però si passeggia nel bosco, si passeggia in montagna per entrare in contatto nella natura, per fare silenzio dentro di sé, per ammirare, per nutrirsi, non solo per fare delle foto da mettere su Instagram, ecco. Quindi noi a volte tendiamo oggi a banalizzare. Se fino a qualche anno fa c'era il consumo estremo dell'ambiente, oggi è diventato un consumo, a volte, non sempre, un po' turistico, un po' da social. Mentre camminare, diceva Rigonister, vedere l'alba in montagna è una delle esperienze più belle che può capitare a un essere umano, ecco.
0: Certo.
1: Senza magari fotografarlo per forza, cose di cui siamo vittima tutti, perché anch'io, come dire, sono un po' vittima di queste dinamiche, come tutti quelli che vivono in questo tempo. Ecco, però riuscire a fermarsi e a riflettere e a passeggiare in un bosco, proprio in questi giorni di magari di vacanza, passeggiare in montagna o anche al mare, ma ammirare la bellezza al di là di distese di cemento o orde di turisti, ecco, una cosa che Rigonister criticava, io condivido: andare in rifugio per ascoltare musica. Musica così moderna, rock, eccetera, non ha senso. Non ha senso, ecco. Si va per ascoltare la natura o per ascoltare il silenzio.
0: Certo, e lui è stato veramente conduttore di entrare, come lei ha sottolineato in un passaggio, dentro la natura, vivere dentro la natura.
1: Ecco. Sì.
0: Se appunto questo obiettivo viene raggiunto, penso che il messaggio sia molto forte e molto importante. Bene, allora ricordiamo il volume del nostro ospite, ripeto, docente, studioso, scrittore Sergio Di Benedetto, e la sua opera dal titolo Le stagioni e i ricordi saggi di su Mario Rigonister, pubblicato da Ronzani, e quindi che possiamo tranquillamente leggere e appunto documentarci ancora di più su questo grande asiaghese e scrittore, perché è stato un grande scrittore. Dottore, noi la ringraziamo, è stato molto chiaro in questa intervista, e anche noi penso che insomma la natura la dobbiamo vedere con altro occhio, con altro sguardo, un po' più di rispetto, ecco, di rispetto in qualsiasi...
1: E l'augurio che ci facciamo tutti.
0: Esatto, bene. Allora noi ringraziamo il nostro ospite, un attimo che mi chiedete ancora il titolo, Le stagioni e i ricordi, saggi su Mario Rigonister. L'autore, ripeto ancora una volta, docente, studioso, scrittore, Sergio Di Benedetto. Ecco, me l'hanno chiesto e quindi lo ripetiamo.
1: Grazie.
0: Grazie al nostro
1: ospite. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene, io penso che sia stato veramente un bel ricordo del nostro Mario Rigonister, cantore dell'altopiano, dell'ambiente, non solo dell'altopiano, ma dell'ambiente, che sia stato veramente una mostra di, per chi vuole vederla, insomma, per chi vuole approfondire, una mostra appunto di interesse. Allora, qualche nota ancora e adesso passiamo a un altro tema.

qui, allora ritorniamo un po' qualche altra notizia di questo grande ambientalista. Come dicevamo, sua famiglia, appunto, lui è nato il 1 novembre 1921 ed era terzo di 7 fratelli, trascorsi l'infanzia ovviamente tra boschi, pastori, gente di montagna, e poi la sua famiglia commerciava con la pianura, con prodotti della malga, come le pezze di lana, lino, articoli di legno. A 17 anni, appunto, come già stato sottolineato, si arruolò volontario alla scuola militare di alpinismo di Aosta. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale poi fu mandato al fronte russo e visse una tremenda esperienza, come già è stato detto, che segnò la sua vita. Lui fa ritorno e dopo il suo ritorno, 8 settembre 1943, viene catturato dai tedeschi e finì, appunto, per rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, e per questo motivo fu fatto prigioniero. Ecco che durante la prigionia, che inizia a scrivere il libro autobiografico, il sergente, appunto, nella neve, racconta questa difficile, disastrosa ritirata di Russia, e la scrive come? Su fogli che li arrotola, legati con uno spago, e dopodiché rientra nel maggio 1945 ad Asiago, viene assunto nell'ufficio del catasto locale e si dedica alla scrittura. Sente che c'è bisogno di scrivere la sua esperienza e sarà autore, dicevamo, appunto, di libri importanti, Il Bosco degli Urogalli, poi ancora Il Sergente, come già abbiamo detto, poi L'Arboreto Selvatico, che già l'abbiamo citato, L'Ultima Partita a Carte e altri saggi. Ecco, lui è un fervente ambientalista, diventa custode dell'ambiente, paesaggio montano, e poi lui è sempre stato contro la cementificazione perché, appunto, danneggia il panorama, il paesaggio, come è intuibile, e quindi ecco che il suo impegno, il suo attaccamento, l'amore per la sua terra, per la montagna, appunto, gli è valso anche il riconoscimento della laurea honoris causa qui scienze forestali e ambientali, e che si è tenuta all'Università di Padova. Poi abbiamo sentito, appunto, la collaborazione con il regista Ermanno Olmi, che sono stati vicinissimi nella loro lotta, diciamo, di difesa dell'ambiente dell'altopiano, e quindi di rimpettai di casa, come già è stato detto. Nella vita privata si sposò con un asiaghese ed la coppia ebbe 3 figli, e la sua missione, appunto, di difesa e di rispetto della natura. Ecco qui, allora noi terminiamo la scheda dedicata a Mario Rigoni Stern, perché poi passiamo, dopo la pubblicità, passiamo a un altro argomento. Ritorniamo a parlare di Tiziano, questo grande pittore che, appunto, se per i 450 anni dalla morte è aperta la mostra, siamo a Pieve di Cadore, nella magnifica comunità, magari pensiamo anche, programmiamo di andarla a vedere anche noi, perché ci sono 3 opere importanti che sono state esposte, e quindi vediamo oggi un Tiziano un po' diverso, non solo pittore, ma anche come uomo, come della sua famiglia, che tante ricerche sono state portate avanti, perché lui, appunto, è stato attaccatissimo alla famiglia, alla moglie. Lui è rimasto vedovo, purtroppo, e non si è più risposato, si è dedicato ai 3 figli, 2 maschi e una femmina, e poi ancora quella che è stata anche l'attenzione per gli altri fratelli, per tutta la famiglia, per quello che era anche l'attività di commercio di legname, appunto, dei fratelli. Insomma, lui si è dedicato, diciamo, a pieno titolo a quella che era la sua famiglia, appunto i figli, ma anche alla famiglia d'origine. Ecco che anche questo aspetto è significativo: una persona molto responsabile, serio in tutte le circostanze. E poi, insomma, la vita artistica l'abbiamo già sottolineata più volte, e adesso invece sta per arrivare la pubblicità, eccola qua, e avremo ospite chi? Il professor Bernard Aichema, che conosciamo, l'abbiamo avuto ospite l'altra volta,

0: lui saprà appunto descriversi anche un Tiziano nel mondo privato, nel mondo familiare, che fa sempre, va così a completare la figura dell'artista e questa volta anche dell'uomo. Quella parte dell'uomo che viene generalmente tralasciata, ma non per non parlarne, perché appunto l'artista prevale sull'uomo e noi oggi un po' facciamo il percorso inverso, come appunto ci ha suggerito anche il nostro ospite che avremo in collegamento tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5.
3: Prendere o lasciare.
2: Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora adesso noi passiamo alla seconda intervista, perché come abbiamo detto parliamo di Tiziano visto dal lato appunto privato, e quindi vediamo un po' la moglie, vediamo un po' i figli e vediamo anche le avversità della vita, perché non tutto è filato liscio, in quanto è rimasto vedovo abbastanza giovane e quindi con 3 figli ancora piccoli. Allora, vediamo un attimo, adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, ricordo ancora il professore Bernard Aikema, storico dell'arte, specializzato in storia della pittura, del disegno nordico, ma soprattutto esperto appunto della pittura veneta rinascimentale. Una voce autorevole, curatore della mostra appunto che si è aperta a Pieve di Cadore, una mostra di cui abbiamo parlato anche noi, ma di cui se ne è parlato parecchio in sede in momento di apertura e anche successivamente, perché richiama un po' tutta la figura del nostro pittore, quella che è stata poi anche diciamo l'impatto di questo piccolo paese, perché Pieve di Cadore insomma è un paesino di montagna che appunto può essere appunto ricondotto alla figura di Tiziano. Allora vediamo un attimo, facciamo uno stacchetto musicale, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere la mostra di Tiziano, che è aperta da poco. Siamo a Pieve di Cadore, 450 anni dalla morte, non c'era modo migliore per ricordare appunto questo anniversario di questo grandissimo gigante, un pittore importante. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, professor Bernard Aichema, storico dell'arte, che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio
1: a tutti.
0: Allora, come va la mostra? Si è aperta, professore? Ho visto degli articoli.
1: Si è aperta e andiamo a gonfiare, direi. Sì, che è un grande successo per il pubblico e per gli specialisti. È una mostra non grande, ma molto mirata su Tiziano e il paesaggio, una tematica relativamente nuova, non studiata bene e mai o quasi mai presentata in questa maniera, con tre grandi dipinti, una dai Musei Capitolini a Roma, una dall'Accademia Carrara di Bergamo e poi il grande San Giovanni Battista delle Gallerie dell'Accademia. In più, e forse anche la cosa più eccitante, nuova, una serie di 30 opere su carta, stampe, incisioni, ma anche disegni che illustrano il modo in cui appunto il modello tizianesco del paesaggio collinoso, poetico, un po' veneto se vogliamo, nel corso dei secoli ha avuto un successo enorme presso il pubblico e presso gli artisti, non solo italiani e veneti, ma anche europei, se si pensa che grandi artisti come Rubens, Rembrandt e Antoine Watteau fra 6 e 700 hanno guardato con occhi grandi e con grande interesse appunto a questi modelli tizianeschi e si sono misurati con questi nelle loro opere. Quindi tutto questo viene illustrato nella mostra, una mostra innovativa, ma direi anche per il pubblico molto bella, organizzata dalla magnifica comunità di Cadore assieme alla nostra fondazione Tiziano e Cadore, che ormai da più di 20 anni studia Tiziano qui, e di cui appunto questo è un po' l'ultimo risultato scientifico delle nostre attività.
0: Certo, e allora 450 anni dalla morte, quindi un'occasione per apprezzare e conoscere queste opere. Allora, professore, c'è più di qualche domanda anche nell'intervista precedente che è stato chiesto: ma è vero che Tiziano è morto di peste, di altra malattia? Ecco, giusto che stiamo ricordando questo momento, Tiziano effettivamente di che cosa è morto?
1: Sì, per quel che ne sappiamo, Tiziano è morto durante la grande epidemia di peste che non solo ha travolto Venezia, ma tutta l'Italia del Nord nel 1576, e lui appunto assieme al figlio, forse prediletto, il figlio comunque che era destinato a seguire le sue orme, Orazio, assieme ad Orazio Tiziano è morto. Probabilmente in studio, insomma, dove stava i Birigrandi a Venezia, nella parte nord della città, guardando la laguna, e ancora adesso in giorni chiari si vedono le montagne, si vedono le Dolomiti, si vedono il Cadore, si vede la patria di Tiziano, che poteva vedere dalla sua casa, dalla sua atelier, dalla sua bottega.
0: Certo, e lui insomma ha sempre amato la sua Pieve di Cadore, anche se ha vissuto molto a Venezia, si è trasferito, la famiglia, la moglie appunto Cecilia, gli altri figli, insomma ha avuto anche lui delle vicende magari familiari un po' tristi, un po' particolari, ecco, ma ha sempre reagito, no? È sempre stato un uomo molto serio, molto coerente e molto responsabile. Abbiamo questa figura dell'uomo Tiziano?
1: Sì, beh, Tiziano, come dice lei giustamente, è una persona che ha vissuto molto a lungo e nella sua lunga vita ha avuto una varietà di esperienze professionali ma anche personali che ovviamente fanno parte di una vita lunga. La sua moglie che gli ha portato tre figli Orazio, di cui abbiamo detto, il figlio maggiore Pomponio, invece ha fatto una carriera, carriera si fa per dire, perché non era, era un po' problematico questo figlio Pomponio, ma insomma ha avuto un incarico ecclesiastico, e poi la figlia, la più piccola, la Lavinia, che era forse la prediletta di Tiziano, che è nata nel 1531, e purtroppo appunto la moglie di Tiziano è morta al parto, come succedeva a quei tempi, no? Erano tempi diversi dai nostri, e quindi Tiziano un po' di problemi li ha avuti, ovviamente. Poi successivamente ha avuto anche una figlia illegittima da una donna, una domestica.
0: Emilia.
1: Lui la vita sì, ha avuto gli alti e bassi. Aveva anche lui un fratello e una sorella, Tiziano, e questo fratello Francesco faceva il pittore pure lui. Probabilmente, non sappiamo neanche, non siamo sicurissimi, ma probabilmente era giusto un po' più giovane di Tiziano, questo Francesco, pittore, che si era messo un po' al servizio del fratello. E lui ha lavorato, Francesco, soprattutto qui in Cadore, ha riempito le chiese, eccetera, con dipinti che ancora oggi si possono ammirare qua, nello stile di Tiziano, ma meno brillante, un po' meno estroso, meno geniale, ecco, lo stile era Tiziano. Mentre la sorella Orsola è venuta ad abitare, è passato dalla montagna a Venezia alla morte della moglie, e lei ha preso cura dei tre figli negli anni 30 e quindi anni 40 del 500, mentre Tiziano era a lavoro, a viaggio, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione, diciamo, di Tiziano, anche personalmente.
0: Certo, nella famiglia. Ma andiamo un po' al suo contemporaneo, un grande artista, il Tintoretto, ecco, che insomma sono stati, non lo so che rapporto avessero con la pittura, però si racconta che Tintoretto, anche lui, grande successo, grandi opere. Ecco, che rapporto c'era tra questi due giganti, professore della pittura, in quel momento?
1: Beh, un rapporto molto problematico, perché il giovane Tintoretto, di cui non sappiamo bene chi era il suo maestro, ma sicuramente non lo era Tiziano, anche se lui, Tintoretto, che era nato nel 1519, mentre Tiziano era nato molto prima, non sappiamo esattamente quando, ma sarà attorno al 1485-1490, era di una bella generazione più grande, ovviamente, ed era il padrone della piazza di Venezia, no? Sì. Negli anni 30, 40, 50 del 500, quando il giovane Tintoretto, brillante, molto dotato, con una propria maniera, un proprio stile, cominciava appunto a affermarsi. E infatti non era un giovane Tintoretto, non era uno gentile, insomma, con tutte le forze cercava appunto di trovare il suo spazio nella Venezia molto concorrenziale in termini artistici, e tant'è che è riuscito, si può dire, anche un po' a rimpiazzare Tiziano nelle grandi commissioni dell'epoca. Per esempio, quella più famosa è quella per la decorazione della grande scuola di San Rocco, che è diventata un po' per Tintoretto il suo capolavoro, no? Ha dipinto e invece Tiziano, anche lui, avrebbe avuto ovviamente delle aspirazioni di lavorare in quel magnifico ambiente, ma insomma invece è stato Tintoretto a prendergli il posto. È interessante vedere che mentre il rapporto tra Tiziano e Tintoretto era, allora, come dicevamo, per il più problematico, invece con Paolo Veronese, l'altro gigante della seconda metà del Cinquecento, il rapporto con Tiziano era molto più cordiale, molto più aperto, e Tiziano vedeva forse Veronese addirittura come una sorta di, non dico successore perché il stile era un po' diverso, però come un artista che andava stimolato, insomma, aveva dei rapporti ben diversi con Paolo Veronese. Mentre invece Tiziano stesso, negli ultimi suoi 20-30 anni della sua vita, ha lavorato non a caso, prevalentemente per grandi committenti fuori Venezia. I più grandi erano ovviamente di Asburgo, Filippo II, che negli ultimi anni dell'attività professionale di Tiziano è stato il destinatario delle famose poesie, che sono dei capolavori più sublimi dell'ultimo Tiziano, appunto non fatto per un committente veneziano, ma fatto per il grande committente internazionale Filippo II, re di Spagna.
0: Sì, certo. E poi lui ovviamente ha avuto un grande rapporto, insomma, di stima, di apprezzamento, di fiducia a Carlo V, eh? Carlo V lo ammirava Tiziano, diceva: un imperatore ce ne sarà un altro, ma di Tiziano non ce ne saranno più. Questa frase mi pare sia stata un po' riportata in tante biografie.
1: Sì, Carlo V era il padre di Filippo II, di cui abbiamo appena parlato.
0: Sì.
1: Carlo V, per la verità, non era particolarmente interessato nella pittura come arte, ma vedeva, e lo vedevano anche i suoi consiglieri, che la pittura era uno strumento importantissimo nella propaganda dinastica della casata Asburgo. Lo vedevano soprattutto i suoi consiglieri, come ho detto, ma anche la sua sorella Maria di Ungheria, che era la governatrice dei Paesi Bassi, che faceva parte del grande, enorme regno asburgico. Ed è lei, Maria di Ungheria, che ha più che altro stimolato e commissionato Tiziano in varie cose, ma anche Carlo V lo ha poi chiamato ad Augusta per festeggiare il trionfo nella guerra contro i protestanti, e lì Tiziano ha lanciato anche la sua arte ritrattistica, che ha messo al servizio degli Asburgo, un po' nei contesti che ho appena schizzato, e lì appunto crea quello che diventerà fino al 600 il modello di ritrattistica dinastica internazionale di tutte le corti d'Europa. E quindi Carlo V sì, ha avuto un ruolo nella carriera di Tiziano, direi di Asburgo in generale, l'hanno avuto Carlo V, Maria di Ungheria e appunto, come abbiamo detto, Filippo II, che anche lui ovviamente Asburgo, re di Spagna.
0: Certo, e quindi insomma un grande pittore. Qualcuno qua mi dice, si racconta che fosse anche un po' tirchio, un po' avaro, si faceva pagare bene. Non lo so se questa è una critica un po' così, ecco, ma non lo so, forse lo meritava di
1: Ma
0: essere pagato bene, no?
1: Tizio non lo so perché non viviamo nell'epoca di Tiziano, non possiamo più giudicarlo tanto bene, però che lui era un uomo di affari, quello senz'altro, tanto è vero che lui era un montanaro, è uno che veniva da una famiglia anche di uomini di affari, insomma così, e suo padre era un piccolo aristocratico della zona, Gregorio Riccello, e per tutta la vita ha avuto un interesse importante nel commercio di legno, che come si sa, no? Cadore era il grande fornitore di legno a Venezia, ma insomma, si capisce che il legno era importantissimo per la Serenissima, non solo per le case, per la città stessa, ma soprattutto per la flotta, per le navi, e quindi Tiziano aveva lì un importantissimo apporto di introiti, e poteva anche controllare da dove stava Venezia, vogliamo dire, no? Come l'abbiamo detto, alla parte nord della città, nel prospetto della laguna e della montagna, poteva controllare l'arrivo del legno che veniva attraverso il piave, il fiume, direttamente dalla montagna a quello che adesso sono le fondamenta nuove, che adesso al momento non esistevano ancora, ma i birigrandi, che appunto è il posto della casa e dell'atelier di Tiziano in quella parte di Venezia.
0: Certo, quindi un personaggio insomma che era attento anche agli affari, ma è giusto che fosse così perché aveva anche veramente una responsabilità dei grandi dell'epoca, di quel momento. Allora noi ricordiamo la mostra, intanto rimane aperta fino al 18 di ottobre, quindi c'è tutto il
1: Sì.
0: tempo per andare a Pieve di Cadore, magnifica comunità per apprezzare, ammirare la mostra con tre opere straordinarie, professore, no? Giusto?
1: Assolutamente, tre opere pittoriche e anche tutte queste opere su carta che sono altrettanto belle e sono altrettanto innovative e insomma inaspettate forse per molte persone, per molti a vedere. Venite a vedere la mostra.
0: Senz'altro, professore, veremo. Noi ringraziamo il nostro ospite, ricordo il professore Bernard Eichema, storico dell'arte, specializzato in storia della pittura e del disegno nordico, 400 e 700, e grande conoscitore della pittura veneta rinascimentale. Grazie, professore, grazie per la sua intervista, per la narrazione. Vedremo a Pieve di Cadore.
1: Grazie a voi, buona serata
0: Grazie,
1: e arrivederci.
0: buon pomeriggio, grazie. Bene, è veramente una mostra da non perdere, tre opere importanti che non sempre si possono ammirare e apprezzare, siccome che siamo vicini a Pieve di Cadore e quindi non perderemo questa occasione. Allora, dicevamo, un tema, adesso passiamo a un altro anniversario che riguarda la nostra città, che riguarda appunto l'UNESCO che ha riconosciuto Padova patrimonio dell'umanità. E perché ne parliamo? Perché ricorrono i 5 anni. Quel luglio del 2021 è stato veramente un momento significativo. Padova è diventata la stella del mondo, se possiamo definirla così, perché ha cambiato il volto della nostra città, questo riconoscimento, che è costato lavoro, che è stato anni di impegno da parte dell'assessorato alla cultura, però insomma l'obiettivo è stato raggiunto e si è visto perché Padova è una città frequentata da tanti turisti che precedentemente non si era mai visto, e ne siamo ovviamente orgogliosi, contenti. I nostri beni, i nostri musei, il nostro ciclo di affreschi, otto siti che fanno parte appunto del riconoscimento da parte dell'UNESCO, sono ammirati, apprezzati da turisti da ogni dove perché sentiamo varie lingue, e quindi questo è stato un po' il cambio, diciamo, una svolta della nostra città in positivo. Poi i dati sul turismo adesso tralasciamo, vediamo se il nostro ospite, l'assessore, appunto ha qualche dato, ma insomma è sotto gli occhi di tutti che Padova è cambiata veramente molto. E poi ci sono delle novità, dicevamo, ecco, queste novità le dirà l'assessore, giustamente, perché riguarda tutti i padovani del comune e anche della provincia, e mi pare insomma che venga fatto un regalo appunto per poter visitare questi siti e per poter apprezzare queste opere, per chi non l'avesse ancora fatto, come padovani. E che direi che è quasi un obbligo conoscere queste opere, appunto, che sono state oggetto appunto del riconoscimento. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore Andrea Colasio, assessore alla cultura del comune di Padova.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a un anniversario importante per la nostra città. 5 anni riconoscimento UNESCO e Padova ha cambiato volto. Abbiamo in collegamento assessore alla cultura del Comune di Padova. Salutiamo Andrea Colasio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, penso che sia un grande momento, assessore, 5 anni e Padova, diciamolo chiaramente, ha cambiato volto, ha cambiato aspetto, ha cambiato tante cose a Padova. Allora, che anniversario è, assessore?
1: 24 luglio 2021 la città di Padova, ai principi affrescati del 300, otteneva il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. È stata un'operazione complessa, sì, che ha visto la partecipazione di tantissimi protagonisti, i funzionari del comune, i consiglieri comunali, la Fondazione Cassa di Risparmio, l'Università di Padova, comunque una bellissima operazione che ha portato finalmente a far sì che il ciclo pittorico, meglio la Urbs Picta, così come la conosciamo noi, come ormai è nota a livello internazionale, fosse caratterizzata dal sigillo UNESCO. Tutti sanno che sono 8 siti, si va dalla Cappella degli Scrovegni fino all'Oratorio di San Michele, passando per la Chiesa dei Eremitani, il Palazzo della Ragione, l'Accademia Galileiana, che era l'antica Reggia Carrarese, il Battistero del Duomo, che altro non era che il mausoleo della famiglia Carrarese, per poi arrivare al Santo con la Cappella di San Giacomo, capolavoro di antichiero Jacopo Avanzi, e poi di fronte al Santo, nel Sagrato del Santo, lo stupendo Oratorio di San Giorgio e da ultimo l'Oratorio di San Michele in prossimità del Castello Carrarese. In prospettiva, il nostro obiettivo, una volta terminati i lavori al Castello Carrarese, il castello, con i cicli affrescati che abbiamo trovato negli anni, rappresenterà la 9ª tappa. Quindi, insomma, è un'operazione fantastica, anche perché il castello diventerà uno spazio per il design e l'arte contemporanea. La domanda è: cosa è cambiato in questi 5 anni?
0: Sì,
1: di diciamo che è scontato. La cosa più bella è cresciuta nei padovani la consapevolezza di essere una grande città d'arte. Io ricordo il claim, no? Padova meravigliosa, finalmente siamo patrimonio UNESCO. È una scrittura, una formula espressiva che io rubai alle cronache del 300, dove si parlava del Castello Carrarese come opera meravigliosa, e mi inventai di raccontare la Urbs Picta con la stessa modalità, cioè Padova meravigliosa. E diciamo che è cambiato tutto. I padovani oggi sono più che mai consapevoli di essere depositari di una grande storia. Padova nel 300 è più avanti di Firenze, è la Firenze del 300, è il luogo dove nasce l'arte moderna e dove l'arte del 300 raggiunge vette altissime con grande antichiero nell'Oratorio di San Giorgio. Ma è cambiato il modo di rappresentare la città a livello nazionale, internazionale, come dire. Padova, sì, non è più solo la cappella, è la Urbs Picta. E i dati sono confortanti: noi dal 2012 avevamo poco meno di 1 milione di presenze, oggi ne abbiamo quasi 2. I musei hanno raggiunto livelli incredibili di presenza, stiamo vendendo moltissime tessere, biglietti unici della Urbs Picta. Quello che è bello è che Padova nel mese di maggio era piena di scolaresche. Il fatto che sia piena di scolaresche, certo, è un indizio, un elemento indiziario che ci fa capire che nell'immaginario collettivo Padova è una città dove si va in gita scolastica. È una città, insomma, voi sapete che gli americani sono più presenti in città dei tedeschi, dei francesi, vuol dire che Padova si è proiettata a livello internazionale. Questo vuol dire benefit per gli albergatori, per i ristoratori, per le guide turistiche che sono sempre occupate, ma anche per i negozi del centro, ma anche per la qualità della vita. Noi dobbiamo stare attenti all'over tourism, credo che quando ne arriviamo a 2 milioni possiamo ben fermare. La città sostanzialmente coniuga la bellezza e la vivibilità. Non è Disneyland, no, Venezia è stupenda, però, come dire, è impagabile, però Padova ha un'anima. è una città che ha una grande anima, ci sono i negozi di prossimità, le piazze, come dire, uno fa un viaggio completo nel Medioevo. Quando poi finiremo il castello Carravese, ovviamente la città ne trarrà un ulteriore benefit, perché andremo a coniugare, anche mi auguro grazie allo staff di Cattelan, la racconteremo come una grande capitale dell'arte contemporanea. Ecco, insomma, è un modo con cui capitalizziamo, facciamo tesoro dell'ascito, della memoria, dell'identità, ma guardiamo anche al futuro con l'obiettivo ambizioso di avere un prestigioso artista come Maurizio Cattelan, che lo ricorda Padovano, assieme ovviamente al suo staff, che ci daranno un'altra narrazione, quindi è una città plurale, complessa e inclusiva.
0: Certo, un salto di qualità in tutti i settori, dalla musica, dalla scienza, e quindi Padova, insomma, è un'altra città veramente aperta al mondo, perché qui arrivano turisti da tutto il mondo, sentiamo tutte le lingue, assessore.
1: Camminando per il ma anche guardando dai pagamenti, vengono fuori quasi oltre 100 paesi, se da 100 paesi del mondo arrivano a Padova, fatevi una domanda e datevi la risposta. Dire che la città si è posizionata tra le grandi città d'arte italiane e tra le grandi città d'arte europee. È una bella soddisfazione, ma anche per i padovani che la vivono, la percepiscono, forse la vogliono più bene, sono più attenti anche a non buttare le cicche per terra. Fa la differenza, una città d'arte è anche la qualità della vita, non solo per i turisti, anzi poi vengono i turisti, prima vengono i padovani.
0: Certo. E allora c'è anche un regalo, diciamolo pure, una sorpresa, insomma, agosto.
1: Gratuità, diciamo, faremo una giornata dedicata alla Urlsfitta. Il 24 ci sarà un convegno nel pomeriggio nella sala Ipogea del museo, ma quello che è importante è agosto sarà aperto gratuitamente il Museo degli Arentani, Palazzo della Ragione e Oratorio di San Michele. Saranno aperti gratuitamente per i padovani, anche i turisti che si presenteranno alla cassa volendo visitare questi luoghi, quindi soprattutto i padovani sono nostri graditissimi ospiti, le famiglie. È una bella opportunità per visitare il Museo degli Arentani, il Palazzo della Ragione e l'Oratorio di San Michele. Vi invito a venire a visitarli, parla di noi, parla della Urlsfitta, ma la Urlsfitta è Padova.
0: Certo, a parte Cappella degli Scrovegni, Palazzo degli Anziani, Impattore degli Anziani, ecco, quindi tutto il resto è gratuito.
1: Sono esclusi perché c'è una prenotazione, ma anche lo Zuckerman è visitabile gratuitamente, anche San Rocco, tutto ciò che è del comune, anche, andate a vedere anche il museo al Pedrocchi, che per i padovani è una bella di Padova e provincia, è una bella opportunità per far scorrere un agosto in modo intelligente e accrescendo il capitale culturale.
0: Certo, allora i messaggi che sono arrivati, era inevitabile il castello, quando sarà terminato, me l'aspettavo, ma comunque ecco, allora cosa diciamo, assessore?
1: Primavera 27 siamo in programma di aprile.
0: Ah beh, allora insomma siamo vicini, ecco, qua i nostri ascoltatori sono
1: traguardo dietro, e dopo tanti anni è dietro l'angolo.
0: Certo,
1: è un
0: quindi
1: lavoro complesso, difficilissimo, abbiamo attraversato mille avversità, trovato una montagna di soldi, ma io che stamattina ero lì, vi assicuro, sarà uno shock.
0: Certo,
1: è veramente bello.
0: Certo, arriveremo all'obiettivo, ascoltatori, eccolo qua, un altro messaggio. ci aspettiamo insomma questo grande exploit del castello, perché è da molto che ne parliamo, ma arriveremo, il nostro assessore il nostro assessore ci sta mettendo tutto l'impegno possibile.
1: Io vi ringrazio bene. Lei, allora ci sentiamo a benissimo,
0: grazie all'assessore e al suo impegno, perché Urlsfitta è l'impegno del nostro assessore. Buon pomeriggio, assessore, grazie mille.
1: Grazie.
0: Bene, è un'occasione, ecco, che ci tenevo a far conoscere, perché dal 1 agosto al 31 padovani, residenti del comune e provincia, c'è questo ingresso gratuito, come avete sentito, lo ripeto perché magari l'assessore, ecco, è anche molto impegnato, sono questi 8 siti. Sottolineo l'oratorio di San Michele, io lo sottolineo sempre perché È una meraviglia che un padovano, ma ovviamente non solo un padovano, non può non conoscere, non apprezzare, non ammirare questo oratorio con il nuovo sistema di illuminazione. Sembra affrescato proprio dell'altro ieri, di una bellezza, di uno splendore straordinario. Poi il Palazzo della Ragione, mi raccomando, questo è un palazzo che dobbiamo conoscere assolutamente, grandissimo, con tanti riquadri, ricoperto appunto di queste opere, e quindi il cavallo che c'è, che è molto un'attrazione straordinaria. Poi il Museo degli Eremitani, anche lì noi un po' lo abbiamo trascorso curato il Museo degli Eremitani, ma ne parleremo magari con più dovizia di particolari. E anche questo va visitato. E poi ovviamente la Basilica, spero che la Basilica insomma sia più conosciuta, perché insomma Padova è Basilica e Sant'Antonio ormai è assodato che a questo riferimento. Museo del Risorgimento, ma tutto il Pedrocchi, tutto il Caffè Pedrocchi va visto, la sala insomma, il caffè storico che abbiamo, e quindi il Palazzo Risorgimento che è al primo piano, la Sala Rossini molto bella. Poi ci sono anche degli accorgimenti, dei rifacimenti di queste strutture. E Palazzo Zuckerman, forse il Palazzo Zuckerman è un po' meno citato, ma vi consiglio, quando venite a Padova, siete a Padova, andate anche a Palazzo Zuckerman, c'è una collezione straordinaria appunto di numismatica che va fatta conoscere. Ecco, è esclusa da questa possibilità di ingresso gratuito, come già ha detto il nostro ospite, il nostro assessore, la Torre degli Anziani. Torre degli Anziani, proprio da non perdere assolutamente, ci vuole la prenotazione, però andate a 46 metri, 47 metri di altezza e vedete Padova dall'alto, che è una meraviglia. Se c'è una giornata limpida, è un sogno, ecco, indescrivibile. Quindi Torre degli Anziani, ecco, non trascurate questa opportunità, che non ha scadenza la Torre degli Anziani, perché qualcuno altre volte chiedeva fino a quando si può vedere. La Torre degli Anziani è sempre aperta, basta solo fare la prenotazione, si entra e si sale sopra, sono diversi scalini, ma si fanno, non prendete paura degli scalini, piano piano insomma si arriva in alto, e ne vale veramente la pena. E quindi ecco questo regalo, diciamo, ai padovani, è giusto che sia così, perché magari c'è sempre qualcuno che non l'ha vista, oppure che non ha visto tutti gli 8 siti, oppure rivedere queste bellezze e questo ciclo di affreschi estremamente straordinario. Quindi buon compleanno, buon anniversario alla nostra Padova, appunto, che ha cambiato volto, come dicevamo. Allora facciamo uno stacchetto musicale.

Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, anche noi facciamo così un'anteprima. Abbiamo parlato del castello di Cararesi, vedo che è arrivato un altro messaggio ancora. Allora, un po' di pazienza, come ha detto l'assessore, l'anno prossimo, manca poco, insomma, ecco, andremo a visitare, a scoprire il castello Cararese, che è veramente una meraviglia per spazi, per struttura e per bellezza. Poi quando sarà restaurato sarà veramente un incanto. Allora, Castello Cararese, Castelvecchio, anticamente definito Castello della Torlonga, e di Torlonga abbiamo parlato anche recentemente, ma oggi è conosciuto anche come Castello di Ezzelino o Castello Cararese o ancora Castello di Padova, ecco la citazione più abbreviata. È una fortificazione di origine alto-medievale ed è posta sulla biforcazione Bacchiglione, dove si divide in tronco maestro e naviglio interno. Ecco, per i padovani hanno già presente questo punto, così anche bellissimo dal punto di vista paesaggistico, è molto bello questa biforcazione. Allora, deve le attuali caratteristiche a chi? Alla signoria dei Carrara, i Carraresi, che durante 19 secolo, 20 secolo venne in parte utilizzato poi come prigione, ecco, anche questa funzione ha avuto, ricordiamolo, e venne utilizzato come prigione statale, mentre il mastio, la Torlonga del 18 secolo è la specola che abbiamo parlato, ripeto ancora una volta, recentemente con la presidente della Torlonga, vi ricordate, Cristina Doni, che ci ha fatto una bellissima descrizione. Fortezza, allora torniamo alla nostra fortezza, al nostro castello. Un tempo era chiamato Castello della Torlonga, solo così, poi Castelvecchio, come abbiamo detto, dopo il 1513. In età romantica fu chiamato Castello di Ezzelino. Perché? Perché c'era questo aspetto sinistro, triste, evocato dal tiranno, dove appunto si racconta che fece molti prigionieri e anche ci furono molta crudeltà su questo castello. Oggi, con la riscoperta culturale della signoria di Carrara, frequentemente definito solo Castello Cararese, insomma, passa sotto questo nome. Allora, andiamo un po' indietro ancora nel tempo. Come dicevamo, struttura del castello è in evoluzione, è in sistemazione, diremo oggi, perché ci sono grandi lavori di recupero, di restauro. E Torlonga, Torre Longa, ecco anche questo un nome aggiunto che va appunto specificato, costruita nel IX secolo nella strategica area in cui Bacchiglione appunto si divideva, come abbiamo visto, e fu citato per la prima volta nel 1062. La torre tra il X secolo e l'XI secolo fu circondata da una breve muraglia che la proteggeva verso la città. Questo mastio fu poi inglobato alla città muraria di età comunale. Lì vicino, verso ponente, si aprì appunto una porta urbica. Castello di Ezzelino. Allora andiamo al tiranno. Ecco, Castello di Ezzelino, fatto costruire da Ezzelino III, da Romano, tiranno della città, tra il 1237 e il 1256, che Ezzelino ebbe un governo lungo, perché quasi 20 anni, e la più notevole è la Torlonga, la maggiore delle due torri del castello. Il castello fungeva da perno difensivo della città muraria duecentesca. 1237 è l'anno in cui iniziano i lavori di costruzione del castello per edificare la grande fortezza nei pressi di San Tommaso. Occorrevano decine di migliaia di mattoni, ma la produttività delle fornaci del tempo era assai limitata. Di conseguenza furono utilizzati materiali provenienti dalla demolizione di imponenti case delle famiglie che appunto erano nemiche di Ezzelino III. Privata di ben 10 edifici, per questo scopo Padova rimase ovviamente ostacolata, deturpata, come viene ampiamente descritto, perché appunto Ezzelino aveva in testa di erigere questa struttura. Ma ben presto si capì che il castello non era destinato solo allo scopo difensivo. A partire dal 1241 Ezzelino pianificò la repressione dell'opposizione guelfa
e così iniziò a segregare i prigionieri nei sotterranei del nuovo castello. E qui è la parte più drammatica di questo castello. Più che prigioni furono delle tombe, lì si fecero appunto delle esecuzioni molto, molto, molto tristi, mettiamola così, perché a quell'epoca non si guardava in faccia a nessuno. E quindi questa parentesi di Ezzelino. Poi ovviamente il destino, 1256, appunto 57, Ezzelino muore in battaglia, e quindi ecco che il castello, ecco, viene, appunto assume un altro aspetto. Poi ancora, caduto il tiranno, allora andiamo proprio alla sua morte, le fortificazioni furono abbandonate fino alla signoria dei Cararesi. Cararesi nel 1374 fecero ricostruire il castello, includendo le due torri che dipinsero a scacchi bianchi e rossi. Eccolo qua, i nostri colori padovani. Il castello venne collegato alla Reggia Cararese dal traghetto, famoso traghetto. Se andate alla Reggia vedrete un po', ecco, cosa è rimasto, un passaggio sopraelevato, diremmo oggi un passaggio sopraelevato, che aveva la funzione di collegare i centri del potere politico e militare. Questa via di fuga poteva essere utilizzata solo dai provvisionati e dal principe, e venne fatta costruire da Ubertino da Carrara negli anni compresi tra il 1343 e 1345, anno peraltro della sua morte. Francesco I da Carrara, detto il Vecchio, fu signore di Padova quando venne ricostruito il castello, e infatti governò dal 1350 al 1388, e qua lui diede vita a tutta una politica di espansione, perché come tutte le signorie cosa miravano? All'espansione territoriale, e quindi i Cararesi non erano proprio da meno, assolutamente no. Andiamo un po' più avanti, l'età veneziana, con la costruzione delle mura rinascimentali ad opera di Bartolomeo d'Alviano, grande personaggio anche questo. Il valore strategico del castello fu ridotto praticamente a nulla, a zero. La Repubblica di Venezia, insomma, si adoperò per la costruzione di un castello nuovo sul versante verso est, verso le mura, ma questo progetto rimangono solo alcuni bastioni, insomma non si arrivò alla conclusione, in sostanza venne questo. 1777 fu ultimata la trasformazione della Torlonga, che interessava anche alla Repubblica, in specola per le osservazioni astronomiche, e divenne un centro di osservazione astronomica molto importante, come già abbiamo avuto modo di narrare. Andiamo un po' più avanti, finisce la Repubblica di Venezia, 1797, subentra poi la dominazione napoleonica, e durante la dominazione napoleonica si iniziò la trasformazione di ciò che rimaneva del castello in prigione, mantenendo tale funzione fino al XX secolo, quando fu sostituito dalla moderna casa di reclusione dei due palazzi. Insomma, non ebbe più la funzione di prigione perché si passò a un'altra casa, dunque, un altro carcere che si trova.

dicevamo, di proprietà del Comune di Padova. Gestisce anche ovviamente tutto il restauro che è in atto, quindi anche grande impegno, la ricerca di risorse, la ricerca di fondi, perché senza fondi non si fa nulla. E quindi, ecco, come è stato annunciato prima nell'intervista dell'assessore Andrea Colasio, manca poco perché primavera 2027 possiamo dire che è dietro l'angolo, e vedremo questa bellezza, questo recupero. Guardate che sarà un grande momento, chissà quanti visitatori, ne parleremo anche noi a suo tempo, perché sarà proprio da visitare questa opera restaurata, che resta così una perla, un'altra perla della città di Padova, che, come ha detto il nostro ospite, dovrebbe essere inglobata nono sito, adesso sono 8 i siti UNESCO, nono sito UNESCO, penso insomma che non ci siano problemi assolutamente a inglobare, a unire anche questo sito, e quindi Padova si arricchisce ancora di più delle sue bellezze storiche e architettoniche. Allora facciamo un altro piccolo stacchetto musicale e vediamo un attimo anche i vostri messaggi. Allora un attimo solo.

0: torniamo in diretta perché siamo alle soglie della pubblicità, sta arrivando e noi ci prepariamo per un altro libro, perché consigliamo libri per le vacanze, che fanno sempre piacere, sono sempre graditi, penso. E ecco, il libro, intanto diamo anche il titolo, Figli d'acqua dolce, e qua parliamo di acqua ovviamente, e parliamo di quale fiume? Adige. Questo Adige, questo fiume di 410 chilometri, quindi è veramente importante, secondo fiume più importante del paese, dopo il Po ovviamente, e che interessa regioni, numerose province, due regioni, e che nasce dove? In Val Venosta, nel passo di Resia, provincia di Bolzano, nasce a una quota, pensate un po', di 1586 metri, e sfocia dove? A Brondolo, qui vicino a noi, a Chioggia, a Brondolo, siamo proprio a due passi, e quindi fa questo lungo percorso, a tratti difficili, a tratti anche meno intensi, a tratti anche un rigagnolo, perché insomma succede di tutto in questo lunghissimo percorso.
1: Fatti riconoscere.

0: conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, e adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: E ritorniamo di nuovo in diretta. Allora dicevamo Adige, eccolo qui, questo nome che viene da lontano, quindi un nome anche questo storico particolare, e che questo percorso, come dicevamo, di 410 km risale alla cosiddetta rotta della Cuca, 589 dopo Cristo. Ne parla anche Paolo Diacono. Paolo Diacono è stato il cronista, oggi lo definiremo così, dell'epoca, quando ruppe in direzione Legnago e Badia Polesine. Questa rotta tremenda, chissà che allagamenti, quindi non sono solo quelli di oggi, ma anche nel 589 c'è stata questa forma di allagamento terribile, che viene ricordata ovunque, la rotta della Cuca. Voi la trovate scritta in tutte le storie, insomma, di avvenimenti, ecco, alluvionali del passato, ed è sempre, sempre citata. E allora ecco che questo fiume, insomma, chi ci ha vissuto vicino lo ricorda, i momenti dell'infanzia, i momenti che si frequentava di più la natura, come già è stato detto nelle precedenti interviste. C'è un rapporto così molto diretto, molto stretto, molto sentito, perché abbiamo ricordi con quello che è successo magari quando eravamo più piccoli, quando eravamo giovani, e quindi si instaura un rapporto appunto particolare, che non è solo una questione di presenza territoriale, c'è ben altro, perché un fiume genera anche una lingua, un lessico preciso, una cultura della natura, del paesaggio. Ecco, un fiume vuol dire ovviamente tanti, ha tanti significati. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'autore di questo libro, ripeto, Figli d'acqua dolce, il suo primo libro tra l'altro, e che ecco si imbatte in questo rapporto, diciamo, speciale con questo fiume. Allora adesso ci mettiamo in contatto con il giornalista Mauro Gambin, che è la sua prima opera, il suo primo libro, e che è padovano, di Masi esattamente, questo comune di Padova, e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto questo libro, lo presentiamo per le vacanze ma anche per altre circostanze. Ripeto ancora il titolo: Figli d'acqua dolce. Autore abbiamo in collegamento il giornalista, sua prima opera, ancora lo ribadiamo. Salutiamo il dottor Mauro Gambin, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Marisa e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Gamma.
0: Allora, siamo in presenza di un film, di un fiume, appunto l'Adige, questo importante, secondo dopo il Po, 410 chilometri, quindi un percorso molto molto lungo. Allora, come mai, Mauro, questo libro, sua prima opera, ribadiamo ancora una volta, da dove viene l'idea, qual è lo spunto che ha dato luogo a questa opera?
1: Nasce dal fatto che, appunto, essendo giornalista e occupandomi di società, ecco, sì, in questi anni non ho potuto fare a meno di notare che la nostra società è cambiata proprio il rapporto del paesaggio, dei luoghi di provenienza. Molto spesso questo cambiamento porta a un radicale distacco. Viviamo sempre di più nei non luoghi, no? Nei social, sì, sì, nel web, sì, e questo però secondo me a scapito appunto di conoscere e di vivere profondamente il nostro paesaggio di appartenenza. L'Adige è lo sfondo di questa storia, perché io sono nato in riva all'Adige e per molto tempo le spiagge, ecco, che d'estate uscivano proprio nel momento in cui il corso perdeva acqua, ecco, in buona sostanza, uscivano queste spiagge, una in particolare che usciva tutti gli anni e andava ad aggiungersi al resto del mio paese e diventava la terza piazza, perché un po' tutte le generazioni, compresi noi giovani al tempo, ci davamo appuntamento lì per scappare dal caldo ma anche per trovare forme di divertimento, perché a tutti gli effetti era una spiaggia come le spiagge del mare e si faceva balneazione, e quindi ci dava anche l'illusione, pur essendo un paese di campagna, Masi, ecco, nella fattispecie, ecco, pur essendo un paese di campagna, ci dava l'illusione di essere un paese di mare. Avevamo proprio i costumi del mare, perché il pomeriggio si girava in costume da bagno, ciabatte, asciugamano, e ci si dava appuntamento in questo posto. Era un posto sicuramente pericoloso, perché insomma la corrente, l'Adige stesso insomma ha molte vittime nella sua fedina penale, ecco. Però esistevano storie, tante storie che mettevano sugli occhi gli occhiali per entrare in questo nuovo paesaggio, riconoscerlo e mettersi anche al sicuro. Insomma, storie di morti ce ne sono tante, una volta addirittura cinque fratellini che racconto appunto nel libro, senza contare insomma i soldati della Wehrmacht durante la ritirata del 25 aprile, e tante storie, sono 16, che raccontano appunto questo rapporto, questa confidenza che la mia comunità aveva con il fiume. Un corpo idrico in mezzo a corpi umani creava appunto una comunità fluviale.
0: Certo, un archivio umano, insomma, dove tutti abbiamo collocato ricordi, avvenimenti, fatti piacevoli, soprattutto, per lo più, insomma, spero piacevoli, perché insomma era bello trovarsi in compagnia con questo mare a Masi, dove è stato proprio un bel fatto, insomma, un bel momento. E allora il rapporto, ecco, giustamente il nostro ospite ha definito l'Adige fa da sfondo. Oggi invece, Mauro, che rapporto abbiamo con la natura, con i fiumi, nel caso di specie anche con l'Adige, che magari sarà carente di acqua, non so, qua i fiumi sono tutti un po' in sofferenza, ecco, il rapporto oggi fiume, uomo, uomo, fiume?
1: Ma il rapporto è sicuramente cambiato, e dal mio punto di vista è anche cambiato in peggio, nel senso che appunto in un paese come il mio, che era fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume, oggi l'Adige corre al mare nell'indifferenza di chiunque, insomma, non solo perché non si vive più, ecco, l'Adige, ma proprio perché non si percepisce più la sua presenza, la sua forza. Insomma, se immaginiamo che per secoli è stata una fonte di vita,
0: sì.
1: L'Adige era, come dire, un luogo in cui si pescava, ma sull'asta del fiume insistevano diverse attività produttive. Immaginiamo i mulini galleggianti fino agli anni 70, la cava della sabbia, in secoli più remoti c'erano addirittura delle produzioni ceramiche proprio che sfruttavano il fatto che il fiume era anche una via di collegamento. Era una grande autostrada e diciamo che tutto questo oggi non solo non è conosciuto, ma non viene neanche percepito. Ecco, anche da qui una delle funzioni del libro è anche riallacciare i rapporti con questa importante presenza nel territorio, ed è significativo secondo me proprio in previsione del fatto che stiamo attraversando una stagione di transizione ambientale, climatica, che insomma la risorsa acqua è uno degli elementi che vengono a mancare negli ultimi anni.
0: Certo.
1: Se abbiamo letto i giornali nelle ultime settimane, era un continuo grido appunto al basso livello dei fiumi, l'impossibilità di approvvigionarsi e di acqua delle campagne, ma anche poi degli acquedotti, perché insomma l'acqua dell'Adige, opportunamente depurata, viene anche bevuta, insomma, rientra anche nelle funzioni civili del nostro vivere.
0: Senz'altro, fare attenzione ai consumi viene detto adesso tutti i giorni, quindi abbiamo anche questo messaggio che giustamente l'acqua non si spreca mai, assolutamente, questo va detto. Sì, però,
1: prima di tutto con l'inquinamento, anche perché insomma il libro parla anche di questa stagione di forte inquinamento dell'acqua. I fiumi sono stati davvero i primi ad uscire dalla carta geografica della sensibilità. Molto, molto spesso si sono trasformati veramente in quei vettori in cui l'industria, ma non solo l'industria, scaricava e mandava a valle i reflui delle proprie produzioni, insomma, ecco, è stata una stagione grave.
0: Certo.
1: E non è neanche stata superata del tutto, quindi insomma la prima attenzione nel rispetto e nella salvaguardia della risorsa acqua è proprio quella di non inquinarla.
0: Certo, e controlli pochi a quanto pare, ecco, quindi quasi inesistenti, perché insomma un fiume, l'acqua, l'inquinamento vanno gestiti, vanno controllati dalle autorità, dagli organi competenti. E allora, Mauro,
1: sì,
0: andiamo
1: per carità,
0: un po'...
1: Nel tempo, i controlli sono aumentati, la situazione rispetto agli anni 80, 70, 80 è notevolmente migliorata, ma non per tutti i fiumi, insomma, ecco. Quindi sì, secondo me servirebbe anche attenzione da questo punto di vista, perché l'acqua appartiene all'uomo, è funzionale all'uomo e al proprio paesaggio. Dimenticarci dell'acqua vuol dire dimenticarci di essere uomini in fondo, credo.
0: Certo, e allora andiamo un po', ecco, il concetto che ha introdotto il nostro ospite ha parlato di distacco, ecco, questo è stato direi il primo concetto inserito. Allora, questo distacco, Mauro, è distrazione, non senso di appartenenza, siamo presi appunto da questi benedetti social, un po' tutti ci siamo dentro, perché insomma va detto, non è un mistero per nessuno. Sta a noi un attimino recuperare questo rapporto con la natura, con i fiumi, nel caso di specie appunto il nostro Adige, ma vale per altri fiumi, perché anche qui il Piave, il Brenta, non è che insomma ce ne ricordiamo molto. Ecco, questa distanza, questo distacco, c'è una via di rimedio di poter avvicinarsi di più alla natura e avere anche più confidenza, come ha definito lei, uso le sue parole, uso i suoi termini.
1: Allora, dicevo prima, l'Adige è lo sfondo sul quale è impermeato il libro. In realtà il vero protagonista è la mia generazione. Io ho 54 anni, quindi non più giovanissimo, E questo mi dà la possibilità di fare anche un bilancio, no, su ciò che è accaduto alla mia generazione. E il libro insiste molto su questo, perché insomma chi ha la mia età come dire, ha vissuto il privilegio di poter iniziare ad avere un approccio anche con l'altrove, no? Noi, il libro parla anche di Interrail, parla di vacanze studio all'estero, no? La mia generazione è stata forse la prima ad avere gli strumenti per iniziare un viaggio al di fuori della comunità di nascita e di appartenenza, no? Qualche parola di inglese in bocca l'avevamo, magari non per parlare in maniera fluente, ma sicuramente per chiedere una birra, un letto, dove dormire, l'avevamo. E appunto abbiamo iniziato a staccarci dal territorio avendo in disponibilità questo potenziale, che era anche, come dire, una forma di investimento. Insomma, noi finite le scuole dell'obbligo, le famiglie nostre hanno potuto indugiare un pochino, investire un po' di cultura, non farci entrare direttamente, no, nel lavoro, nella professione, ma di permetterci le superiori, l'università, esperienze diverse. Questo secondo me è quel come dire, quella base sulla quale è arrivato tutto il resto, compresi i social a cui facevo riferimento prima, no? Siamo una società che è stata costruita e strutturata per viaggiare, per muoverci, per uscire e per imparare, per capire anche quindi che non esisteva solo il qui, che fosse una volta, ecco, era, come dire, una condizione evasibile, cioè si era in qualche modo obbligati a vivere nei posti, la povertà endemica, insomma, dei secoli scorsi, è inutile ricordarla e citarla, però ecco, il benessere, il progresso, le possibilità hanno fatto sì che oggi, insomma, si viva distante da questi luoghi, quindi, che poi comportano, come dire, anche una perdita dei toponimi, no? Perché i luoghi hanno nomi, libro parlo dei nomi dell'acqua, l'acqua che ride, l'acqua, cioè l'acqua demolente, l'acqua ferma, perché l'uomo, anche in un elemento come mobile come l'acqua, aveva imparato a dividere, a scindere e a dare dei nomi propri alle varie circostanze, no? Una precisione incredibile del linguaggio che però, ecco, va perdendosi. Il libro, va detto, non è venato da nostalgie, ecco, non è che il libro afferma si viveva meglio quando si viveva peggio, tutt'altro. È un libro però di riflessione su ciò che è accaduto negli ultimi anni e su ciò che è accaduto alla mia generazione, in buona sostanza.
0: Certo, di constatazione, di realtà, perché oggi questa è la realtà inevitabile, nel bene o nel male, però questa è la realtà. Allora, secondo lei, Mauro, può coesistere questo benessere che è stato raggiunto, perché insomma non va mai condannato assolutamente, e questo fatto del distacco, che ci siamo distaccati un po' troppo, si può far coesistere i due elementi?
1: Io lo spero vivamente, anche se il libro sostiene, come dire, una teoria, nel senso che mi pare, ecco, da giornalista, di vedere che ci stiamo staccando da questi luoghi per andare sempre di più verso dei paesaggi funzionali. Quali sono i paesaggi funzionali? Sono quelli che hanno un'indicazione precisa di fruizione, spiaggia, ci deve essere l'insegna, ci devono essere gli ombrelloni, ci devono essere le fila di sdraio, parco, ci deve essere un ingresso, ci deve essere un responsabile, perché se succede qualcosa qualcuno bisogna mandarlo in galera, no, ci serve quindi una persona che risponda, e via di seguito. Ecco, mi pare di notare questo, che oggi ci sia una trasformazione da cittadini a consumatori. Anche quando si parla di paesaggio, ci rivolgiamo a un paesaggio che in realtà conserva o propone un tipo di fruizione. No, se andiamo a sciare andiamo sulle piste da sci, se dobbiamo andare in canoa andiamo nei posti attrezzati, eccetera eccetera. Questo tutto nel nome della sicurezza, ci mancherebbe, è perfetto. Però ecco, quei paesaggi, come dire, di transizione, come era il Giaron, la spiaggia sui laghi che usciva solo due o tre mesi l'anno, quei paesaggi che davano l'idea di poter essere anche qualcos'altro, quel romanticismo, quella poesia, ecco, legata ai posti, ecco, mi pare che per questa ci sia sempre meno spazio. E secondo me è una perdita ulteriore, ecco, rispetto a tutto quel che abbiamo detto prima. Ecco, mi pare che ci stiamo impoverendo proprio sul piano della creatività, no? Di sfruttare ciò che l'ambiente ci mette attorno o ci propone in forma intelligente, voglio dire, non è che io oggi caldeggi o proponga di andare a fare il bagno in Adige, resta pericoloso oggi come lo era 100 anni fa, e poi se non si conoscono le storie dell'Adige è pericoloso una volta in più, perché come dicevo prima l'Adige era una, non era solo un fiume, era un linguaggio, era una serie di storie, era una serie di informazioni che chi vi entrava era tenuto a conoscere e a rispettare.
0: Certo, adesso un po', ecco, è un po' tutto codificato, è un po' tutto così parcellizzato, la società ha i suoi regole, i suoi codici, perché insomma tutto è normato a seconda come si entra in una spiaggia, come si entra in un parco giochi, come si entra in tanti luoghi, è tutto un po' codificato.
1: Immagini Marisa, che cos'era per noi 15enni, 18enni, 20enni entrare in un posto, l'Adige, la spiaggia, e che non aveva padroni, non aveva regole, se non quelli imposti dal fiume, no? La pericolosità stessa del fiume, ma era veramente un ambiente di liberazione, era di formazione, che oggi penso sia difficile riproporre, ecco, in altre formule. Era una forma di iniziazione, perché attraversare l'Adige a nuoto aveva un significato, poi con questa capacità veniva anche riconosciuta. E, sì, ecco, voglio dire, e allora... si stanno perdendo questi anche legami che poi fanno parte della comunità, fanno parte della società, del vivere civile. No, non è un caso che oggi siamo una società sempre più individualista, sempre più sfilacciata, anche perché mancano questa capacità di polarizzarsi attorno a cose, a contesti, a eventi che un tempo
0: precostituiti. Allora, possiamo dire un po', facciamo sintesi, che la libertà, un po' la nostra libertà è stata sacrificata ed è sempre più ristretta, è sempre più compressa a favore, diciamo, della sicurezza, come si diceva prima, di un ambiente più, ecco, più normato. Però alla base abbiamo perso un po' di libertà, o quasi tutta, ma un po' di libertà l'abbiamo persa, Mauro.
1: Secondo me sì. sì, ma proprio come costume, no? Se si va in spiaggia serve davvero il costume, serve l'abbigliamento tecnico, serve la maglietta, serve la scarpa. Siamo consumatori. Una volta si andava con la fantasia e con la voglia di divertirsi, ecco, a queste cose si badava
0: un po' più marginali, meno. Adesso sono fondamentali.
1: Sì, oggi dobbiamo, in qualche modo abbiamo bisogno di rassicurazioni, no? La bandiera blu, la balneazione, il chiosco, sono tutti elementi che servono a rincuorarci che siamo nel posto giusto, nel momento giusto. Se siamo fuori da questi contesti, facciamo fatica a leggere l'opportunità, a vivere il paesaggio nelle proposte che può fare un paesaggio. Insomma, ecco, io ho parlato dell'Adige, ma credo che ogni comunità avesse uno specchio d'acqua, una pozzanghera che permettesse appunto ai giovani soprattutto di fantasticare, di sentirsi un paese di mare, ecco, in qualche modo.
0: Certo, non è solo l'Agide, ma vale per altri contesti e altre situazioni, indubbiamente. E allora adottiamo, ecco, anche un nostro comportamento antidistacco, anti-isolamento, perché a volte ci sentiamo anche un po' più isolati, e quindi negli atteggiamenti, nei modi di affrontare queste situazioni e di avvicinarsi di più alla natura, di avvicinarsi di più agli ambienti semplici, naturali, ecco, spontanei, dove insomma l'uomo è ancora, insomma, vive al naturale, ecco. Possiamo fare un po' di sintesi, Mauro?
1: È un rapporto che sicuramente va costruito, secondo me, non c'è ombra di dubbio, anche perché davanti abbiamo una sfida appunto ambientale, ecologica. No, siamo in una stagione di transizione in cui il passato vale fino a un certo punto, perché c'è tutto un futuro da inventare. E che però è bene arrivarci con delle radici solide nel passato, ecco, perché non è detto che nel passato non ci siano anche quelle informazioni che possono servire per il futuro,
0: certo,
1: in buona sostanza.
0: Certo.
1: E io credo che davvero uno dei temi importanti anche per le nostre comunità, ecco, rurali, dove non si vive la frenesia sicuramente della città, non si vivono il logorio della vita moderna, come diceva Calindri,
0: sì, esatto,
1: 60 anni fa,
0: voglio dire.
1: Anche qui, che è quell'altrove campagna, quell'altrove e idealmente potrebbe essere più lento, in realtà anche qui, ecco, le cose si stanno sfilacciando, si stanno perdendo i rapporti e la campagna viene meno, ecco, ma non in senso di campagna, ma proprio di paesaggio, che è il paesaggio di appartenenza, come ci sono quelli di collina, ci sono quelli di mare, ci sono quelli di montagna, ci sono anche i vari contesti in cui l'uomo vive.
0: Certo. E quindi il nostro comportamento di ognuno di noi può fare molto, e quindi ritornare un po' alla natura, al rapporto più stretto appunto con, nel caso di specie, ripeto, Adige, ma vale per qualsiasi altra situazione, per qualsiasi altro fiume o lago che sia, insomma, qualsiasi altro luogo. Allora, ripeto il titolo del libro, Figli d'acqua dolce, prima opera del nostro ospite, che è il giornalista Mauro Gambin, che di Masi, un comune della provincia di Padova, dove appunto parte dall'Adige, che è definito lo sfondo di tutta una narrazione, un racconto che si incentra al rapporto uomo-natura, natura-uomo. È un po' così, Mauro?
1: Assolutamente è così, è proprio narra di questo progressivo abbandono, distacco, ma ripeto, non con la vena polemica o con la vena nostalgica, ma è una constatazione, insomma, di come anche le piccole comunità sono cambiate negli ultimi anni.
0: Certo, allora si trova ovunque, mi chiedono qua, in tutte le librerie? Sì, Mauro, penso di sì, il libro, giusto?
1: A Padova si trova la Feltrinelli, si può trovare lì, e si può trovare nelle librerie della Gregoriana, e oppure sul sito dell'editore, che è Tracciati. Il libro appartiene alla collana Rotte di Carta, e sul sito appunto dell'editore Tracciati si può anche acquistare online.
0: Certo, bene. Allora, un bel libro sotto l'ombrellone, in montagna, sotto un bel pino, insomma, dove volete, però portiamoci un libro, nel caso di specie, Figli d'acqua dolce. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, ripeto, Mauro Gambin, giornalista, sua prima opera, non mi piace la parola fatica, però che mi sa perché mi è venuta.
1: È stata una fatica, devo dire la verità, perché ha 5 anni di gestazione questo lavoro.
0: Allora,
1: però insomma,
0: il risultato c'è.
1: Il risultato c'è.
0: Bene.
1: Allora, io ne sono soddisfatto.
0: Bene,
1: ecco,
0: allora, usiamo...
1: E anche i primi lettori vedo che ho avuto un feedback molto positivo, quindi insomma, mi incoraggia.
0: Bene, allora, Figli d'acqua dolce, questo libro appunto che ha descritto molto, molto bene il nostro ospite, Mauro Gambin, autore appunto di questa opera. Frutto di una fatica, ecco, adesso lo dico più convinta. Va bene, allora noi salutiamo, grazie, buon pomeriggio, se ci sono altre opere noi siamo qui.
1: Volentieri, grazie Bene. Marisa e grazie a Radio Gamma per questa opportunità che mi è stata
0: Bene,
1: data.
0: Grazie, buona serata, grazie.
1: A presto.
0: Grazie. Ecco, quindi è interessante questa riflessione dove appunto si parte dal fiume perché insomma il distacco c'è, come no, siamo un po' tutti dentro a queste forme tecnologiche, mettiamola così, però sta a noi insomma anche col nostro comportamento ridimensionare e non cadere sempre di più in questo distacco, ma insomma gestirlo più sapientemente. Allora, un altro libro è oggi proprio andiamo tutti in vacanza con un libro in mano, perché oggi adesso parliamo di un libro dal titolo Una foresta sul mare. Già il titolo insomma pone dei quesiti: come fa una foresta a esserci sul mare? Un po' anacronistico, un po' irrealistico, un po' così fantasioso. Ma non è così, perché adesso sentiremo appunto il contenuto di questo libro, di questa opera. Non lo sentiremo, ecco, l'ho preciso, l'ho detto in premessa, non lo sentiremo dal suo autore Carl Hamp, che è un statunitense, un americano, che lui ha osservato la nostra società, lui è tornato indietro nel tempo e quindi ha analizzato quello che succedeva una volta, il rapporto, eccolo qua ancora, natura, boschi e il legname che serviva appunto all'arsenale, alla Repubblica di Venezia, la Serenissima. Lui è attento osservatore, questo nostro docente, che è stato un docente statunitense, Carl Hamp, ripeto. E perché non ne parliamo oggi? Il libro è stato scritto nel 2009, quindi insomma è passato un po' di tempo. Ma perché non è stato tradotto in italiano? Ecco, questa è stata la motivazione, ma come sempre c'è qualcuno che si presta a questa opera di traduzione, ed è la dottoressa Renata Sperandio, con la quale adesso ci mettiamo in contatto, asiaghese, già docente, traduttrice appunto, che si è prestata a tradurre appunto questa opera. E vediamo allora attraverso di lei il contenuto, vediamo di che cosa tratta, vediamo appunto questa foresta sul mare che cosa significa e ne comprenderemo appunto il significato. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto appunto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere questo libro, Una foresta sul mare, come dicevamo è stato tradotto dalla dottoressa, già docente, asiaghese, traduttrice, titolare della libreria Tante Storie, Renata Sperandio, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di questa occasione.
0: Ecco, allora, come dicevo, ecco, la nostra ospite ha il merito di prendere in mano questa opera, appunto, che è stata scritta nel 2009, e di farne la traduzione, perché lei è docente di inglese, quindi insomma ha dimestichezza con la materia. Allora andiamo un po' alla storia, ecco, di questo libro, Renata, Una foresta sul mare. Lei l'ha tradotto, quindi insomma ne ha compreso il significato, il senso. Di che libro si tratta, da questo titolo altisonante?
1: È un libro affascinante sull'avventura di Venezia come grande utilizzatrice delle risorse dei boschi. E quindi questa foresta è una foresta sul mare perché intanto Venezia è sul mare ed è formata, come quasi tutti noi sappiamo, di legno, cioè del legno che la sostiene, e in più la sua potenza è quella di una potenza marinara, e che si basa quindi sulle navi che si facevano con il legno, e il legno veniva da vari posti, e la storia di questi approvvigionamenti di legname è una storia affascinante, che l'autore Carl Apon, che è un americano evidentissimamente innamorato dell'Italia, di Venezia e della storia che ha raccontato, ci mette davanti. Quindi per me è stato un viaggio proprio in territori di cui avevo sentito parlare, come veneta, come persona che in realtà sono bellunese, quindi per me sono stato trapiantato ad Asiago, ma la storia del legname è ben nota a tutti i bellunesi, insomma, le zattere, il piave, il trasporto, sì. Venezia, il Cansiglio, il Cadore, sono tutte un po'.
0: Certo, e quindi ecco, arrivavano grandi quantitativi di legname con le zattere, che andavano tutti diretti all'arsenale. Quindi che legname era? Che particolarità è? Come lo descrive il nostro autore Carl Apon?
1: Lui va in cerca delle relazioni di coloro che venivano mandati dalla Serenissima nei vari luoghi di approvvigionamento del legname. Per cui ogni capitolo comincia con una citazione dai verbali, dalle cose che si trovano tuttora negli archivi di Venezia. E la storia comincia con la gran paura di Venezia di rimanere senza legname. Quindi vengono mandati i proti, gli incaricati in varie zone per capire se effettivamente questo legname c'è. E il legname c'era. E in qualche modo doveva arrivare a Venezia. Per arrivare a Venezia però ci dovevano essere delle condizioni. L'ideale era avere del buon legname di ottima qualità, trasportabile facilmente, e per trasportarlo si servono dei fiumi, dei corsi d'acqua che non cambino nel corso dell'anno, quindi cosa meglio del Piave, per esempio. In altre zone invece la situazione è diversa, bisogna organizzarsi in modo diverso, e questa attenzione molto pragmatica, no? Su come fare, c'è, non c'è, e si dispiega su praticamente 4 secoli di storia. Sì. Per me è stato, io non sono un'esperta per niente della materia, ed è stato un po', ho fatto lo stesso viaggio che farebbe un lettore che apre le prime pagine del libro e entra in questo mondo in cui il petrolio in realtà è il legname. Il legname che serve a tutto, per scaldarsi, per fare le navi, per costruire i frangifrutti, e che bisogna che arrivi all'arsenale.
0: Certo.
1: Tanto che addirittura viene deviato un fiume, cioè vengono deviati i fiumi in modo che arrivi comodo nel posto giusto per poterlo utilizzare più rapidamente possibile.
0: Certo, perché il trasporto via zattere non era così semplice, non era così facile, perché era quello il meccanismo.
1: No, assolutamente no. Abbiamo ripassato per esempio il termine delle, insomma, dei lavori che venivano affidati, cioè che dovevano essere fatti dai locali, le angarie,
0: infatti,
1: alcuni lavori in angaria
0: brava,
1: che dovevano essere resi alla Repubblica. Perché di sì, in sostanza. Poi anche i contadini o i boscaioli o insomma i lavoratori locali cercavano di cavarsela in qualche maniera, e quindi la Repubblica ha le sue contromisure per impedire che la cosa diventi pericolosa, perché è essenziale, insomma, è essenziale avere una marina forte, è essenziale avere un mercato del legname affiorente e sicuro, e quindi vengono escogitate grandi, insomma, manovre diverse nei vari anni, e il libro è molto così, carico di una certa passione, quasi come se l'autore si fosse immedesimato in questi viaggiatori.
0: Infatti, non è un veneziano doc, ma è un americano, quindi che si cala, si cala in questa realtà, sembra quasi un po' strano, anacronistico, che insomma si tuffa in questa particolare attività, appunto, di trasporto del legname. Perché poi, Renata, le fonti erano il Cadore, il Cansiglio, anche in Istria, sì. Ho visto Montona, quindi
1: Montona, in Istria, sì, Montello,
0: sì. Montello, sì.
1: Non si parla tantissimo del legname che pur veniva per esempio dalla zona dell'altopiano di Asiago, se ne parla di Striscio, e che però aveva anche quello il suo, insomma, la sua importanza, perché anche lì, insomma, si può farlo arrivare sul Brenta. E poi
0: Vastagna, luogo di Zatieri, Vastagna,
1: esatto, proprio così, così. E vederlo attraverso gli occhi, appunto, di una, insomma, ci vuole spesso un occhio straniero per vedere le cose che noi non vediamo, no? Cioè che diamo, sì. Vabbè, gli storici conoscono, studiano, però per ricordarci anche le caratteristiche della nostra storia, del nostro territorio, a volte non c'è niente di meglio che uno sguardo che non si è abituato, no? Che non è entrato in ritardo, perché tanto queste robe si sanno, e invece così è stato anche molto divertente da un certo punto di vista. È una traduzione piuttosto lunga, perché il libro è lunghetto.
0: È stato un bel lavoro che ha fatto Renata, veramente. Che, insomma...
1: Sì, è stato un periodo in cui non ero occupata con la mia occupazione attuale, che è gestire appunto la libreria Tante Storie qui di Asiago.
0: Certo.
1: E forse adesso non credo che ci riuscirei più. Non avrei tempo, e quindi tutto è avvenuto nel tempo giusto, in sostanza. Sì, quindi sì, adesso sì. È bello pensare che questo libro entri anche negli scaffali di una libreria,
0: certo, che venga letto e fatta conoscere questa realtà. Che poi c'è anche questo aspetto, che francesi, inglesi, spagnoli avevano accesso anche ad altre fonti di Baltico, eccetera. Ma Venezia no, Venezia recuperava nel suo territorio. Anche questa, come mai questa differenziazione, secondo lei?
1: Sì, è una cosa affascinante che viene raccontata, anche perché ad un certo momento c'è la gran paura, i genovesi stanno per vincere questa guerra, qui come facciamo? Allora bisogna pensare allo stato de terra, non solo allo stato de mar, avere un rapporto anche con la terraferma, e instaurare dei rapporti di scambio con la terra, che sono molto pragmatici, cioè l'impressione che ho avuto io da non storica è proprio questa forte valore dato al risolvere il problema. Anche cercando una soluzione che magari agli altri non era venuta in mente, insomma, adattiamoci, diamogli alcune cose se non ci interessano più di tanto, ma non andiamo a perderci via, insomma, su cose che magari ideologicamente sono importanti, ma nei fatti, insomma, l'importante è far arrivare buon legname a Venezia in quantità giuste per essere sicuri che il mercato funziona. Poi c'è una cosa, non so, anche interessante, persino quasi commovente, che le navi in disarmo venivano spaccate e il legno da ardere veniva dato ai poveri. cioè, dove avevano accesso a e la forma di riscaldamento. E nel 500, da quanto ho potuto capire, c'è stato un momento di crisi climatica, di freddo, improvvisamente calano le temperature e come fare? E lì il legno diventa importantissimo per la sopravvivenza.
0: Certo, quindi non si buttava via niente, insomma.
1: Non si, ma infatti è un bel libro di coscienza ecologica.
0: Sì. Sì, perché
1: è un libro.
0: Avrà affrontato il nostro scrittore statunitense che la Serenissima provvedeva a rimboschimento, non restava senza...
1: Già.
0: Questo va sottolineato.
1: È straordinario come il tipo di taglio doveva avvenire secondo ritmi, è proprio ben, addirittura c'è una specie di orologio come dire arboreo, per cui si possono fare i tagli in questa misura, in questo periodo, tenendo conto del fatto che la ricrescita sarà quella che abbiamo capito può essere. Cioè, proprio nel libro, e lì bisogna ringraziare l'editore per aver fatto un po' un'opera eroica di, così, di utilizzazione anche delle immagini, questi schizzi fatti dagli addetti ai lavori che rendevano possibile anche ai successori di far tesoro delle nozioni già fatte e soprattutto tener conto che un bosco è vivo e quindi va tenuto vivo. C'è una responsabilità che forse noi non abbiamo ancora ben imparato, chissà, forse sarebbe il caso di darci una regolata,
0: certo, no?
1: Non soltanto per i boschi, ma per
0: tutto
1: il nostro ambiente.
0: Certo, ed è molto interessante questa narrazione, questo fatto di realtà, perché insomma qui c'è proprio l'arrivo, la necessità, come ha sottolineato lei Renata, che ci doveva essere il legname, altrimenti si chiudeva l'arsenale, quindi non si costruivano più le navi, impossibile, doveva succedere questo fatto, assolutamente.
1: Bisogna farlo funzionare, consapevoli che non è soltanto questione di mezzi a disposizione, non si può, la forza sì, cioè la Repubblica, insomma, noi la idealizziamo un pochino, però insomma ci andava giù abbastanza dura, ma non in modo non necessario, cioè non c'è uso gratuito e vendicativo di, finché serve sì, anche politicamente, cioè, l'impressione è di un pragmatismo cieco, ecco, con episodi anche a volte persino divertenti, insomma, c'è l'ultimo capitolo su una truffa ai danni della Serenità, del bene pubblico, che viene smascherata da un civil servant, direbbero gli americani, di un impiegato del demanio quasi, che scopre e mette al sicuro, insomma, una banda di imbroglioni che cercavano di lucrare sull'acquisto del legname. Quindi c'è proprio uno specchio anche quasi romanzesco a volte, specialmente alla fine del libro. C'è questo momento
0: e non si lucrava, assolutamente no, insomma, erano veramente dei controlli molto severi che portavano appunto ad agire con correttezza. Sì, lei Renata ha sottolineato il pragmatismo, e questo è veramente va ricordato, quanto fosse pratica, quanto fosse concreta nel decidere appunto questa amministrazione veneziana a fin di bene della società, ecco, questo è importante.
1: Sì, c'è anche questo discorso che comunque loro fanno, ce la raccontano molto, no? Che loro comunque fanno il bene comune, per cui in alcuni casi queste riserve che servono alla Repubblica, c'è poco da fare, quindi è un po' pericoloso lasciarle in proprietà o in gestione ai locali, per cui c'è spesso il discorso ma insomma i locali mica la stanno trattando bene, quindi noi per il bene pubblico, per il loro bene ce ne occupiamo noi e decidiamo noi cosa fare, che poi chissà se ai locali andava proprio sempre del tutto bene così, però effettivamente per il bene della Serenissima e forse anche del bene comune sono state attuate delle politiche anche molto coraggiose, anche molto così sorprendenti per i tempi.
0: All'avanguardia rispetto ai tempi, stiamo parlando di secoli
1: e secoli fa.
0: Bene, allora noi ricordiamo il libro, il titolo Una foresta sul mare, De Bastiani editore. Avete sentito la traduttrice professoressa Renata Sperandio, che abbiamo in collegamento, già docente, traduttrice, titolare della libreria Tante Storie. Siamo ad Asiago, vero? Quasi in centro.
1: Siamo ad Asiago, siamo in centro di ad Asiago, dove non fa così caldo.
0: Immagino,
1: ci sta bene. 22-23 gradi, ogni tanto arriva una grandinata, ma insomma.
0: Adesso, vabbè, fa parte del momento, ma speriamo che non faccia danni, ecco, speriamo quello.
1: Ecco, sì, sì, almeno questo. Quindi vi aspettiamo anche ad Asiago. Ecco.
0: Certo, verremo a Tante Storie a vedere la sua libreria. Ecco, siamo curiosi. Bene,
1: grazie.
0: Noi ringraziamo
1: grazie mille
0: la nostra ospite, già docente, Renata Sperandio, che appunto è stata la traduttrice di questa opera. Grazie Renata. E buona serata, grazie, arrivederci. Bene, e allora ecco che insomma si è prestata, ha dato questa collaborazione preziosa, perché nessuno almeno insomma si era prestato o aveva dato la disponibilità alla traduzione del libro Una foresta sul mare. Ecco qua. Beh, bel titolo. Allora adesso noi ci accorgiamo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, abbiamo trattato diversi argomenti, qualche libro l'abbiamo consigliato giusto per le vacanze, per poter leggere, così anche quest'ultimo libro, direi veramente curioso e interessante, ma non meno il libro appunto Figli d'acqua dolce, appunto anche qui Adige, ma l'Adige fa da sfondo ed emergono tanti altri concetti molto molto importanti, interessanti. Allora, adesso facciamo un piccolissimo stacchetto musicale, dopo passiamo ai saluti definitivi e quindi ci salutiamo dopo.

Allora ci salutiamo proprio qui, ringrazio Davide D'Alessio. Ah no, ecco, non mi è scappato il messaggio, grazie Davide, sei sempre presente, ci fa molto piacere, anche altri ovviamente che mandano i saluti, anche se a volte non c'è il nome, ma noi ringraziamo ugualmente. E allora grazie per la partecipazione, per i messaggi, i suggerimenti e ci sentiamo domani, come già detto, perché parliamo di attualità, altri argomenti, tra i quali appunto un tema molto caldo in questo periodo. Allora buona serata a tutti ancora nuovamente, ciao a tutti da Marisa, a domani.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra

0: Generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa? A sta radio.
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
13: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
14: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram CineGamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: Ciao a tutti da Simone Rossella,
3: sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
15: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
15: Rossella, ciao.

Eccoci ancora qui come sempre il mercoledì, non facciamo ferie, siete con me, con Moreno, poi avremo fra poco Montanari che ci spiegherà, ci farà vedere, ci darà una lista di quelle che sono le ditte che hanno scelto di vaccinare le carni degli animali in Italia. Voi sapete che non le vogliono neanche all'estero queste carni, non hanno fatto sperimentazioni loro con i vaccini mRNA, quindi bisogna boicottare queste aziende. Poi avremo la nostra amica Marilena, la signora Marilena, che ci farà sorridere con la sua vita pastorale, i suoi formaggi. Infine parleremo di moneta e di una possibile legge di iniziativa popolare da presentare in Cassazione, perché sappiamo che tutto dietro a tutto ci sono i padroni della moneta che l'hanno sottratta al popolo. Ecco, Edoardo Bennato molti anni fa ci ha proprio insegnato questa cosa, cioè che bisogna, se noi vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo proprio partire da che cosa? Da questo, cioè noi dobbiamo smettere di obbedire. E tutto qui, la forza è in noi, dobbiamo fare come ci diceva Gandhi, si smette di obbedire e si cambiano le cose nel mondo.

Sì, perché l'unica strada possibile è quella della disobbedienza civile, non abbiamo altre possibilità. Con uno Stato che ha avvelenato deliberatamente tutta un sacco di gente, continuano a morire perché con questi vaccini, che loro chiamavano in vaccini, in realtà erano sieri militari. Che fa opere di ingegneria sia sociale. Alcuni li chiamano i mandriani, con la Open Society di Soros. E geoingegneria la vediamo all'opera con queste continue grandinate e distruzione dei suoli e delle produttive. Siamo alla frutta. In Francia si fa una multa fino a 6.000 euro se qualcuno tiene un pollo che fa un po' di uova. I padroni del vapore la vedono più brutta di noi. Calcolano tutto fuorché la variante uomo. La variante uomo è l'unica alla fine che farà la differenza. Nella storia, ricordiamo, ci sono sempre state rivolte, rivoluzioni di ogni tipo. La storia è storia di libertà dei popoli. Ma forse bisognerebbe interrogarsi su quali sono i veri motivi che hanno spinto a questa accelerazione così drammatica e orribile. Una società orwelliana, come vorrebbero, per controllare con i carbon. I carbon credit. Il problema è tutto lì: i fossili hanno scadenza e non hanno un'alternativa. L'alternativa è la natura. Difatti, cercano il controllo dell'acqua dolce, come lo dicono al simposio dei pazzi del World Economic. Si ergono a Dio, ma non lo sono, sono solo dei poveracci come noi. Siamo sempre più convinti che sarà la natura stessa a tagliargli le gambe. Ecco, in questi giorni si guardava, c'è ancora il gasolio che supera i 2 euro, siamo a 2,139 proprio di stamane. Gli americani continuano a bombardare, dicono, le coste dell'Iran.

ecco, però alla fine diciamocela questa cosa, loro non sanno come cambiarsela questa cosa, perché una volta finito il petrolio, i gas, non hanno un'alternativa, per cui cercano ormai, vogliono armarsi contro la Russia, la roba più assurda che esista. Qualcuno dice che siano anche d'accordo. Di certo una società senza i fossili è una società che avrà uno sconvolgimento totale. E migliore, crediamo. I figli del petrolio non hanno fatto altro che fare guerre, o almeno i governi dei figli del petrolio. Senza petrolio non ci sono più macchine, non ci sono più aerei, non ci sono più navi, non c'è più la globalizzazione, non c'è più il controllo attraverso la moneta, non c'è più il controllo attraverso la tecnologia. A Cuba e in Venezuela, dove c'è l'embargo energetico, hanno spento tutti i cellulari.

Purple Rain, Prince. I never meant to call you in your sorrow. Esiste un'alternativa a tutto questo ed è comunque sicuramente la disobbedienza civile, è quello di ragionare con la propria testa e dire no, come abbiamo fatto durante il periodo della cosiddetta pandemia. No, no, no. Loro, i loro tutti apparati, i loro spioni, i loro eserciti non servono più a nulla. Abbiamo bisogno di una nuova educazione anche per i nostri giovani. Dobbiamo trasformarli da semplici ripetitori a persone pensanti.

chiedono di dire se sono in diretta. Certo, lo sono, e come. Tra poco avremo Montanari, ci spiegherà come boicottare le aziende che in qualche modo vanno, hanno scelto di vaccinare gli animali, la carne, con i vaccini mRNA. Gli unici in Europa non vogliono la nostra carne all'estero. Siamo noi sempre le cavie. Mandiamoli a quel paese, non compriamo più le loro merci. La strada è quella della disobbedienza civile, quella di dire no, guarda, mi dispiace, vai a quel paese o a fanculo.

Quindi il motivo dominante di tutto questo cambiamento è l'energia. È per quello, no? È la carenza di energia futura che si avrà. Dei fossili hanno improntato tutto lo sviluppo nei fossili. Il 95% di merci gira per nave e il nucleare è impercorribile. Produce scorie che, se arrivano in contatto con l'acqua che c'è in ogni dove nel nostro pianeta, creano un disastro. Ci vogliono migliaia di anni prima che decadano, cioè che non ti facciano morire.

oggi 22 luglio. Sono qui. Stefano ci dice che anche ieri è scoppiata un'auto elettrica, causando 5 feriti. Biocarburanti, cosa volete che facciano i biocarburanti? Il momento ci lucrano sulle nostre bollette con tutta sta storia del green. Continuiamo a pagare con le bollette questa storia, queste biomasse ridicole.

E puzzano da morire questi biocarburanti, ve lo dico, perché chi ci abita vicino non riesce a respirare. Sono dei grandi intestini scorreggioni. I vecchi paroni se arrivano a frutta. Vorrebbero essere come i grandi feudatari d'un tempo, ma non hanno capito che l'evoluzione delle menti umane è superiore ormai. L'uomo ha sempre un'arma potentissima dentro di sé, può dire no, mi rifiuto, non servo, disobbedisco. E loro con i loro apparati, i loro spioni e tutte le loro trappole non vanno più da nessuna parte. Avete visto l'Albania? Esaltante.

Gandhi diceva: per quanto grande sia la furia della tempesta, il mare profondo conserva la sua calma. Oppure, chi obbedisce alla legge di Dio non si preoccupa di tutte le altre leggi che le fossero contrarie. Date a Dio ciò che è di Dio, cioè la verità, e a, lui, e a Cesare ciò che è di Cesare. Ancora, occorre molta cautela nel reprimere la natura. E adesso ce la sta facendo pagare e la farà pagare con gli interessi. Infatti i contadini hanno avvelenato la terra dalla seconda guerra mondiale ad oggi con la chimica, e cosa hanno ottenuto? Stanno vendendo il frumento a 20 euro il quintale, meno di quelli dei soldi che spendono per produrlo.

Gandhi ancora: nessun bene è migliore della verità, nessun male maggiore della menzogna. E i nostri politici sono tutti lingue biforcute. Servi. Lo diceva Ezra Pound, che i politici sono i camerieri dei banchieri. Flavio Cuoco, antico ritrovo, dice: Dio, che mi fai venire, mi passare la voglia di vivere comunque, hai pienamente ragione. Beh, insomma, non hai capito bene. Io ti sto dicendo che oltre la collina c'è la luce. Sono loro che ci dicono che finirà tutto, che siamo noi, che ci devono mettere in una società orwelliana. Io ti sto dicendo, se ci ribelliamo, li sconfiggiamo e viviamo in un paradiso terrestre. Col fuoco.

0: Manuccio. Clandestino. Ecco, clandestini dovremmo essere.
1: Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino.
0: Vi chiedo di essere indipendenti, critici, rivoltosi. La vita è breve, brevissima, fra un attimo abbracceremo l'eternità. Quindi con il sorriso si disobbedisce, grazie, no.

0: Pronto?
1: Sì, sono qua.
0: Eccolo, Stefano Montanari. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, stasera volevamo parlare di questa cosa dei vaccini e degli animali, ma soprattutto anche di questa lista che avete fatto, di queste società che hanno accettato questa cosa, dove trovare questa lista, proprio perché una persona si renda conto che, insomma, può anche scegliere, vero o no?
1: Allora, qui sta succedendo una cosa abbastanza strana, abbastanza curiosa. Nel senso che è uscito su YouTube un elenco, un piccolo elenco di ditte che avrebbero accettato tranquillamente di utilizzare carni e uova di polli, tacchini, trattati con questo vaccino, pseudo vaccino autoreplicante, di cui in realtà nessuno sa nulla, nemmeno le autorità ne sanno nulla per loro stessa ammissione. Hanno detto no, non ne sappiamo niente. Allora io sono andato a farmi un controllino, e andando a farmi questo controllino ho visto che su internet è comparsa una specie di smentita di regime, curiosa perché dice, non dice guardate che non è vero, cioè quella piccola lista, poi la leggiamo, quella piccola lista non è reale, dice semplicemente quella carne, quelle uova sono assolutamente sicure. Ora, come faccia internet a dire sono assolutamente sicure quando le autorità sanitarie stesse interrogate hanno affermato con molta tranquillità non ne sappiamo nulla, non sono state fatte prove, non sono state fatte sperimentazioni preliminari, semplicemente noi ti diciamo che è tutto tranquillo. Allora,
0: ascolta, aspetta, io direi, no? Siccome dopo potrebbero essere dei problemi, eccetera, perché no? Allora, io direi, intanto, diciamo piuttosto di dire i nomi di queste ditte, che dopo hai capito che non c'erano delle ritorsioni anche contro la radio, diciamo dove possono trovare questo elenco.
1: Allora, questo elenco si trova su YouTube.
0: Sì, cosa deve cliccare una persona per cercare di questa cosa, questo elenco?
1: È un po' complicata la cosa, perché io l'ho ricevuto questo messaggio. Però
0: lo hai condiviso tu nei tuoi canali?
1: Allora, nei miei canali sì, però è in un canale, diciamo, privato. Allora vediamo un po' se riusciamo a pescarlo. Allora, comunque, non c'è niente di male, niente di strano, niente di insolito, nel senso che potrebbero essere anche delle bufale.
0: E questo è il punto, cioè noi, hai capito, prima di fare nomi di ditte, io non farei nomi di ditte, Stefano, qui. Allora, io direi piuttosto, andate a cercare su YouTube e andate, cliccate questa voce, ad esempio, andate a vedere, poi decidete voi, capisci?
1: Sì. Allora si va nel sito Marco Tosatti, scritto tutto attaccato, marcotosatti.com.
0: Sì. Ok, vanno sul sito di marcotosatti.com e ci sono queste...
1: Lì c'è scritto nella sezione siero a mRNA per bovini, suini, polli, troverete questo
0: elenco che questo elenco io credo che verrà condiviso, insomma, a un certo punto, perché è sicuro che se questa gente ha accettato vuol dire che da qualche parte hanno visto questa cosa, non credo che sia su inventato.
1: Allora a me è sembrata molto strana la reazione che c'è stata, in questo senso, se io mi ritrovo, a parte il fatto che sono citati in questo elenco diversi marchi e almeno cinque di loro fanno capo allo stesso allevamento, è una, stessa industria di polli, un'industria grandissima italiana di polli.
0: Certo.
1: Poi c'è, ci sono tre industrie di salumi, due delle quali appartengono allo stesso gruppo e uno invece è un gruppo indipendente. Ora, a me sembra molto strano che queste ditte tirate in ballo, e ovviamente loro sapranno immediatamente di essere state tirate in ballo, quindi è strano che nessuna di loro abbia mosso un dito, nessuno di loro abbia detto non è vero, hanno affidato semplicemente a internet un comunicato, ma non loro, non firmato da loro, ma di internet, di Google, in cui si dice ma questi prodotti, cioè la carne di questi animali trattati farmacologicamente
0: con vaccini mRNA,
1: con vaccini autoreplicanti, già questo dovrebbe mettere un pochino così in allarme, perché qualche cosa che si autoreplica vuol dire che tu hai iniziato un processo che tu non puoi più fermare. Una volta che tu sei partito è una valanga, tu non la fermi più, perché questo si replica da solo, quindi non c'è modo di fermarlo. Questa è di una pericolosità estrema, perché tu, non sapendo quali sono le conseguenze, in gran parte noi possiamo immaginare, e se poi ne hai voglia ci torniamo sopra, mi pare che qui siamo davanti a qualche cosa che insomma abbastanza preoccupante. Comunque, io sempre nel controllino che ho fatto ho visto che c'è una rete di supermercati italiani che, ma lo possiamo anche dire.
0: Aspetta, scusami, ti posso dire una cosa? Qui già c'è qualcosa che non quadra, perché loro potevano dire no, noi non li usiamo queste carni che hanno questi...
1: Certamente.
0: E dovevano dire questo, no? Guardate che noi non abbiamo adottato queste carni che vengono vaccinate in questo modo. Noi hanno detto sono sicure, però non hanno smentito il fatto che usano carni vaccinate con mRNA autoreplicanti.
1: No, non solo non l'hanno smentito, ma non hanno nemmeno preso nessuna posizione, cioè non hanno detto sì è vero, li adoperiamo ma sono sane, e questo già potrebbe essere una posizione, poi discutibile finché vuoi, però una posizione. Quindi nemmeno quello hanno detto, non hanno detto noi non le usiamo, mentre invece altre aziende hanno detto noi non le usiamo. Ci sono delle piccole aziende, fra l'altro.
0: Ecco, si potrebbe anche, scusami se ti interrompo, si potrebbe anche dire quelli che sono le aziende che non li usano, che usano la carne. Guarda, che non... Ecco, si potrebbe fare questo elenco,
1: allora,
0: sicuramente.
1: C'è una rete di supermercati che è Natura Sì. Io non ho niente a che fare con Natura Sì, naturalmente.
0: Certo,
1: ma
0: certo.
1: Natura Sì ha annunciato che loro non usano né quelle carni né quelle uova.
0: Ottimo a sapersi.
1: Nelle ditte citate che userebbero quei prodotti c'è una ditta che commercia anche il bianco d'uovo, quindi proprio commercia il prodotto dell'uovo stesso, quindi la proteina, l'albumina contenuta nelle uova. Quindi se si tratta di albumina che è stata in qualche modo trattata con questo mRNA, io non so, autoreplicante, tu te la mangi, e questa, che cosa succede nel tuo organismo quando inserisci qualche cosa di autoreplicante? Cioè tu hai messo qualche cosa dentro il tuo corpo che non sai che cos'è, e questo continua a sempre. per sempre, finché morte non ci separi da questa valle di lacrime. Ora, io mi aspettavo quantomeno una presa di posizione da queste ditte, quantomeno, e invece no. Poi ci sono invece intorno proprio delle piccolissime ditte che sono introvabili a livello nazionale, cioè se qualcuno non abita proprio in loco qui da noi non saprebbe come fare ad acquistare la loro merce. Invece ci sono delle piccolissime ditte intorno al nostro laboratorio, geograficamente intorno al nostro laboratorio, che hanno annunciato: noi non usiamo quella roba, e l'hanno detto. Allora, come lo hanno detto queste piccolissime, veramente piccolissime ditte, come lo ha detto questa grande catena di supermercati che è Natura, sì, perché queste altre ditte ce ne sono rimaste in silenzio?
0: Questo è emblematico, questo ragionamento, è vero?
1: Sì, perché tu quantomeno devi informare la tua clientela, un potenziale clientela, su qual è la tua posizione. E dici: io li adopero, ma ti rassicuro, e poi starà a ognuno di noi andare a chiedere il perché mi rassicuri. Mi rassicuri perché ti fa comodo, o mi rassicuri perché tu hai fatto delle prove, cosa di cui io ho molti molti dubbi che loro abbiano fatto delle prove, perché per fare delle prove occorre qualche annetto.
0: Cioè, se questi piccoli lo hanno detto, perché quelli grandi non potevano dirlo, che hanno ancora più forza legale?
1: Appunto, per quale ragione non l'hanno detto? Quindi, sai, nessuno lancia delle accuse generiche. Io dico soltanto: signori, chiarite la vostra posizione, tutto lì, anche perché si tratta di ditte enormi.
0: E queste ditte poi le finanziano proprio perché usano questi prodotti?
1: Sì, ragazzi, quindi qui siamo in una situazione che non è particolarmente...
0: Scusami Stefano, è come quando queste ditte che usano l'intelligenza artificiale gli danno dei soldi purché usino l'intelligenza artificiale.
1: Allora, noi dobbiamo chiarire delle cose. Dobbiamo chiarire delle cose. Per esempio, è già stato dichiarato che gli animali trattati con questo, vogliamo chiamarlo vaccino per comodità, io ho qualche difficoltà a chiamarlo vaccino, comunque diciamo questo prodotto autoreplicante mRNA diventano, cioè non si ammalano di questa malattia aviaria, di questa influenza aviaria. L'hanno già dichiarato, quindi non solo, ma hanno dichiarato che questi polli, per esempio, queste galline continueranno a produrre le uova nelle stesse identiche quantità di prima. Quindi se ne stanno apparentemente sane, le uova continuano a produrre, quindi tutto sembrerebbe regolare. Però c'è un piccolo particolare: questi animali sani apparentemente diventano dei portatori sani di questa malattia. Ora, lo dicono loro, queste sono affermazioni loro, sono portatori sani. Ora, vuole il caso che questa influenza sia veicolata da un, chiamiamolo virus, lo chiamiamo virus per comodità. Questo virus ha la capacità non soltanto di replicarsi, come fanno tutti i virus, ma ha la capacità di mutare con una velocità enorme. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a un certo punto è inevitabile, assolutamente inevitabile, che questo, questo virus, quello che noi abbiamo chiamato virus, assuma delle caratteristiche tali per cui può compiere il salto di specie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è in grado di passare dal pollo, quindi dalla cacca del pollo, dal muco del pollo, dalla pipì del pollo, dalle deiezioni del pollo, dalla polvere che è inquinata dalle deiezioni del pollo, e può passare all'uomo. Ora, il ragioniere che lavora in centro a Milano, in banca, dirà: ah, ma io non frequento i polli, io non frequento quella polvere, io non vado dove c'è la cacca, la pipì e il muco del pollo. Verissimo, ma ci va un altro, ci va qualcuno che è in campagna e entra in contatto con quei materiali. È lui che diventa l'untore, è lui che diventa lui e tanti altri nelle sue condizioni, diventa il lancio di quel virus. Quindi anche il ragioniere che lavora in centro a Milano in banca, poi a un certo punto ci impiegherà un giorno, ci impiegherà un mese, ci impiegherà 3 mesi, 6 mesi, ma alla fine anche lui entrerà in contatto con questo virus che è mutato ed è stato capace di fare il salto di specie. Ora dobbiamo ricordare una cosa: noi esseri umani, ma questo vale per tutti gli animali, noi viviamo in contatto molto stretto con un numero imprecisato di virus, ma parliamo sicuramente di molti milioni di virus, che non ci fanno assolutamente nulla. Perché? Perché nel tempo, nei secoli, nei millenni, noi ci siamo assuefatti, abbiamo firmato una specie di patto di non aggressione l'uno con l'altro, un mutuo patto di pace. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non combattiamo il virus non combatte noi, quel virus si replica tranquillamente nel nostro corpo senza darci nessun problema. Ma quando ti arriva un virus nuovo, quelli che, a cui noi non ci siamo ancora assuefatti, e ripeto, occorrono molti secoli, non qualche giorno, qualche mese, qualche anno, secoli, molti secoli, per adattarci reciprocamente, bene, quel virus comunque sia diventa patogeno, e molto spesso è patogeno in una maniera tale da non consentirci nessuna terapia. Quasi sempre è così, non ci sono terapie possibili per questi virus. Quindi siamo di fronte a qualche cosa, a un rischio. Io non vi sto dicendo sicuramente moriamo tutti per la cacca dei polli, non ve lo sto dicendo, e non me lo fate dire, perché non sarebbe così, però è un rischio grossissimo quello che ci fanno correre. Noi siamo veramente sull'orlo di un burrone. Nessuno dice che cadiamo nel burrone, però se siamo a un millimetro da quell'orlo di precipizio, insomma, non siamo propriamente tranquilli. Ma una delle cose che mi lascia più perplesso è il fatto che anche chi ha promosso questa strana sperimentazione, che ha luogo solo in Italia, questo ricordatevelo, perché gli altri paesi extra Italia hanno detto: cari signori, qui voi non entrate, ma non entrate neanche con la vostra carne, con le vostre uova, con i vostri prodotti. Gli altri hanno detto: aspettiamo di vedere che cosa succede da voi italiani. Quindi, se noi vogliamo, lo facciamo per il...
0: Quindi noi dobbiamo dirla sta cosa, che praticamente in Italia facciamo questa sperimentazione, quando sono 4-5 allevamenti qui nel Veneto che fanno questa sperimentazione.
1: Nel Veneto, non solo nel Veneto, anche a Mantova.
0: Anche a Mantova sono diversi, non tutti, alcuni allevamenti fanno questa...
1: No, ci sono alcuni allevamenti che sono stati scelti, sì, non con un bando pubblico come si dovrebbe fare, ma semplicemente con una telefonata.
0: Certo.
1: Volete partecipare? Sì, probabilmente.
0: Gli daranno dei soldi, gli daranno...
1: avrà avuto il suo interesse, come si dice.
0: Certo.
1: Però ragazzi, proprio fin dalla partenza siamo stati al grottesco.
0: Forse allora bisogna diffondere proprio bisogna diffondere proprio queste cose, farle circolare su internet, farle circolare per arrivare al boicottaggio di quelle aziende che hanno deciso. Noi diciamo, come mi avevi detto scorsa settimana, che siamo i primi in Europa e che le nostre carni non le vogliono all'estero per questo.
1: Non siamo i primi, siamo gli unici.
0: Ecco, siamo gli unici, peggio che peggio.
1: Siamo gli unici perché nessuno si è prestato a partecipare a questa
0: siamo delle cavie, siamo delle cavie.
1: Nessuno.
0: Siamo delle cavie, come è successo per la vaccinazione Covid.
1: Col Covid, come è successo quando ci hanno messo tutti agli arresti domiciliari, tutti gli...
0: Come adesso con la geoingegneria.
1: Sì, noi siamo veramente una specie di laboratorio di sperimentazione.
0: Frankenstein, laboratorio di Frankenstein.
1: Perché certo. Attenzione, tutte le sperimentazioni hanno dei protocolli, cioè tu devi seguire determinati passaggi. Questi non ce l'hanno, questi sono fatti in maniera veramente selvaggia. Vediamo che cosa succede. Ma dico, stiamo impazzendo? Ma io non so come ci si possa permettere di agire in una maniera di questo genere, non ho idea. Non so come il popolo italiano possa dare il voto a questi signori che siedono in Parlamento, però attenzione, qui io faccio un discorso che poi mi si dirà un discorso qualunquistico, ma sono tutti uguali, eh.
0: Sì, li abbiamo visti durante la pandemia, li abbiamo visti tutti allineati.
1: Lo fanno a Roma in Parlamento, ma lo fanno anche nei parlamenti locali, nei parlamenti regionali, dove ci sono delle maggioranze che non sono quelle del Parlamento di Roma. Quindi sono tutti coinvolti, tutti. Allora tutta questa gente noi la dobbiamo mandare a casa. Noi non possiamo permetterci, ma non per noi, per i nostri figli.
0: C'è sempre meno gente però che va a votare, eh? Cioè, ormai la gente non ci va più a votare.
1: Sai, però c'è meno gente che va a votare, vero, perché ormai siamo arrivati al famoso tanto cosa ci vuoi fare. Allora, quello che bisogna che la gente capisca è che il sistema elettorale nostro non è che dice, guarda, tu arrivi al di sotto di una determinata soglia di elettori, l'elezione non vale più. No, se ci sono 8 elettori, le elezioni sono perfettamente valide. E 8 elettori ci sono, perché sono quei signori che siedono in Parlamento, sono anche elettori loro. Quindi anche non andare a votare, sì, d'accordo, è un segnale, ed è un segnale grosso, pesante, molto indicativo, però non è determinante.
0: Tu cosa faresti?
1: Veramente ci sono poche 4 gatti e quelli determinano il comportamento e il futuro dell'Italia. E quindi qui bisognerebbe davvero che noi facessimo qualche cosa di...
0: Forse dovremmo iniziare proprio a informarci e a fare disobbedienza civile, in questo caso boicottaggio di quelle aziende che hanno deciso di mettere in commercio carni che sono state trattate con vaccini mRNA autoreplicanti.
1: Carni e uova. Come io ho detto in altre occasioni, attenzione, perché la carne forse è un pochino più tracciabile, ma le uova, io vado a comprare

0: Sappiamo, perché una carne cotta, cosa vuoi che replichi? Non replica più niente, cioè, non so.
1: Sai, diciamo, vogliamo dire che è una
0: Magari
1: speranza.
0: facciamo ma a meno di mangiare il tiramisù o la maionese, oppure andiamo, ci diamo a comprare le uova a natura, sì.
1: Sì, facciamo questo, però veramente anche noi brancoliamo nel buio, perché non siamo in una situazione per poterci informare davvero.
0: Ecco, forse
1: Vedi anche,
0: dovremmo proprio
1: dimmi.
0: informarci, andare a fondo e vedere quali sono le
1: Andare a
0: aziende.
1: fondo, allora come facciamo ad andare a fondo? Noi dovremmo avere queste ditte che sono state tirate in ballo. E se voi andate su internet, su questo sito, Marco Tosatti, li trovate, dovrebbero immediatamente chiarire la loro posizione in un modo o nell'altro. Io ve lo ripeto, questi potrebbero anche dire: sì, è vero, noi adoperiamo quella carne, però attenzione perché cotta, per esempio, cotta, perde tutte queste sue facoltà. Ma nessuno l'ha mai sperimentato, nessuno l'ha mai detto, nessuno ha mai presentato un dato scientificamente corretto, mai, ma anche scorretto, non se ne è parlato, semplicemente non se ne è parlato, ci sono semplicemente le rassicurazioni, state tranquilli, non vi succede niente. A me sa tanto di truffa questa, eh? Mi sa
0: Certo,
1: tanto di
0: ah, sì,
1: truffa,
0: certo,
1: stai tranquillo.
0: anche perché l'avrebbero detto. Ascoltami, Stefano, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Facciamo un appello per la tua fondazione, perché noi sappiamo che voi siete indipendenti, avete questo microscopio elettronico, fate analisi importanti che dimostrano fino in fondo, ad esempio, tutta come erano sporchi, come sono sporchi i vaccini, eccetera, e altre cose, no? Ecco, allora la fondazione è Fondazione Nanodiagnostics, o no?
1: Fondazione Nanodiagnostics con la S finale,
0: Ah.
1: basta semplicemente andare su internet e scrivere Fondazione Nanodiagnostics, vi si entra nel sito, poi c'è una sezione come donare
0: Ecco, sì, adesso io mi danno lo stipendio, domani ti faccio una donazione. Va
1: se
0: bene.
1: qualcuno vuole dare una mano a se stesso, perché quella roba noi la facciamo per tutti, noi non la facciamo per noi, perché noi quelle cose le sappiamo già, noi le sappiamo già quelle cose,
0: Perfetto.
1: quindi noi non abbiamo bisogno.
0: Certo. Va
1: Siete
0: bene,
1: voi che
0: grazie.
1: dovete dire.
0: Stefano, ti ringrazio. Siamo arrivati alla fine, ho 28 secondi se vuoi salutare. Poi ho la pubblicità e poi so che tu sei sempre impegnato dopo le 7.
1: Perfetto, ciao a tutti.
0: Allora,
1: Ciao a tutti.
0: grazie. Ringraziamo il dottor Stefano Montanari per questa cosa e soprattutto teniamoci informati su questa cosa di queste aziende che usano questa carne, questi prodotti, queste uova con questi vaccini autoreplicanti mRNA. Grazie e buona serata, Stefano. Grazie
1: Ciao a
0: mille.
1: tutti, ciao Greg.
0: Grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei Gualetti, ed essa al ristorante, a Selbo con dei preti.
4: Puenta e Baccaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con due B. Ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida.
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
4: 8
11: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta e

0: entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
1: Oh,
0: allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
1: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile. Dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Pronto?
1: Senti che bella musichetta, buonasera.
0: Buonasera signora Marilena, come va? Allora, l'abbiamo chiamata per farci due risatine in compagnia, perché lei ci fa sorridere, brava, e poi lei le sue capre le ha vaccinate, no, vero?
1: Prego?
0: Le capre le ha vaccinate, le sue capre?
1: No, guardi, intanto che ho detto che mi cavarete Zacca Vagamonza le tre volte a settimana, per loro è già abbastanza, che è nato bye bye anche loro. Sicuremo se dovesse dire, no, ma guarda, il mondo la trio da via, la proprio da via di testa, mia come, beh, età, eh? Ma mi non mi ricordo mica, ma adesso poi da tutte sto cartellino che i giacchetti a Reccia, sa chi ha tutti i cartellini per i a Reccia, amico, capisco che se fede, sono tutti questi moderni qua, chi ha tutti i recini, che ha tutti questi tatuaggi, ma è me caprese, no, hanno come ha fatto neanche quello, sai, e vedo che il formaggio il va vedù, nessuno se mai, anzi se tutti i più bei affiari chi cade che, ma sei rosse, qui che mangia il mio formaggio, specialmente il tussone del grappa, i miei clienti che mangia qui cade che, ma sei proprio sa, qui caga l'aria fresca e l'aria buona, ecco.
0: Magari no, bevi anche un'ombra. Magari bevi
1: anche caine.
0: Magari perché hai bevuto un'ombretta.
1: Anche qui, beh, insomma, e sai, con quel viso un vecchiotto qualche zoga a bocce con me, e mi dice, e gli dice i suoi amici vecchiotti, mangia il formaggio che potete tirare il tipaio. E è un sogno. oppure magna grana che ti tira a cana, lì se sogni, perché i gatuti dei 75 anni su, e quindi anche lì e mia credo che lui li sogna de notte.
0: Mi sei pericolosi parea, vero? No.
1: No, ogni tanto che sbristia dico, ma cosa si sta qua? La carrega che vengo in porta, invece ogni tanto. Finché sono mica me cuccio che figa, perché c'è per entrare il boccino, sento che magari così, ma col sciavolo.
0: Sì, è venuto un po', beh, vieni, dove ora all'Indinara a vendere i formaggi?
1: Sì, caro, ormai mi chiama, mi manda su a mia amica che ha il punto del richiamo, cioè che ha il telefono pubblico da noi altri, perché mi non lo comiga a casa mia. E ora viene su a dire, guarda che ti ha ordinato questo, guarda che ti ha ordinato questo, a che dà una percentuale, che è ancora disgraziata, perché ogni volta che si fa è assaita per venire a casa mia, lì chiamo una stradaia, che te cava le gambe, perché mi no, mi dispiace, mi ordina un mese per l'altro, perché mi no. E ora una volta, due a settimana, viene su a mi dire, guarda che ti ha da portare, tot marmoada, tot passo pellegrino, a te che ha da portare tre forme del falsare, questo sì, capio, mi pago la lista.
0: Ecco, sei tanto tacaischei, vero?
1: Ma io, beh, insomma, guarda, e gli dice, gli schei fa bari tutti quei brutti e quei bei, e quindi mica dico la verità, insomma, senza soldi, però che questi sia, come si dice, solo per vivere per i soldi, no, assolutamente. Anche perché se sì, te compri, per carità, anche a mia cavaliera da sistemare il pomaro, il pienie, ma io vedo che insomma intanto il quarto sta su e intanto andiamo avanti, caro copio. Dopo non devo neanche entrare nell'argomento.
0: E guarda, punti A, beh, il pomaro che non casca, che coppa, è il quarto che coppa tutte le galline.
1: No, appunto, beh, ho fatto anche la doppia scala, perché come che dicevo, a volte mi indormezzo un calimico e mi coche, capito? E ora ho fortificato anche la scala, perché qui è sì che non si sa mai che si sbriscia.
0: Vende anche gli ovi, vende.
1: Certo, caro, ma cosa che io mi pensa che certi che anche a Dubaiotte, che neanche degli uomini a volte llega a Dubaiotte, va bene? Ecco.
0: E vende a cari, vende a cari.
1: E guarda, ma proprio fatto ben 30 centesimi all'uno.
0: Madonna. 30. E sei onesta?
1: Tanto. Ma guarda che mi ha che fare un pastone tutti i giorni, sai. Per quello che mi fa ovvi di stare anche d'inverno, perché spesso è gaine d'inverno col freddo, giustamente, perché col culo squarto e dicono che non mi ha tanta voglia. Ma che mi fa gli ovvi anche d'inverno. Ma mi che fa col pastone caldo, a che mette spesso a me, dopo che butto anche dei cosi del verdura, che dico che è un spettacolo mie, e le mie ovaio, e gli ovi, perché gli fa apposta, cioè non sei che sia la violenza che fai, perché a me non mi piace mica violenza sugli animali, e per dire, capito? E mie fa gli ovi e è un spettacolo.
0: Ah, niente vaccini, anche neanche le galline, ora niente vaccini, eh?
1: Guarda, mi esso contro, mi, adesso non voglio mica fare polemiche perché mi credo che ognuno faga quello che vuole, ma mi dà solo la parola vaccini, a me viene, sì, frisoloni, non so se sta cosa vuol dire i frisoloni, non voglio sapere.
0: È il pel de oca, io è il pel de oca, eh?
1: E il pelle occa altro 3 metri, non voglio saperne, mi figurate le creature.
0: Ah, quindi la mia vaccinaia è la per il Covid, sa, vaccinare per il Covid.
1: No, guarda, mi chiamo Marilena, non mi chiamo Cogliona, quindi dopo lui pensa, no, mio goffato, e mio goffato, ma ancora prima mi
0: guarda che cresciuto. Quando si aveva fatto? Ah, quando che era piccola?
1: No, il Covid che ho fatto, che poi ho fatto un'influenza buona con dei franusi, tosse e quant'altro, mi sono fatto dei bei spremuti, mi mangiavo i miei ovetti anche con fiave marsala, perché fa benissimo, e bei spatudini. Ho tolto la vitamina K, che anche qui è un carino.
0: Io, sai, aspetta che conto una roba, voglio contare una roba. A me quando ero piccolo, ero magro, io voglio mai contare questa. Che no, ero no, magro in ciuio. E voglio mai contare che delle volte avevo un po' di Alzheimer, ripeto sempre le stesse robe. Una volta quando ero piccola, quando ero elementare, io ero magro, perché niente, si è poco a mangiare, che era poco per tutti, eh. Soffiavo dei braccianti agricoli, mia, no? Ora capito, ora siccome chi ne vedeva magri ne faceva sbattutini lì, il zabaglion, diceva, sì. No? Sì, però dopo si diceva che sei da freschino, perché insomma è ovo, sa, e ora che metteva dentro un fiato di vermouth o di crema marsala a mattina, sì. E chi buttava, cioè, una bella cosa, scudai, che buttava un bel gotto di crema marsala, di vermo. Adesso io scuola che gli arrivi un bagaglio di sua. A cascavi in Pasca, qua a strada.
1: E beh, insomma, ma sa, adesso non so quanti gradi, però insomma, fia di alcol,
0: in briaia, ieri un cotti.
1: E non sono in realtà, bello grande anche a lui, che lo tocco di uomo, perché insomma, lui è un gran bell'uomo, sai, no come un ex sindaco dell'Eminara, ma quella che racconterò un'altra volta.
0: Perché? Come è? Perché cos'è successo?
1: Allora, a che c'era una signora, che adesso non che più non favo mica il nome, ma insomma, già sono un po' stravagante. Ecco, se forse sta amica di Marta Marzotto, di Rita Marina Letta della Rovere là, e adesso io sta nel centro, che invece siccome che siamo le dinare, c'era che era una cosa di due centri, che c'era una mata, ah, mia cara, so. E una volta se da e va in comune le dinare ancora anni, perché che fanno tanti anni fa, e gli c'era il sindaco, e ora l'ho visto, ho detto guarda, e se lui il sindaco, ho visto le fotografie, mi pare un cesso, invece del vivo mi pare anche un bel uomo. Perché guarda che la verità è come si dice, la sincerità, e lo so che a volte fa male, però anche a volte che vuoi, io avevo detto così, che aveva ragione, perché io ho sempre pensato, ma non l'ho mai detto, insomma, ecco.
0: Davvero, ciao. Ascolta, va a mia in ferie, no? La mia in ferie,
1: no,
0: a Venezia, va a mia Venezia, no?
1: Ma il megaletto nel pensiero, è una baia magica, calù, da qualche parte.
0: Due palle magiche, no?
1: Due palle magiche, dai, che sono i baioni ora. E guarda, un co, fatalità, mio marito, che aveva ad accompagnare un suo amico, già a Venezia, la ciamanca prima, ma mio marito è più agile di mica, lo capivo, mia, con una gamba feuta, perché ho fatto la protesi, insomma, avevo dei problemini, e ora che ho presente, una grazia che fa cascaini ieri in casa, nel senso che ho presente tutti i punti e robe, dopo, aspetta, ma a parte che te dici, vabbè, a te cavi un rene e te vai via là col taxi o qua a Gondola, ma che è che monta su in te a Gondola? E se dopo non è... E se dopo che è un gondoliere magro e fa caoliere, no.
0: E fa caoliere.
1: Magari non fa il contrapeso, che ho capito da che altra parte, e magari no, in memoria casco lì in bacino, che non c'è proprio il bacino, questo qua, il bacino San Marco che è presente, no. Attacco casa, e lo sai o cosa, e se vai o il mondo, ma anche massa gente, non so, dopo forse con l'età arriva anche, non so, adesso non voglio cadere così un po' nella melanconia, ma stavo a casa mia, mi ciappo a me la breta, vado a trovare i miei clienti, dopo con le mie gallini, con le mie creature, con i miei animali, e mi stavo tanto bene così, stavo tanto bene così.
0: Magari anche qualche cane, qualche gatto,
1: certo, ho gatti, ho due cani, uno le ha cavecchio, ma rompe che i coglioni, scusate, sbaglia una roba, oh, io che vi dico fa guardia, ma questo qua è fuori sentimenti, anda, però va proprio, dico vabbè dai, fa guardia, e poi ora se vai a mezzo euro per fare guardia una sera, e saluto solo la metto in confusione, e già sono a lui a guardarmi, come dire, ma è ora o fa guardia o la sua vita finita. Non passa mica tanta gente stare per di qua,
0: no.
1: Però qualcuno che passa, perché c'è anche di qui che va a passeggiare, uomini, no donne, perché se cioè, siete dei passeggiatrici suona male, perché se degli uomini si fa passeggiare, non è passeggiatrici, qua sono passeggiatori, dopo qui non so si va a fare gli interessi perché mi non vado mi adrio, però cioè, quando che passa qualcuno, caro il Michael, è come un leone, e ora dico che sta bene. Dopo per la fama che li sistemate, che dico basta, non va, come dice, ma ora fa qui a me e anche a lui fuori in carasone. E in carasone, perché a volte anche a me le idee chiare non go, noi go, ma ecco a volte.
0: Com'è, posso, ma perché a toi goste?
1: Adesso vedremo, adesso dai, allora, perché mia col campanile, ma lei è distante, riesco che la siete. Cosa sei? Si è un quarto?
0: No, sei 7:20.
1: Ah, c'ho 7:20, diceva uno una volta, 7:20, verdi cui strucca i denti, lo sapete? Una volta, so che se
0: ma com'è che togli i gusti e fa fatica a dormire?
1: No, ho un po' del sistema nervoso,
0: ma com'è che ha il sistema nervoso? E se così ti calma, calma tranquilla, mi pare mi invece.
1: Ma guarda, dopo dico sette, non che dico neanche il nome perché sennò la pubblicità è questi, purtroppo non sono naturali. Pensa, maestro, chi dica aveva tolto anche a cannabis?
0: E a droga? E a marijuana?
1: Sì. No, qua c'è il messaggio
0: italiano,
1: non
0: sia
1: droga.
0: Sì, ho capito, dai, cannabis terapeutica, esatto, ecco.
1: Bravo, CBT, DDT,
0: quella che non ha il DDT dentro, ha il GGB lì.
1: Bravo,
0: che ne sta. Sì, ho il DDT o il GGB, che non mi ricordo più come si chiama.
1: CBT.
0: Ah, CBT, vabbè, insomma, che roba lì.
1: Dopo a Bardo a scatoletta cago ancora la bottiglietta, che mi assegno con banale gas, perché proprio da qualche rara volta c'è una sera, capito, a mezz'ora venivo che avevo mai a vita, insomma una sera me ne è scappato forse in più, a sostà in letto quattro giorni, e lì veramente mi stavo più bella amati, però cari mi per starmi andare in bagno Gero, e poi adesso di bare con un'altra volta è sempre che stavo a sera, cioè Gero imbriaga una roba e una voce. Però ciò con quella mil mai me dava, però sai anche cosche, un effetto collaterale, anzi collaterale in questo caso, che a te impigrisce un po' l'intestino, e sanno che ti rilassa. Sì, sul serio, e mi dava questa etichetta, quindi dico aspetta, però tocco questo qua poi dopo, cosa torre e l'olio per andare qua, no, un lavoro, e ora magari tu avevo più olio, no, a se lo fare, e adesso insomma in qualche modo spostandomi il più possibile a mia cavo, ecco,
0: dorme,
1: ma mica ero mia, 4:30 su,
0: arca boia,
1: e dai, a volte al sveglio, mica dico la mia ora che te campi qua, perché mi...
0: Sì, ma lì in montagna, il 4:30 sarà bellissimo in montagna, sarà bello, sai,
1: guarda, si vede il Monte Grappa, anche il Monte Grappa, anche il nome stesso ti mette già subito in uno stato paradisiaco, capito? Non siamo né alti né bassi, quindi siamo un guaivo, e che dico che se però ecco a mattina vado là, dico ora Casimiro, ora sveglia Casimiro, ecco.
0: È che sveglia il Gaio praticamente.
1: Sveglio Gaio, sì. Perché dorme sta bene, felice, ho capito.
0: Dai, ora siamo io. Ma è ora mio dice quanti scheggi mi mette il formaggio o no?
1: Ora adesso vado mezza cacciotta, vado un quarto.
0: Ah, in tonca, una proprio perché mi fa, ascolta.
1: Ma adesso proprio qua, c'è milioni di persone che mi ascoltano, mi capisce anche lui dopo, mi chiama tutti qua. Pensa che mi ha finito uno, guarda, perché se Muhammad Bin Salman Mortadella, là, quello Bin Salman, quello dell'Arabia Saudita, che è il segretario del formaggio, e che ne vuole anche lui. Ma no, caro, non so, a parte che... lui gioca una daga come minimo a 2-3 pozzi di petrolio che tanto fa andare sta lambretta per essere due giorni e per cui che venirà.
0: Cosa dici a questo? Ah, vuoi no. dire che Marilena mi ascolta, cosa dici a questo petrolio chi se fa i guari fa il demonio in giro per il mondo, guarda tutto andare per sto petrolio.
1: No, io sai o cosa quello che mi disturba, ma proprio mi disturba come amaroide che sta prendendo se ne è andata via. A te che loro te voglia dire a te che lo vanno a fare per la democrazia, per il loro bene, che ho capito, e invece va là che porta via tutto in coppa e massa. Questa è una roba che per me, io dico che ho capito che Remigio quando dico certe notizie che io vedo qua, guarda
0: questo Remigio, sei il suo musso Remigio.
1: E nel muso cos'è? Un spettacolo, guarda gli occhi. Un'altra roba, come si fa quando chi dice, chi fa, è a sagra del musetto e chi ti mette sto musetto, vai a fotografare con gli occhioni e dopo ti tetti umani. Basta quello, ma. Che va al coraggio, veramente, no?
0: Hai un bacio sul musetto, sei un giovane?
1: Beh, è il mio musetto da 20 anni, ciò.
0: Ostia, allora sì, è come una creatura, e ora...
1: No, ma lei è una creatura, creature, anche a suo fatto che è signorante.
0: Però hai detto che è un detto, non so come che sia quello di stare attenti al musso, come sia, che al dedrio del musso.
1: No, dice, stare attenti al dedrio del musso, ai denti del can e a quei qua corona in mano. Ma questa è... Ma che guarda che il musso, se lui bisogna, a parte che il te conosce, ma sapete che va per vedrio, se dà una pea che copa.
0: Ah sì, il te copa, sì.
1: Non so quanti quintali che sia il meremiglio, perché è il magna, non vi dico niente, a parte, ecco un'altra roba che dice i vegetariani, che il magna, perché lui magna erba, mica il magna brasò, però è una bella manza anche a lui, anche se sono un uomo. Ma se lui pensa all'elefante, l'ippopotamo, sono tutti vegetariani, loro riprovare che razza le bestioni chiese, quindi non è vero neanche a quello. Caro, ha tanta forza, no, ma mica dico il petrolio, perché dopo gli gioca in borsa, che non voglio ancora più sta borsa, mica nomi in borsa, ma sta tanto dentro, questi qua che gioca in borsa, mi ha giocato in borsa, e tutti questi miliardi, non so.
0: Ma dopo il bio, sai che non si porta via niente, eh? È
1: bravo,
0: vero?
1: Bravo. Guarda, a me mi piaceva tanto Charles Aznavour, va presente?
0: Sì, sentivo una volta che ero che cantava quel francese.
1: Come triste Venezia, ed io tra di voi e so tutte, dopo quest'altra volta che canto. e lui diceva, già era una brava persona, e che ha fatto un sacco di beneficenza, e lui diceva, cosa mi interessa a essere più sciolto del cimitero? Ti vedito, questa sarebbe una roba che dovrebbe essere insegnata a scuola, questa qua.
0: Sì.
1: Cosa che serve? Che te porti via cose? Niente, te porti via una
0: mia. E si fa a tomba grande.
1: Sì, così, oppure i monumenti, così i colombi che cagano del sole, perché è quello che da dire, eh? Ecco. No, i monumenti, voglio sapere che erano i monumenti, così che caga bene del sole, giustamente anche, ecco. Capito, maestro?
0: Ascoltami, dimmi.
1: No, Lu, come stai?
0: Che se vuoi, caro del signore, che è un affare serio, che è un casino. Sei sempre qua, siamo sempre qui che baruffiamo un pasto ambiente, che dice tutti chi che ha in mente i schei, fa il demonio.
1: Sì,
0: fia a volta, I si ribaia a tutti però, i si ribaia a noi voi.
1: Ma mi piace stare al mondo per questo, perché per questa roba qua, perché... A che
0: sedia
1: gente brava e
0: che capisce. Si ribaia, la gente a si ribaia. E sai che è lì a strada è quella di ribellione.
1: Sì. No, quella mia qua su, perché se mai apposta mi stava a quattro spalle, un'altra strada, insomma, in discesa sarebbe meglio anche, caro maestro.
0: Ascoltami, vabbè, dai, mi fa piacere, mi piace chiamarla, parlare con lei, perché manco ne fa ridere questa volta qua, non mi pare mica che sia tanta gente che ride, che pare che uno che ha fatto caso.
1: Ma lo sai che mia volta che vado in giro, mi sono sempre stata di buon umore, anche a me è melune, che meglio neanche che te ne guardi, però insomma il saluto, ma sai che se ti incontri qualcuno, dico magari buongiorno, e te guarda come dice una deficiente, allora, sì, perché non mi sei tu, se ti sei saluti una persona, questa qua resterà tutto il giorno a dire, ma io la chi c'era che è lì che mi ha salutato, no?
0: È vero, a me capita a me tardi che mi salutano, a me dico, ma chi è che io lì, è che mi muoiono, ma chi è che io lì,
1: e lui se fa una roba così può star sicuro che sei in mente di qualcuno tutto il giorno. Io di fatti fago apposta perché dico, guarda, questo intanto stasera non penserà che altra anca, dirà dove ho io vista che è lì, capito? Dopo magari lo so che magari passo per una mezza amata,
0: però non ride, nota che non è mia tanta gente che ride, ride poco, eh?
1: No,
0: com'è
1: no,
0: secondo me, no. Chiri? Dopo, secondo me.
1: Ma tu, beh, lui è giovane, caro.
0: Insomma.
1: Ma una volta, la gente la cantava anche per strada, perché se ti passavi davanti al fornaro, anche già era lui che faceva il pai, cantava. In campagna, addirittura, sappa che l'agna, e andava a ritmo di chi sapava, che non c'era mica queste mega macchine, queste grandi come dei condomini, questi trattori che si vescio. Una volta cadenzavano il lavoro cantando, cioè dava il ritmo, come i navi, no? Oh Isa, e una volta la gente cantava, che c'era che lavava lungo il canaetto, una volta la gente cantava, e non c'era mica tanti seri, tante madonne come fa adesso, una volta
0: non era mia cellulari, guarda che i cellulari lì è un disastro, una vacca che è il demonio, e che fa paura, e che fa vedere un mondo, perché una volta la gente guardava il mondo che è intorno a loro,
1: sì,
0: vedeva le persone che aveva intorno a loro, e quindi gli era una gioia, no? Adesso che fa vedere che qua hai coppa, che là hai brusa, che là hai se scortaia, eccetera, gli va fuori di testa, gli diventa matti, soprattutto i putei giovani, e vedi che è un mucio di putei chi se toglie vita, se non si mia una bella roba, sai?
1: Bruttissimo, ma qui che ne comanda, che non c'è mica chi quattro coglioni che vedemo in televisione, no, mi non vado mica in televisione, quei lì capio, chi li è dei burattini, perché guarda che mi sono umile e sono a contadinota, ma ti ha il mondo, lo capio anche perché andando avanti o te capisci, o te cominci a capire qualcosa, se non mai che te butti in acciopettare, lo capio, lì quei che comanda, non c'è mica lì Macron, coso, che altro dell'Inghilterra, non c'è mica quei lì che comanda, che c'è delle forze sovranazionali. Dopo so che Odisi dice, ma questa qua sarà embriaga o cosa. Ma se è vero, a me lo so.
0: Appare chi sia in difficoltà, però sia che pensa un attimo, guarda chi sia in difficoltà, perché per fare quello che fa, per fare chi si deve fare il disastro, cioè, ma dopo secondo me, conto molto di bai, conta tante bugie.
1: Sì, ma tutti, anche quelli che ti dici dopo vieni a confessarti, tutti conta bugie, tutti, beh, forse loro più di che altri.
0: Ah, dice, cioè, chi conta, quelli conta bai. E sai che questi gli dice, no, che la confessione sia nata proprio per la chiesa, perché così ti faceva una statistica e sentiva se il popolo ieri arrabbiava, capito?
1: No, indega sempre. Quando chi ti dice siamo nati liberi, sì, forse, ma dopo ti incatena subito, caro mio, dopo ti mette subito in te una gabbia. L'importante è cosa va, lo sa, che appare il meglio di questo mondo qua. Perché sennò che da virse, perché guarda che se da virse, mica dico scontento di avere la metà.
0: Non hai ancora detto quanti anni che ha, però.
1: Adesso anche lui, adesso del formaggio in diretta, l'età adesso anche lui, anche lì, anche lì, certo che anche adesso, perché magari faceva uno.
0: Ma scusa.
1: Da volte uno dice, ciao, adesso sta signorotta qui perché abbia 45 anni, adesso sono spare, insomma, un'altra volta, adesso tocchiamo altri argomenti, tocchiamo, capito? Anche Argo e Menti.
0: Sì, hai ragione, ecco. Non si dice l'età una donna, dai, mancanza di tatto, andiamo, ecco.
1: E anche dell'olfatto, anche,
0: sì, olfatto.
1: La vista, il tatto, il gusto,
0: e olfatto.
1: Il gesto, quasi è dopo.
0: La vista, il tatto, il gusto, e l'olfatto.
1: No, il 5 anche, manca uno. E a Ricca, come dire che altro?
0: E a vista, io vorrei gli occhi, il naso, e a bocca, e ma basta qualche altro.
1: Se c'entra il mio senso.
0: Ed è il tatto, è il tatto, no?
1: È il tatto, l'olfatto, tatto, olfatto, gusto, vista, e baratto. Ma adesso che penso di mi sarà una forma del formaggio, tutto vedere una damigiana di vino. Bisogna cavare, oh,
0: ma adesso pare. Voglio dire, ma pensiamo che un attimo siamo tanti ignoranti, adesso magari sa più robe di me, ma mi ammetto veramente, ma manca voglio avanti qui anni, più lezzo più mi sento ignorante, è un affar serio chi è?
1: No, ma perché la mente si espande e lascia spazio ad altre nozioni che vengono dentro, capito?
0: Ah, sì.
1: No, l'altra volta che dico che se, no, lo sai cosa dovrei lanciare, non è sta bellissima rubrica che ga chi sta i nomi dei dei dei pie perché qui
0: ma perché che hai i nomi anche che hai i nomi di piano sei gli stessi di quei dei, ma
1: no caro mio, per niente, si chiama il pollice e l'alluce e dopo che l'indice, ma come si chiama il dio dopo dell'alluce? L'altra volta lui lancia una tipo una no una lotteria adesso
0: no posso. Facciamo una cosa una specie di quiz radiofonico sa i nomi di pie. Ecco,
1: no,
0: adesso lanciamo.
1: Sono giorni che guarda tutte e varie enciclopedie, osteria volerie dei telefoni che ignorano a dire lì subito, ascolta, vero? Beh, perché sono buona cammina, adesso vado in paese, quando capisco la biblioteca, domani vado a cercare, ora, ma c'è comodo, scusa, vero? Ho capito, maestro. E se bisogna riguarda, ma mia so beh, gli aveva fatto Corani che furono chi fermava la gente per strada e gli domandava cosa era la posologia. Lo sai che nessuno lo sapeva.
0: Cosa era la posologia?
1: La con la P de Paolo. Posologia.
0: Che se è posologia?
1: Beh, non mi stai a dire perché guarda.
0: Non su mia che schiasemi, cosa sei a posologia? Mia so è a podologa, ragazzi, so cosa sei a podologa.
1: Podologa che sei a troiona che sarà in fondo a strada. No,
0: che sei qua che va a dire vincaia podologa.
1: Ascolta maestro, guarda che adesso mi fa cascare tutti i campanelli qua delle camere anche, e guarda, è a posologia e a sé, quello che pega da fare a proposito mi stasera ne ha letto, ne ha posologia quante cose
0: giusta posologia e secondo dei medicini e secondo dei medicini giusta posologia ecco che sì, ma uno poi via sta a ricordarsi tutto. Ancora non mi ricordavo neanche il nome di una che mi viene in mente questa mamma e moglie mi sono fatto dire
1: vabbè ho capito però insomma se mi ricordo mica sono più vecchia di lui adesso mi capisco tutto però mi fa preoccupare anche se mi dice una roba
0: sei più vecchia di me pensavo sei più vecchia di mio ragazzo beh Tassia sei più vecchia di mia
1: ancora è stata attento se dice una bella età sì e se una bella età ma adesso insomma avevo ancora la testa a posto voglio dire
0: ma se hai i vecchiotti che fai avance vuol dire che sei ancora in gamba
1: no lo rifà altro che a mano morta che dice quel cazzo se beh viva ma chi mi ha poco dice il cuore mi tiro e dico ascolta voglio la febbre tanto sposamento mio ciao capito ogni tanto dice ma sì scusa che capito loro scherza e tanto vabbè ora chi mi arriva in gamba perché a quale fanale lunghe mia guarda sotto veste che al presente
0: se mette a fanare lana ma signora Marilena se mette a fanare lana beh in montagna è fresco
1: è anche a canottiera quindi più che in Santa Cruz de Gare perché a canottiera c'è del sintetico capito più che venga fuori qualche spettise
0: se mette a quando che vai in letto la sera se mette a redine in testa
1: sì certo anche i bigodini
0: davvero
1: certo. Sì, a me sposa tutti i sarvegli, dovendo sempre qui di gente. Perché dopo mi giro, la mattina mi alzo con dorece rosso e ti dico di mi struca.
0: E siccome è cosa, la sai, nonnina quella che mangia il lupo del cappuccetto rosso.
1: Chi è?
0: E a nonnina.
1: No, adesso a nonnina. Però qua redina fai cavei, se a me sbrizio pianta massaia, a mattina mi sveglio che avevo tutta massaia rigata, ho capito? Come i caragli quando ti mette dentro. Quando ti mette in staccato.
0: Magari è che dà una russadina,
1: Sì.
0: Russia.
1: È un chiasso e di fatti mio marito mi vuole tanto bene però
0: ma dormi su un'altra camera
1: sì dormi su un'altra camera e fa in modo che non lo senta ma a volte lo sento e lo capisco poi perché a volte può no lo sai cosa faccio fare dei chiscrimioti perché a parlo per le notte a parlo e è mega dito, abbiamo ancora un registratore qui geloso, si ricorda?
0: Vai geloso.
1: Il mega registraccio. Secondo me a terra devo dire che su Anselmo, perché non è appena per fare il culo, allora magari non si deve amare una roba del genere, ragazzo. Lo dico con mia vita, mia Maria, perché lei è geloso. A terra devo dire che su, dire il mega, insomma, il mega registra a zero me sogno, quindi meglio sì. Guarda che l'amore esiste anche se lui dorme separata.
0: Sì.
1: Non è che tu devi adattare sempre insieme.
0: Mamma mia, godo camera, amico, a camera che dormo come moglie, ma mi dei volte posso a me camera con me cameretta con un bellettone grande duro, baio. Mi metto lì, lezzo, so, mi sveglio. E la mia moglie mi dice su, però mi dice su, hai detto che vuoi bruciare il materasso.
1: Perché se muoiere lo vuoi sempre accanto a sé, vedi? Cose tanti, invece forse mio marito no, non mi vuoi tanto accanto a sé, anzi a me. No, fuori, ma è giusto, un po' d'inverno, metti che te cambio c'è del raffreddore, o che te sì un po', che te gatti sì, si è disturbato l'intestino, bara, no, non si può, non può condannare una persona, non ho capito, quindi mi ne vuoi bene, mi rispetta e dopo va bene, insomma se ci vuoi bene, anche se però se e dopo che magari torni insieme, dopo si potesse occuparti, anzi magari si copa anche, quindi voglio dire, ho capito, no,
0: sì,
1: ma
0: dai,
1: stesso,
0: sì,
1: da.
0: Ma sì, ma se sveglio anche su Maria è 4:30 della mattina. No, o si sveglia.
1: Ma figuremo, a fare la fissadina da prendere il letto? No, alzami qui a camanda avanti qua, ma perché mi piace, non sai perché lui non lo voglia, perché mi piace te vai fuori, te guardi sto panorama che non è natura, te guardi sto cielo, qualsiasi sia che sia condizione del tempo, e lì a farmi mettere in sedia, a penso al tempo che si passai, persone che non vede più, a mia mamma, a mio papà, dei miei amici, dei miei parenti, capito? E lì è lì se si può dire, come ci dice i grandi, no? Che lo spirito si innalza, perché non si calcio il buttiglione, perché si innalza, lo spirito si innalza anche quando capitasse il buttiglione, ma voglio dire, e lì in che contesto, in che spirito, che razza di spirito,
0: ma quello è spirito divino.
1: Sì, ecco il punto di, ma anche lì tutta una parola, no? Di vino, perché sennò siamo assassinati. A proposito, sì, stare attenti sempre alle parole staccate. Non
0: ma dopo, a mattina si fa il caffè latte dopo?
1: No, a mattina solo il caffè, cioè. Dopo avevo in paese, magari voglio anche a me botteghetta, avevo il pane, ma caro mio, se avevo in paese, mettiamo ai 8. Arrivo su a Cobotomi, dopo vado dal prete, dopo se si trovo, magari qualche volta con le commissioni, ora c'è poi me l'ambretta, ma vado fin Bassano, e quindi insomma ho una vita molto molto piena, sa, molto piena, sì, bisogna che lo dica.
0: Ah, ho capito, ma il casco sì. Si va a fissare bene il casco, si fissa bene?
1: Caro mio, ho una zonta che, presenti i paramenti che mette sotto la panza dei cavalli, quei, capito, che fa dai guardie d'onore, è una roba più meno così perché c'è il suo casco, ma va a finire che bisogna che vaga da qualcuno, bisogna che conosca i favari, sai, i favari, quei che batte il ferro, bisogna che mi ciappa in misura, perché bisogna che mi faga su misura un casco, no? Bisogna che mi faga su misura, o ciappo e scuola piatti in qualche modo, cerco di garmi sotto asbesso e non so neanche a me, vedremo.
0: È una grande, va bon. E ora dai, ascolta Marilena, signora Marilena, scusa che facciamo Marilena di voce, signora Marilena, senta, e ora siamo d'accordo quando che viaggio a me ciama che viene a mettere il formaggio,
1: sì. Ma contrattemi in privato e porta pazienza anche a lui, ma il capisca che è la mia posizione, a contrattemi in privato, va bene? Fermo
0: okay.
1: Sì.
0: E mi porta anche a Dio Vettiza che nega i vaccini dentro, mi sono contento,
1: sì,
0: li compro,
1: sì, e dopo mi dice quante doppie baiotte che cacca dentro e vedrà come che
0: magari che taglia, magari io vi doppi, sì, diciamo io vi doppi chili.
1: Non sempre, perché mica voglio dire, ma tante gaine, se quei più vecchie, quei più furbe che mi vanno da colloquio, come dire, te vedrai che attaccati due baiotte. E così se davvero, anche io giuro, e se perdi sto uovo, ti dici, beh, dai che mi pago un ovetto. No, perché te ne fai due. Io no, ti dico che è una roba. La natura non sbaglia.
0: Ma io che tanto cammina una volta, più di una volta che ho cattato, io vi do, ma una volta in campagna adesso non ti catti più.
1: Perché... finché di cultura ste pore bestie con che la merda chi che mette dentro per una grazia chi caga ancora queste creature tipo l'arte al presente dice, e poi baiota, a me baiota se vai a saia quando che fa qua pasta che a tiro col mattarello e a parla c'ho sto uovo se proprio perché in mania bella
0: fai taglia dai fai taglia dai
1: a fare le lasagnette, a fare cosa più mal tagliati in italiano perché i manafanti, come c'è mi dietro?
0: I manafanti, sì.
1: Caro mio, non che sei oro che paga, e coi ovi di casa, la farina che mi aveva un mio amico mugnaio, invece il galmuin, che sia d'asolo. Che ripeto, sei il marito dell'asola che avevo detto l'altra volta. e i miei ovetti no.
0: È il marito dell'asola, il marito dell'asola. E lui
1: è
0: lui.
1: È il marito di Aluia. Sì. Che altro? Ma lui può andare in tutti, adesso mi non so, i ristoranti stellati, perché so, mi dice una mia amica del paese che anche se tutti sti cuochi, questo Michelin, che non so cosa deve dare, e darei come una volta Michelin, delle macchine, ma così anche Michelin.
0: Sì, qui che ti paghi molto sky, qui che hai stelle, stellette.
1: No, ma mica amica, io ho amici, né lì per fare a parte, neanche dentro le braghe, assolutamente. Che dicami. A voria tirare due braghe e vedere la cusca che è, questa volta che scurla là, no, scurla niente lì, scurla foglia, scurla la tavola, sì. Ma lì, no, non che siamo maestro, comunque va bene perché lui mi fa il suo mestiere, ma che dopo disprezzino il cibo, perché ho visto una volta, ho avuto una barna che porcaria lì, chi dice, ah ma questa è merda, questa che aveva fatto dei cuochi, che aveva fatto da mangiare, come si fa a disprezzare il cibo?
0: E
1: è una roba che mi manda fuori da testa, sai, questa roba qua. Proprio il denigrare il cibo con gente che magari non ne ha. E quindi no.
0: Bisogna
1: no,
0: che torniamo come una volta, ma signora Marilena, dovevo tornare come una volta qua.
1: Bravo.
0: È l'unica strada, perché chi con questa tecnologia, questa roba, gli vuoi farne mangiare le cavaette?
1: Sì, e i grilli, e stanno bassi, i lati, tanta di notte anche a quelli, non sa quanti cacchinotti, ma che notte, grandissimo, con queste antenne, secondo me lì in mezzo bisogna anche a quelli di Pinocchio, per me, a casa mia, che anche il grillo parlante del Pinocchio, perché che ne è uno che è un spettacolo, non capisco il cilindro, è solo una coppola il mio, che se preto, è un purillo il mio, non capisco il cilindro, però secondo me è il grillo del Pinocchio, che mette sui coi, capisco.
0: Va bene, signora Marilena, saluto perché sa che anche se è un quarto di otto era Torre di Agosto, si ricorda?
1: Sì, caro, sì, adesso sei in ritardo, beh, ma che ne troviamo una in più, ma ti avanza, però il letto due giorni andrà a mio marito a portare via il formaggio, solo che dica, ecco. La gente allegra il cielo, aiuta, riso, fa buon sangue, e dopo tutti i nomi dei
0: ecco, abbiamo un messaggio, e ora abbiamo un messaggio da Patrizia da Treviso, dice, sai Moreni, i polli che fanno le uova, beh, non è una cosa naturale, sarà per quello che gli danno la multa. Perché dice che in Francia adesso chi caga i reine che fa, chi caga i reine a casa che fa gli ovi che dà fia 6.000 euro di multa. Ni voi che azzetti se tenga i reine di casa, se pensa che li va o che se li va. Verissimo, grande Marilena, mi raccontò un mio compaesano che addirittura da una campagna all'altra, durante la raccolta del fieno del grano, da una parte iniziavano un canto e nell'altra campagna rispondevano con il ritorno. Marilena, sei strepitosa.
1: Ma cara Patrizia, beh, questa testimonianza e Azea mi impinisce il cuore di gioia, ma e poi Azea verità, anche se un certo Cornoldi, che lei era un filo, era uno che studiava appunto le tradizioni, e lui proprio ci sono dei canti che gli faceva in campagna, che si è scritto, hanno raccolto per fortuna queste testimonianze. Ma se lui pensa che noi altri crediamo che siamo dei sapientoni, invece siamo solo oni, e non dico niente a cosca che vada avanti, capio? Lui pensa che in Amazzonia, visto che noi altri pensiamo chi si è là, chi gas i nudi, col ciccio al vento, chi ha i frecce, l'arco, cosa. Loro, quando uno di loro di un villaggio è in difficoltà, loro si collegano telepaticamente, ma non sono mica baie queste qua. Beh, loro si chiamano e si aiutano telepaticamente.
0: Sì, sì, ma mi ha consentito addirittura che loro, quando chi decide si incontra in mezzo alla foresta amazzonica, si incontra senza avere telefoni né robi, si incontra, non so, a 200 km chilometri di distanza, i va su un posto, i seccata su quel posto lì, tutti i riva, capito, i seccata su quel posto lì preciso, in mezzo alla foresta amazzonica.
1: Ma non so se lui sappia che un po' di anni fa è morto un famosissimo, era uno scienziato che curava gli elefanti o cosa. Qua, gli elefanti, se partì da non so dove, se ha trovato davanti a casa di questo qua che era morto, non si sa, gli elefanti, ya, parliamo, no? Come Michi potrei dire, va, Cristina è elefantessa, no, elefanti con quattro gambe, si sono trovati davanti alla casa di questo scienziato e sono rimasti lì, ha fatto una veglia per due giorni. Beh, quindi noi altri, sai, maestro, abbiamo tanta lingua, beh, mica, no, capisci, tanta, sì, per carità, però siamo degli arroganti, abbiamo perso tutto quello che c'è di divino in noi altri e siamo dei robati che crediamo che tutto il resto del mondo sia tutti peso, invece
0: i gai mente sui sky, i gai mente sui sky, poi sky fa il demonio, che ora del fine.
1: Ma mi ha fatto piacere che Patrizia abbia portato questa testimonianza, perché esei robe molto molto importanti, oltretutto è una poesia meravigliosa.
0: E no, che ne un altro di messaggi, che ne un altro, ecco qua, questo quasi da Marco da Marghera. Ciao cara signora Marilena, lei è così simpatica, genuina, graste di vecchia maniera, soprattutto integra con la sua coerenza di come agisce nella vita, in questo mondo alla rovescia, lei è uno dei pochi buoni esempi da seguire, Marco da Marghera. Dopo invece Simone da Vicenza le dice: l'udito, no il dito. Sai che dice l'udito, che no, nessuno dice l'udito, no il dito,
1: Chiaro, Simone, simpatico,
0: Ecco, hai capito, sai che è a fare giochi di parole. Va bene, signora Marilena, no.
1: E ne saluto a tutti i signori lì che vedito, e dopo anche se una parola che non sa l'inglese, spread, che adesso lo spread lo identifichiamo, no, questi sky che sai che scende, ma lo spread è lo spargere, no? E questo che fa lei, maestro, è proprio spargere quello che è la nostra cultura, la nostra poesia, la nostra saggezza, e il mondo si cambia anche così, sai?
0: Sì, perché gli era sa che gli era sto filosofo, no? Che gli era un filosofo importante che ha scritto un mucchio di libri, no? Che diceva che il mondo bisogna che cambiamo la mentalità, perché come crea solo magazzini di cose, uomini che vuoi dare, sì, che interessa solo dare e avere, no? Uomini economici, capito? E lui diceva che bisogna che cambiamo il pensiero, e il pensiero possiamo cambiarlo solo attraverso il linguaggio, perché se connessi il linguaggio e il pensiero, e il nuovo linguaggio, lui diceva, se a poesia. Era lui, faceva l'esempio, no, del falegname e del poeta che guarda il bosco. Uno lo guarda come tavoli e sedie, e uno invece come canti di uccelli, poesia, profumi.
1: Abbiamo da tornare a che robe lì. E il Varda che stasera, che mi ha detto, anzi, a me scuso, no, perché mi magari dice, e mi scusa chi sono ascoltatori, perché magari arrivo qualche parolaccia, ma secondo me a volte parolaccia rende più il concetto, perché se te dici a Cipicchia, è come succede un muso per i ferri, non so come spiegarlo, che lo capisco. E quindi ogni tanto che sta, ma la gente che ascolta ha capito in che modo bello che dico, capito?
0: Sì. Mi raccomando, acqua sulla ambretta, vaga pianeta, cosa?
1: Miseria,
0: abbiamo
1: fatto.
0: Sì, è un'ora che siamo qui. Ma perché ci abbiamo passato via, dai, coraggio.
1: Mi ringrazio i suoi ascoltatori, ringrazio Luca il Mecciana e poi presto del formaggio, che ne parliamo in privato. Vabbè,
0: sì, dai, mio che mi fa. Beh, ascolta.
1: Sì, che fago ben, dai, che fago ben. Sì, staga bene, staga bene. Buona continuazione.
0: E staga attenta lì a chi Vecciotti, sai che non si sa mai,
1: ma lo sai, lo dico scappavo, mi domani metto una cintura con che me, basta che non mi fulmina mica, che passa un fio elettrico, che dava una bella scossa. E così, no, lo sai, così chi diceva una volta, sempre nel mio paese, c'è una frazione, sì, gli diceva i Vecciotti, buonanotte, na mai te baiote, che apri ti avvigoina e arrivederci a domattina, ecco.
0: Grazie signora Marilena.
1: Contadina.
0: Che sia più bella.
1: Va bene,
0: più
1: maestro.
0: Grazie, sai, mi raccomando.
1: Stacca bene, saluta tutti quanti, tante belle cose.
0: Grazie.
1: Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Notte.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Ecco, leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati, non tantissimi oggi. Allora, vabbè, Selva Rego ci chiedeva se c'eravamo e abbiamo detto. Stefano da Vicenza ci parlava di questi biocarburanti che in Germania distribuiscono, in Germania e anche in Francia, e mentre in Italia non c'è nemmeno uno. In realtà ce ne sono in Italia, non è che non ci siano, però appunto insomma, non lo so, non sono un'alternativa vera. Poi abbiamo ad esempio Giambi che ci dice stop ai supermercati, avanti ai piccoli produttori di zona. Marco da Malgara, abbiamo letto un primo messaggio prima. Poi ci dice anche: ciao caro Moreno, buona trasmissione, è veramente sostenibile, la giustizia fai da te in Italia, tanto per intenderci alla John Wayne, Charles Bronson, dopo il caso del famoso gioielliere di Cuneo, condannato a 24 anni per duplice omicidio. Allora a questo punto dovremmo uccidere non solo i rapinatori, ma anche i ladri di Stato e di gradruncoli, anche quelli che per fame. Ma tutto questo non c'entra con la legittima difesa, basta guardare i film e i telefilm in TV, tutti intrisi di violenza. Hollywood è proprio diseducativa, c'è lo spirito di emulazione. Marco da Marghera. Poi abbiamo Simone, abbiamo già letto prima, e Patrizia anche. Questi sono i messaggi che ci sono arrivati. E ecco, non abbiamo altro per oggi. Bene, allora adesso mettiamo un altro po' di musichetta e poi magari facciamo un'altra intervista più tardi sul discorso della moneta.

0: C'è un mondo che...
1: Sì, pronto? Pronto? Sì. Pronto?
2: Pronto, eccomi.
1: Ecco, Mauro Abiti. Buonasera Mauro, come stai?
2: Buonasera Moreno, buonasera a tutti i ribelli di Radio Gamma 5. Buonasera a tutti.
1: Allora, niente, volevamo parlare con te di questo sistema, no, che stanno, che hanno creato, e chi secondo te sono i mandanti e qual è la cura per questo sistema. Cioè, parliamo di massimi sistemi, però in realtà insomma bisogna, come diceva Colà, per stare al mondo bisogna un po' che cercare di capirlo il mondo, no? Tanto vale se no starci, no? Allora, tu vedi guerre, violenza, sopraffazione, avvelenamento da armi biologiche, cosiddetti vaccini, geoingegneria, quindi e poi ancora insomma questa ingegneria sociale, vengono spostate popolazioni, eccetera. Pronto? Sento disturbato.
2: No, ti sento bene, forte e chiaro.
1: Ecco, e diciamo che dietro a tutta questa queste operazioni c'è l'alta finanza, in particolare ci sono proprio i gestori della moneta. Ecco, non so, dacci il tuo punto di vista, insomma.
2: Sì, allora innanzitutto grazie Moreno, noi stiamo insieme facendo un percorso molto molto difficile, un percorso di spiegazione di cos'è la moneta debito, quello strumento che tutti noi siamo obbligati a utilizzare senza poi sapere bene chi lo stampa, quanto, chi, come, cosa. Quindi diciamo che questo è l'incantesimo della moneta. Le popolazioni a loro insaputa utilizzano una moneta esogena, una moneta che non è in armonia con la volontà delle persone. Infatti tutta la moneta che viene creata dai banchieri privati è a debito, e guarda caso l'altra settimana ho fatto questo breve esempio in un convegno in cui era presente Riccardo Schumski, che di Resistere Veneto, quindi molti amici che ci stanno ascoltando lo conosceranno. Ho preso proprio l'esempio di Cottarelli. A pagina 33 del Corriere della Sera ci spiegava che il debito pubblico è di 3.156 miliardi nel luglio 2026. Negli ultimi, quindi prendendo solo gli ultimi 30 anni, ripeto, gli ultimi 30 anni, quindi non dal 1893 con la creazione della Banca d'Italia SPA privata, quindi solo negli ultimi 30 anni abbiamo pagato di interessi 3.500 miliardi e abbiamo ancora l'intero capitale di debito di 3.156 miliardi, che ovviamente paghiamo tutti noi con la tassazione, che sappiamo ormai che è una tassazione fuori di qualsiasi ragionevole dubbio. Sappiamo che abbiamo un caro carburante con una tassazione elevatissima, veniamo tassati dappertutto senza sapere che quella è una moneta creata da dei banchieri privati, e il debito pubblico semplicemente svanirebbe se l'Italia come Repubblica si riprendesse la tesoreria di Stato, come fece Aldo Moro, stampando in nome della Repubblica Italiana il fabbisogno, per esempio, per pagare la spesa pubblica, quindi la scuola, gli ospedali, la polizia, le strade. Tutto questo invece noi lo ritorniamo a dei banchieri privati che creano con un click circa 1.000 miliardi di spesa, e noi siamo obbligati col nostro tempo, con il nostro lavoro, a restituire questo a dei privati, perché sappiamo che la Banca d'Italia è in mano alle banche commerciali. Quindi io Moreno vorrei invitare tutti all'ascolto che noi non possiamo più distrarci con il giochetto delle scie chimiche, la terra piatta, la remigrazione, Quindi andiamo a mettere lo scontro orizzontale, quindi tra persone, tra lavoratori, tra cittadini, quando noi la battaglia la dobbiamo fare, deve essere verticale la salita, come abbiamo detto. Quindi sappiamo, a questo punto è ormai palese, l'Europa, l'Africa, l'Occidente intero, l'America del Sud sono ostaggio della moneta debito e dell'internazionale ebraica. Noi dobbiamo fare questo lavoro di insegnamento, di spiegare, capire cos'è la moneta debito, cos'è il franco coloniale francese che opprime 14 stati africani. Anzi, dirò di più, Moreno, se te sei d'accordo, se c'è qualche qualche persona del movimento panafricano che vuole mettersi in contatto con noi, si trova nel canale Telegram Ribelli Monetari e nel sito internet www.ribellimonetari.it. La battaglia alla moneta debito deve essere transfrontaliera, deve essere in favore delle comunità, delle collettività. Ce lo spiegò all'Assemblea Costituente l'onorevole Romano 1947. Quando un governo vuole fare una guerra, fa prima girare il torchio e con la carta moneta mette in moto gli altiforni. È tutto lì. Se noi come collettività, come nazione, come repubblica non abbiamo lo strumento fondamentale che regola tutta la nostra vita, perché se ci pensate, ogni giorno in qualsiasi azione ci sono i soldi, parliamo sempre dei soldi, dalla benzina a 2 euro a quando andiamo al supermercato che troviamo i pomodori a 6, 7, 8 euro. Ecco che noi dobbiamo riprenderci quello strumento che ci è stato depredato da questa setta religiosa che nel suo fondamento ha il debito per opprimere i popoli. Ecco, questo, Moreno, è la cosa fondamentale che deve passare.
1: Capisco, ma quindi tu dici, ma è una proposta che si possa fare secondo te?
2: Beh, Moreno, sfondi una porta aperta, come stiamo lavorando in maniera determinata da più di 4 anni, di cui in maniera determinata anche te stai portando il tuo contributo, la proposta di legge popolare, e ricordiamo sempre che è partita dal professor Giacinto Auriti, giurista, che per oltre 40 anni ha spiegato agli italiani cos'è la moneta debito e il signoraggio bancario. Noi questa proposta, che nell'articolo 1 andiamo proprio nel dettaglio, l'articolo 1 di questa proposta che scrisse, ricordiamo, Giacinto Auriti, professore alla Sapienza, fondatore degli studi giuridici a Guardia Grele, l'articolo 1 ci dice che la moneta all'atto dell'emissione nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dal tesoro allo Stato. Ecco che in questo momento ci sono un po' la collettività, finalmente se ne parla, c'è qualcuno che sta anche, come dire, prendendo esempio dai ribelli monetari, ho visto che sono usciti con una proposta di legge che riprende un pochino quella che è stata fatta in Svizzera per il contante. Noi ovviamente siamo a favore del contante, perché basti pensare adesso, quasi tutti noi, gli amici che ci ascoltano, i ribelli che ci ascoltano, pensiamo ai camionisti in Canada quando nel 2021 chi protestava contro la truffa dell'influenza del Green Pass, con un decreto di Trudeau li bloccavano i conti. Ecco che invece nel 2025-2026 Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, si è permessa di parlare del genocidio. Ecco che tutta la sinagoga, quella anche che ha come suo adepto un certo Donald Trump, ma che sono tutti da destra a sinistra, gli hanno bloccato i conti correnti. Ecco che quindi noi non possiamo permetterci di avere contante una moneta debito. Il contante sì, va salvaguardato, ma deve essere una statonota. Ricordiamo che la banconota che la produce, la emette la banca centrale privata, è una moneta debito. La statonota invece è emessa dalla Repubblica Italiana a corso legale, o biglietto di Stato. Quelli più famosi sono quelli che fece Aldo Moro. Ecco, quindi noi dobbiamo pensare che ci sarà un euro digitale, le CBDC, le Central Bank Digital Currency, che saranno lo strumento di dominio, l'ultimo tassello. Ecco che noi, Moreno, che siamo la parte che, perché dobbiamo anche ricordare una cosa a tutti quanti, noi come gruppo di ribelli, quindi Francesca Salvador, Cosimo Massaro, Moreno Ferrari, Mauro Abiti, Tiziana Alterio, Giambattista Nigro e questo gruppo, Lidia Sella, questo gruppo che sta cercando di essere il più coeso possibile, non nasciamo nel 2020-21. Noi non abbiamo mai chiesto donazioni, IBAN, non abbiamo mai fatto conferenze con 10-15 persone e biglietto a 30 euro. Noi abbiamo 15, 20, 30 anni di battaglie sul territorio di attivismo, soprattutto noi su questo tema. Ecco che dobbiamo quindi prestare molta attenzione ai termini che utilizziamo. Noi dobbiamo riprenderci la sovranità monetaria che sia pubblica all'atto dell'emissione, quindi non è più possibile delegare e far sì che dei banchieri centrali abbiano in mano la tesoreria di Stato e la stampante dei soldi.
1: Bene, quindi tu dici presentare una legge di iniziativa popolare. Ecco, credo che la politica non la prenderà mai in mano una legge del genere, visto la politica che abbiamo, così come diceva Ezra Pound, no? I politici sono i camerieri dei banchieri, però secondo me inevitabilmente parlandone questa cosa, questa idea agisce nelle menti e ci renderemo sempre più conto che l'unico modo che abbiamo per fermare tutta questa follia, che io comunque individuo nella carenza futura dei fossili, ma comunque è una follia che è gestita, determinata dalla gestione della moneta, da chi ha la produzione, di chi ha il controllo della produzione della moneta, no? Ecco, quindi è fondamentale secondo me parlarne, arrivare alle coscienze, alle menti della gente, perché è l'unica strada questa percorribile, no? Noi non dobbiamo pensare che le parole non siano efficaci, sono fondamentali le parole, perché le parole agiscono a livello del pensiero e il pensiero si traduce spesso in azione, anzi sempre in azione o sovente in azione. Quindi è fondamentale questo lavoro. Naturalmente tutte queste azioni che vengono fatte, tutta questa follia, questa accelerazione che c'è stata verso un sistema sempre più folle, ricordiamo appunto il discorso dell'avvelenamento da armi biologiche, chiamato questo pandemia Covid, o la geoingegneria, o i bacini dei bambini, o che ne so io, cioè tutte queste cose, o il controllo del cibo, addirittura pensano di controllare l'acqua, sono legate a questa paura, no, di questo cambiamento radicale. Però secondo me è fondamentale è che noi che l'uomo arrivi ad andare a toccare questo strumento e a riportarlo in seno alla popolazione, perché una moneta a debito non è altro che uno strumento di controllo e di potere, o no?
2: Moreno, te hai toccato un tasto molto importante. Hai detto l'energia, quindi il petrolio. Quando il 15 agosto 1971 Nixon è costretto a uscire davanti al mondo intero e dire che non c'è più la correlazione, quindi capiamo sempre la truffa, non c'è più la correlazione tra oro e biglietti emessi del dollaro, e già là noi capiamo che è tutto manipolato. Due anni dopo sappiamo che gli Stati Uniti escono con il petrol dollaro, quindi per tutte le nazioni, per approvvigionarsi del petrolio, quindi sappiamo che appunto quello è lo sistema energetico, dovevano provvedere ad avere dollari, quindi hanno imposto, ovviamente sappiamo con i metodi che sappiamo che gli Stati Uniti sono quelli che hanno creato il 94%, dico gli Stati Uniti, mi dispiace un po' dire, perché sappiamo che gli Stati Uniti dal 1913 con la fondazione, con la creazione della Federal Reserve in mano alle famiglie ebraiche, sostanzialmente il popolo è sottomesso. Quindi con il petrodollaro fanno sì che il dollaro diventi lo strumento per comprare il petrolio. Ecco che anche in questo caso la moneta, una moneta a debito, una moneta che avvolge nella nebbia i popoli, bastate, fate un ultimo ragionamento. Un po' tutto, è un po' come quella volta Colin Powell all'ONU con la fialetta falsa di Saddam Hussein. Ovviamente era per depredargli il petrolio. Tutto. E tu quando hai quello strumento, la moneta, puoi comprare tutto. Compri l'informazione, compri la storia, stravolgi e fai sì che la storia diventi un manganello per le persone. Infatti noi non possiamo parlare di due cose, due argomenti non possiamo parlare, della moneta debito e dell'internazionale ebraica. Dovete unire questi puntini, questo è l'aspetto fondamentale. Chi non parla dello strumento e del carceriere ci dice metà verità. I politici, come hai detto te, che sono ostaggio della sinagoga, infatti nessuno parla della moneta debito. Fate questo ragionamento anche di questi nuovi esponenti messi appositamente dal sistema, che poi, se andiamo a vedere, sono quelli che hanno servito la NATO, hanno aggredito l'Iraq, avevano soldati in Afghanistan, cioè nazioni che a noi non ci avevano mai minacciato neanche con un fiammifero. Allora fate questo ragionamento: nessuno parla della moneta debito e noi, come ribelli, invece parleremo della moneta debito e della sinagoga. Andremo a parlare di cosa è scritto nella Torah, nel Deuteronomio capitolo 15 versetto 6. Noi, ecco, l'ultima cosa, Moreno, scusami, mi aggancio all'intervento che ho fatto con Shumsky. Qualcuno a fine serata ha detto che sono stato ruvido. Ma signori ribelli, signore e signore, vogliamo trovarci di nuovo come il 2020-21? Cioè, ci sono persone ancora che parlano solo del Green Pass, parlano di Bassetti, parlano di Speranza, parlano delle mascherine, ma vogliamo alzare gli occhi? Vogliamo capire chi c'è sopra queste persone? O prestiamo attenzione, ci facciamo ingannare da dei pifferai che ci chiedono donazioni, ci chiedono IBAN e dopo non parlano mai del problema che va a opprimere i cittadini? Questo è un momento che dobbiamo svegliarci. Non importa se io sono ruvido, volete trovarvi di nuovo sigillati in casa o volete trovarvi che quando andrete, non so, a fare un acquisto perché non avete rinnovato la casa con il cappotto, oppure avete fatto un post di solidarietà al popolo palestinese, con un click vi chiudono l'euro digitale e poi non avrete il contante. Allora è adesso che noi dobbiamo ribellarci, è adesso che dobbiamo alzare la testa. E le persone che non hanno capito non possiamo più assecondarle, dobbiamo svegliarle. Dobbiamo far sì che la battaglia sia sullo strumento della moneta. Non vogliono che ne parliamo e invece noi parleremo solo di questo.
1: È fondamentale, secondo me, perché questa è l'azione che deve essere fatta. Comunque, vabbè, insomma, quello che conta è parlarne, no? È arrivare.
2: Canale Telegram, ribelli monetari. Certo. Dovete entrare dentro, divulgare questi contenuti. Ripetiamo, questa ribellione deve essere transfrontaliera. Il problema, cari amici ribelli di Radio Gamma 5, non è il senegalese che raccoglie la frutta a 42 gradi che la mangiamo poi noi, non è il bengalese con i fiori. Il problema è dentro lo strumento che ci opprime, è dentro la moneta, quell'incantesimo che ci avvolge tutti. E quello non vogliono che ne parliamo. Il popolo non deve capire il funzionamento della moneta debito.
1: Sì, ma difatti io ne parlavo con un poliziotto che diceva che non era vero che la tesoreria di Stato era in mano private. Cioè, non lo sanno neanche loro. Va bene, Mauro, noi ti ringraziamo per il tuo intervento e poi avremo modo di parlarne ancora. Diciamo che l'azione principale per arrivare a un pubblico più vasto potrebbe essere quella di presentare proprio questa proposta di legge di iniziativa popolare, perché proprio ne parli la gente, questo è importante.
2: Certo, ovviamente mi sento di dire, Moreno, che dato che c'è quest'altra iniziativa che muove un pochino il problema, però non spiega bene nel dettaglio, quindi è molto importante nella semantica delle parole, quindi banconota, moneta debito emessa dalle banche centrali private, stato nota della Repubblica. Ecco che allora noi dobbiamo, per non accavallarci con questa iniziativa, dovremo aspettare che finisca questa iniziativa sul contante e poi noi saremo pronti, perché ricordiamo a tutti che l'euro digitale, se al prossimo anno ci saranno i primi movimenti, le prime sperimentazioni tra addirittura come ci ha spiegato Panetta, che è questo governatore di questa banca privata, saranno proprio gli utilizzatori, saranno i dipendenti della Banca d'Italia, e ci saranno delle aziende che cominceranno a far girare l'euro digitale. Non sappiamo ancora se sarà in blockchain, dove girerà, capiremo anche questo, ma ricordiamo a tutti che l'euro digitale potrebbe essere la nostra Alcatraz finale.
1: Ma
2: la
1: forse ripetizione... guarda che bisogna, a questo punto, secondo me forse è il caso che noi andiamo a fondo, perché io ci penso a questa cosa, dicono entro il 2029 che sarà l'euro digitale eccetera, e che loro faranno una specie di società orwelliana, no? In cui se tu sei super controllato, se tu non hai fatto il vaccino, se tu non hai superato il discorso del carbon credit, eccetera eccetera, no? Allora a quel punto
2: se hai parlato del genocidio del popolo palestinese ad opera dell'internazionale ebraica,
1: io adesso ti sto parlando di questa cosa, ti sto dicendo che loro vogliono che venga,
2: e poi scusami Moreno, non è un vaccino, ma sappiamo che è una fiala sperimentale, giusto?
1: Sì, ma chiamiamoli vaccini, ma lo sappiamo, sono armi biologiche.
2: Anche se a me non appassiona argomento, perché
1: hanno ammazzato milioni
2: essere, doveva essere chiarissimo a tutti che questo era un inganno, mi è dispiaciuto, ma allora adesso dobbiamo alzare la testa,
1: appunto, dobbiamo, ma è proprio per ripellare. Questo che dobbiamo alzare la testa, stanno ammazzando uomini, donne e bambini, è chiaro che dobbiamo arrivare alla fonte. Scusa, non ho capito.
2: Cioè,
1: quando ammazzi la gente è chiaro che deve esserci la legittima difesa,
2: Esatto.
1: Hai capito? Cioè, tu vieni, mi ammazzi, è chiaro che, cioè, lo presupponeva anche Gandhi, cioè, in caso di legittima difesa l'utilizzo anche delle armi. Se tu vieni e spari, ammazzi della gente, dei bambini, io devo ucciderti, cioè devo cercare di applicare la legittima difesa, hai capito? Vedi, il ragionamento è semplice. Ma ci faranno questo, ma ci faranno quell'altro, ma scusami, ma c'hanno il 5G, vabbè, ma si possono segare le antenne del 5G? Ma possiamo farci una moneta anche noi? L'Argentina nel momento della crisi, se ti ricordi, quella quando c'era il ministro dell'economia Cavallo che aveva dollarizzato il pesos, aveva praticamente eliminato, facendo un dollaro un pesos, l'aveva praticamente eliminato il contante in giro, non ce n'era più, ma il denaro è una merce come tutte le altre, nel senso che tu devi avere questo denaro per fare comunque dei acquisti, con vendite eccetera, il denaro, no? Allora erano arrivati alla fame, l'Argentina che è sempre stato il granaio del mondo, cosa hanno fatto? Sono ripartiti come? Con un meccanismo, stampandosi dei buoni, cioè una moneta primordiale, no? Un buono valeva, 5 pomodori, 10 uova, 2 buoni, un paio di scarpe, capito? Perché dopo alla fine bisogna trovare delle strade di libertà, la storia è sempre e comunque una strada di libertà. Noi la lotta nella storia umana è sempre una lotta di emancipazione di alcuni uomini, della maggioranza degli uomini, da un gruppo ristretto di altri, perché noi dobbiamo partire da questo presupposto, che questi personaggi che gestiscono questa cosa sono pochissimi, hanno in mano solo questo strumento, ma spesso la maggior parte loro ce l'hanno perché siamo noi che li serviamo. Chi è che tiene in mano i cellulari attraverso i quali il Mossad in Italia ci controlla? Siamo noi.
2: Ricordiamo che il simbolo del Mossad Ci ricordiamo qual è il simbolo del Mossad, Moreno? Lo ricordiamo?
1: Ricordalo.
2: Il simbolo del Mossad è la menorah.
1: Ah, spiegalo che cos'è.
2: La menorah, sappiamo benissimo, come ci ha spiegato anche il rabbino di Roma, identifica la fede del popolo ebraico. Ah, ecco. Quindi il Mossad, quando agisce in Europa, dato che ormai ha preso qualsiasi istituzione, agisce in nome dello Stato ebraico. Agisce in quello Stato che vuole dominare gli altri popoli tramite la moneta debito. E mi aggancio a un altro fatto che adesso l'hai nominato, hai detto dei buoni. Nell'ultimo, e se andate nel canale dei ribelli monetari...
1: Sì, ma spiega che cos'è, magari la gente non sa che cos'è la menorah. Diglielo che cos'è la menorah, no?
2: La menorah è il candelabro che andava a illuminare il tabernacolo degli ebrei quando erano nel deserto. Quello è il simbolo e la fede del popolo ebraico. La menorah è il simbolo dello Stato ebraico, è all'interno dei passaporti dello Stato ebraico, è il simbolo del...
1: Sì, ma questi sono il braccio armato di gente che ha sempre la vecchia... La vecchia mentalità di sopraffazione. Certo.
2: Dico altre due cose, Moreno, scusami. Hai parlato del 5G. Il nostro governo ha dato la cyber security in mano allo Stato ebraico. Ma vi rendete conto? Ma ci rendiamo conto? La cyber security è in mano allo Stato ebraico, Palantir. Abbiamo tutta la... gli Stati Uniti d'America, che sono soggiogati dalla Federal Reserve, allo Stato ebraico, hanno il dominio sull'Europa.
1: Oppure hanno i ricatti sessuali pedofili.
2: Oppure hanno i ricatti sessuali. Sappiamo che Epstein, l'ebreo Epstein, filmava tutti i governanti, poi li ricattano. Quindi se non aggredisci l'Iran, facciamo uscire i file.
1: Con le
2: minorenni.
1: Sti ritardati.
2: Allora, scusami, perché tu hai detto una cosa giusta. Hai parlato di buoni prima. Il penultimo post che nel canale dei ribelli monetari ho fatto proprio in una ricerca, perché noi vogliamo spiegare che questo per noi è un costante impegno di ricerca, dalla Bank of England alla Tesoreria di Stato ai documenti del 1800. Cosa fa nella prima guerra mondiale quando l'impero austro-ungarico invade sia il Friuli che il Veneto, la prima cosa che fa l'occupazione e mette dei buoni di cassa da una lira. Quindi quando vai a occupare una nazione, la prima cosa che fai, stampi la moneta. Infatti, se voi andrete all'interno del canale Telegram, ci sono dei pezzi originali che sono dei buoni di cassa emessi dalla Cassa Veneta dei Prestiti, che era in funzione all'occupazione austro-ungarica, stampati nel gennaio del 1918. Tutto ruota intorno alla moneta, ogni azione collettiva, sociale, economica è su chi ha la stampante dei soldi. Quella stampante deve ritornare all'Italia, deve ritornare pubblica, e tante volte a me mi sorprendo quando anche grandi giornalisti che sono portati in palmo, guarda caso questo argomento viene sfiorato.
1: Va bene, dai, basta, perché hai detto troppe cose, sei compromesso. Abbiamo Silvia da Verona che dice: bravissimo il tipo dei ribelli monetari, intervista di spesso, Moreno, grazie. Basta parole, è arrivato il momento di agire, con 3 punti e 4 punti esclamativi. I nasoni hanno il dominio sul mondo, è ora di prendere coscienza. Vabbè, insomma, dai. Ecco, allora, quello che conta, aiutate, secondo me, è parlarne perché non si possono uccidere gli esseri umani e pensare di farla sempre franca.
2: Esatto, queste persone però devono aiutarci, devono entrare, devono contattarci, devono ognuno creare, possono invitarci per creare i banchetti, veniamo a parlarne, soprattutto in questa regione del Veneto, che con anche la Francesca Salvador all'interno del movimento Resistere Veneto stanno portando la moneta regionale per spiegare cos'è questo strumento che il popolo ancora non ha ben capito. Ecco che tramite la spiegazione già della moneta regionale entriamo perché Moreno, dobbiamo dircela tutta, e chiudo, dobbiamo dircela tutta. Qui non è, come dire, c'è il medico che vuole iniettarti dentro un liquido sulla spalla, o vai al distributore e trovi che la benzina è a 3 euro. Qui non è un discorso di pancia. Qua ognuno, e questi commenti che sono stati fatti sono già commenti intelligenti, ognuno di noi deve prendersi un po' di tempo entrando nel canale, studiando chi era il professor Giacinto Auriti, Ezra Pound, capire cos'è la moneta, chi la emette. Quindi non possiamo andare dentro nel sito della Banca d'Italia e farci una cultura là, dobbiamo andare sugli altri canali e capire, metterci un po' di impegno e studiare, perché questa sarà la battaglia del futuro. O noi adesso ci mettiamo di impegno tutti e tutte, o se no finisce come il 2020-21 e poi si piange.
1: Bene, dai, ok, bon. Bravissimo, bravissimo Mauro, bravo, bravo, bravo. Bene.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Ok, grazie. Allora, ricordatevi di andare nel canale I Ribelli Monetari. Va bene? Ok.
2: Un abbraccio a tutti, Moreno. Grazie. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto? Pronto?
1: Buonasera
0: Ecco
1: da Vito
0: Vito Zuccato,
1: Zuccato.
0: bene. Ecco Vito, allora tu mi hai mandato un messaggio su WhatsApp dicendo che insomma questa legge di iniziativa popolare sulla moneta che si vuole presentare di 3 articoli è un po' raffazzonata, eccetera, eccetera, e che secondo te è solo scoppiazzature, mi dicevi, di questi un po' simulatori di auriti, eccetera. Vuoi spiegarti meglio qual è la tua critica a questa legge che si vuole presentare sulla moneta che nessun mai partito politico prenderà in mano? Perché qui è una questione di parlarne a più gente possibile, visto quello che sta succedendo, insomma.
1: Pronto?
0: Mi senti? Prego, mi hai sentito? Ecco,
1: Sì, certo.
0: ecco.
1: Beh, guarda, l'argomento è molto complesso. L'argomento è al contempo semplice e complesso. Ci vorrebbero più trasmissioni, più delle puntate intere da dedicare a questo argomento per poter essere compreso bene, no? E anche per poter essere espresso bene, perché non è solo un problema di capire da parte di chi ha soltanto delle infarinature o non sa niente, ma è anche un problema per chi deve comunicare queste cose. Per quanto riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare che hai appena citato, voglio dire, non sto dicendo che tutto va bene, qualsiasi cosa va bene, purché si faccia, però è un inizio, però secondo me su questo argomento, essendo un argomento prioritario per quanto riguarda la vita dell'uomo sulla Terra, è un argomento di prioritaria importanza, se non quello principale, se non il primo in assoluto, non vedo il motivo per cui non si possa dire che una proposta raffazzonata non sa da fare, cioè le cose importantissime è molto meglio farle bene fin da subito. Cioè, non ha
0: Tu
1: senso
0: dici,
1: fare dei doppioni.
0: fatela, ma perché nessuno l'ha mai fatta sta cosa di proporre una legge di iniziativa popolare in Parlamento, che poi, cioè, questa cosa lo sappiamo, nessuno avrà mai il coraggio di toccare un argomento così. L'abbiamo visto, la politica anche durante il periodo pandemico è tutta allineata, insomma sono tutti,
1: Certo,
0: ecco.
1: no, ma tra
0: Però
1: l'altro, certamente.
0: parlarne è importante parlarne di questa
1: Esatto,
0: cosa.
1: sì, però il problema qual è? Che non è soltanto il parlarne, perché per parlare si può dire tutto e il contrario di tutto. Il problema è la proposta di legge, cioè se tu fai una proposta di legge deve essere onnicomprensiva, questo è il punto. Non puoi fare delle cose a metà o a un quarto, perché questa riforma citata nella proposta di legge è una riforma che è a un terzo, a un quinto, a un decimo
0: Sì,
1: di
0: ma
1: quello
0: voglio
1: che deve
0: dirti,
1: fare.
0: ma...
1: Anche dal punto di vista comunicativo, cioè mancano completamente i presupposti. Cioè, i presupposti, riassumo, sono i diritti monetari che basano sui diritti dell'essere umano e sul diritto in generale, che non è citato assolutamente. E poi c'è il problema di quello che sta accadendo da migliaia di anni, cioè il furto all'atto dell'emissione da parte del sistema bancario e di chi per esso. Quindi tu non puoi scrivere, se tu devi fare una proposta di legge, devi partire dal preesistente. Infatti la proposta di legge, qualsiasi proposta di legge, deve anche prendere riferimento a quello che c'è, quindi denunciare un fatto e proporre la soluzione a
0: Allora,
1: questo fatto.
0: scusami, perché non aggiungi tu uno o due articoli o 3 articoli, quelli che sono, che siano semplici, che siano comprensibili per la popolazione che magari non ha, e a integrazione di questa proposta?
1: Beh, io l'ho già scritto anche a te ancora più di un anno fa, per esempio, no?
0: Deve essere una
1: Quindi,
0: cosa semplice, non può essere, devono essere degli articoli semplici, comprensivi e non...
1: ma per quale motivo, scusa? Ma se è una proposta di legge non
0: Perché è
1: vedo
0: una
1: motivo
0: cosa
1: perché.
0: che la gente la legge, se non la capisce, come fa a
1: Beh, ma
0: firmare?
1: dipende, perché comunque cioè il concetto di semplicità è relativo. Cosa significa semplicità? E cosa significa difficoltà? È un
0: Semplicità
1: concetto
0: vuol dire...
1: relativo.
0: No, aspetta, Vito, semplicità significa...
1: Ma è relativo alla capacità media di comprensione
0: Ho capito io,
1: dell'essere
0: ma
1: umano.
0: cioè io, se vuoi, capito io, posso andare dentro in classe, capito, a spiegare, che ne so, io ho fatto storia all'università, filosofia all'università, vado dentro a dei ragazzetti di terza liceo e vado lì, gli spiego, hai capito, che ne so, io gli spiego la fenomenologia dello spirito, hai capito, e questi qua non capiscono un'ostia. capisci cosa
1: no,
0: voglio
1: capito,
0: dire?
1: Capito,
0: bisogna,
1: non
0: ci
1: sì,
0: vuole,
1: però, no.
0: devo,
1: capito,
0: bisogna che
1: aspetta un attimo.
0: Ho capito io.
1: No, aspetta un attimo, però qui non stiamo giocando. Questa è una proposta di legge, cioè anche se non va in porto, tu devi comunque comunicare il minimo indispensabile, e lì non c'è il minimo indispensabile.
0: Semplice,
1: lì c'è un decimo
0: ma
1: del...
0: ho capito io, ma allora perché non la presentate? No, no, non prepari dei testi integrativi, hai capito? Degli articoli.
1: Ma
0: devono
1: allora...
0: essere comprensibili, Vito. Facevo capire.
1: Ma, certo, ma sono già comprensibili, ma io non capisco. Allora, questa tua obiezione mi è già stata fatta in passato.
0: Allora, voi...
1: Aspetta un attimo, fammi finire.
0: Dimmi.
1: Da Leopoldo Salmaso. Per me Leopoldo Salmaso non capisce il problema. Cioè, o non capisce o fa finta di non capire. Decidete voi qual è la realtà. Oppure chiamate lui, fatevelo confessare da lui. Questa obiezione del fatto che io voglio fare le cose complicate non regge. Cioè, è questa roba. Allora, è un problema nostro, singolo. Per te è troppo complicato e per me va bene. Qual è la realtà? Non si può dire, neanche se mettiamo a consultazione 1 miliardo, 7 miliardi, le restanti 7 miliardi di individui. Cioè, è tutto relativo, capito? Quindi è un problema di rapporti di forza. Tu sei Moreno Ferrari e vali il 50%, io sono Vito Zuccato e valgo il 50%. Cosa facciamo? Tiriamo pari a dispari, decidiamo se è semplice o se è troppo complicata la mia tesi, no? Oppure sono io contro tutti voi, gli altri sostenitori di sta roba. Quindi è chiaro che vincete voi, siete la maggioranza, quindi no, Vito, tu scrivi le robe troppo complicate, non so da fare, punto, capito? Però ripeto, io porto avanti nei limiti del possibile il mio punto di vista. Il mio punto di vista è che la proposta che io ti ho scritto, diciamo il tra virgolette disegno di legge potenziale che ti ho scritto già da un anno, per me è il minimo indispensabile. E tra l'altro mi sono, diciamo, tra virgolette vantato con te, te l'ho anche scritto esplicitamente già un anno fa, che per me è anche formalmente, dal punto di vista comunicativo, è sufficientemente semplice, è conciso e compatto, perché sennò andrei avanti molto di più. Mi sono addirittura vantato di aver scritto un testo estremamente semplificato ed estremamente onnicomprensivo, cioè sia semplice che onnicomprensivo. Io sono molto soddisfatto di quel testo lì, perché comprende tutto e espresso con poche parole, letteralmente con poche parole, con poche lettere, senza scrivere testi lunghi. E poi c'è un problema di Paolo Maiorca Canamus, no? Tu sai benissimo cosa significa Paolo Maiorca Canamus. Pronto?
0: Non lo so, no.
1: Paolo Maiorca Canamus è una frase che si trova in uno dei due o tre di Virgilio, dove c'è scritto chiaramente: adesso iniziamo a parlare di cose in maniera più alta, in maniera più aulica. Basta scrivere idiozie, scusa, cazzate. Adesso finiamo di scrivere facezie, iniziamo a parlare dei grandi argomenti. Questo significa Paolo Maiorca Canamus, no? Iniziamo a parlare di cose un po' più importanti. Quindi, secondo me, c'è anche un problema di spingere l'opinione pubblica a fare questo cavolo di Paolo Maiorca Canamus, perché sennò rimaniamo sempre terra a terra. Bisogna che ci autostimoliamo e stimoliamo il prossimo a crescere di livello, ad alzare il livello, perché sennò c'è sempre l'avanguardia, quello che si mette a studiare le cose, che deve sempre abbassarsi per accompagnare gli altri, no? Invece no, secondo me bisogna fare il contrario, bisogna stimolare ad alzarsi, non stimolare ad abbassarsi.
0: Ho capito.
1: Quindi,
0: ho capito.
1: Lì basta, avanza, insomma.
0: Ho capito il ragionamento, però tu devi partire dal presupposto che tanta gente magari intuisce il problema, però vorrebbe capirlo anche nelle sue articolazioni. Per cui,
1: ho capito.
0: Tu dici che, ad esempio, l'articolo 1 della legge che è stata proposta, che si propone di portare in Cassazione, no? Che
1: sì.
0: Dice, ad esempio.
1: Leggila.
0: Ma non ce l'ho il testo quello lì.
1: Allora,
0: ma dice dico il testo quello che si propone dice, ad esempio, che la moneta, l'atto di rimissione, è di proprietà del popolo e deve essere,
1: sì,
0: no, e deve essere come si può dire, deve essere data praticamente, no, deve essere allo Stato. No? Questo è il discorso che dice. È chiarissimo sto concetto qua. Cioè, quando
1: sì, è chiaro però è sbagliato.
0: Perché è sbagliato?
1: Perché è espresso, è sbagliato, perché non deve essere dato allo Stato. Il diritto di proprietà è sempre e solo dei cittadini, perché se no ci prendiamo in giro. Lo Stato è soltanto il gestore di una proprietà altrui.
0: Ma si dice, è il gestore pubblico, lo dice chiaramente, la moneta all'atto, la moneta all'atto della creazione di proprietà dei cittadini. Lo dice chiaro e tondo.
1: Dopo cosa c'è scritto?
0: Che deve essere praticamente nel momento in cui viene creata, deve essere data allo Stato.
1: No, allora questa roba qui non va bene, perché si dice è un testo contraddittorio. Non è chiaro, quantomeno non è chiaro, perché questo testo è ambiguo. Tu non puoi dire è di proprietà dei cittadini la tua dimissione e dopo lo Stato va dato allo Stato tutto. Allora ci prendiamo in giro. Cioè, deve
0: ma cosa la dai? A chi la dai? Chi la dai nel momento in cui la crei alle banche?
1: A chi la dai? Non c'entra. Come? Se tu dici che la proprietà ascoltami. Aspetta che ti spiego. Allora, aspetta, fammi ritrovare il testo un attimo. Dammi 2 secondi in più, dai. Fammi ritrovare il testo. Intanto parla tu intanto.
0: È così, il testo è questo. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini. E deve essere, una volta creata, deve essere praticamente accreditata allo Stato. Ma è lo Stato, ma è in quel modo lì è il meccanismo per superare la moneta a debito. Hai capito?
1: Allora aspetta un attimo.
0: A chi gliela dai?
1: Intanto chiariamo che il problema della moneta a debito è un falso problema. Il problema della moneta a debito è un falso problema. Perché il problema non è il debito, ma è il furto all'atto dell'emissione da parte di alcuni soggetti, cui le banche centrali e le banche commerciali.
0: Certo, ma è la stessa...
1: e anche gli stati, perché quando lo Stato emette moneta metallica ruba anch'esso all'atto dell'emissione. Quindi il problema non è quello che avviene dopo l'emissione, perché quando uno parla di moneta debito sta parlando di quello che avviene dopo l'emissione e confonde terribilmente i due piani logici e anche reali. Una cosa è l'emissione monetaria e un'altra cosa completamente è cosa ci fai dopo aver emesso la moneta con quella moneta. Ti pulisci il sedere con la moneta o compri qualcosa?
0: Ma la credita è lo Stato?
1: Aspetta un attimo. No, non sto parlando di quello che si dovrebbe fare, sto parlando di quello che avviene.
0: Ma è chiaro che...
1: Aspetta un attimo. La moneta a debito non esiste a livello tecnico, esiste a livello pratico, ma come riassunto di quello che è successo. Ma per esempio la moneta già adesso non è tutta emessa per comprare debito, a parte che comunque nel dibattito non esiste quello che ti ho appena detto, cioè che le banche commerciali e le banche centrali emettono moneta per comprare debiti. Questo non lo dice nessuno, perché tutti dicono emettono moneta debito. Falso. Emettono moneta e decidono loro di comprarci debiti di banche, di aziende, di privati, di quello che è. Ma possono fare anche altro e lo hanno fatto, solo che nessuno lo sa, perché sono tutte capre ignoranti.
0: Ma nello Stato

0: fatto, tra l'altro.
1: Scusami, no, io, no.
0: E in più la moneta attualmente, una piccola parte della moneta, è emessa dagli stati nazionali tramite i ministeri dei tesori o dell'economia e delle finanze. Per esempio, quella moneta, la moneta metallica è emessa dal tesoro, però non è di proprietà dei cittadini quella roba lì, perché il tesoro non ci dice
1: ascoltami,
0: niente, e la spende per comprare beni e servizi.
1: Vito, ho un minuto e mezzo, ascoltami, dopo sì. Passo la pubblicità e è finita anche la mia trasmissione. Tu sì. Scrivi due o tre articoletti fatti bene, semplici, che si capiscano. Cioè, semplici, che siano complessi, però che siano con
0: l'ho
1: un linguaggio.
0: L'ho già scritto, è già pronto.
1: Rimandameli che io dopo li commentiamo insieme, magari la prossima puntata. Hai capito?
0: Sì, te l'ho già mandato.
1: Mandami.
0: Te l'ho mandato su WhatsApp, te lo rimetto di nuovo.
1: Rimettimeli di nuovo, così li vediamo insieme, dai. Perché secondo me certo. così non si capisce. Va bene? Dai, ringraziamo certo. Vito Zuccato e ci sentiamo la settimana prossima. Va bene?
0: Ringrazio te moltissimo. Buona serata a tutti e buona serata a te, Moreno.
1: Ciao, grazie. Ciao ciao.

0: di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: È nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano

Eccoci qua, siamo arrivati. Buonasera a tutti, benvenuti. Amore Radio Show inizia adesso, ad oltranza, e quindi avanti tutta. Che dire? Intanto scriveteci, interagite, sarà una lunga notte con il nostro viaggio sonoro. Intanto ringrazio, scusate, ho fatto le corse. Prendo fiato. Ringrazio Enzo DJ che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi. In realtà Amore Radio Show, come chi ci segue sempre sa, va in onda ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi. Invece in via eccezionale questo mese, ciao Beppi, Beppi 300 che ci ascolta da Cortino, grande Beppi, anche lui storico di Gamma 5. Dicevo, di solito andiamo in onda il quinto mercoledì del mese, che sarà mercoledì prossimo 29 luglio, ma in via eccezionale questo mese abbiamo fatto uno scambio di favori, uno scambio reciproco con l'amico Enzo DJ, fratello della musica, che saluto e ringrazio. Quindi oggi ci sono io, Lorenzo Speed, e mercoledì prossimo, che è il 29 luglio, che è il quinto, c'è Enzo DJ, quindi ecco spiegato l'arcano mistero. Mentre dalla prossima puntata di Amore Radio Show notturna, che sarà, se non ci sono imprevisti, il 30 di settembre, torneremo nella nostra consueta veste, quindi quinto mercoledì. Va bene, spero di aver spiegato. Qua, ecco perché qua i volumi sono altissimi, quindi sistemiamo un attimo. Spero mi sentiate forte e chiaro, scrivetemi. Ciao Percine, Gamma 5, bisogna prenotare, grazie. E non so, dopo leggo le iniziative, magari c'è anche il numero di telefono, comunque c'è anche lo spot pubblicitario, comunque non penso serva la prenotazione, basta che ti presenti qui. Va bene, allora, a proposito di date, vi ricordo allora i prossimi appuntamenti sia di Amore Radio Show, abbiamo detto il 30 settembre, mentre le prossime date di The Sunday Radio Show, che è il nostro programma diurno, cioè di giorno, come ogni seconda, quarta e anche qui quando c'è la quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15, i prossimi appuntamenti saranno il 26 luglio, cioè tra 4 giorni saremo nuovamente qui, poi ci saremo il 9, il 23 ed il 30 agosto e poi ci saremo anche il 13 e 27 settembre. Poi se ci sono modifiche o variazioni comunque le comunico sempre sul mio sito internet lorenzospeed.it. Adesso leggo le iniziative, quindi evitate di telefonare i numeri fissi perché tanto non posso rispondere finché leggo le iniziative, così le leggiamo subito ed evitiamo di dimenticarci. Poi ricordo, per chi non le sapesse già a memoria, le linee telefoniche e telefonia fissa sono lo 049 700 700 ed anche lo 049 700 838. Se invece volete mandarci i vostri sms potete farlo, il numero ufficiale di Gamma 5 che è il 334 7102 672. Se invece volete scriverci via WhatsApp, Telegram e anche sms nel numero dei nostri programmi radiofonici che ho appena elencato, sono Amore Radio Show notturno e The Sound Radio Show diurno, il numero da contattare è il 349 7267 647. Adesso leggo le iniziative e poi iniziamo con il nostro viaggio sonoro. Intanto faccio gli auguri di buon compleanno a Sabrina Boz, nostra amica cantautrice vicentina, che oggi ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri alla mitica Sabri, magari ascoltiamo anche dei suoi dischi più tardi. E tanti auguri di buon compleanno a tutti quelli che compiono gli anni appunto in questo periodo di tempo dell'anno, in luglio, agosto, che secondo me sono anche i mesi più belli di tutto l'anno. E tanti auguri allora al nostro fraterno amico Manuel Marchioro di Monte di Malo, realizzatore anche di tutte le nostre locandine digitali, che ieri ha compiuto anche lui la bellezza di 48 primavere, quindi tanti auguroni al grande fratellone, come lo chiamo io, Manuel Marchioro.
Vedo subito la Renata di Vicenza che ci saluta. Ciao Renata. Bene, allora bando alle ciance, vi ascoltate un po' di Marco Mengoni con Guerriero e poi leggo le iniziative e poi partiamo. Ok, salutiamo anche Manuel di Abano Terme e si parte.

Ragazzi, tutto a posto e niente in ordine, tutto a posto a Ferragosto, ormai ci siamo, avete già deciso cosa fare a Ferragosto, potete passarlo anche con Radio Gama 5, come sentirete dai jingle pubblicitari, poi leggerò anche tra le varie iniziative, ok? Bene, ho sistemato tutte le incombenze, adesso leggiamo le iniziative e poi si parte spediti come dei rulli compressori o dei martelli pneumatici, come preferite.

E iniziamo subito con un disco cantato in italiano per la gioia della nostra Miss Strikete Strokete, ormai diventata famosa a livello internazionale. Lei è la mitica Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. E quindi diamo il benvenuto a tutti quelli che ci stanno già ascoltando. C'è già il coso di 28 luglio di Cinegamma 5, quindi siamo alla grande. Adesso vi metto anche la canzone di Gamma 5 finché leggo le iniziative, mi sembra più che giusto, cosa dite? Va bene, allora scriveteci così vediamo se funziona tutto quanto. Scriveteci al 334-7102672 e poi sistemiamo anche l'altro numero. Sapete che l'inizio è sempre un po' difficoltoso. Allora, vi ricordiamo che il 5 per 1000 da quest'anno è possibile versarlo appunto a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta per voi alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Andiamo con Sostieni la Radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o anche tramite bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego. Il codice IBAN per farlo lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it. se non avete la possibilità di andare sul sito, mi chiamate qui allo 049 700 700 049 700 838 e vi detto il tutto, ok?

Bene, bene. Allora, proseguiamo. Anche oltre al codice IBAN potete anche portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono anche i membri del consiglio di amministrazione, che ovviamente salutiamo e ringraziamo. Intanto è arrivato anche il Simon, grande Simon, l'udito, no il dito, sì, l'ho sentito anche in diretta prima da Moreno, che salutiamo. E nel dubbio, beh, stasera io mi collego con i 94 MHz di frequenza, metto a manetta, ascolto Big Lorenzo Speed. Ciao Lorenzo, buona trasmissione a te e buona serata a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Grazie Simon, bravo, niente pompa oggi. Grande Simon. Va bene, vi ricordo allora che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. A proposito di Cine Gamma 5, visto che prima un amico o un'amica ci aveva chiesto se è obbligatoria la prenotazione, intanto ti leggo questo, però non è scritto niente a riguardo delle prenotazioni, quindi penso che sia tutto a posto e quindi puoi venire qui tranquillamente presentandoti. Massimo Campalto, grazie mille per la saggezza, addirittura. E qual è la... Ah, sei tu quello che avevi fatto la domanda? Niente, figurati. Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, primavera 1968, che tra l'altro è anche l'anno di nascita di Simon e anche di Adriano, tra le altre cose, quindi li salutiamo entrambi. Nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte e di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. Quindi questo film verrà proiettato martedì prossimo, 28 luglio, alle ore 21:30 in sede radio. Bene, come avevo anticipato, allora, visto, per chi non sa ancora cosa fare a Ferragosto, non ha ancora deciso, questa è l'occasione giusta. Radio Gamma 5 organizza, come sentirete poi nei jingle pubblicitari in onda durante il palinsesto del giorno, a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia con 2B, come dice il Fabione di San Giorgio delle Pertiche, che salutiamo, che ha compiuto gli anni il 6 luglio, ai 1350 metri di altezza sul livello del mare. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, con una C in questo caso. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta Zaia, come dice il Fabione, no scherzo, grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20, ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi, come dice l'amico Filippo Di Dolo, da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 003 8988, qui sì serve la prenotazione. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, quindi avete ancora un 2 settimane abbondanti per farlo, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Tra l'altro lunedì 10 agosto è anche il mio onomastico, quindi ricordatevi. Tra l'altro qualcuno mi ha fatto gli auguri anche ieri, perché abbiamo scoperto che anche il 21 luglio c'è un San Lorenzo, quindi ringrazio nonno Piero, Claudio e tutti gli amici che mi hanno fatto gli auguri anche ieri, anche Bruno di Bassano del Grappa. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Vi ricordiamo sempre anche la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video,
gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, che salutiamo, @hotmail.it. Grande Fabione, nuova voce da qualche mese di Radio Gamma 5. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-715-9717. Bene, AF Energia vi comunica che sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi riprenderà a settembre, e li potrete ritrovare in sede radio appunto a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti, che se volete vi dico anche qual è l'ultimo giovedì di settembre, ve lo dico in diretta, sfoglio qui il calendario, l'ultimo giovedì di settembre è il 24. Bene, letta anche questa. Ciao Fabione, buonasera in ascolto. Ciao Fabione, ti ho salutato poco fa, spero tu abbia sentito. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info contattare Franco al 334-320-1392, altrimenti dicono che diamo i numeri. Bene, andiamo con le vibrazioni del sapere. Organizza i viaggi esperienziali piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, mentre Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino, che salutiamo, al 349-77-80167. I posti sono limitati e la prenotazione anche qui è obbligatoria. Aiutiamo anche Fabio Romanato, che ha 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa possibilità, questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare il codice IBAN per farlo, ve lo dico, è IT94Y08 32 762 96, e poi ben 7 zeri consecutivi, quindi 00000080 1515. La banca è quella del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Bene, andiamo con un'altra. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme, infatti avevo sentito anche quando l'ospite era ospite telefonico appunto della puntata di Fabio Turin di qualche settimana fa, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare online con SPID, che non sono io in questo caso, o carta d'identità elettronica, dovete collegarvi al sito www.difesacivilenonviolenta.org. Bene, ci siamo quasi, ho ancora qualche iniziativa, poi prendo fiato e vi faccio ascoltare un po' di musica, perché cerco casa per mancato rinnovo, locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, queste sono le mie zone.
contattatemi al 338-994-6575. Grazie. Prego, non c'è di che. Ciao Bay, un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favorendo nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una coesa nuova comunità locale in Veneto, favorendo lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, offre servizi di ricerca e offerta di lavoro anche stagionale e saltuario, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, alle quali va il nostro abbraccio più sincero. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini, sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da noi tutti, aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito, ricordo ciaobay.org, promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Quindi ripeto anche l'indirizzo di posta elettronica info@ciaobay.org. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama lo 049 538 5577 o il telefono della radio 049 700 838. Abbiamo anche questo, operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020, in queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Praticamente ha preso una multa e quindi chiede aiuto. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo sborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Ecco, se volete aiutare questa persona, che si chiama Michele Levorato, potete mandare una mail a giustiziasanitaria2025, scritto 2025, @gmail.com. Se volete altre info mi contattate e vi passo tutti i contatti, ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Bene, siamo arrivati all'ultima iniziativa e poi le prossime iniziative ve le leggerò domenica 26 luglio dalle ore 12 alle ore 15, sempre qui, sempre con Lorenzo Spida. Adesso siete pronti a partire con la musica a baeton, come si suol dire? Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ecco, questa è una bella cosa. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Bella, bella questa cosa, mi piace. Quindi complimenti allora al comune di Campo d'Arsego. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campo d'Arsego. Comune di Campo d'Arsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Bene, adesso prendo fiato, le iniziative le abbiamo lette tutte e poi si parte, quindi se avete dediche, richieste e quant'altro, questo è il momento giusto per farle. 349 72 67 647, ci scateniamo a tempo di musica per una notte giovane. Ringrazio Lilli, referente programmi, che mi dà l'opportunità di trasmettere anche i nostri viaggi sonori qui a Gamma 5 ormai da 22 anni. Ringrazio tutti quelli che ci seguono sempre con affetto e simpatia. Adesso è il momento di far sentire le vostre voci, la vostra presenza. Scriveteci, interagite, mandate messaggi, telefonate, come preferite, ma palesatevi, dite la vostra, interagite, ok?
Bando alle ciance, spazio alla musica, la parte finale della canzone di Gamma 5 e poi partiamo ufficialmente con il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed fino all'alba o quasi, poi ci sarà un notturno a tenervi compagnia fino alle riprese dei programmi domani mattina con Oriani del giovedì.

è il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Spidda. Viaggia insieme a noi, ti porteremo forse, forse dove vuoi. Contatti sonori al 349 72 67 647. Salutiamo subito Nadia del Lido Venezia e Gabri Miss Strickete Strockete. Arrivo ragazze, one moment please.

Bene, bene, allora salutiamo la Nadia del Lido, ora Cassavio per la correttezza, perché altrimenti dico baggianate, già ne dico tante, e salutiamo anche la Gabri dell'Olmo di Martellago Venezia, che saluta tutti i bambini del mondo, tutti gli speakers e tutti voi, soprattutto nonno Piero e Valentina. E allora a Miss Stricchete Strocchete un disco cantato in italiano, sarà contenta la Gabri e mi manderà tanti bacini come tutti i bambini. E allora vediamo chi indovina il titolo autore di questo brano e poi vi dirò chi ha indovinato. Vamos, senti qua Gabri, tutta per te.

eccola qua, bella questa canzone. Allora l'abbiamo dedicata volentieri alla Gabri, se lo merita, perché lei è un'ascoltatrice veramente con la A maiuscola, non che gli altri non lo siano, ma lei è veramente straordinaria, perché ci chiama sempre, perché è sempre positiva con il sorriso sulle labbra. Quindi anche se non è nelle nostre corde musicali, sapete che noi facciamo dei voli pindarici, passiamo da un genere musicale all'altro, ed è stato giusto premiare la nostra Gabri dell'Uomo in Martellago con questa dedica. Allora Ago, grande Ago di Villaggio Narge, Rosolina Rovigo, ha indovinato, era proprio Gianni Dego l'autore di questo brano che abbiamo ascoltato. Vi dico anche il titolo: Sono solo un bambino, dedicato allora a tutti i bambini del mondo da parte della Gabriele Olmi Martellago alias Miss Stricket e Strocket, e anche da parte di tutti voi. Salutiamo allora, siete già in tanti a seguirci, la Nadia, la Gabriella, Manuel di Abano Terme, salutiamo anche il Fabione di Monastier, anche lui presente, che ci dice: ciao Lorenzo, un saluto a tutti i passeggeri del viaggio ultrasonico del comandante Lorenzo Speed. Fabio di Monastier, grazie Fabione. Salutiamo anche il Nico di Rubano, anche lui presente, ciao ciao amico mio. Va bene, vediamo se trovo anche quel disco. Portate un attimo di pazienza, perché qua l'inizio è solo appena iniziato, scusate il gioco di parole e la ripetizione. Si sente benissimo, ci dice Roberta di Montebelluna, ci fa piacere. Salutiamo anche Cristina di Padova, Annalisa detta anche Durban. Vediamo chi indovina titolo autore di questo brano, vincerà una dedica musicale. Allora una dedica, se la merita, Ago, che spesso e volentieri indovina i nostri indovinelli sonori. Allora andiamo, abbiamo ascoltato in vario genere musica classica, abbiamo ascoltato Armonia, il disco di Lorenzo Speed, abbiamo ascoltato come detto Gianni Dego, e adesso un altro disco. Si va con la musica con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Salite a bordo, partecipate, inviateci i vostri messaggini. Forza!

Eccoli qua, arrivano i suoni tipici di Lorenzo Speed, il disco meraviglia per chi ci segue sempre con affetto e simpatia. Grazie, grazie di cuore a chi c'è sempre con la sua presenza costante. SMS, WhatsApp e Telegram, adesso senza indugio, 349-726-7647. Stanno arrivando tanti vocali, tra un po' li faccio ascoltare. Adesso disco meraviglia e poi indovinello sonoro, chi lo sa? Salutiamo Lisa, Emanuela, Luca, Tigre e gli amici di Monaster di Treviso, gemellati con Peseggia di Scorzè, grazie al capostipite, al numero uno, Fabione di Monaster. Vai Fabione! Annalisa Durban dice: sei partito a bomba, mitico Lorenzo Speed, un brano più bello dell'altro, grazie per il bel viaggio. Yuhu! Grande, grande Annalisa, dai, facci sentire la tua voce dolce e simpatica, forza, arrivano i vocali, siete pronti per i vocali? Siete pronti per lo show?

0: dai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
1: da Erika
0: e Marika
1: da Caliper di Montelluna.
2: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
3: Ancora con Lorenzo Speed ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.

0: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
1: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.
2: Bene, bene, le donne sono pronte per nuovi viaggi sonori, quindi grazie a tutte le donne. E i maschietti dove sono? Dai, vogliamo ricevere i vostri vocali e non via SMS, WhatsApp e Telegram. Ricordo il numero per entrare in contatto con noi, è il 349 7267 647. Questo è solo l'inizio di un nuovo viaggio sonoro. La musica ci porterà in alto. Dediche, richieste, poesie, barzellette, quello che volete, noi siamo qui per voi, scatenatevi. Salutiamo il DDV sempre presente, ciao DDV, e tu hai capito, acce capito, capito mi hai, grande DDV. DDV c'è, anche lui fedele ascoltatore, una volta ricordo è anche tornato prima dalle ferie per non perderci il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Queste sono gratificazioni che riempiono il cuore di gioia, quindi grazie a DDV e grazie alle persone che ci seguono sempre. Comunque colgo l'occasione per ricordare che anche in ferie, ovunque voi siate, basta una semplice connessione internet e ci potete ascoltare e anche riascoltare nelle versioni podcast youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, l'iscrizione è libera e gratuita per tutti. Capito? Ti ho, grande DDV, così mi piaci. Vamonos, Villa Verla c'è.

Dai che arriva un altro disco caddato in italiano. Lanciamo un altro indovinello sonoro, è facile indovinare questo, comunque noi lo lanciamo. Autore, cantautore italiano, la dedica è da parte di Manuel di Abano Terme, che ci scrive: ciao Lorenzo, volevo farti un saluto speciale e dedicarti una canzone. Achille Lauro, Antonello Venditti, sì, adesso ho spoilerato, zio Billy. Che tesoro che sei, grazie, mettila, l'ho ascoltata ed è bella, te la dedico visto che ti piace, Antonello Venditti. Va bene, dai, allora l'indovinello sonoro sarà per il prossimo.

Eccola qui, allora la dedica anche Manuel di Abano Terme. Dopo la Gabri, Miss Strichete Strocchete, si meritava una dedica, visto anche la sua presenza costante. Quindi grazie anche a Manuel Aponense, il nostro ascolto, che ci aveva richiesto appunto Antonello Venditi con Che tesoro che sei. Allora gli abbiamo dedicata disco, tra le altre cose cantato in italiano, per la gioia sempre della mitica Gabriella dell'Ulmi Martellago Venezia. Saluto speciale anche a Roberto e Roberta di Montebelluna. Salutiamo anche Cristina di Padova, che ci ha mandato un vocale e ve lo facciamo ascoltare. Cristina c'è, grazie Cristina, anche lei spesso e volentieri presente all'interno dei nostri viaggi sonori. Allora sentiamo la dolce voce di Cristina da Padova. Aspettiamo anche quelle dei maschietti, maschietti, maschioni, scriveteci, siamo qui per voi.

0: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.
1: Bene, grazie allora Cristina di Padova, che anche lei è pronta per il viaggio sonoro. E allora immergiamoci insieme in questo tuffo musicale. Non è una piscina, ma bensì uno spazio musical temporale. E allora, altro indovinello sonoro, visto che quello prima l'avevo spoilerato io, come ripeto, disco precedente, Antonello Venditti con Che tesoro che sei. Adesso andiamo con un altro indovinello sonoro. Complimenti anche alla Roberta di Montebelluna per la sua presenza costante, e anche lei aveva vinto un indovinello, non mi ricordo più qual era, comunque aveva indovinato un disco, adesso non mi ricordo più qual era. Comunque, bando alle ciance, spazio alle musica, arriva il nuovo indovinello sonoro di Lorenzo Spide. Per le vostre risposte, valide e non, digitate via SMS, WhatsApp e Telegram il numero 349 7267647. Come on!

Brava Roberta, hai fatto due cose giuste una dietro l'altra, da stupirsi, eh. Dai, si scherza, si ride, brava Roberta. Roberta, Roberto, sempre presenti da quel di guarda, si può dire guarda, guarda e taci, dicevo una volta, no, magna e tasi sarà qui. Guardare e non toccare, mi ricordo quando ero bambino a Jesolo Lido in un bazar del litorale jesolano, che andavo sempre a curiosare, essendo bambino mi piaceva guardare tutti i giocattoli, tutti gli oggetti in esposizione, e mi dicevano sempre guardare e non toccare, e più mi dicevano così e più volevo toccare tutte le cose che vedevo, le macchinine, i secchielli, le palette. Anche a voi è capitato? Diteci le vostre curiosità, i vostri pensieri, i vostri aneddoti quando eravate bambini. Ognuno di noi è stato bambino, pochi degli adulti se lo ricordano, disse anche il libro Il Piccolo Principe, che qualcuno di voi o qualcuno avrà letto. Diteci anche qual è il vostro libro preferito. Dai, scatenatevi con i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS. Il numero è sempre lo stesso, 349 7267647. Scatenatevi.

Era proprio sublime di Lorenzo Speed, brava Roberta Guardesi, non Guardoni, giusta la precisazione. Ci sta, bella, mi piace anche questa. Grande anche la Elenina della Saccisica, piove di sacco, c'è. Allora le donne sono protagoniste assolute, come sempre del resto. Anch'io quando ero piccola mi capitava di andare in qualche posto, mi piaceva toccare i giocattoli, i palloni, ero proprio affascinata. Grazie Elenina di questo tuo contributo. Anche Nico di Rubano, attivissimo, che ci manda le foto delle sue piante del giardino, le querce, le piante di pomodoro. Grazie Nico, Nico amante della natura e pollice verde. Grande grande Nico, un abbraccione allora al nostro amico Nico, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori. Grazie, grazie Nico.

0: con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
1: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente, e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao Lorenzo!
2: Bene, bene, anche Pordenone collegata con noi via viaggi sonori. Grazie a Felix, Pordenone c'è, Luigino, Giovannino, Franchino, tutti gli amici della musica, perché come diciamo sempre, la musica non divide, la musica unisce, per la gente intelligente che lo capisce. Dediche, richieste, poesie, barzellette, quello che volete, anche critiche purché costruttive al 349 7267647. Siamo pronti al prossimo, senti qua.

Grande Lorenzo Speed, anche oggi ci stai deliziando con la tua gradevolissima musica. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. A tutta musica!

Eccoci qua, allora, dopo questo viaggio verso vette musicali, andiamo con un nuovo disco sonoro dei miei amici Nick Gilles and Danny Deloni, due grandi producers della marca trevigiana. Vi svelo anche questo arcano mistero con la loro Redundant Voice, la voce ridondante. Senti qua. Ci facciamo cullare dalla voce ridondante a cura di Nick Gilles e Danny Deloni. Si chiama Redundant Voice.

Il Fabione di Monastier Treviso dice grazie dei saluti da parte della family, grazie a voi ragazzi, allora scatenatevi, visto che siamo in Marca Trevigiana, stiamo parlando di Marca Trevigiana con i producers Nick Gilles e Danny Deloni, andiamo anche con gli amici di Monastier di Treviso, lungo la Treviso.

Dai, che arriva un altro indovinello sonoro per gli amanti della musica cantata in italiano. Il prossimo disco è di un gruppo italiano. Vediamo chi indovina titolo e autore, vincerà una dedica musicale o a scelta anche un CD sonoro, come preferite, o anche entrambi. Va bene? Scriveteci, siamo qui per voi. 349-7267-647. Disannunciamo questo brano, e allora, che è Redundant Voice di Nick Gilles e Danny Deloni, miei amici fratelli della musica.

0: una canzone che hai dedicato a noi ragazze del tempo e del film. Grazie infinite.
1: Ok, grazie a voi, state mandando tantissimi messaggi, ragazzi, continuate così, non abbiate paura. Allora, il significato di questa espressione è legato al celebre brano dei Pooh del 1973, come hanno indovinato il Fabio di Monastier, il Agostino di Villaggio Norge, che ci dice anche i Pooh li ho visti 10 volte dal vivo, grande, grande Ago, magari dice anche dove li hai visti. Così anche per aggiungere un po' di note di riferimento. Ancora Roberta di Montebelluna scatenata. La frase "io e te per altri giorni" indica la scelta coraggiosa e consapevole di vivere una storia d'amore autentica senza rimpianti, affrontando le conseguenze sociali pur di stare insieme. Il brano, scritto da Valerio Negrini e musicato da Robby Facchinetti, è diventato una pietra miliare della musica italiana. Allora la dedichiamo anche a Patti di Treviso, che so che anche a lei piacciono i Pooh. Bene, dicevo, ecco i punti chiave del suo significato: la scelta di rompere gli schemi. La canzone racconta la storia di due amanti che decidono di uscire dalla clandestinità.

Ok, chiudo allora questo viaggio sonoro e poi ce ne saranno altri con finendo il discorso qua sul disco in questione. Dicevo, la canzone racconta la storia di due amanti che decidono di uscire dalla clandestinità, lasciando i rispettivi partner, famiglie e relazioni stabili, pur di vivere il loro sentimento alla luce del sole. La consapevolezza delle conseguenze nel testo, c'è la piena accettazione del giudizio degli altri. I protagonisti sanno che verranno criticati e che lasceranno dietro di sé persone deluse, ma mettono la loro felicità e l'orgoglio di un amore vero al primo posto. Beh, direi che l'amore vince sempre anche. Il contesto storico, uscito in un'Italia in cui il divorzio era stato introdotto da poco e il tradimento era un tabù sociale fortissimo, il testo ebbe un impatto dirompente, parlando di adulterio in modo maturo e non banale. Ecco, spero di avervi fatto felice anche con questa dedica. Questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno molti altri, quindi rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati. Ricordo sempre, per i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed.

E questa allora la dedichiamo a Nico, che è ancora in nostro ascolto, così poi vi leggo anche un po' di cose, le iniziative le abbiamo già lette, ma vi ricordo alcune cose. Questa è dedicata a Nico di Rubano, allora, grande Nico, sempre presente, te la meriti, senti qua.

fuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est diceva anche in fondo era uguale.

mano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male. Non nominare

aumentò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano. Davvero, lo nominai in vano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile,

Ecco qua tutta la versione 8 minuti in diretta per voi, per Nico Di Rubano, ma devo intervenire altrimenti qua poi prendete sonno. La notte è giovane, abbiamo appena iniziato il nostro viaggio sonoro da circa un'oretta, ma andrà avanti per tante ore, quindi mi raccomando, siate attivi, partecipi, non solo quando ci sono gli indovinelli, ma mandate i vostri messaggi, noi siamo qui per voi e un po' alla volta li leggiamo tutti e anche rispondiamo alle vostre telefonate. Chiedo venia, come mi diceva Nadia prima, come mi diceva Gabri, che tante volte chiamano anche 5, 10, 15 volte e non riesco a rispondere perché ci sono tante telefonate, tanti messaggi, tanti WhatsApp, Telegram, a volte qualcosa mi sfugge. Comunque siete tutti nel mio cuore, non vogliatemene, a volte capita di non riuscire a leggere. Comunque andate tranquilli. Nico Di Rubano allora ha apprezzato, ci ringrazia, dice grazie, grazie ancora, grazie Lorenzo, grazie a te. Questo era, come avete indovinato, come ha indovinato Roberto di Montebelluna, oggi non sbaglia un colpo, incredibile, 3 su 3, Fabrizio De André, il testamento di Tito. Ok, allora ricordo, telefonia fissa, siamo in diretta mercoledì 22 luglio 2026, sono le 22.39 circa. Quindi ci avviciniamo a un nuovo giorno che è il 23 luglio, noi saremo in onda ancora per diverse ore, quindi dateci dentro con messaggini, WhatsApp, Telegram, se volete anche telefonatemi, 049 700 700 telefonia fissa ed anche 049 700 838 per le vostre telefonate. Se invece preferite gli SMS di Radio Roma 5, il numero da comporre è il 334 7102672. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e iniziamo un altro viaggio sonoro. Quando dico che finisce il viaggio sonoro non è vero, è che poi dobbiamo intervallare un attimo e poi si riparte con un altro, ok? Quindi non abbiate paura, restate con noi finché ci siamo, scriveteci, interagite, ok? Vamonos!

Ok, ok, allora un messaggio inizia nel nuovo viaggio. E allora scrivetelo 349 7267647 WhatsApp, Telegram, SMS con Lorenzo Spidda.

Bene, bene, allora iniziamo questo nuovo viaggio sonoro con una telefonata subito così, senza neanche farlo apposta. La mitica Clara di Mestre che ci ha telefonato qui. Grazie allora a Clara che è in ascolto. Voleva dedicare un disco a se stessa e anche all'amica Gabriella dell'Omio di Martellago, alias Miss Stricchete Strocchete. Ormai è sulla bocca di tutti. La Gabriella è sempre la più bella. Ciao Gabri! Stea de oro. Oh, qua siete scatenati già dall'inizio, allora qui arriva un messaggio che non si firma, lo lasciamo in anonimo, non fa nomi, dice: come hanno fatto i miei vicini di casa, all'inizio erano compari di matrimonio, dopo si sono messi insieme. E quindi cosa vuol dire? Non capisco. Va bene, dai, comunque spiegateci meglio. Siamo solo all'inizio di questo nuovo viaggio sonoro e quindi è tempo di ascoltare. Vediamo chi indovina da dove arriva qui in chiave melodic techno, però si parte dalla musica classica. Vediamo chi indovina chi è l'autore di questo brano. Se qualcuno riesce a riconoscere le note, le sonorità, ci mandi la risposta via SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Scatenatevi!

È arrivato anche il primo degli Jesolani, esatto, perché appunto sei il primo degli Jesolani, sarà anche il primo degli abitanti di Jesolo a mandarci il messaggio. E in effetti è proprio così, è lui il mitico nonno Piero. Ciao Lorenzo Spida, ti mandiamo un saluto da Jesolo con simpatia ed affetto, scusate, Piero e Valentina. Grazie ragazzi, l'affetto è ricambiato, grazie per la vostra presenza costante, un abbraccio a voi di cuore, con amicizia. Peperlizia, delizia. Dai che andiamo allora. Questo lo riconoscete? Lo dedico a Clara di Mestre, lo dedico alle amiche e agli amici della musica, perché siamo la musica e grazie soprattutto ai miei genitori, Francesco e Marilena, che si sono uniti per darmi la vita, e quindi io li ringrazio sempre perché oltre a donarmi la vita mi hanno trasmesso tanti valori, tanta gioia.

soprattutto l'amore per la vita, per l'arte, per la cultura, per la musica. Grazie a mio papà Francesco e a mia mamma Marilena.

0: Mitico, sei tutti noi, grande, che ci tiene compagnia con il suo nuovo viaggio sonoro.
1: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.

Allora, avete indovinato qual è la canzoncina in questione? Ditecelo, come ha fatto Roberta di Montebelluna, subito attiva, subito presente. Brava Roberta, Roberta e Roberto sempre presenti di Montebelluna. Salutiamo anche Elenina, Piove di Sacco. Salutiamo anche Cristina di Padova. Le donne sempre protagoniste nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Allora, il Fabione di Monastier, sempre attivo e presente, dice: che ne dici di muovere l'aria? E poi aggiunge anche l'amour, l'amour, toujours. Esatto, quello è il disco di Gigi Doug, che salutiamo. E invece andiamo con questa, scelta per voi dal cultore musicale, dal Fabione di Monastier, natio di Peseggia di Scorza e Venezia.

0: your son is dead.
1: Allora è arrivata anche la nostra amica Luigina di Campodoro, Golden Field. Un saluto anche a Elio, Katia, Franca, Jacqueline e Emmanuel. E ci dice: ciao bello, ma ti ho già detto Luigina, non sono bello, zio Billy. È il bello della diretta, non la diretta del bello, come direbbe il nostro amico Francesco dalla Sardegna, che tra l'altro è collegato e ci sta ascoltando. Grazie, metti un po' di canzoni così mi rilasso un po'. Un abbraccio Luigina. Ma cosa vuol dire metti un po' di canzoni? Certo che metto un po' di canzoni, sono qui apposta. Facciamo il canzoniere. Dai, ti dedico questa. Allora Luigina, so che a te piacciono i dischi magia. Allora arriveranno anche i dischi magia. Resta con noi. Ti porteremo forse dove vuoi. Come on. He died of an overdose.

Allora, attenzione, attenzione, visto che li ho menzionati, i miei genitori, babbo Francesco e mamma Marilena, mamma Speed, il prossimo disco, non questo che dura circa 3 minuti, il prossimo sarà il disco magia per eccellenza. La Luigina lo conosce bene perché è stata nostra compagna di viaggio per tantissimi viaggi sonori e lei ama i dischi magia. Allora il prossimo disco, tra 2 minuti circa, lo dedico ai miei genitori e a tutte le persone che ci seguono da tanto tempo e che ci vogliono bene, e il nostro bene, in modo ovvio, è ricambiato. Quindi, indovinello sonoro in arrivo, vediamo chi indovina titolo e autore del disco magia. Tra 2 minuti, qui, con Lorenzo Speed, nei suoi viaggi sonori. Udite, udite. Risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647.

0: Pit con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande! Vai Lorenzo! Vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo! Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed.
1: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.

Eccolo, eccolo, eccolo, è arrivato il disco magia. Si torna indietro negli anni, ma è un tuffo nelle emozioni più belle. Mamma mia, quanti ricordi con questo disco. Luigina, te lo ricordi questo disco? Lo dedico anche a Luisa di Vedelago. Lo dedico a tutte le persone che per vari motivi, d'amore o no, soffrono.

mi ha fatto anche piangere tante volte. E allora bando alle ciance, spazio alla musica, la musica elettronica, la musica che domina.

Vi dico solo una cosa, il Fabione di Monastiara ha già indovinato. Bravo Fabione, vediamo se qualcun altro indovina. Titolo e autore di questo brano, SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Il Fabione però partiva avvantaggiato perché, avendoci seguiti per decine e decine, per non dire centinaia, di viaggi sonori, questo disco l'ha sentito tante volte. Ma non importa, comunque è stato il primo a rispondere in modo corretto. Rispondete anche voi, ma non solo risposte valide, non, ma anche pensieri, idee, poesie, quello che volete. 349-7267-647. Con voi Lorenzo Speed, viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Wow, che bei messaggi che mi scrivete, ragazzi, mi riempite il cuore di gioia, grazie, grazie di cuore. Allora, Alberto di Treviso, anche lui nostro fedelissimo ascoltatore, sempre presente, grazie Albert per la tua presenza costante. Un saluto anche a Bruno e Lucia da parte mia, che fa anche rima. Dice: ciao magico Lorenzo, la tua musica porterà sogni di amore, libertà e speranza in un mondo dorato di gioia. Ciao bello da Alberto di Treviso, grazie, ma dovete smetterla di dirmi ciao bello, perché altrimenti poi mi sento bello davvero. Anche Luigina, anche Alberto, qua non c'è due senza tre. Va bene, dai, scherzi a parte, grazie Albert, spero davvero che il tuo augurio si avveri, speriamo di portare un po' di pace, un po' di gioia, un po' di allegria, un po' di spensieratezza in questo mondo sempre più malato, sempre più tetro, ma la luce e l'amore vinceranno. Dai, noi non molliamo, non demordiamo, continuiamo ad irrorare pillole di benessere, di gioia, di felicità, di arte, di cultura. Questo è il Disco Magia, dedicato a Luigina, ad Alberto, al Fabione, a tutti quelli che ci seguono sempre, a Roberta, Roberto, tutti gli amici della musica, Nico, Manuel, quanti siete, tantissimi.

0: ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
1: Armonia, la musica planetaria che si ascolta.

Bravo il Fabione che dice grazie al grande artista che lo ha messo in questa nostra realtà. Esatto, esatto, concordo. Non spoileriamo il nome perché tu l'hai indovinato ma gli altri no. Quindi vediamo chi è attento e attenta e può partecipare. Siete tutti i benvenuti e le benvenute via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Vedo che gli indovinelli sonori vi piacciono, vi gustano. E allora indovinate, questo è un altro disco in salsa melodic techno, però rivisitando un disco che ha fatto la storia della musica classica. Vediamo chi indovina o il titolo o l'autore o entrambi. In palio un CD musicale con le nostre produzioni e o una dedica sonora qui all'interno dei nostri viaggi musicali. Come on! Ripeto il numero per chi fosse la prima volta che si sintonizzasse nelle nostre frequenze: 349 7267 647 per i vostri messaggini con Lorenzo Speed, Viaggi Sonori.

Eccolo qua il Nico di Rubano, che come sempre è presente all'interno dei nostri viaggi sonori e vuole salutare Monica, che non era bella ma ci stavo bene assieme, a proposito di amore. Va bene, non so se sarà contenta Monica se sentirà queste parole, comunque va bene così. Sempre Nico, che non vede ora di diventare ricco. Il mio desiderio, dice, sono piantare tanti alberi e avere tante terre. Chi non vorrebbe avere quei desideri? Grande Nico, Nico ancora con noi. Va bene Roberta di Montebelluna, scatenata con i messaggini. Vi vedo belli attivi, bravi ragazzi, continuate così. Anche Elena di Piove di Sacco c'è. Il Francesco della Sardegna, con un saluto anche a tutta la sua famiglia. Un saluto al Agostino, Villaggio Norge, Rosolina Rovigo. E andiamo allora con questo, sempre rivisitati dalla musica classica per voi. Sappiamo che ad Alberto piacciono i violini, non ci sono solo i violini ma anche altri strumenti a corda e non, per farvi viaggiare con la musica. In questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed vi ricordo che mi trovate anche nella grande rete internet all'indirizzo www.lorenzospeed.it ed anche sul mio canale YouTube. Siamo sempre di più, non è difficile sostenermi, basta iscriversi gratis al mio canale all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed, dove tra le altre trovate anche le mie produzioni discografiche già uscite, quindi Viaggio, Forever Friends, Sublime, Armonia. Vi aspetto, potete utilizzarle anche sui vostri social, sui vostri video, sui vostri reels, quindi utilizzatele, scopritele, trovatele, condividetele, forza!

niente praticamente. E qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio, e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao.

0: Ciao Lorenzo, finalmente dopo il viaggio di lavoro sono pronta per il viaggio sonoro. Ciao Cristina da Padova, un bacione.
1: Evviva Lorenzo!
2: Grazie Lorenzo Speed.
1: Vai Lorenzo Speed, con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare. Ciao, Romina da Sant'Enone.
3: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti Marika dal Tivole.
4: Siamo pronti per imbarcarci per questo nuovo viaggio sonoro. Dentro le nostre valigie porteremo emozioni, sensazioni, vibrazioni che tu, Lorenzo Speed, col tuo aereo musicale ci farai volare. Buon viaggio a tutti da Roberta Montebelluna.
5: Grazie, grazie. Allora, queste donzellette che vengono dalla campagna in sul calar del sole col loro fascio di erba e di viole. No, scherzo, ora per far la rima, torniamo al discorso di prima. Allora, a proposito di musica classica, vediamo se indovinate anche il prossimo disco. Arriva tra meno di mezzo minuto, vediamo chi è l'autore e chi è il titolo. Chi è? Qual è il titolo? Vediamo chi indovina. Musica classica rivisitata per voi in chiave melodic techno o musica elettronica, come preferite. 349 7267647 per i vostri messaggini, whatsappini, sms, short message service. Forza, scatenatevi, come on!

0: carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed.
1: Lorenzo, mi sono sintonizzata!
2: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
3: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano buon viaggio sonoro
5: Maura
4: e Ilaria.
1: Ciao Lorenzo Speed, un saluto da Roberta e Donata e ti auguro un fantastico viaggio sonoro.
6: Roberta e Donata e un panino alla marmellata, no? O alla cioccolata? Come lo gradite voi? Alla cioccolata, alla marmellata o con una crostata? Ditecelo, dai, scrivetecelo. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Allora salutiamo Felix dal Friuli Venezia Giulia. Salutiamo Francesco e tutta la sua family della Sardegna. Salutiamo anche Maura, Ilaria, Marco, Niccolò, gli amici di Firenze, la Toscana. Saluto anche Daniele, ciao. Dai, continuate così. Allora ragazzi, WhatsApp, Telegram, SMS per i vostri messaggini, anche se non avete mai partecipato ai viaggi sonori, questa è l'occasione giusta per farlo. La prima volta, 349-7267-647. Noi siamo qui per voi e quindi dite la vostra, interagite, partecipate. Forza, senza paura, senza esitazione, senza timidezza, senza indugio. Troviamo il pertugio.

0: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed!
1: Auguri a tutte le mamme e quelle che sono in cielo, particolarmente la mamma di Lorenzo Speed. Condividere quella là, là, là, là, là.
2: Po' di brondolo passa per Rosolina.
3: Ciao a tutti, io sono Alberto di Sandrigo e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Un saluto a tutti, ciao!
4: Grande, grande anche Albert di Sandrigo, un saluto ad Alberto ed Elisabetta. Allora, a proposito di sposini, gli sposini, Sandrigo e Sant'Orso uniti nel segno della musica. Ciao ragazzi, Sandrigo e Sant'Orso, entrambe località in provincia di Vicenza, tendenza Potenza. Per chi non lo sapesse, facciamo anche l'appello geografico. Scriveteci da dove ci ascoltate. Senti che sound, Luisa.

Grazie Luigina, scusa, avevo perso un messaggio per strada, è arrivato 22 minuti fa, comunque so che avresti gradito il disco Magia, quindi grazie a te, dice ciao, grazie mille, bellissima questa, un bacio, grazie, grazie. È arrivato anche il Bruno di Bassano del Grappa, grande Bruno, e il Bruno è arrivato a casa dal lavoro e posso ascoltare il grande Lorenzo Speed, come sempre ottima musica e vamos, ciao bello. Ve l'avevo detto che non c'era due senza tre, dopo il ciao bello di Luigina, il ciao bello di Alberto di Treviso, arriva anche il ciao bello del Bruno di Bassano. Grazie ragazzi, siete troppo buoni, questo testimonia il fatto che mi volete bene, perché io non sono bello, ma se voi lo scrivete vuol dire che veramente mi volete bene. Grazie di cuore amici, vi voglio bene. Senti che dolci sonorità, Roberta, non fare la baccalà.

Allora, avete scoperto o no chi erano gli autori dei dischi precedenti? Scrivetecelo, dai, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi, we are here for you. Noi siamo qui live, on air, on stage for you. 349-7267-647 per i vostri messaggini di testo, SMS, oppure Telegram, oppure WhatsApp, oppure anche tutti e tre, così non sbagliate. 349-7267-647 è il numero di contatto per i viaggi sonori del vostro Lorenzo Speed. Vi aspetto anche su YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. Vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Mandateci quello che volete, poesie, barzellette, qual è il vostro disco preferito, la vostra stagione dell'anno, il vostro libro che avete letto con maggior gradimento, oppure anche il vostro film preferito. Potremmo fare anche un viaggio sonoro dedicato alle colonne sonore epiche dei film, cosa dite?

No, non era un'aria di Rossini, Fabione. Però dai, ritenta, puoi farcela. Tu hai una grande e vasta cultura musicale, quindi avanti tutta. Vai tranquillo, Nico, era solo così per ridere, per scherzare. Comunque, dice di Monica, mi ero innamorato ed ero ventenne e mi manca ancora che ne ho più di 50. E allora vuol dire che era vero amore, amore vero. Grande Nico! Nico innamorato a distanza di 30 anni. E voi? Qual è stato il vostro primo amore? Ve lo ricordate ancora? Volete condividere con noi le vostre emozioni di allora o anche di adesso?

0: sono rientrata adesso. Allora,
1: ciao a tutti, io sono Alberto di San Diego e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spite. Un saluto a tutti, ciao.
0: Sono

0: Lorenzo Bufo. Speed.
1: Bene, bene, sempre di più anche i maschietti allora rispondono al nostro appello sui vocali. Continuate allora ad inviarci i vostri messaggi vocali e non 349-7267-647. È arrivata anche Dunia, mamma croata, benvenuta amica mia. Non so come si dica in croato, magari ce lo insegnerai tu che sei madrelingua e madre in tutti i sensi. Una donna straordinaria, un'amica speciale. Grazie, mela cotogna, azzurra Dunia da Zagabria, con amore.

Ti porto anche i saluti di Roberta di Montebelluna. Roberta di Montebelluna ti saluta. Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, Carmignano di Brenta, c'è spessa granella di Tezze sul Brenta.

Oh, siete scatenati con i messaggi, cosa che ovviamente mi fa piacere. L'ultimo libro che ho letto è una storia vera, cominciata durante la prima guerra, presumo mondiale, aggiungo, e tratta di un giovane conte di Eulenberg, che morì e ritornò poi dal mondo dei morti attraverso la sorella. Si intitola Il ponte sul fiume. Va bene, grazie allora Fabione di questo tuo contributo. Oggi ti vedo attivissimo, grazie Fabione. Fabione c'è. E allora andiamo con la musica per gli spazi infiniti. Grazie a te per la stupenda musica, ma firmate i messaggi ragazzi, anche un nickname, quello che volete. È arrivata anche la Elena di Rossano Veneto, vedi che andare avanti è sempre positivo e siete sempre in tanti. Ho acceso la radio per caso, ho sentito che ci sei, allora ti mando un saluto grande. Buon viaggio sonoro Lorenzo, ciao, grazie. Grazie a te Elena, un saluto a te e al tuo nipotino Gioele. Ciao Elena, amica mia, un abbraccio, speriamo di rivederci presto.

grazie per aver vissuto e viaggiato con noi in questo viaggio sonoro. Lorenzo Speed vi dà appuntamento ai prossimi viaggi sonori, ma non è finita qui, ce ne saranno altri. Restate collegati www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed, sms, whatsapp e telegram, anche per collaborazioni, contatti eccetera eccetera, 349 72 67 647. Restate con noi e attivatevi, scriveteci, interagite.

Eccola qua, questa piace alla mamma croata, che pensava fosse la nostra sigla. Non è la nostra sigla, ma comunque un disco che abbiamo messo tante volte. Qualcuno di voi la conoscerà già. Il grande Massimo Giancola e mio amico Mario Colucci, che è volato in cielo qualche mese fa, ormai quasi un anno. Ciao Lorenzo, sono stato a vedere un film bellissimo in dialetto veneto. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto e resto anch'io ad ascoltarti. Dunia, grazie Dunia. Allora ti dedico questo disco, lo dedico a tutte le amiche, cantato in italiano anche per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago, e andiamo con un nuovo viaggio sonoro. Abbiamo ancora tante ore in nostra compagnia e quindi scatenatevi con messaggini WhatsApp e Telegram. Non aspettate poi quando faccio i saluti finali per mandare i messaggi, mandateli durante tutta la durata della puntata. Noi siamo qui per voi, per chi non ha voglia di andare a dormire, per chi non riesce ad addormentarsi, per chi magari sta lavorando e li salutiamo, per chi sta viaggiando in auto, in moto, in quello che volete, anche a piedi, chi va a correre, chi è in vacanza. Diteci, scriveteci, siamo qui per voi, live su Radio Gamma 5, 94 MHz di frequenza in Veneto, dalle province di Vicenza, Venezia, Treviso, Padova ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo, 94 MHz. Mentre se volete ascoltarci da tutto il mondo, dal sito internet, con una semplice connessione internet, ci potete ascoltare da tutto il pianeta. L'indirizzo per farlo è radiogamma5.it. Dal 1976 una radio libera per la gente e con la gente. Quindi, visto che siete liberi qui di dire la vostra, fatelo. 334-7102-672 per i vostri messaggini di testo. Se volete chiamarmi qui in studio, telefonia fissa 049-700-700 e 049-700-838. Io sarò lieto di ricevere le vostre telefonate e i vostri messaggini. Siamo qui per voi fino all'alba e poi ci sarà il notturno che vi terrà compagnia fino alle ore 7, quando riprenderanno le trasmissioni con Oriani del giovedì.

0: ci tiene compagnia.
1: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Spida è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
2: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali.
3: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna.
4: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
5: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente, e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao!
4: Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo!
6: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro Maura e Ilaria.
3: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori.
7: Dai, allora fateci sentire le vostre voci e non solo. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Benvenute e benvenuti nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Partiamo con un indovinello musicale. Vediamo chi indovina il titolo d'autore di questo brano. Forza e coraggio!

E allora andiamo con la domanda. La domanda, oltre all'indovinello sonoro, qual è il vostro film preferito? Scriveteci titolo e autore nei vostri messaggi. Titolo e autore del vostro film, del regista, diciamo. Titolo del film e regista del vostro film preferito. Grazie, grazie Nico. Nico ci ha già risposto. Il film preferito di Nico è I Guerrieri della Notte, l'adattamento ufficiale del film di Walter Hill, I Guerrieri della Notte, The Warriors. Va bene, grazie Nico. Grazie, grazie Nico. Vediamo chi altro vorrà rispondere. Il vostro film preferito, dite la vostra, senza paura, senza esitazione, senza indugio, senza timidezza. 349-7267647 per le vostre risposte. SMS, WhatsApp e Telegram.

Qua vi state scatenando tra film preferiti, dischi preferiti, dite quello che volete, la stagione preferita, l'album preferito, il vostro paesaggio preferito, la città che gradite di più. Scriveteci, siamo qui per voi. Infatti l'amico qui o l'amica che non si firma però ci sta mandando diversi messaggi, dice: la tua musica mi ricorda la prima music house dell'85, anni d'oro quelli, Lui lo ballano sempre nelle piazze, feste paesane, che ricordi? Il grande Frankie Knuckles con Your Love, disco storia della music house, e lui è stato uno dei padri fondatori della music house, lo ricordiamo sempre con affetto perché Frankie Knuckles è in cielo, però lo ricordiamo, grande grande Frankie, come altri DJ che hanno fatto la storia, Marzio Dance, DJ Energy, Tillman Urmacher, DJ Atos del

E visto che questo disco piace molto a me, ma anche alla nostra ascoltatrice Maria Grazia di Sottomarina, lo dedico a tutti quelli che ci stanno, Mister Frittella addirittura. Va bene, salutiamo allora Mister Frittello. E andiamo con questa versione di Your Love, il tuo amore, di Frankie Knuckles, così lo ricordiamo con una delle sue opere più celebri, probabilmente il disco più famoso che ha creato. Ce lo godiamo insieme per ritornare ai mitici anni 80-90, che secondo me sono le decadi che hanno fatto la storia della musica. Evviva la musica, non importa qual è il genere, l'importante è che unisca le persone, che le faccia viaggiare e le faccia divertire. E allora divertiamoci a tempo di musica. Your Love, Frankie Knuckles.

Eccola qua, andiamo anche con la scheda tecnica. Visto che diamo nomi, autori, titoli, è giusto anche riscoprire chi ha fatto la storia della musica elettronica. In questo caso Frankie Knuckles, pseudonimo di Francis Nichols, nato a New York il 18 gennaio del 1955 e volato in cielo a Chicago, tra l'altro città natale della musica house mondiale, il 31 marzo del 2014. È stato un disc jockey e produttore discografico statunitense. Veniva anche chiamato The Godfather.

Bene, proseguiamo allora con la scheda tecnica. Knuckles si fece subito notare per le sue abilità e perciò nel 1972 fu ingaggiato come DJ resident del Gallery, il locale newyorkese dove affiancò due DJ molto più popolari, Nicky Siano, che era anche proprietario del locale, e Larry Levan, altro nome storico della musica house, aggiungerei, suo grande amico. I tre furono tra i primi, insieme a Kenny Carpenter, altro nome storico, ad introdurre nei club la tecnica del mixaggio, ovvero suonare i dischi uno dietro l'altro senza interruzioni, in modo che la musica scorresse con continuità e aggiungerei anche fluidità. Altra curiosità tecnica, furono tra i primi ad utilizzare più di due piatti per inserire effetti sonori nel passaggio da un brano all'altro. Nel 1973 affiancò Levan in un altro club storico, il Continental Beds. Quando l'anno successivo Levan lasciò il locale, Knuckles ne divenne il DJ principale fino alla chiusura. Successivamente affiancò Levan in un altro locale, il Paradise Garage. Nel 1976 Levan era impegnato nel suo leggendario Garage quando gli fu proposto di trasferirsi a Chicago, appunto, come dicevo prima, una delle città più importanti della musica house mondiale, e lavorare al lancio di un altro locale, il Warehouse. Levan non era intenzionato a lasciare New York e consigliò ai proprietari di Chicago di affidare la selezione musicale a Frankie Knuckles. Knuckles accettò e si trasferì a Chicago nel 1977, diventando il DJ resident del Warehouse. Adesso cambiamo il disco, ma continuiamo con la scheda tecnica per celebrare la storia di questo grande DJ house, Frankie Knuckles. Ok? Vamos!

È lunga qua la storia, però ci sta. Dobbiamo ripercorrere questo grande artista, uno dei padri fondatori della musica house. Quindi parliamo di Frankie Knuckles e continuiamo. La presenza di un pubblico diverso da quello newyorkese lo spinse a sperimentazioni sonore elettroniche e a lavori di re-editing manuale. Knuckles recuperò vecchi pezzi funk, jazz e soul e attraverso manipolazioni elettroniche mediante sintetizzatori e registratori realizzò quel genere che poi sarebbe stato denominato musica house, come vi dicevo appunto, il cui nome deriva proprio dal nome del locale, Warehouse. Knuckles contribuì all'evoluzione della figura del DJ da semplice selezionatore di musica ad artista in grado di creare nuovi ritmi e coinvolgere il pubblico nel ballo. Tra l'altro, a proposito di Warehouse, io ricordo una bellissima serata, il 20 ottobre del 2012, eravamo a Manchester, io, mio cugino Alberto e mio amico Darione dalla Lombardia,

venuto apposta per l'evento da Londra a Manchester. Lui era in Lombardia, è partito, è venuto a Londra e da Londra insieme siamo andati a Manchester, nel nord dell'Inghilterra, al The Warehouse Project, con artisti in questo caso di musica trance ed EDM, quindi Marcus Schulz, Paul Van Dyke, Armin Van Buuren, Arti e i W&W, che tra l'altro ho avuto anche piacere di conoscere, così come il mio DJ preferito di sempre per sempre, Paul Van Dyke, Berlino, Vandit Records. Detto questo, continuiamo. Nel 1983 torniamo a Frankie Knuckles, aprì un club proprio, il Power Plant, chiamato in seguito Powerhouse, sempre a Chicago. Il locale di Knuckles fu particolarmente rilevante nel promuovere e diffondere la Chicago House, nel periodo in cui i DJ producer cominciarono a realizzare le prime composizioni di questo nuovo genere dance. Alcune difficoltà lo costrinsero a chiuderlo nel 1987. Knuckles tornò a New York. Adesso continuiamo il viaggio sonoro ripercorrendo la storia musicale di Frankie Knuckles con un altro suo disco famoso, The Whistle Song, la canzone del fischio, si può dire così? Bene, siamo giunti al 1987, dove Frankie torna a New York, dove tra la metà degli anni 80 e i primi 90 diventò resident al The World, il mondo, soprannominato così dall'inglese all'italiano e tradotto, non soprannominato, scusate, e successivamente al The Choice, The Sound Factory e The Sound Factory Bar. La sua carriera decollò e si mise a produrre musica. Il suo primo remix risaliva al 1982 per la canzone Let No Man Put Us Under dei First Choice, e a seguire I'm Going To Go 1985 di Iago. Vediamo se poi riusciamo a fare ascoltare anche quelle. L'attività discografica ebbe inizio con il singolo Your Love, che abbiamo sentito poco fa, divenuto un classico della musica house, che abbiamo dedicato a Mr. Frittella e a Maria Grazia di Sottomarina, realizzato in principio da Byron Walton alias Jamie Principal in a cappella nel 1983. Il brano venne proposto in un primo momento in una versione demo su nastro magnetico, destinata solo ad essere sperimentata nei club di Chicago, tra cui il Power Plant. Knuckles ricevette questa prima registrazione dall'amico Freddy Gomez, quindi ridusse parecchio il testo originale di Principal, inserendo molto del materiale musicale che in seguito fece parte dell'edizione definitiva. Nel mentre, Knuckles e Principal inoltre produssero insieme la canzone Waiting on My Angel. La prima stampa su vinile, contenente un piccolo campione della canzone Feels Good del 1982 degli Elektra, fu pubblicata nel 1986 ed era mixata dal DJ Mark Hot Rod Trollan, ma solo nel 1987 uscì su etichetta Trax Records. Il 12 pollici con le due canzoni cantate da Principal e prodotte da Knuckles, Baby Wants to Ride, Your Love. Questa fu la versione di Your Love mixata da Frankie, incisa anche su licenza di diverse etichette europee nel 1989 e suonata nei primi rave party inglesi, dove tra l'altro c'era anche il grande Carl Cox, che ho avuto modo di conoscere nel 2005 a Padova ad una serata. Gli ho dato la mano, è stato un bel onore. Knuckles intanto nella seconda metà degli anni 80 si concentrò in altre produzioni della Chicago House. Assieme al produttore Chip E incise la sua prima traccia per l'etichetta DJ International, intitolata You Can't Hide, con il cantante Ricky Dillard. Il brano uscì nel 1987 e nel frattempo pubblicò altri successi da club del filone Deep House, come i brani del progetto Night Writers e la canzone Tears del 1989, prodotta con Robert Owens dei Fingersink e Satoshi Tomy, altro grande artista della musica house, con i suoi amici newyorkesi David Morales, lo stesso Satoshi Tomy e Bobby D'Ambrosio. Nel 1989 fondò inoltre la Def Mix Productions.

Grazie a te Roberta di Montebelluna, che dice: grazie per tutte le informazioni che ci dai, non conoscevo questo artista pur essendo della mia generazione. Vedi, bisogna ascoltare Lorenzo Speed per scoprire tante cose. Film preferito: La mia Africa, gran film. Io anche il libro era uno dei film preferiti della mia mammina, tra l'altro, con Meryl Streep e Robert Redford. Trama, sceneggiature bellissime, da trattenere il fiato

Bene, proseguiamo allora nella carrellata. Tra l'altro poi arriva anche la mia versione preferita di Your Love, che ho suonato tante volte. Anche DJ importanti mi hanno chiesto quale fosse quella versione, perché l'ho suonata anche a delle serate. Una su tutte, mi ricordo, al New Bubble che abbiamo fatto al ristorante Badia a Cervarese e Santa Croce, anzi per la precisione a Montemerlo, altrimenti poi il Simon mi tira le orecchie. Dopo numerosi singoli e remix, nel 1991 arrivò il suo primo album, Beyond the Mix. Il disco conteneva le hit The Whistle Song, che stiamo ascoltando adesso, probabilmente il brano più famoso di Frankie Knuckles, secondo me invece è Your Love, Rain Falls e Workout, che non solo raggiunsero ottimi piazzamenti nelle classifiche dance, ma vennero anche particolarmente apprezzati dalla critica. Il giornalista della rivista Billboard, Larry Flick, nel 1992 affermò che Frankie Knuckles era probabilmente il miglior artista dance d'America e che nelle sue produzioni conosce il groove, conosce la canzone e tutto il quadro. Nel 1995 Knuckles pubblicò il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel nuovo mondo reale, nel mondo reale, scusate, non nel nuovo, con la cantante Adeva, contenente le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Adesso allora andiamo con la mia versione preferita di Your Love, senti qua. Intanto questa era The Whistle Song, sempre per ripercorrere la storia musicale del grande Frankie Knuckles, uno dei padri fondatori della musica house, in questo caso di Chicago, ma perché no anche di New York. Bene, proseguiamo allora. Siamo al 1995, appunto Frankie pubblica il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel mondo reale, con la cantante Adeva, contenente appunto le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Invece nel 2004 è uscito l'album A New Reality, una nuova realtà. Sono noti i suoi lavori come remixer su canzoni di Michael Jackson, che tutti conoscerete, e Diana Ross, per i quali nel 1997 vinse un Grammy. Il 25 agosto del 2004 è stata intitolata a suo nome la strada in cui si trova il warehouse, appunto locale citato prima, a Chicago. Honorary Frankie Knuckles Way. Dal 2011 inizia un sodalizio con l'etichetta inglese Nocturnal Groove, riproponendo in chiave moderna alcuni grandi classici del passato, house e non, con lo pseudonimo Director's Cut, progetto al quale prende parte assieme ad Eric Kapper. La notte del 31 marzo 2014 Frankie Knuckles morì a causa dell'aggravamento della condizione fisica dovuto alla sua malattia cronica, il diabete mellito di tipo 1, per la quale era stato costretto all'amputazione di un piede nel 2008, pur continuando ad esibirsi anche dopo l'intervento. Bene, abbiamo ripercorso allora la storia della musica del grande Frankie Knuckles. Io dico sempre che gli artisti musicali sono fortunati da un lato, perché hanno la possibilità di rimanere in vita non solo perché sono amati dai loro fan, dai loro followers, ma anche perché con la loro musica, con la loro arte possono rimanere appunto vivi nei ricordi di chi li ha amati e anche delle altre persone che vogliono ascoltare le loro opere musicali. Allora, Your Love, Frankie Knuckles, rivisitata per voi in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed, pillole di musica, in questo caso elettronica. Omaggiamo Frankie Knuckles. Per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS 349 7267 647. Siamo qui per voi, dateci dentro.

Grazie, grazie Mr. Frittella per il sei un portento. Grazie, troppo buono, troppo gentile. O troppo buona, non ho ancora capito. Ma Mister, sei un maschietto sicuramente.

Bene, bene, allora abbiamo ripercorso anche la storia di questo grande artista, il grande Frankie Knuckles. Spero di avervi tenuto compagnia con questa storiella di musica house, musica elettronica. Allora torniamo alla musica classica, rivisitata per voi in chiave moderna. Continuate a scriverci, WhatsApp, Telegram, SMS. Per chi è ancora con noi e vuole farsi sentire, è sempre il benvenuto o la benvenuta. 349-7267-647 per i vostri messaggini di testo, SMS, WhatsApp e anche o Telegram.

Grazie, grazie Roberta che dice grazie, sei un'enciclopedia vivente musicale, anche se qualcosa ti sfugge tu vai alla ricerca, non ti fermi finché non hai trovato quello che volevi. Beh, tante cose le ho imparate perché ho letto anche tanti libri sulla cultura rave prima, che abbiamo citato a fine anni 80 con i rave di Londra e dell'Inghilterra con il grande Carl Cox, uno degli artisti in questione. E poi tante cose le ho imparate da chi era più grande di me, da chi mi ha insegnato, da chi mi ha trasmesso. Poi ci ho messo sicuramente del mio perché sono curioso per natura e quindi mi piace conoscere cose nuove, imparare, evolvere, migliorare. Allora miglioriamo insieme. Se anche voi avete dei consigli, mandateli, siamo qui per voi, we are here for you. So che ci siete, quindi dite la vostra, non rimanete silenti.

Questo disco mi fa venire i brividi. Pazzesco. Senti che suoni. Dove ci porti, Lorenzo Speed? In un mondo fatato.

0: Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza sonora. Inutile dirlo. Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo, la stella più bella che brilla lassù.
1: Addirittura, grazie Roberta, troppo buona. Roberta di Montebelluna, grazie di cuore per le tue autorevoli e dolci parole, dolci come le sinfonie che ascoltiamo. Vi piacciono? Dite la vostra, 349-7267-647. Si va avanti, siamo in tanti. Scriveteci, interagite. We are here for you, 349-7267-647.

Bene, dai, allora dal grande Frankie Knuckles, colonna portante della musica house, passiamo a un DJ producer al singolare emergente. Vediamo chi indovina il titolo autore di questo brano. WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte valide non 349 7267647. Si va con la musica.

0: Ecco Roberta che dice: ma armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia, faccio la fila al bar o il vocale, non lo so, dimmelo tu Robertina.
1: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia, ormai la conoscono tutti, i belli e i brutti.
0: Ve l'ho detto che poi gli audaci vengono premiati. Allora è arrivata anche la Nadia Dall'Arcella, che è sempre più bella, che secondo me era una nostra ascoltatrice anche di tanti anni fa. Correggimi Nadia se sbaglio. Dice: ciao Lorenzo, ti mando un caro saluto, ora ti sto ascoltando dall'auto, sto rientrando verso casa. Nadia Arcella. Va bene, grazie Nadia, confermami, dimmi se sei tu oppure no. Anche se non sei tu, non importa, va bene lo stesso. Ti dedico Armonia, come ha detto Roberta di Montebelluna, il disco di Lorenzo Speed.

dal numero mi sembra di ricordare che sei tu. Pensa che memoria che ho, a distanza di tanti anni ricordo ancora il numero. Mi sembri tu. Confermami, e se no va bene lo stesso. Ok, confermami, dai. 349-7267-647 per i vostri messaggini. Vi vedo svegli, attivi, pimpanti e dinamici. E allora dopo Armonia ne arriva un altro, perché il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui. Non finisce mai, no, non si può dire mai. Però dai, andiamo avanti più che possiamo. Forza e coraggio. Il sonoro viaggio.

0: bellissima Forever Pies, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed.
1: Ma Forever Friends l'abbiamo messa a inizio viaggio sonoro, adesso stiamo parlando di armonia, Roberta. Va bene, dai, ti perdoniamo perché sei buona, gentile, educata. E Nadia dell'Arcella mi conferma che è proprio lei. Bene, benvenuta, bentornata, welcome back, bienvenida Nadia Arcella. E le fate? E GF?

Brava, brava Roberta, brava. Sai che spesso e volentieri ti tiro le orecchie quando te lo meriti, ma quando te lo meriti ti faccio anche i complimenti, perché io sono sincero. E allora andiamo con la prossima. Senti qua, speriamo vi piaccia. Diteci la vostra, mandateci i vostri feedback musicali e non. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lo dico più lentamente: 349-7267-647. Per i vostri messaggini, WhatsAppini, Telegrammini.

0: Bene, bene, dai che proseguiamo allora. Siamo in diretta, siete in diretta sui 94 MHz di frequenza, mezzanotte 42 primi. Si prosegue, vedo che siete ancora in diversi ad ascoltarci, mi fa piacere nonostante l'ora notturna. Siamo in diretta, se non ci credete chiamateci, telefonia fissa 049 700 700 049 700 838. Siete in diretta su Radio Gama 5. In via eccezionale questo mese, il quarto mercoledì, di solito noi ci siamo quando c'è il quinto mercoledì del mese, solitamente avviene 4-5 volte all'anno, quest'anno è già successo ad aprile e questa volta è la seconda, poi ci saremo a settembre, se non ci saranno imprevisti dicembre, ma forse cambieremo la data anche là. Comunque ringrazio Enzo DJ che ci ha dato il cambio per questo mercoledì, perché mercoledì prossimo siamo impegnati e allora abbiamo fatto cambio, oggi ci siamo noi e mercoledì prossimo ci sarà l'amico Enzo DJ che vi terrà compagnia, fratello della musica, ok? Detto questo, allora siamo in diretta, quindi approfittatene, dite la vostra. Vi ricordo anche il numero degli sms di Radio Gama 5, che è il 334 7102 672. Ripeto ancora una volta i numeri di telefonia fissa se volete chiamarci qui in studio: 049 700 700 e 049 700 838. Neanche fatto tempo a dirlo e arriva la Gabri Miss Stricchete Strocchete. Sentiamo cosa da dirci, vediamo se riesco a fare una magia a metterti in diretta, Gabri, eh? Provo, vediamo. Pronto?
1: Oh, caro Messia de Oro.
0: Eccola, in diretta su Radio Gama 5.
1: Sì, ciao, Messia de Oro, saluto tutti qui che mi dice stricchete strocchete.
0: Esatto, come la Roberta di Montebelluna che è in ascolto.
1: Sì, ho sentito, comunque adesso ti saluto perché sto prendendo il sonno.
0: No, prendere sonno, zio Billy, sveglia!
1: Ciao, amore, bacione,
0: dai,
1: grazie.
0: Scherzo, grande, ciao Gabri, ciao buonanotte,
1: ciao,
0: dolci,
1: ciao,
0: sogni.
1: Grazie
0: a te Gabri, ciao, un abbraccione.
1: Ciao, un bacione.
0: Ciao. Grazie di cuore per la tua presenza costante.
1: Sempre ci sono io per te, sempre.
0: Grazie mille, ti vogliamo bene.
1: Anch'io e tanto.
0: Grazie Gabri. Dai, vai a fare nannine. Fai nannine. Ciao amica mia, ciao. Bene, anche dopo il bello della diretta, grande la Gabri. Stea de Oro, grande, sempre presente. Lei mi chiama anche 3, 4, 5 volte a puntata. Lei c'è sempre, una ascoltatrice straordinaria, come tante delle ascoltatrici Gamma 5, come Dunia, la mamma croata, la Roberta di Montebelluna, anche lei sempre presente, la Anna Maria di Dosson di Casier, anche lei in ascolto. Va bene, adesso ci sei, Anna Maria? Bene, salutiamo, allora sentiamo la Roberta con il suo vocale.
2: Ciao Gabri, ciao Lady Strict Extracte, sei una forza immensa, sei grande, un abbraccio da Roby di Montebelluna, ciao tesoro, ciao.
0: Ecco, questa è la cosa bella degli ascoltatori, che si salutano tra di loro, si vogliono bene. Questa è la cosa bella, perché la musica e anche la radio devono unire le persone, portare loro compagnia, affetto, stima, fratellanza, vicinanza, unione, tutte cose positive, ok? Va bene, allora mi preparo per un altro viaggio sonoro. Quando dico che è finito, non è mai finito davvero, perché poi ci sono i dischi in framezzo. C'è stata anche la sorpresa live della Gabri dell'Olmi Martellago, che ringraziamo, detta anche Stea de Oro, detta anche Stricchete Strocchete. E allora dai, ci prepariamo per un altro viaggio sonoro. Vi ricordo che i viaggi sonori li trovate anche sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed e www.lorenzospeed.it. La Roby di Montebelluna conferma, Lorenzo Speed è rigorosamente in diretta. Beh, ci mancherebbe altro, vorresti mettere in dubbio quello che dico. Mezzanotte 47, siamo entrati così in giovedì 23 luglio.

è il nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Aspettiamo i tuoi SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267647. Buon viaggio, benvenuto.

0: RPL.
1: Lorenzo Speed con Simpatia Fiorentina ti salutano e ti augurano un viaggio sonoro, Maura e Ilaria.
2: Ciao a tutti, ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
3: da Erika
2: e Marica
3: da Califfer di Montemeluna.
0: Si viaggia per mari e monti, ma sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed. Armonia, la musica planetaria che...
4: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
5: Ciao Lorenzo, che...
6: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola, Maura da Firenze. Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola, Maura da Firenze. Chiudo gli occhi.
7: Partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.

Grazie, grazie, grazie. Donne sempre presenti, donne, è arrivato il viaggio sonoro con il Vicentino, non con l'Arrotino, ma con il Vicentino. Lorenzo Spid, per voi, con voi.

0: Lorenzo Speed.
1: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
2: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
3: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Allô, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.

0: attenzione. Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines! L'energia della diretta! La diretta è vita! Live is live! Enjoy the magic moment! Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna. Ciao, grazie per il tuo meraviglioso viaggio sonoro. A tutta musica, a tutta.

Etto alla Stella Music, Se Fantastic, Se Tre Jolie, effetti vocali, viaggi sonori, musiche di altri tempi.

Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo! E con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo! Grande!

Salutiamo e ricordiamo allora Carmencita Occhi Meravigliosi, come l'ho ridenominata io, Carmencita in cielo, ma noi la ricordiamo sempre con affetto come tutte le persone a noi care. Io ricordo sempre la mia mamma Marilena, mio zio Paolo Angelo, i miei nonni Giovanni, Lucia, Antonio ed Antonia. E salutiamo allora la Carmencita, la Maria di Altivole, la Riccarda di Mogliano, Roberto di Ponte di Brenta, la Gelsomina di... la Gelsomina di San Bruson di Dolo. Ciao Lorenzo Speed, grazie dei saluti, di ricordare la mia carissima mamma Carmencita. Ti capisco, perché anche la mia mamma è in cielo, quindi noi ci capiamo al volo. Ciao Vale! Un saluto a Vale Piero da Jesolo, Jesolo Lido, Jesolo Beach. Grazie della sonora compagnia. Saluto tutti gli amici ascoltatori e le amiche ascoltatrici. Grazie Vale, Vale c'è. E quello che resta vale. Vamonos! Grazie a voi che mi fate sentire l'affetto, scusate, ad ogni ora, in ogni stagione, in qualsiasi condizione meteo. Grazie, grazie, grazie. È molto importante per, per me e per noi la vostra presenza. Quindi se ci siete, dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647. Non indugiate, fatevi avanti.

0: musica che metti, un susseguirsi di note musicali che volano via come soffici nuvole nello spazio infinito del cielo. Brevissimo Lorenzo.
1: Wow, poetica Roberta, oggi veramente promossa a pieni voti, brava, continua così allora, brava Roberta, a volte veramente ti tiro le orecchie, ma oggi numero uno. Montebelluna presente, allora un saluto anche al mitico Roberto con la sua ritmo del 1982. Andiamo con un'altra, vediamo chi indovina l'autore di questi dischi di musica classica rivisitati per voi in chiave elettronica. Scriveteci, interagite e partecipate, WhatsApp, Telegram, SMS 349 72 67 647, WhatsApp, Telegram, SMS, ripeto 349 72 67 647.

quasi a tempo, non perfetto, ma sulla buona strada. Dai, allora andiamo per lo spazio infinito della musica. Vi conduce Lorenzo Speed. Viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se volete ripercorrere la storia di qualche artista in particolare che vi aggrada, scriveteci il nome dell'artista o anche della band, possono essere anche più artisti insieme, ditecelo, scrivetecelo e noi cercheremo di accontentarvi. Ok? Vamonos allora, salite a bordo. La salita è gratuita, la discesa anche.

0: fantastico angolo di piacevole melodia musicale italiana, veramente un viaggio a 360 gradi. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Spinner.
1: Italiana e non solo italiana, giamaicana, moicana, l'ultimo dei moicani, l'ultimo dei polesani, ma il primo degli esolani, che fa anche rima. Piero, sempre con noi, ciao nonno Piero.
2: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna. Ciao, ciao e ciao.
3: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao Romina da San Zenone.
1: San Zenone degli Ezzelini, da Ezzelino degli Ezzelini, vi ricordate? Volete che ricordiamo anche chi era Ezzelino degli Ezzelini? No, dai, perché ci tocca parlare di guerra. A noi non piace parlare di guerre, ma vogliamo portare pace, allegria, gioia, spensieratezza, benessere, felicità, armonia.

C'è Villa Balzana di Arcugnano, facciamo anche la scheda tecnica, se lo merita. Salutiamo allora Michele. Grazie Michele che ci ascolta anche dal lavoro, grazie. Con un po' di buon sound anche le macchine vanno meglio. Un abbraccio a tutti i resistenti, grazie allora Michele. C'è

Bentornato allora anche a Michele. Allora andiamo a scoprire cos'è Villa Balzana, Lago di Fimone, Arcugnano. Anche lì ho fatto tante serate alla discoteca Elet Lui, alla Terrazza Lago. Tanti bei ricordi. Monti Berici, Colli Berici, Vicenza. Salutiamo anche Ioannin del Fimon. Alcune mulattiere e stradine un tempo frequentate da carri carichi di risorse del bosco o pietre delle numerose cave di Pietra di Nanto, altra località lì vicino, permettono facili passeggiate nella dorsale collinare che sbarra ad est la valle di Fimon verso la Riviera Berica e la pianura. E io ricordo sempre la mia amica nonna Imi, che avrebbe anche compiuto gli anni, quindi è sempre nel mio cuore, amica speciale, compagna di tantissimi viaggi sonori, che adesso riposa in pace. Lei è natia di Presina, se non ricordo male di Piazzola sul Brenta, ma poi ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Longare, appunto lungo la Riviera Berica. Il paesaggio è dolcissimo e spazia verso il lago, verso Arcugnano e fino al colle di Monteberico. Tra l'altro trovate un bel video sul mio canale YouTube proprio girato a Monteberico, stratosferico. Saluto le amiche di Vicenza, allora Agnese, Anna di Breganze, tutte le amiche, Natalina, Rosanna, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque dicevo, ritorno indietro, il paesaggio è dolcissimo e spazia verso il lago, verso Arcugnano e fino al colle di Monteberico e, scavalcata la dorsale, verso la grande pianura euganeo-berica, quindi dai colli berici ai colli euganei e viceversa, con le balze rocciose di Lumignano proprio sotto.

A proposito di Vicentina, saluto anche la mia amica Annalisa Durban, Creazzo, Sovizzo, Altavilla Vicentina, anche lì altra località storica per le discoteche, c'era l'Expo. Arcugnano, un comune italiano di quasi 8.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto la sede comunale non si trova nell'omonima località, ma bensì nella vicina Torri, appunto Torri di Arcugnano. E andiamo a scoprire quali sono le frazioni. Fimon, Lapio, Perarolo, Pianezze, San Gottardo, Sant'Agostino, Torri, come detto poco fa, sede comunale, e Villa Balzana. Mentre i comuni confinanti, stiamo parlando di zona Vicenza Ovest, possiamo chiamarla così, sono Altavilla Vicentina, Barbarano, Mossano, Brendola, Castegnero, Nanto, io saluto anche Pedro, altro grande ascoltatore storico, Longare, Vicenza e Zovencedo. Come dicevo, valli e lago di Fimon, del grande lago chiamato lago di Longara, che copriva gran parte delle valli di Fimon almeno fino alla prima metà del 400, è rimasto un piccolo specchio d'acqua, il lago di Fimon, che vi consiglio di visitare. Io ho fatto anche lì dei video che trovate sempre sul mio canale YouTube con i mitici cigni. Oggi al centro di vari progetti di riqualificazione naturalistica, dopo innumerevoli manomissioni anche recenti che ne hanno messo in discussione il futuro. Quindi rispettiamo la natura e viva la vita e viva anche i nostri amici animali. Io saluto il mio cucciolone Joy Lionel, che a volte mi fa impazzire, ma come non volergli bene? Per me è come un figlio. Ciao Joy Lionel!

Proseguiamo allora con la scheda tecnica di Lago di Fimone, in questo caso Arcugnano, territorio collinare e colli iberici, appartiene a una superficie complessiva di quasi 165 km quadrati. Il territorio di Arcugnano occupa la parte settentrionale, quindi nord, del comprensorio collinare e vallivo. Le rocce, nella maggioranza carbonati, di cui consta l'ossatura dei colli iberici, inducono ad attribuire un'origine marina al sistema collinare. Si aggiunga anche il ritrovamento di numerosi organismi, tra i quali animali e vegetali, allo stato fossile, quali ad esempio molluschi ricci di mare, coralli, alghe, eccetera. Si ipotizza quindi che la successione degli strati rocciosi sia l'esito di un lento e costante processo di deposizione di sabbie, fanghi e frammenti di gusci di molluschi sul fondo di un mare tropicale caldo. Nel 1841, il geologo Catullo Figlio studia un giacimento di basalto nei pressi dei Margaritoni, ossia Villa Margherita, che si trova ad Arcugnano centro, e descrive così la particolarità. Ad Arcugnano, presso Vicenza, il basalte emerse fra il calcare grossolano, lo sconvolse e giunse con le sue teste fino alle cime dei monti, producendo quelle meravigliose alternative di ammassi stratiformi di rocce piriche e di rocce nettuniche che il geologo ha sotto i piedi, quando dal santuario di Monteberico, citato anche prima, stratosferico, si reca ai Margaritoni e di là ad Arcugnano. Di questo fenomeno e delle bombe basaltiche accatastate dentro la roccia pirica a piè d'un rialto che si vede ai Margaritoni, nessuno si è dato ancora la briga di parlarne. Ecco, lo abbiamo fatto noi adesso. Per quanto riguarda la flora e la fauna, io saluto anche mia zia Flora, visto che ci siamo. La flora berica è caratterizzata da vegetazione termofila di ambiente a clima caldo. A proposito di berica, saluto anche mia cugina berica, Maria Berica, proprio in onore a Monteberico, che è nata in Italia ma vissuta in Argentina, volata in cielo da poco tempo, la ricordo sempre con affetto, e tra l'altro l'avevo portata anche a visitare Monteberico, ricordo come fosse ora quella splendida giornata insieme. Dicevo, la flora berica è caratterizzata da vegetazione termofila di ambiente a clima caldo o microterme, solite a vivere ad altitudini ben superiori. Ok? Questa situazione è imputabile alle enormi variazioni climatiche cui è stato sottoposto il luogo nel corso di milioni di anni. Nell'era glaciale, stavo appunto pensando al film L'era glaciale, visto che a volte vi chiedo anche qual è il vostro film preferito, anche L'era glaciale è simpatico, con il Bradipo Sid. Si è probabilmente formata una flora microterma accostata ad una vegetazione termofila nell'era subito successiva, con un progressivo riscaldamento del globo. Pianta caratteristica della zona è il lino delle fate, inserito in un contesto saturo di flora euroasiatica. La castagna d'acqua è una pianta autoctona che vive nel lago di Fimon. Qua ci sono tantissime cose da dire, su Arcugnano bisognerebbe fare una puntata intera, direi. Però dai, chiudiamo allora con flora e fauna. Con la fauna, visto che abbiamo detto che amiamo gli animali, chiudiamo con questa nota di cronaca. Scomparsi ancora nell'antichità i grandi animali come il lupo, l'orso bruno, la lince, diversi mustelidi, il cervo, oggi sono presenti le seguenti specie. Tra parentesi tonde sono riportati in corsivo i nomi comuni dialettali. Va bene. Allora, tra i mammiferi carnivori sopravvive oggi soltanto la volpe, detta volpe, oltre ad alcuni mustelidi come il tasso, la faina, la donnola e il gatto selvatico, gatto salbego in dialetto veneto. Tra gli artiodattili il capriolo e il cinghiale sono sempre più diffusi, come anche nei colli euganei, aggiungerei.

Eccoci qua, allora proseguiamo. Tra i veri insettivori si possono trovare gli erinaceidi, come il riccio. Grande riccio. Tra i glires i più comuni sono la lepre, detta anche lievore, infatti è anche un cognome tra l'altro, liore, e la nutria, di recente introduzione sempre più nociva, il ghiro, glis glis, il moscardino, muscardinus avellanarius, e lo scoiattolo, anche questo presente nel film cartone, diciamo, l'era glaciale, Shurus vulgaris, diverse sottospecie, e la talpa, talpa europea, ciupinara anche detta. Gli anfibi, invece, tra gli anfibi si possono incontrare di frequente la rana, il rospo, la salamandra, marisandola, la raganella, racola, e il tritone. Rettili, tra gli squamati lucertoliformi, il ramarro, ligaoro, la lucertola, bisardola o risardola, l'orbettino italiano, bissa orbarola, che è marrone e nero se non ricordo male, l'avevamo visto anche a scuola, mi ricordo quando facevo le scuole elementari. Tra le bisce il biacco, scarbonasso, il colubro di Esculapio, anda, la biscia dal collare, un'attrice dal collare, bissa da acqua. Tra gli altri serpenti è presente la vipera, lipara, vipara, aspese. Tra gli uccelli troviamo il fagiano, faian fagian, la gallinella d'acqua, folegheta, e il cuculo, cuco o cucù, che tra l'altro c'è anche il film Qualcuno volò sul nido del cuculo, come molti di voi sapranno.

Va bene, dai, allora chiudiamo qua la parentesi Arcugnano. No, abbiamo ancora qualcosa da dire. Un attimo solo che devo controllare una cosa nel frattempo. Ok. Allora, siamo arrivati qua al cuculo. Qualcuno volò sul nido del cuculo, se non ricordo male, con Jack Nicholson, grande attore, tra l'altro, secondo il mio personale punto di vista. Anzi, visto che lo abbiamo citato, andiamo a controllare.

Bene, bene, ricordavo bene. Infatti qualcuno volò sul nido del cuculo. One Flew Over the Cuckoo's Nest è un film del 1975 diretto da Milos Forman. La pellicola, come ricordavo bene, ha come interpreti principali, tra gli altri, Jack Nicholson e Louise Fletcher, ed è tratta dal romanzo omonimo di Ken Casey, pubblicato nel 1962 e tradotto in italiano nel 1976 da Rizzoli. L'autore scrisse il libro in seguito alla propria esperienza da volontario all'interno del Veterans Administration Hospital di Palo Alto in California. Bene, torniamo però ad Arcugnano, era solo una nota di riferimento questa. Tra i rapaci notturni e diurni c'è l'assiolo, ciu, la civetta, ciua, soletta, l'allocco, mamaluco, nanaluco, il falco, falchetto e la poiana, poia. Pesci. Tra i pesci, nei numerosi canali che contornano i colli, sono presenti diverse specie di pesci d'acqua dolce, tra i più diffusi il pesce gatto, pesce gatto, il luccio, luso o luzzo, e la tinca, tenca. Tra i crostacei invece è comparso prepotentemente il gambero rosso della Louisiana, detto volgarmente gambero killer, è in pericolo il gamberetto di fiume, gambaretto, che anche questo è un cognome, gamberetto, gambaretto. Specie autoctona, conosciuto anche come caridina italiana. Tra i molluschi invece troviamo l'unio, peoccio da fosso, bivalve simile al mitilo mediterraneo, volgarmente detto cozza. Bene, dai, andiamo a leggere l'ultima cosa per quanto riguarda l'origine del nome Arcugnano e poi chiudiamo questa parentesi. Arconianum Arcugnanum, secondo alcune suggestioni da assonanza mai verificate, il toponimo Arcugnano deriverebbe da Ercolano, come sostenuto dallo storico padre Francesco Barbarano de Mironi e riportato da Gaetano Macca in Storia del territorio vicentino, anno 1813. Ma si tratta di una posizione oggi rifiutata. Molto più convincente pare l'origine da un nome di persona, forse romano antico, ipotizzato in Arconio, mentre il suffisso anus darebbe senso alla definizione di territorio o fondo di Arconio. Scusate, dal genitivo Arconiani si giungerebbe infine all'evoluzione del toponimo odierno. Fimon deriva invece da Flumonis, letteralmente fiumone, grande fiume. Ok?

dell'antico lago di Longara che lambiva il paese, oggi lontano dal lago Superstite. Spianzana deriverebbe, come per Arcugnano, da fondo di plancio planciano. È presente la variante Spinazzano che si trova nella cartografia della seconda dominazione francese 1810-1814, poi riportata nelle carte asburgiche, ma pare fosse un refuso, poi reiterato e mai entrato nell'uso comune.

Allora, vi è piaciuto questo viaggio sonoro? Se sì, ditecelo, commentate il podcast youtube.com/LorenzoSpeed, www.lorenzospeed.it. Grazie per essere stati con noi anche in questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri. Rimanete sintonizzate e sintonizzati.

0: ci uniamo anche noi per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
1: da Erika
0: e Marika dai Caliper di Montemeluna.
2: Ciao Lorenzo Speed, un saluto da Roberta e Donata che ti auguro un fantastico viaggio sonoro. Vamos!
3: Ciao Lorenzo, sono il Franchino e niente, praticamente e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao!

la melodia che fa risvegliare tutti, ma proprio tutti, tutti. E più la senti, più la vorresti sentire, no?

Eccoci qui sempre in diretta, 1:48 circa di giovedì 23 luglio 2026. Siete in diretta su Radio Gamma 5. C'è ancora David con noi, grande David. David, gli amici di Dolo, Fiesso d'Artico, tutta la riviera del Brenta. Ciao Lorenzo, notte notte, grazie per la bella musica notturna. David 66, non è ancora finita David, rimani con noi se ce la fai. Grazie a te che spesso e volentieri ci mandi i tuoi saluti. Grazie David, un saluto, un abbraccio anche alle tue bimbe. Dai, un'altra oretta la facciamo, dai, fino alle 3 circa, poi vi salutiamo e mettiamo il notturno, ok? Poi alle 7, se non ricordo male, riprenderà il palinsesto giornaliero con Oriani del giovedì.

Bene, vi ricordo sempre, per chi volesse chiamare in diretta, 049 700 700 e 049 700 838 per quanto riguarda le vostre telefonate, telefonia fissa qui a Radio Gamma Funf, Radio Gamma 5, Radio Gamma 5 dal 1976, dalle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e da alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Ci potete seguire anche in streaming audio mondiale dal sito radiogamma5.it. Continuate a scriverci, ad interagire con noi. Vi ricordo il numero degli SMS della radio, che è il 334 7102672. Se volete invece scriverci via WhatsApp, Telegram ed anche SMS al numero dei nostri viaggi sonori, che è il 349 7267647. Dai, ci prepariamo per il rush finale, quindi scatenatevi con i vostri messaggini, siamo qui per voi. Andiamo con Sublime, disco di Lorenzo Spinelli.

Ah, ma allora ci sei! È arrivata anche la tigre di Chioggia! Grande Arianna che dice ciao a Lorenzo Speed. Stanotte mi fai compagnia con i tuoi viaggi sonori. Complimenti sempre, buona continuazione. Ti voglio bene, Arianna da Chioggia. Grande, grande Arianna. Un saluto a te e anche alla tua bimba. Grazie di cuore, un saluto a Roberta di Montebelluna, Chioggia ovviamente in provincia di Venezia, Montebelluna in provincia di Treviso. E allora dai che andiamo con il rush finale, direi che iniziamo il nostro ultimo viaggio sonoro di oggi, poi vi do appuntamento già se volete segnare nel calendario. Domenica 26 luglio ci saremo nel nostro consueto appuntamento diurno con The Sound e Radio Show, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese. Dalle ore 12 alle ore 15, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Quindi i prossimi appuntamenti di The Sound e Radio Show sono il 26 luglio, il 9, il 23 ed il 30 agosto e poi ci saremo anche il 13 e 27 settembre. Comunque trovate tutte le date sul mio sito lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Invece questo programma notturno, salvo imprevisti e cambiamenti, tornerà con Amore Radio Show appunto il quinto mercoledì di settembre, che se non ricordo male è mercoledì 30 settembre. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica, iniziamo l'ultimo viaggio sonoro. Grazie a tutti voi, continuate a scriverci, io sono qui per voi all'1:53, quasi 54. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Ciao, ciao Fabio, c'è anche il Fabio con noi, David, Arianna, Roberta, la musica non divide, la musica unisce, scriveteci, interagite, partecipate.